Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Campania con alta pressione dominante. Al più qualche innocua velatura solo di passaggio e con clima praticamente estivo. Le temperature massime infatti nei grandi centri urbani toccheranno anche 27-28 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Lunedì 28 di settembre 2026, ma ci sono io, ci siamo noi di Radio Kiskis Napoli, perché noi siamo pipistrelli fino alle 9 e non abbiamo paura neanche del lunedì, pur non essendo barbieri che chiudono il lunedì, quindi sono gli unici ad essere felici probabilmente in questa giornata, ma vi dico sempre che può essere una giornata di merda il martedì, il mercoledì, il giovedì, ma anche la domenica, il venerdì, il sabato. A proposito, cosa avete fatto in questo weekend? Image Allegria. Ah, alla facciaccia di quelli che non ci possono vedere, perché poi quando si fa qualcosa, soprattutto sui social, si scrive sempre quello: per te, per l'invidioso. Ma chi ti invidia? Ma pensa a te. Fabio Esposito in regia, io sono stato in quel di Cirella, diamante, mi ho fatto, lo dico così, come mi ha detto un amico lì sulla spiaggia che non seccava una parola di italiano, mi ho fatto dei bagni, ma di un livello altissimo, ragazzi, c'ero io e l'isola di Cirella, fantastico. L'unica cosa ci mise l'herpes, quindi non è un cazzotto sulle labbra, è l'herpes che Giaida Di Martino, chi è che ti ha picchiato? Nessuno, è l'herpes.

0: programma tanti anni fa, conosce bene il personaggio sempre. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9. Partiamo con un altro lunedì, l'ultimo di settembre, no? Poi avremo quello di ottobre ed è quello più bello. Io adoro il mese di ottobre per le sagre in giro, le conosco praticamente tutte. Se volete sapere qualcosa sulle sagre, parlate con me, che poi non amo la castagna, ma vado alla sagra della castagna. Mi piace l'atmosfera, l'ambiente, il vino novello, quello sì, quello lo assaggio. E poi non c'è solo la castagna da assaggiare, ci sono tutte le prelibatezze, non soltanto in Irpinia, nel Beneventano, ma anche a Napoli e dintorni ci sono delle sagre importanti. Buongiorno a tutti, a voi che già state inondando la nostra WhatsApp machine al 342 00 00 100 di messaggi. Il primo dice: buongiorno Antonio, sono Diego dal Rione Gescal, un abbraccio a tutti voi, siete fantastici, auguro a tutti i miei figli e alla mia famiglia una splendida settimana e una buona vita. Vi amo, Siria, Suami, Brian, mia moglie Cinzia e mia mamma Anna Maria Coccronade, che abita ad Arzano. Grazie di esistere, un abbraccio a te. Un messaggio d'amore di lunedì non è poco, eh. Poi ne leggo un altro e ascoltiamo i vocali. Come ogni giorno da fuori grotta a Mercato San Severino, bella bella scarpetta, devo dire, un'ora di cammino per andare al lavoro, fortunatamente in tua compagnia. Ciao Mimmo, hai l'impianto GPL? Come vai? La benzina, diesel, fammi sapere un attimo la spesa. Ogni giorno anch'io faccio una quarantina di chilometri all'andata e un'altra al ritorno, sempre 40, più quelli che faccio in giro per la città con un'auto diesel. Vabbè, questi siete voi. Sentiamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pistelli, buongiorno a tutti. Mi giocolarizzo da Roma.
0: Da Roma,
1: Giacomo,
0: dove sei?
1: La fabbrica Saturnia.
0: Ok, sono
2: buongiorno
0: qui.
2: Buongiorno Antonio. Giorno. Buongiorno pipistrelli, direzione Benevento.
0: Fare cosa?
2: Cioè il lunedì.
0: Lavoro.
3: Buongiorno Antonio.
0: Good morning.
3: Buon lunedì a tutti.
0: Anche a te.
3: Mi trovo a Merito, volevo mettere il diesel a 2,04 euro.
0: 2,04 euro.
3: Ma secondo te è normale?
0: Non è normale. Ma so che tra qualche ora c'è quella compagnia petrolifera che dovrebbe abbassare un pochettino, quindi aspettate un paio di ore e lo mettete a qualche centesimo in meno. Pronto?
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Vincenzo da Casore. Ah, buone Antonio. Oramai è una consuetudine. Fa
0: che cosa?
4: Direttamente 7:30.
0: Ma perché ancora? Ma stai scherzando? Ma guarda che c'è Fabio Esposito che è preciso all'ennesima potenza. Fabio, 7 e 1 minuto? E ci sta, ci hanno imposto questo orario. Pronto? Vediamo. Ah, ecco, Fabio inizia proprio alle 7 e 1 minuto, ma lo fa apposta, quella è una tecnica radiofonica per farvi in qualche modo aspettare con ansia il programma. Pronto?
5: Già, adesso qua aspettando un pipistrello scemo il turno che dice: o Mangani, comincia alle 7:01.
0: Bravo, mi hai difeso, bravo. Andiamo avanti.
6: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Mangani, che bella vita.
0: Che
6: pur
0: cosa?
6: Stamattina, 48 secondi.
0: Lo hai chiamato, eccolo. Lui, ancora, pronto.
7: Buongiorno pipistrelli. Buongiorno, buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
7: Giro da Barra, direzione Aversa Nord.
0: Da Barra, festa dei Gigli.
7: La festa dei Gigli,
0: lo so.
7: Dove sono nato, nella festa di Gigli Barra. Quest'anno è successo qualcosa di dire schifoso e di fuoco.
0: Sempre risse, suppongo?
7: Non mi dilungo.
0: Cioè, sempre risse, sempre casini quando ci sono queste feste patronali, che poi non diventano più feste religiose, ma diventa una gara vera e propria, e non è così, ragazzi. Pronto? Ancora qualcuno?
8: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Un abbraccio a te e a Fabio Esposito, e un abbraccio a
0: Ma è lui?
8: A tutti gli amici in ascolto.
0: Patrizio?
8: Cirello è bellissimo, ci sono stati per tanti anni. Lì è nata e cresciuta mia moglie.
0: Davvero? A Cirella? Oh, incredibile. Infatti l'isola di Cirella da lontano mi diceva: io saluto ma Patrizio d'amore. Un bacio da Cirella, pronto?
9: Ando, ti ripeto, sono due compagnie, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Praticamente se non rispettano, secondo me le cose non si mettono bene.
0: No, credo che debbano rispettarlo per forza, sono state loro a dirlo. Pronto?
10: Ciao Anto, buongiorno e
0: giorno.
10: Buon inizio settimana.
0: Ah, ciao,
10: che curiosità, ma è l'isola di Cirella?
0: Sì.
10: Allora, non l'ho mai sentito.
0: Come? Addirittura? A Cirella. Cirella. C'è l'isola di Dino e poi c'è l'isola di Cirella. Sì, sì, sì. L'isoletta di Cirella, che è a pochi passi da Diamante. Sono due. L'isolotto di Dino è un po' più grande, l'isoletta di Cirella è più piccola, però è caratteristico farti il bagno proprio davanti all'isoletta di Cirella. Ieri stavo io, l'ombrellone, il sole e l'isola di Cirella. Okay. Bellissimo.
11: Buongiorno.
0: Giorno.
11: Giovanni Dana.
0: Vai, Giovanni.
11: Magari. a Cirella, sai come si fa bello con questo mongolo?
0: Ok, allora Cirella, la prossima domenica andiamo insieme, vediamo chi è più bello, te la mette, vai.
12: Buongiorno,
0: pronto.
12: Buongiorno, mangiare.
0: Ciao.
12: Mangiare, so chi ne sono, ma mi ha pensato un cittè, sei
0: sabato. Addirittura?
12: Posso mi dopo tu.
0: Ah, voi siete dei pazzi.
12: Posso andare pure alla linea.
0: E stai andando a lavorare? Cioè, dopo aver fatto la festa dei Gigi tutta la nottata, va anche al lavoro. Incredibile, ragazzi. I giganti. Carmine, amico mio. Vai.
13: Pipistrelli, è la terza settimana che diciamo, questa è l'ultima. L'ultimo giorno di bagno, l'ultimo
0: è
13: giorno.
0: È vero,
13: di bagno.
0: È vero.
13: Mia moglie mi fa l'altra cosa a me. E puntualmente domenica mattina fa. Stamattina andiamo a mare.
0: Dai, ci sta. Io sono come tua moglie. Devo sfruttare fino all'ultimo secondo. Se posso fare un bagno anche a ottobre lo vado a fare, raga. Che il mare mi chiama, adoro proprio l'acqua, il mare. D'altronde sono un segno di pesce, no? No, di mare. Giusto. Cancro, che cos'è? Cancro è mare, giusto. Segno acquatico dovrebbe. Ma pronto?
14: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Manganiello, sono Peppulion.
0: Vai.
14: Hai fatto un diesel a 2,19 euro. Stamattina mi è venuto fritto in cuore.
0: E pensa un po' che è tanto, solo che per noi, avendo visto dei prezzi allucinanti, diventa quasi conveniente. Mi dicono che quella compagnia ha già aggiornato i prezzi. Quindi, ragazzi, a quanto pare è così, dateci maggiori informazioni. Allora, l'ultimo messaggio, buongiorno Antonio, confermo, io la visitai arrivando in pedalò all'isoletta di Cirella. Va bene, grazie anche a te della conferma, torniamo tra poco.

0: Scrive: buongiorno, il risparmio sui carburanti sarà solo per un mese, le altre compagnie non possono farlo perché questa famosa ha attinto dai fondi dello Stato essendo a partecipazione statale. Pasquale da Cicciano presso Ercolano. Pasquale, allora vuol dire che le altre compagnie non possono abbassare il prezzo, allora vuol dire che mo succedono poche burdella, cioè
1: ma fetta randell
0: sicuro. E poi chi va male sempre noi utenti. A un certo punto diciamo, facciamo una cosa, allora hai esaminato di prezzo tutti quanti, perché non è giusto. Speriamo che non sia così per il momento. Taniche, ecco, a go-go, cerchiamo di fare un po' di rifornimento per quando poi rialzeranno i prezzi, che 2,20 già è tantissimo, ma per noi è poco. È incredibile, proprio psicologicamente, vedi? Poi ci abituano a dei prezzi enormi, quando poi scende, ed è sempre un prezzo alto, già meno male è sceso il diesel, sempre 2,20 sono. Ieri per andare a Cirella sono andato con un'utilitaria, avendo un'auto ammiraglia utilitaria con l'impianto GPL, altrimenti mi costava 80 euro per andare e tornare. Ma voi cosa ne sapete delle sofferenze in una macchina utilitaria 1000 GPL da Nola fino a Cirella? Vabbè, parliamo d'altro, sentiamo un po' voi come siete messi stamattina. Pronto?
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Magari sabato sono stato in Coppa Caserta Vecchia.
0: Veramente?
2: Ma fanno un sacco di eventi.
0: Sì, sì, ma è bellissimo lì. È vero.
2: Ma come mai tu non ci stai mai?
0: Non è che non ci sto mai. No, ci sono stato lì diverse volte, non c'ero questo sabato e domenica che faccio sindaco di Caserta, voglio dire, questo tutti i sabato lì, però spesso e volentieri è successo, te lo assicuro. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Costantino Suppende da Bruciano.
0: Vai.
2: Andò con ieri, abbiamo chiuso l'anno giglistico.
0: È vero, con Barra.
2: Se ne parlo, 2026.
0: È meno male, troppi gigli ultimamente.
2: Mi dispiace per quello che è successo ieri, poi ci saranno polemiche e tutto, però vabbè, Coppa 50 e 50.
0: Io non so i dettagli.
2: Comunque spero che sia finita una buona festa anche per i miei compaesani dei volontari bruscianesi.
0: Quindi ogni festa poi ci deve stare sempre il cretino, gli imbecilli che si picchiano e rovinano il tutto. È una roba incredibile. Cioè, ma come si può fare? Un po' più di controlli, secondo me. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Allora, sono Carmine da Napoli. Volevo
0: dire, ciao Carmine,
3: che praticamente quando ci sono gli aumenti e rincari, dovrebbero aumentare pure gli stipendi automaticamente. Altrimenti la povertà aumenta.
0: Questa è una cosa.
3: Siamo sempre più poveri e ci sarà sempre più criminalità e insomma, cioè,
0: è sempre più ammazzato quando c'è la festa dei gigli, perché quello è il problema, capito? Che fanno le polemiche a benzina, il diesel. Scippano i varratiel, significa quelli là che utilizzano i cullatori, no? Sarebbe quello sotto al giglio per poter alzarlo. E fanno le proteste. Ovviamente non è così. E nel frattempo, però, vi anticipo un po' l'argomento di stamattina, che secondo me è molto interessante. Chiudono in Italia 11 bar al giorno. Tra poco parleremo del bar dei tuoi ricordi, se esiste ancora o

0: il prezzo del diesel, della benzina. E allora il giro dove la dalla? Quindi quando vai a fare benzina non guardare neanche come faccio io, ma entriamo nell'argomento di stamattina. Signori e signore, attenzione, sta sparendo il bar sotto casa. Ve ne siete accorti? Non è una battuta e non è solo una sensazione. In Italia tra il 2019 e il 2025 sono scomparsi oltre 24.000 bar. Oh, 24.000! È la stessa cosa. Praticamente 11 al giorno. Lo segnala Confesercenti sulla base dei dati delle camere di commercio. E non parliamo soltanto del piccolo bar di provincia, attenzione, chiudono anche quelli dei quartieri delle grandi città, perché affitti sempre più pesanti, bollette, materie prime, costo del personale, poi cambiano le nostre abitudini, meno persone in giro durante la giornata, insomma acquisti online a go-go, più consegne a domicilio, e il bar non è soltanto poi il posto dove vai a prendere il caffè, ma è anche il posto dove si fa un po' di socializzazione, o perlomeno si faceva, adesso si va di fretta, un caffè e via. E la domanda sorge davvero spontanea: qual era o qual è il bar della vostra adolescenza? Non ne abbiamo mai parlato, secondo me è un argomento molto affascinante e interessante. Quello dove vi ritrovavate con gli amici, o vi trovate con gli amici, dove magari avete dato il primo bacio, giocato al calcio balilla, oppure fatto filone a scuola e andavate in quel bar a nascondervi. Insomma, come si chiamava il gestore del bar? Erano sempre dei personaggi mitici, no? O il bar stesso, come si chiamava, come si chiama, dove si trova o dove si trovava, e qual è il ricordo più bello, più divertente che vi lega a quel bar? Non vedo l'ora di sentire i vostri messaggi, di leggervi al 342 00 00 100. Tra pochissimo nel pipistrello.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Ascolterei tutta, ragazzi. Ma nel corso della puntata avremo altri omaggi ai bar famosi nelle canzoni, ce ne sono alcuni famosissimi. Ricordiamo l'argomento per i nuovi arrivati: il bar sotto casa è una specie in via di estinzione. Avete capito bene, in Italia ne chiudono circa 11 al giorno. Affitti, bollette, materie prime sempre più care, cambiano anche le nostre abitudini. E quando chiude il bar storico del quartiere, della città, non perdi solo il caffè, perdi un pezzo di vita del quartiere stesso. E io vi sto chiedendo proprio di elencarci dei ricordi legati a quel bar che frequentavate da giovani, da adolescenti, ma ancora oggi, perché no, al 342 00 00 100. Volevo leggere giusto qualche messaggio e poi ascoltiamo i vostri vocali. Francesco mi scrive: a Marigliano, provincia di Napoli, passavamo le giornate facendo filone nello chalet della villa, che io conosco benissimo perché spesso venivo in trasferta, cioè da Nola, per non farmi beccare da mia mamma nel bar che ormai mi aveva così sgamato, il bar Filippo, mi spostavo nello chalet nella villa comunale di Marigliano. Dice: se c'è qualcuno in linea che ha fatto il liceo negli anni 90 te lo potrà confermare. No, ma te lo confermo io, attenzione, anche se ho fatto il geometra. E poi ancora vediamo: buongiorno Antonio, questo è un po' lunghetto, vediamo di leggerlo, dai, poi ascoltiamo i vocali. L'infanzia l'ho trascorsa a Cardito, nonostante abitassi a San Nicola la strada, perché mia mamma ha una parruccheria lì e i miei genitori sono di Cardito. L'infanzia l'ho trascorsa a Cardito, nonostante abitassi a San Nicola. Già, è scritto, perché mia mamma ha una parruccheria. Ma come è scritto? La stessa cosa due volte. Era il posto dove tutti i pomeriggi il bar Ricco, giù alla Madonna delle Grazie, papà e nonno mi portavano a distrarmi per non trascorrere tutto il pomeriggio al negozio. Ok, era meraviglioso perché nonostante fosse un vero e proprio bar anni 80, aveva i cabinati, il flipper e annessa aveva una piccola edicola sul lato posteriore, che ricordi. Oggi è diventato un tabacchi, però ha visto, c'è ancora. Sentiamo qualche vocale. Pronto?
1: No, Pipistrelli, buongiorno. Adesso buongiorno. Vi spiego io perché le altre aziende petrolifere.
0: Sì, però non è il momento, ragazzi. Abbiamo parlato all'inizio del programma, adesso il programma è tematico, si parla d'altro. Pronto?
2: Manganì, buongiorno a tutti i Pipistrelli.
0: Buongiorno.
2: Che tu dica fa Manganì, vicino a chi li videogiochi, lo Street Fighter a 200 lire.
0: È vero. You win, è vero. E poi c'era quello dietro di te che non aveva i soldi, ma anche tu non avevi i soldi, e cosa dicevi? Oh, mo puoi fare un cannoncino, mo puoi fare un cannone. Nel senso, aspetta, il cannone non era quello che pensate, era, avevi tre vite, una di quelle vite, no, che tu utilizzavi, la cedevi al tuo amico eventualmente, oppure c'era quello più bravo di te, cioè io mostro facile, dallo. O no, oppure tu mettevi il record con il flipper, naggia, arrivava il gestore, gioia maggiore, alle due, andiamo a fare la pennichella, ti spegneva il flipper e tu perdevi il record. Pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Il mitico bar di Cenzino a San Marcellino.
0: Eccolo,
1: che
0: qui
1: è ancora aperto.
0: Ancora però aperto.
1: I tempi sono cambiati e purtroppo non ci andiamo più come prima.
0: Eh beh, certo. Però ancora aperto, voglio dire, è veramente qualcosa di strano, una mosca bianca. Adesso si stanno grattando tutti gli altri barman e baristi. Pronto?
3: Anganiello, buongiorno, Gianni De Camaldoli.
0: Vai Gianni.
3: Il bar.
0: Sì.
3: Che sono sempre andato e vado sempre alla pasticceria bar Annabella ai Camaldoli.
0: C'è ancora?
3: Vabbè,
0: fatto proprio la marchetta, ok. Ricordi legati ad un bar, più che altro, non il bar dove andate a fare colazione e poi dite: oh, mo da saluto un coppa a Kiss Napoli, così mi regali un bello caffè e pure un cornetto. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Sono Vittore, la prima volta che chiamo.
0: Oh, che onore.
4: I ricordi miei più belli sono quando ero più piccolino.
0: Sì.
4: Andavamo in villeggiatura a Pescopagano.
0: Uh-huh.
4: C'era un bar Angela storico della zona.
0: Sì.
4: E là ho passato i ricordi più belli per 10 anni.
0: Andavi nel bar a giocare, suppongo.
4: Vissuti con amici.
0: Che bello. Il bar al mare, anche quello, il chioschetto dove vai solamente nel periodo estivo e lì c'è il ritrovo, no, di tutti quelli che poi incontri solamente luglio o agosto. Pronto?
3: Mangani e Buccio.
0: Buongiorno.
3: Sembra fare da pagano.
0: Apri sono
3: sé. Mamma mia, e corgomandi che è cominciato stamattina.
0: Piaciuto?
3: Abbiamo manco un bar degli amici. Un titolare si chiamava Ninuccio Barrista.
0: Questo voglio sentire.
3: Aveva una tecnica che quando metteva caffè in coppa da caffè. Coppo bang con cucciarine.
0: Sì.
3: Teneva l'acqua, due cucciarine, fum, lo schizzava da lui. Ma che tempo bello. Poi hanno vinto tante noi. E ci fa la partita di biliardo e fumò tutto quanto dalla sala, mangiamini. Quando
0: andiamo a fare.
3: Puzzanno a che maniera, avevamo che ci
0: vanno
3: fuori per trasferire.
0: Hai stravinto. Allora, voglio i messaggi come quelli di Raffaele, perché lui ha raccontato uno spaccato reale del bar che frequentava, come si chiamava il gestore del bar, cosa facevano in quel bar. Questo dovete fare. Pronto? Abbiamo l'ultimo.
5: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno,
5: sono Francesco.
0: Sì.
5: Io ricordo il bar al Corso Secondigliano, il bar Picone.
0: Bar Picone.
5: Che io adesso ho 73 anni.
0: Lo ricordi ancora?
5: Ho lavorato da piccolo a portare il caffè. Avevo 9-10 anni, già portavo il caffè e ricordo sempre tutte le mattine portavo un caffè a un vecchietto che abitava in palazzo di fronte, lo svegliavo io la mattina. Bel ricordo.
0: E ti dava la mazzetta, sicuro.
5: Tornare a quei tempi.
0: A portare il caffè. Bello, bello questo argomento, un po' nostalgico, però ci fa ricordare i tempi che furono. Magari quel bar è ancora aperto. Raccontate i vostri momenti belli vissuti all'interno di quel bar. E come mai stavate sempre lì? 342 00 00100, il pezzone del Petagnone. Stamattina veramente siamo a livelli altissimi. Non vi dico neanche di chi si tratta. Ti.

0: Mamma mia, the best! Devo leggere un messaggio molto bello, dice: grande tema oggi, mi riaccendi dei ricordi strappalacrime, penso al bar San Paolo di Franco Antolini a Casoria, piazza San Paolo, esiste dagli anni 70, ci lavoravo da bambino portando il caffè ai negozi della zona, praticamente sono passato attraverso tutta la famiglia a cominciare dalla buonanima di Don Vincenzo fino ad oggi per arrivare a Franco, uomo di acciaio e figura paterna per me, non ci vediamo, sentiamo spesso, ma siamo molto affezionati l'un l'altro. Poi mi scrive colpo di scena il numero e dice: se vuoi puoi fargli una sorta di sorpresa con saluti affettuosi da Pietro dalla Germania, da Dresden. Il numero dovrebbe essere questo. Fabio, ci proviamo, che dici? Cioè, non è un Telegram, ma è qualcosa di meraviglioso, sperando che ci possa rispondere il proprietario Franco, questo uomo d'acciaio. E vediamo se si ricorda poi di te, caro amico mio, che mi scrivi dalla Germania, Pietro, da Dresden. Il bar a quest'ora dovrebbe essere aperto, 7:41. Bar che ha resistito, ragazzi, dagli anni 70 ancora aperto. A meno che... ah, ma portate se è chiuso da qualche giorno. Perché non è possibile che... Eccolo qua, pronto, buongiorno. Parlo col bar San Paolo?
1: Io aiuto.
0: Di Franco Antolini a Casoria, giusto?
1: No.
0: No?
1: Sì, l'azienda è così, ma chi è?
0: Allora, io le spiego. È Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Io sono Antonio Manganiello, non è uno scherzo. E la chiamo perché stiamo parlando dei bar stamattina, che i bar stanno chiudendo quasi tutti. Lei è ancora aperto dagli anni 70 e me lo dice una persona che ha lavorato e ha portato il caffè.
1: Sì.
0: Sì, non so se lei lo conosce, Pietro da Dresden, in Germania.
1: Quella Madonna, come lo
0: conosco? Eccolo qui! Io le leggo il messaggio, no? Il messaggio dice che questo Pietro ha passato tutta la sua infanzia nel bar di Don Vincenzo fino ad oggi per arrivare a Franco, uomo d'acciaio e figura paterna per lui. Quindi lei è il signor Franco?
1: Lui personalmente non ci sta in questo momento.
0: Ah, ok, però lei si ricorda di Pietro da Dresden?
1: Sì, io me lo ricordo.
0: Cosa vuole dire? Perché Pietro dalla Germania sta ascoltando la radio ed è lui che ci ha dato il numero e vi saluta affettuosamente.
1: Io lo ringrazio, quello è un ragazzo d'oro, quel ragazzo.
0: Ha lavorato con voi.
1: Me lo ricordo e come me lo ricordo.
0: Che bello, che bello. La radio è anche questa, no? Parliamo di bar e questo amico che ci ascolta sempre mi ha detto se potete chiamare perché volevo dire che hanno sempre un posto nel mio cuore,
1: No, guardate, mi avete fatto una chiamata stamattina che mi dovete credere, ma che viene... Il titolare, glielo dico questa cosa.
0: Ok, ok. Stiamo parlando di bar. Questo bar da quanti anni è aperto? Dagli anni 70?
1: Madonna, ma sono 60 anni.
0: E allora resistete, perché secondo un'indagine stanno chiudendo 11 bar al giorno in Italia. Una roba vergognosa. Voi andate avanti a testa alta, mi raccomando. Non mollate.
1: Noi insistiamo, insistiamo.
0: Bravo,
1: sempre.
0: Bravo, bravo. Ti abbraccio forte e un saluto da parte di Pietro.
1: Io vi ringrazio sempre, vi ringrazio, salutate, un bacione da parte mia.
0: Che bello, un abbraccio. Non abbiamo incrociato proprio il proprietario, ma si è ricordato di Pietro da Dresden. Voglio, ma che fa una chiagnuto, farò un balcone. Torniamo tra poco.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Questa maledetta crisi ha colpito anche i bar, infatti ne stiamo parlando, chiudono in Italia 11 bar al giorno e io vi sto chiedendo qual era il bar della vostra adolescenza, quello dove vi ritrovavate con gli amici o vi ritrovate ancora, perché no? E poi ci sono tante canzoni dedicate ai bar, ma credo che quella che tutti noi abbiamo amato sempre e per sempre è questa.

0: bar cantato da Vasco Rossi, che poi in qualche modo ha dato spunto a tanti bar di chiamarsi proprio Roxy Bar, così come il bar dello sport ce lo abbiamo anche noi alle 9, quello non chiude mai, con Gianluca Vigliotti. E leggo un messaggio, poi ascoltiamo un po' di vocali. Ricordo, mi scrive Rosario, la signorina che aveva 70 anni circa, ma chiamata così perché non sposata. È vero, perché all'epoca la donna non sposata, se la chiamavi zitella, era quasi un'offesa. Si chiamava signorina, pure se teneva 80 anni, no? Per far capire proprio che fosse sempre stata libera nella sua vita. E illibata, magari. Dice del mio paese che teneva l'unico videogioco sempre spento e l'accendeva solo se dovevi giocare. È vero. E se la partita durava troppo, veniva a spegnerlo, maledetta. Poi ai bar più grandi non si facevano aperitivi, ma avevano il biliardo e la carambola e si giocava a bazzica o bazzica, non so cosa sia onestamente, e di tavolini dove si giocava a carte a 3-7 e scopone, e di sabato sera il totocalcio, cosa mi hai fatto ricordare, la mitica schedina che poteva cambiare letteralmente la tua vita, e quando entravi effettivamente sembrava Chernobyl, ti facevi l'aerosol di sigarette. Complimenti Rosario, bellissimo questo messaggio. Pronto?
1: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Lucio da Catania.
0: Vai.
1: Io ho un ricordo del bar,
0: sì,
1: della mia infanzia a Melito, bar Antonio.
0: Uh-huh.
1: E noi ogni pomeriggio giocavamo a pallone in mezzo,
0: sì,
1: alla strada a due passi dal bar. E
0: okay.
1: Quando finiva la partita,
0: sì,
1: correvamo tutti nel bar, tutti noi. Cercavamo un bicchiere d'acqua.
0: Te lo dava? Gratis? Adesso fanno pagare anche l'acqua dal rubinetto. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
2: Un'istituzione da Versa.
0: Vai.
2: Bar Rainbow, mitico, da ben 57 anni.
0: Mamma mia.
2: Tuttora in attività.
0: In attività, salutiamo il Bar Rainbow. Tenete duro, veramente, perché è veramente complicato, a quanto pare, per i bar, tra tutte le utenze da pagare e tutti i costi d'affitto, eccetera, eccetera. Pronto?
3: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
3: Purtroppo molti bar della mia zona hanno chiuso.
0: Vedi.
3: Ricordi di infanzia bellissimi.
0: Sì.
3: Sembrava che quando entravi in quel bar si da una famiglia.
0: È vero, è vero.
3: Poi c'era di tutto, carambolo, biliardino, passavi del tempo e ti divertivi con le persone giuste.
0: Esatto, e soprattutto parlavi, socializzavi.
3: Purtroppo oggigiorno queste cose sono difficili da vedere.
0: Sì, sì. No, ma sono d'accordo con te, non c'è più neanche quel momento per condividere un caffè, cioè due secondi, due minuti, si va di fretta. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Il più bello, ma generazione di Sant'Antimesi come me, il bar di Ferdinando, lo zio Ferdinando ci ha cresciuto come un padre,
0: un'anima,
4: non c'è più. Gli abbiamo voluto bene e gli vogliamo bene generazioni intere, tant'è vero che c'è un gruppo Facebook che siamo quelli del bar
0: addirittura
4: di
0: fantastico,
4: una persona di una bontà insieme alla moglie. Il bar di una volta, purtroppo,
0: sì,
4: non c'è più lui, il bar ha cambiato gestione, ma rimarranno i ricordi di tutti noi Sant'Antimesi,
0: ma sì, perché poi diciamo che era una sorta anche di momento dove condividevi le tue esperienze col gestore del bar stesso, che diventava un amico, uno zio, un parente, un papà, un nonno, il confessore. Bravo. Pronto? Ancora l'ultimo.
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sacita Furgone.
0: Vai.
5: Corre va. Cioè io la mia infanzia la trascorrevo a Capodichino, a Calata Capodichino.
0: Sì.
5: Nella sala gioca, anzi un biliardo e piscerore.
0: Cioè,
5: passava intere giornate.
0: Sì.
5: Cioè, a volte quando andavo a prendere gettoni, barattavano piatti, pasta e fagioli.
0: Addirittura.
5: Di gestura. E poi eravamo la famiglia.
0: Ho capito.
5: E niente. Mo al suo posto stanno a ferramenta.
0: Ah, che tristezza. No, no, per la ferramenta, però voglio dire, il bar era più divertente, no? Vabbè, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, è il momento dei Telegram. Inviate il messaggio al 342-00-00100, scritto, telegrafico, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e il gioco è fatto. Tra poco le news, il pipistrello torna subito, restate lì.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da parte di Riccardo Catopano. In apertura ancora coltelli nella movida napoletana. Due giovani sono rimasti feriti in altrettanti episodi avvenuti nel fine settimana. In via Duomo un 23enne è stato accoltellato alla gamba sinistra da un aggressore solitario mentre si trovava in scooter, mentre a Ponticelli un ragazzo di 16 anni è stato pestato e ferito con un'arma da taglio durante una rissa tra due comitive nei pressi della villetta di Volla. Il giovane è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso su entrambi gli episodi. Ancora cronaca, attentato femminicidio a Melito nel napoletano. Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente la moglie nella loro abitazione. A dare l'allarme è stato un vicino che ha sentito la richiesta di aiuto della donna. I militari hanno sfondato la porta e bloccato l'uomo. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico con le sue condizioni che restano gravi e la prognosi è riservata. Cambiamo argomento, cambiano i tempi per la viabilità sul lungomare di Napoli. Via Caracciolo e Viale Dorna resteranno chiusi fino al 2 ottobre anziché riaprire domani per consentire lo smontaggio del Race Village dell'America's Cup. Successivamente torneranno i lavori sulla riviera di Chiaia con la riasfaltatura della strada e il completamento del sistema di segnalamento del tram. La polizia locale manterrà il presidio fino al 5 ottobre. E passiamo proprio alla vela, trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. L'imbarcazione italiana ha battuto New Zealand di 17 secondi nel match race delle pre-regate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Luna Rossa era arrivata alla finale da prima in graduatoria generale dopo aver vinto la settima e l'ottava regata di flotta delle preliminari di America's Cup. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa 4 giorni. Tocca ora al calcio, il Napoli tornerà oggi ad allenarsi a Castel Volturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara che potrebbe iniziare dalla panchina mentre Di Lorenzo si candida ad una maglia da titolare. Concludiamo ora con il basket, parte con il botto il campionato del Napoli Basket. Gli azzurri di coach Repesa espugnano il Pala Euro battendo la massima Roma 94-75. Napoli avanti per tutta la gara nonostante le assenze di Ramsey e Totè. Sugli scudi Dautin e Jakimowski, autori rispettivamente di 19 e 16 punti. Gli azzurri prendono il largo nella ripresa e cominciano con il piede giusto la stagione. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: E ancora buongiorno, le 8 e 3 minuti di un lunedì 28 di settembre 2026 e tutto va bene. Dai, è lunedì, lo so, sei triste, sei ritornato al lavoro, stai andando a scuola come personale ATA, come preside, come bidello, come si diceva una volta, oppure come collaboratore. Quello che stai a fare è fare, ma sei vivo, vegeto, e questo è importante. In più lo fai anche con Radio Kiss Kiss Napoli, con il pipistrello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti con il bar dello sport, l'unico bar che non chiude mai. Tra l'altro, Gianluca Vigliotti, notizia dell'ultima ora, non conosce i cerotti per l'herpes, ragazzi. È incredibile. A volte sembra così acculturato e a volte poi, magari proprio in decusatura, come si suol dire. Detto questo, è arrivato il momento di sorprendere qualcuno con i nostri Telegram e devo dire che stamattina siete tantissimi. Partiamo con il primo, vediamo se siamo fortunati. Dice, vorrei fare questo Telegram a mia moglie Alice, dicendo che, ok, vediamo se ci risponde, lo diciamo ad Alice. No, è juventina, ragazzi. Alice è juventina. Mamma mia, a saperlo, non provavo nemmeno a fare il numero. Vabbè, vediamo se risponde. Se non risponde, ti dico la verità. Ecco, lo sapevo. Alice?
1: Sì?
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Come stai?
1: Bene.
0: Dove sei? Al lavoro? Stai andando a scuola?
1: Ho accompagnato i bambini a scuola, ecco. Sono andata a far benzina.
0: Ok, la benzina? A quant'è la benzina? Così magari ci dai un'informazione.
1: Ma troppo, non saprei dirti al momento, devo ancora andare, se no te lo dicevo in diretta.
0: Ah, ok. Ti leggo un messaggio, tutto per te, e dice, Alice, devi dirle semplicemente che è una grande moglie e mamma, la amo tanto, sempre e per sempre, però poi mi aggiunge una cosa che a me non piace tanto, perché ti anticipo che Radio Kiss Kiss Napoli è la radio ufficiale del calcio Napoli, quindi... già sai, tu sei juventina, giusto?
1: Sì.
0: Mannaggia, ma come si fa? Come si fa? Da quanti anni hai questa malattia?
1: Da sempre, grazie a mio papà.
0: Ah, ok. Ma tu non hai origini napoletane, giusto?
1: No, sono tinettina, mio papà è di Lentiscosa, Marina di Camerota.
0: Cioè, da Marina di Camerota e diventi juventina grazie al tuo papà?
1: Bravo.
0: Mannaggia. E il tuo papà è originario di Camerota, Cilentano Doc?
1: Ma è venuto, è andato a Milano che aveva 15 anni, quindi...
0: Ah, ok, poi da Milano si è affezionato a questi colori, ai colori bianco-neri. Ok, perfetto. Vabbè, a parte la fede calcistica, figurati, noi scherziamo, che può essere di qualsiasi colore. Cosa vuoi dire a tuo marito che ha pensato a te?
1: Che lo amo dopo tanti anni, siamo proprio una squadra fortissimi.
0: Che bello, per usare il nostro Checco Zalone, no? Il termine famosissimo, sì. Squadra fortissimi, io ti abbraccio forte, ma tra Juve e Napoli noi diciamo Forza Napoli, come tuo marito dirà Forza Napoli, no?
1: Anche i figli sono Napoli, quindi...
0: Ah, sei l'unica non colorata in questa famiglia! Vabbè.
1: No, è vero.
0: Vabbè, buon lavoro.
1: Grazie, ragazzi.
0: Un abbraccio a te, di vero cuore, da Napoli. Ciao.
1: Grazie ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao. Ciao. Allora, buongiorno, siamo Andrea e Martina. Vogliamo dire a papà Stefano che lo amiamo tantissimo. Che bello, dai. I figli che pensano al papà. Vediamo se il papà si emoziona, credo di sì. Pensate che mio figlio l'ultima volta mi ha fatto gli auguri attraverso WhatsApp, ma la cosa assurda è che lui era nella sua cameretta e io ero sul salone seduto sul divano a Pronto? Guardare una partita. Pronto? Parlo con Stefano.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Stefano, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, come stai?
2: Benissimo.
0: Allora, ti disturbo veramente qualche secondo perché ho un messaggio da parte di Andrea e Martina. Tu conosci questi due, non so, personaggi? Chi sono questi due?
2: Sono i miei gioielli.
0: Ah, ecco. E allora, il messaggio dice, vogliamo dire a papà Stefano che lo amiamo tantissimo, gli auguriamo buon lavoro, è la nostra vita. Ma che bello questo messaggio d'amore da parte dei figli per un papà che non è così comune come cosa, quindi sei molto fortunato.
2: Sì.
0: Cosa vuoi dire ai tuoi figli che ti stanno ascoltando adesso?
2: che le amo tanto e sono la mia vita.
0: Ti sei emozionato? Ti sento, eh?
2: Sì, sì, un pochino.
0: Beh, ci sta. Quanti anni hanno loro due?
2: 8 e 4 anni.
0: Ah, ma sono piccoli. Allora per questo ti sei emozionata ancora di più. E tu quanti anni hai? Sei giovanissimo.
2: 38.
0: Non faccio più 60 come parlo, però. No, veramente. Vabbè, t'abbraccio.
2: Complimenti.
0: È la verità. T'abbraccio di cuore e buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio, ciao. Vi dico la verità, lo avevo scambiato per un 65enne, 70 anni e avevo pensato che Andrea e Martina avessero tipo 25, 26 anni, invece no. Hai visto, a volte poi entri nel dettaglio del Telegram e scopri tutt'altro rispetto a quello che tu immaginavi. Vorrei fare un Telegram a mia madre, mia madre. Ricordo quando c'era il film di Johnny Stecchino, capolavoro, uno dei miei film preferiti con Roberto Benigni, ogni volta che si nominava la mamma, mia madre. Vediamo, si chiama Miriam. La mamma si chiama Miriam. Ah, siamo in Germania, addirittura. Vediamo. Vediamo se ci risponde. Niente. Niente da fare, ecco qua. Abbiamo cantato vittoria subito, niente da fare. Va bene, Fabio, chi stiamo chiamando così ci sincronizziamo con le chiamate? Ok. Vediamo se ci risponde il prossimo. Buongiorno Antonio, vorrei fare un Telegram al mio collega Vincenzo. Va bene, Cristian, vediamo se ci risponde Vincenzo. Spesso vi dico di controllare se magari poi ci rispondono, no? Come? Chiamate voi con un escamotage, lo diciamo spessissimo, altrimenti perdiamo tempo e voi perdete la priorità acquisita. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Tutti i giorni potete seguirci e vederci. Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, Vincenzo.
3: Sì, buongiorno, chi parlo?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio, Vincenzo, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene.
0: Aspettavi un call center, qualcuno che ti voleva cambiare il contratto, che ne so, della luce?
3: Infatti sì.
0: lo so. Per come mi hai detto, con chi parlo? Ci sto io, poi mo mi manda a quel paese, fammi dichiarare subito. Ti leggo il messaggio, così poi ti lascio alle tue cose. Dice, vorrei inviare un Telegram al mio collega Vincenzo. Voglio dirgli che gli voglio un mondo di bene e che è una persona meravigliosa e non mi aspettavo che in questo nuovo posto di lavoro potessi trovare un cuore così buono e così nobile, anche se è una mezza puzza. Lo ha scritto lui, Ti voglio bene, ricordati il posto sotto all'albero, non te lo lascio stamattina. Firmato Cristian. Ah, un posto alberato, quindi con l'ombra?
3: Sì, l'unico posto al fresco in tutto il parcheggio.
0: E beh, questo è un amico e non te lo lascio. Senti, siccome ci sta ascoltando, cosa gli vuoi dire?
3: Io voglio un mondo di bene, una persona fantastica.
0: Che bello.
3: Matto da legare.
0: Dai, ma da quanto tempo lavorate insieme?
3: Ma un annetto e qualcosa.
0: Ah, li avete già legato, questa è una cosa meravigliosa, soprattutto con un collega nuovo, no?
3: Sì, ci siamo trovati, due persone simili nell'animo.
0: Che bello, uscite anche insieme qualche volta con le famiglie?
3: Tra un po'.
0: Ok, tra un po', insomma, cerchiamo di approfondire ancora di più l'amicizia. Va bene, fai presto, altrimenti si piglio posto sotto all'albero,
3: Grazie,
0: un bacio, ciao Cristian, ciao. Ok, il prossimo è sempre Cristian, ecco, lo dico a Fabio. Poi vedo una bandierina svizzera, quindi dovremmo andare nella nazione elvetica. Ciao Manganiello, buongiorno, vorrei inviare un Telegram a mia nipote Maria Consiglia e fidanzato Vittorio. Ok, da oggi inizierà un nuovo capitolo della vostra vita, eccetera eccetera. Vediamo se ci risponde Maria Consiglia. Ci colleghiamo con la Svizzera, sono curioso di sapere anche poi i prezzi dei carburanti in Svizzera, anche se lì la vita è carissima, tu dici vabbè, si guadagna 4 volte quello che si guadagna qui in Italia, ma vi assicuro, ci sono stato un paio di volte, veramente se non guadagni 4.000-5.000 euro al mese, fai la fame ragazzi, ve lo dico. Pensate, un caffè 5 euro un caffè al banco, che poi non sanno il banco, è una usanza tutta italiana, quando vado all'estero. No, ma c'è via qua al banco che poi non so parlare né tedesco né inglese, non capiscono. Per disperazione mi siedo direttamente e me lo faccio portare al tavolo. Facciamo l'ultimo, vediamo se siamo fortunati, perché questo è molto bello. Dice: sono Maria. Poi c'è Edoardo, Pasquale, Emanuele. Vogliamo fare gli auguri a nostra nonna Maria, 78 anni. E con questo potremmo chiudere in bellezza. Vediamo se ci risponde. Poi ne ho un altro dopo di 74 anni, vediamo. Se però nonna Maria ci risponde. No, no, no, nonna Maria, no, no, no, no. Se già ha risposto, me la son giocata la chiamata. Non prende? Porca miseria, proviamo l'ultimo davvero? Stamattina un po' sfortunati. Ti prego, puoi chiamare mio padre che ha la bellezza di 74 anni ed è una superpotenza e sono super orgoglioso di lui. Si chiama Ludovico. Ok. Grazie, lo faresti emozionare molto. Oh, e allora me lo auguro di cuore, non troppo emozionare, perché a 74 anni, sai, bisogna andare con i piedi di piombo. Sempre che ci risponda al telefono, Ludovico. 74 anni. Saluto anche il piccolo Federico, come sempre davanti alla TV, a 6 anni, la mamma mi manda la foto tutte le mattine di Federico che mi guarda, come se io fossi un cartone animato, no? Infatti dice che mi scambia sempre per Doraemon, forse per la testa, e io prendo il Chosuke anche stamattina per Federico e per tutti i bambini. Forse non riusciamo a collegarci neanche con Ludovico. Tra poco poi parliamo ancora dell'argomento di stamattina per i nuovi arrivati che staranno a dire scusate, ma che è successo? Lo ricorderemo tra qualche minuto. Parliamo dei bar che stanno scomparendo secondo un'indagine proprio recentissima. 11 bar al giorno scompaiono in Italia. Roba allucinante. Niente da fare? Mannaggia, oh, che peccato, ragazzi. Stiamo provando e riprovando. Ah, vabbè, c'era un numero in più. Eccolo, è lui? Proviamo, proviamo. Ok, abbiamo tolto un numero. Pronto, parlo con Ludovico?
4: Sì, sì, saluto, ditemi.
0: Ludovico, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio. Ti devo leggere, ciao, buongiorno, ti devo leggere un messaggio.
4: Poi io sto nel letto che non sto bene.
0: Aia.
4: Mi spiace.
0: Ti posso solo leggere questo messaggio perché è da parte dei tuoi figli, dura 30 secondi, ok?
4: Dimmi.
0: Dice...
4: Dimmi.
0: Potete chiamare mio padre che ha la bellezza di 74 anni, è una superpotenza e sono super orgoglioso di lui, che è il mio mentore, a volte troppo buono, e che noi lo stramiamo da parte di suo figlio Alessandro e suo nipote Raffaele, e come tutte le mattine lo accompagna a scuola. Ok? Quindi ti vogliono un gran bene.
4: Grazie.
0: Mi raccomando, però riprenditi.
4: Sì, certo.
0: Un abbraccio forte e ti vogliamo bene. Ciao Ludovico.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ok, no, non sta buono. Quindi non lo costringete stamattina ad accompagnare il nipotino a scuola. Perché me lo avete scritto che tutta la mattina accompagna a scuola. Noi abbiamo la brunghita, per me giusto. Detto questo, torniamo tra poco.

0: discoteca.
1: Scusate, ma che è successo?
2: Un attimo che lo ripetiamo, eh. Sempre lo stesso, no? Ma Ambrese, tutti i giorni, eh? Però mi sono sintonizzato un po' prima.
1: Scusate, ma che è successo?
2: Dobbiamo andare lì, nel fulcro, al centro, per capire che è successo. Adesso Manganiello ce lo ripete, non vi preoccupate. Purtroppo in Italia chiudono circa 11 bar al giorno e quando chiude un bar spesso non chiude solo un'attività, se ne va un pezzo dei nostri ricordi. Allora stamattina voglio portarvi indietro nel tempo, qual era il bar della vostra adolescenza o qual è il bar dove ancora andate a prendere il caffè da 40 anni, perché no? Come si chiamava, come si chiama? Chi incontravate lì, esiste ancora? Raccontatemi un ricordo, un aneddoto legato a quel bar, quello che appena ci pensate vi fa tornare ragazzi al 342 000 100. Se volete intervenire in diretta scrivete chiamami, vi chiamerò direttamente così avrete la possibilità di raccontare o fattariel. Buongiorno Antonio, di bar ne chiudono 11, ma quanti ne aprono tra bar, pasticcerie, panifici, gastronomie? 000 100, se volete intervenire in diretta scrivete chiamami, vi chiamerò direttamente così avrete la possibilità di raccontare o fattariel. Buongiorno Antonio, di bar ne chiudono 11, ma quanti ne aprono tra bar, pasticcerie, panifici, gastronomie? Il caffè e poi servire

0: personaggi straordinari. Bar San Maurizio Frattaminore, la nostra seconda casa, Giosuè da Padova. Poi, buongiorno Antonio, da ragazzo 17 anni ho lavorato per 4 anni nei bar sugli aliscafi che facevano la tratta Sorrento-Capri. Era tutto bello, facevo tante di quelle mance, ci credo, le persone che andavano a Sorrento, a Capri, soprattutto turisti stranieri, conoscevo tantissime turiste, vedi, che venivano da tutto il mondo. È stato il lavoro più bello che ho mai fatto, soldini, ragazze e sullo sfondo Capri e penisola sorrentina, poi le cose belle finiscono prima o poi. Daniele, te ne hai viste bene in poche parole, vai. Pronto, sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Ministrelli, Alberto da Bologna.
0: Vai.
1: Il mio bar ne erano due nelle vicinanze.
0: Sì.
1: Uno il bar delle Torri a Porta Capuana, mm-hmm, e un altro bar nello Scuotto, tifosissimo del Napoli,
0: sì,
1: in via Alessandro Poerio, dove lavoravo da ragazzo. Sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Sempre Forza Napoli.
0: E vai, due volte, che è meglio di una.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io mi ricordo un bar che stava a mio paese.
0: Sì.
2: Bar New York.
0: New York, ce ne sono tanti che hanno questo nome.
2: C'erano tutti i giovani del paese.
0: Sì.
2: E ci stava la mitica patrona, Zirosa.
0: Ai canai, Zirosa.
2: Era una grande signora, ci era come una mamma per noi.
0: Hai visto?
2: Praticamente a mio paese c'erano 4-5 bar. E tu quando andavi da Bar New York prendevi una Peroni. Tutti gli altri bar la vendevano 800 lire, 1000 lire, e lei la vendeva 1200 lire.
0: Ah, di più?
2: Tu dicevi, Ziro, ma gli altri bar la vendono 800, 1000 lire.
0: E come mai?
2: Tu, ma perché la vendi a 1200 lire? E lei sa come rispondeva? Dicevo, voglio, ma qua mica sei a falciare, che sei a New York.
0: Ah, bellissima, bellissima, Ziroso, pronto?
3: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzolla.
0: Oh, amico mio, compaesano.
3: Il mio mitico bar Cicillo Bar di via Capodivila, Santa Anastasia. Lui non c'è più, che riposa in pace, ma c'è suo figlio. E grazie ai miei amici con la loro colletta mensile rimangono in piedi questo bar.
0: Addirittura. Ma che emozione, ragazzi, ti rendi conto? Fanno la colletta pur di far ancora esistere sto bar. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Giovanni da Caserta.
0: Vai Giovanni.
4: Manganiello, so, i bar stanno scomparendo.
0: Sì.
4: In Italia. Perché stanno rapendo tutto quanto a Caserta.
0: Ma lo sai che non hai detto una bugia? Io spesso e volentieri per lavoro mi trovo ad Aversa, quelle zone lì, c'è un bar ogni due metri. E che bar poi, dei bar fantastici, lussuosissimi, belli. E vabbè, si stanno trasferendo tutti quanti a Caserta e provincia. Continuate a raccontarci un po' di aneddoti che riguardano quei bar che avete frequentato da ragazzini, ma che frequentate ancora, perché no? 342 00 00100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,6.

0: 74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Jason, lo so, non ti chiami così, ma ti chiamo così, o lo sai, da una vita. Mi dice: mi ricordo, noi nel bar vicino casa, che era del mio attuale suocero, facevamo tornei di biliardino infiniti. Si iniziava col ridere e scherzare e si finiva con l'invocare mamme, nonni e morti degli amici avversari. Finiva sempre così, c'è niente da fare. Però che bello, ragazzi, i tornei di biliardino, calcio balino o biliardino, come lo chiamiamo tutti quanti. Abbiamo un chiamami, giusto? Dovremmo avere Paolo, che vorrebbe dire la sua in merito a qualche bar che probabilmente non c'è più. Buongiorno, esiste ancora un bar che frequentavo da piccola ed ora frequento con i miei figli. Federica, ma che bella questa cosa, perché continua la tradizione di famiglia frequentando lo stesso bar. Però vogliamo sapere il nome, dove si trova. Sentiamo invece se il nostro pipistrello ci risponde per raccontarci un fattariello. Vediamo, c'è Francesca d'Avellino. Il mio era un piccolo bar vicino alla scuola, prendevamo una Coca-Cola.
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno a te Paolo, come stai?
1: Ciao, bene, come stai?
0: Tutto bene alla grande.
1: Volevo mandare gli auguri al mio amico Daniele Cinti.
0: Va bene, abbassa un po' il volume.
1: Abbasso.
0: Ok, poi ci vuoi raccontare un attimo qualcosa che riguarda l'argomento di stamattina?
1: No, ti volevo raccontare questa cosa del bar Giambaglia, che ha chiuso qualche anno fa, un bar che aveva oltre 100 anni di storia.
0: Mamma mia, dopo 100 anni.
1: Faceva i biscotti per il re,
0: I biscotti per il re, cioè nel senso il re vero e proprio, o si chiama addirittura. E perché ha chiuso? Hai qualche informazione?
1: E penso che erano troppi eredi.
0: Aia, sempre la stessa storia, qualche litigio tra i fratelli, sorelle.
1: È un bar storico, è stato proprio un pezzo di storia che è andato via.
0: Mamma mia, come stiamo a dire da stamattina, il bar non è soltanto prendere il caffè, ma è proprio i ricordi che poi si formano all'interno del bar stesso. Va bene, ti ringrazio di
1: Devo
0: cuore.
1: Lasciare, sono arrivato al lavoro.
0: Va bene, un abbraccio. Ciao. Buongiorno. Ok, andiamo avanti. Buongiorno Antonio, sono Diego da Rione Gescal. No, questo l'abbiamo già letto. E poi vediamo i nuovi bar, spesso lounge bar, che compaiono da un giorno all'altro, spesso nascondono movimenti loschi. Vabbè, non tutti, ragazzi, adesso non generalizziamo ancora. Ciao Antonio, il bar dello sport, un bar mitico che era San Paolo Belsito, e sai che io lo conosco perché San Paolo Belsito è proprio una frazioncina attaccata a Nola, ci andavo spesso a giocare la schedina con mio nonno. Pronto? Qualche vocale.
2: Magari, ma poi rimane una cosa. Sì. Tutto chi si bar, tutto si pasticcerie, tutto sì. Si pizzeria carapana.
0: Sì.
2: Prima si chiamavano la Dolce Vita, Napoli, Patricere.
0: Sì.
2: No, i nomi comunque che si mettevano. Ma bello e buono, quando mettono un cognome a loro, fanno i fotografie, i bracci incrociati, un po' di cartellini.
0: Lo sai che è vero. Sai cos'è? È il mondo social, non c'è niente da fare, quindi noi vogliamo vedere il proprietario, ma loro vogliono atteggiarsi in qualche modo, oppure dare fiducia mettendosi in prima persona, quindi alla fine può essere anche un gioco commerciale. Pronto?
3: Kiss Napoli, il bar che ricordo io è il bar La Delizia a San Vitaliano.
0: Ma ci sta ancora?
3: Ho conosciuto la mia fidanzata, attuale moglie, con due bambini.
0: Hai visto?
3: E vado ogni fine settimana a mangiare il gelato oppure a prendere qualcosa con loro.
0: La Delizia, lo conosco benissimo, esiste ancora e so che ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli, lo so per certo, ogni volta che vado a prendere il caffè lì c'è sempre la radio, sono tifosissimi del Napoli. Pronto?
4: Un bar che ha segnato comunque la mia adolescenza e gioventù, è il bar Eclipse a Casandrino, che ha chiuso un bel po' di anni fa, ma lì ho legato tantissimi ricordi, ho conosciuto la mia attuale moglie, tanti amici, tanti bei ricordi, ci si incontrava sempre tutti i giorni, ma in particolar modo i weekend erano pazzeschi.
0: Che bello, che poi la fanciulla nel bar, come facevi a conoscerla? Cioè era anche lì che prendeva un drink oppure che giocava ai videogiochi? All'epoca quelli erano, no, i nostri passatempi, tra una partitina e l'altra al videogame magari si socializzava. Bar Circolo da Giovanni 3D. Mi piace molto questo. Aveva le dita azzeccate, Roberto da Capua. Vorrei anche qualche barista, se c'è un barista. Se può chiamare 081 546 6873.

0: In Italia chiudono tantissimi bar, 11 al giorno, incredibile ma vero, e io vi sto chiedendo qual è quel bar che vi porta direttamente indietro nel tempo, no? Quando eravate adolescenti, come si chiamava, chi era il gestore, se avete anche intrapreso una relazione amorosa grazie a quel bar, 342-00-00100. Buongiorno Antonio, sono Diego, io ricordo il bar della mia mitica infanzia, anni 90, ed era il bar americano di Armando Maia. E lì si faceva filone, ci organizzavamo tutta la giornata tra bigliardino, carambola, e non ti nascondo che all'improvviso ce ne andavamo di mazzate. Ma perché poi all'improvviso? Somigliava a stick del biliardo, e giustamente si comincia, giustamente tra virgolette, anche la rissa, no? Dovuta probabilmente a qualche parola oppure al gioco stesso, no? Però poi dice: dopo due minuti eravamo di nuovo insieme a ridere e scherzare tra le varie consumazioni che ci giocavamo. Ah, per quello, perché chi perdeva poi doveva offrire la consumazione. Comunque, bei tempi, oggi è tutto finito, non ci si diverte più. Con malinconia ti voglio augurare un buon proseguimento di giornata. Mi hai fatto tornare a Guagliunciel. Oggi il bar americano non esiste più, che tristezza. E vabbè, vogliamo chiamare un barista. A questo punto, se il barista non chiama, siamo noi a chiamare lui. E non voglio spoilerare, ma è un nostro amico a pochi passi dalla radio. Vediamo se ci risponde. E vediamo quando chiude, perché chiudono 11 bar al giorno. Lui è ancora aperto da tanti anni. Qual è il segreto per restare aperti dopo tanti anni? Perché l'indagine dice che tra tasse, tanti problemi, addirittura bollette troppo alte, e i bar chiudono. Lui invece no, imperterrito. Io sono qui da oltre 20 anni, sempre aperto. La domenica. Pronto Gaetano?
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Gaetano, sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Oh, Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno, Gaetano, siccome sei un barista, no? Sei titolare di un bar, da quanti anni?
1: Sono 30 anni.
0: 30 anni, hai letto la notizia secondo la quale in Italia chiudono 11 bar al giorno, c'è una crisi?
1: C'è tanta crisi, sì.
0: Ecco, e allora la domanda sorge spontanea, ma tu quando chiudi?
1: Io stasera alle 6.
0: Oh, questo, fate una bella grattatina perché 30 anni.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ho appoggiato al banco, vedi, con le parti basse appoggiate.
0: Bravo, bravo. Allora, Gaetano, scherzi a parte, no? Adesso entriamo veramente nei dettagli. Ti rubo veramente un minuto perché so che a quest'ora.
1: Che c'ho spessone al banco.
0: Lo so, hai tanto da fare. Siccome tanti bar chiudono, tu da 30 anni sei lì, qual è il segreto?
1: Perché lavoro da solo.
0: Ah, ecco.
1: Perché lavoro da solo, non ho personale.
0: Ok, fai tutto te. Quindi alla tutto fine, questo è uno dei motivi principali per cui tu.
1: Un uomo che c'è il bar intorno.
0: Ah, ok. Un uomo che c'è il bar intorno è bellissimo. Gaetano, ti fai un culo così dalla mattina alla sera, ah, diciamolo. Basta. Senti, quando qualcuno chiama un caffè, visto che tu sei da solo, lo porti anche il caffè?
1: A volte sì, a volte no, dipende se c'ho l'amico che mi dà un occhio.
0: Ah, ok. Cioè fa tutto lui e quello è il segreto per andare avanti, giusto?
1: Ok.
0: Perfetto, ti abbraccio forte.
1: Antonio, buongiorno.
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo. Gaetano, da 30 anni, ragazzi, diciamo che via Iannelli, in effetti a pochi metri dalla radio, non vogliamo fare pubblicità assolutamente, è un amico, e uno dei motivi, vedi, è il personale che probabilmente costa molto per mantenere, e Gaetano fa tutto così. Sei pronto?
2: Ciao Antonio, Michele da Sant'Angelo. Ciao. Mi ricordo invece con piacere il buon bar Maradona che si era a Lusciano.
0: Sì.
2: E quando ero piccolino abitavo lì in quelle zone. E buttavamo soldi e monetine per i videogames che aveva, tipo Tekken, Metal Slug.
0: Mamma mia, Metal Slug,
2: giochi di questo tipo
0: che mi hai fatto ricordare.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno,
0: buongiorno
3: Antonio. Per me il mitico bar è uno soltanto.
0: Vai.
3: Il bar Danilo di Oreste a Caserta.
0: Danilo però
3: anni,
0: di Oreste.
3: Anni e anni di caffè portati avanti e indietro in continuazione, caffè corretti, caffè normale, macchiate.
0: Faceva
3: via.
0: Tutto lui.
3: Panini. Pause pranzo salvate da questo mitico Oreste.
0: Bello.
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Il bar che non c'è più, che ricordo con
0: sì.
4: tanto piacere, è il bar Vesuvio a San Sebastiano al Vesuvio.
0: Vedi.
4: Gestito dalla famiglia Martinelli.
0: Sì.
4: Enrico con le sorelle Pina e Pina.
0: Mamma mia. Vedi
4: facevano una pizza di Pina. con salsiccia e mozzarella, ma una cosa spettacolare.
0: Ha fatto venire la pulina.
5: Buongiorno Pasquale da Marigliano.
0: Vai Pasquale.
5: Io la mia infanzia, penso come tutti i ragazzi della mia età, l'ho passata in una sala giochi,
0: tutti,
5: non in due bar.
0: Tutti.
5: I genitori mi in due bar non volevano fare.
0: È vero, è vero.
5: In due bar io la gente malamente.
0: C'è questa
5: sala giochi, non lo dico proprio.
0: Diceria. È vero.
5: Proprio la crema. Comunque si chiama il pazzo mondo a Marigliano.
0: Sì. Va bene, va bene. Che poi, no, vorrei solo fare osservazione, mettiamo un disco. Ma avete mai notato che fuori ai bar, magari da 30 anni, sa sempre la stessa gente? Cioè, ci sono tipo 20 persone sedute fuori ai bar, ma anche nella mia cittadina sono sempre quelli, non invecchiano. Cioè, io mi sono sempre chiesto, ma questi che stanno fuori al bar, ma pure a 40 anni, 30 anni, 20 anni, 50, ma che cacchio fanno? Cioè, dalla mattina aprono proprio loro il bar e vanno via quando chiude, e se chiude si siedono sui gradini lì sempre fuori a quel bar e non accattano mai lì. Cioè, è incredibile. Vabbè, tra poco parliamo ancora di quei bar che purtroppo non ci sono più, ci sono ancora, e dei vostri ricordi legati ad un bar.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: merita ancora il bar, no? Perché ne chiudono a quanto pare 11 al giorno in Italia. Che tristezza. Un po' alla Gianluca Vigliotti, che tristezza. Tra l'altro il bar dello sport non chiude mai, no? Questo lo voglio dire, ma è un'idea di Vigliotti, eh? Io non c'ero proprio arrivato a fare il link con il bar dello sport, allora diamo a Cesare che è di Cesare. Qual era il bar della vostra adolescenza? Quello dove vi ritrovavate con gli amici, dove magari avete dato il primo bacio, perché no? Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Lino.
0: Vai, Lino.
1: Ando, io mi ricordo che ero cucciolo, comunque cucciolo. Finiva la scuola, me ne andavo a procedere da mia zia e dai miei cugini.
0: Sì.
1: E mi ricordo c'era un bar in mezzo alla piazzetta che sì. Si chiamava Urus.
0: Urus, bar Urus.
1: Aveva una sala extra dove teneva due videogiochi.
0: Sì.
1: Ando, io mi ricordo che mia zia ci aveva 200 lire, ci metteva vicino a chi lui videogioca, metteva 200 lire rain. Andò a aprire, stavamo 3-4 ore.
0: Cioè una partita durava 4 ore.
1: Ci abbuffavi i parelli, perché noi con 200 lire facevamo 200-300 quadra a volta e ci consumavamo.
0: Bellissimo. Eh sì, e con 200 lire arrivavi al mostro, al famoso mostro che si arriva nei videogame, quindi ti facevi tutte le 3 ore, tutta la saga, no? Pronto?
2: Andani, buongiorno.
0: Giorno.
2: Io bar che mi ricordo la mia infanzia.
0: Sì.
2: Io bar di Don Salvatore Rin de Salesiano.
0: Ah, via Don adoro Bosco. Don Salvatore de Salesiano.
2: Migliaia e migliaia di bambini al giorno.
0: Migliaia di bambini.
3: Buongiorno.
0: Quanto era grande
3: Peppe da Torre Annunziata.
0: Vai Peppe.
3: Mio padre ha 86 anni.
0: Sì.
3: La mattina alle 7 scende, va fuori al bar, il solito caffè.
0: Sì.
3: E alle 10 si ritira.
0: Hai visto? Tutte
4: buongiorno,
0: le mattine.
4: Antonio,
0: la tradizione.
4: Sai perché non invecchiano? Perché mio nonno diceva sempre.
0: Sì.
4: Chi non lavora mangia, beve e dorme. E chi lavora che mangia, beve e basta.
0: Quanto hai ragione.
5: Buongiorno. Comunque un bar che mi ricorda è un bar dell'università Peppino Brio. Fai sentire uno spezzone.
0: Aspetta un attimo, un bar dell'università però non è di Peppino Brio. Adesso spero di non sbagliare, ma è del maestro Enzo Di Domenico, no? Non lo so se è così, quella che fa

0: ecco questa. Mamma mia. Ah, stai qua, Gianlu, scusa. No, vabbè. Gianlu, ma io faccio dalla quale, Enzo Di Domenico? Scusami, scusami, perché no, perché ha detto Peppino Brio, tu qua Peppino Brio. Cioè.
1: Scusa, il maestro Di Domenico, voglio dire.
0: Ah, amico mio, maestro Di Domenico.
1: Per carità, voglio dire.
0: Mi stima molto il maestro Di Domenico.
1: Veramente in questo momento un botto di ascolti.
0: Ma guarda che lo faccio qua.
1: Sì, ma basta così, l'hai già fatto.
0: Non è che posso replicare.
1: No, per carità, anche perché sennò si inondano di salivazione la tua.
0: Già sai qualcosa, perché è successo qualche mese fa. Gianluca.
1: Spruzzi saliva da tutti i pori.
0: Da tutti i pori. Però la cosa bella che tu hai detto, sì. Chiudono 11 bar al giorno, ma il bar,
1: bar dello sport resta in piedi da 8 anni.
0: Non ce l'ho fatta, l'ho detta.
1: Le frequenze di Kiss Kiss Napoli, grazie ai nostri amici che ci seguono sempre.
0: Mamma
1: mia.
0: Vabbè,
1: te ne vuoi andare?
0: No, aspetta.
1: Ancora?
0: Sto controllando. Ho 1:37 secondi e ti devo dire una cosa. Anzi, ti devo chiedere.
1: Sì, prego.
0: Ce l'hai un bar della tua infanzia, della tua adolescenza?
1: Sì, ne sono cambiati tanti, ce ne sono tanti, perché a secondo dei posti in cui tu vai, no? Sotto casa, il bar, in questo momento però il mio bar preferito è il bar Posillipo.
0: Vabbè, è normale, è un bar Posillipo, vai giustamente, entra dentro, un connetto, un caffè.
1: Non è che parlano così.
0: Ah, non parlano così.
1: No, parlano normale.
0: Ma senza le remoscia?
1: No, senza le remoscia.
0: Ah, ci sono quelli che non parlano con le remoscia?
1: Sì, assolutamente.
0: Ah, non sapevo, non sta cosa. No. Vabbè, invece vado al bar Piazzolla City, che o bar Irunata, bar Irunata.
1: Cosa?
0: O bar Runata.
1: Chi sarebbe?
0: Sarebbe Donato.
1: Runata.
0: Donato, lo chiamavo bar Runata.
1: E Runata. Una sorta di scioglilingua per questo.
0: Più o meno. Va bene, vi lascio con il bar che non chiude mai. Ha detto bene Gianluca Vigliotti tra.
1: Eccola, questo è il maestro Di Domenico.
0: Ma il maestro Di Domenico. Certo. Però quando era giovane. Senti quanto è bello. Questo è
1: il maestro Di Domenico.
0: Meraviglioso.
1: Bello, bellissimo.
0: Mia mamma,
1: ma non c'è bisogno che,
0: ma l'ha messa lui,
1: ma
0: però
1: non c'è bisogno che lo imiti, cioè segui la canzone senza sputare che fai.
0: No, ma lui ha questa,
1: ma fai schifo, dai.
0: Vabbè, no, questo è quando parla.
1: Sì, vabbè. Ma che schifo. Ma povero,
0: ma io lo amo,
1: No, ma è male che lo ami.
0: Conosco la famiglia, quindi per questo.
1: Allora, mi saluto al momento di momento. Ma fai proprio i denti.
0: Se mi invitano a tua trasmissione televisiva,
1: sì.
0: Io ti faccio Enzo Di Domenico.
1: Ma mai, guarda, questo è l'unico tipo che inviterò mai.
0: Saluto Fabio Esposito, tra poco le news. Il bar che non chiude mai, il bar dello sport.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. In apertura ancora coltelli nella movida napoletana, due giovani sono rimasti feriti in altrettanti episodi avvenuti nel fine settimana. In via Duomo un 23enne è stato coltellato alla gamba sinistra da un aggressore solitario mentre si trovava in scooter. A Ponticelli invece un ragazzo di 16 anni è stato pestato e ferito con un'arma da taglio durante una rissa tra due comitive nei pressi della villetta di Volla. Il giovane è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso su entrambi gli episodi. Ancora cronaca, tentato femminicidio a Melito nel napoletano. Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente la moglie nella loro abitazione. A dare l'allarme è stato un vicino che ha sentito le richieste di aiuto della donna. I militari hanno sfondato la porta e poi bloccato l'uomo, con la vittima soccorsa e poi trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata. Cambiamo argomento, cambiano i tempi per la viabilità sul lungomare di Napoli. Via Caracciolo e Viale Dorn resteranno chiusi fino al 2 ottobre anziché riaprire per consentire lo smontaggio del Race Village dell'America's Cup. Successivamente torneranno i lavori sulla riviera di Chiaia con la riasfaltatura della strada ed il completamento del sistema di segnalamento del tram. La polizia locale manterrà il presidio fino al 5 di ottobre. Passiamo proprio alla vela, trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. L'imbarcazione italiana ha battuto New Zealand di 17 secondi nel match race della pre-regata della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Luna Rossa era arrivata alla finale da prima in graduatoria generale dopo aver vinto la settima e l'ottava regata di flotta delle preliminari di America's Cup. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa 4 giorni dedicata alla vela. Tocco ora al calcio. Il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone al Maradona. Allegri spera di recuperare gli indisponibili e di avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è in ballottaggio con Caiode per una maglia da titolare. La conclusione poi con il basket. Parte con il botto il campionato del Napoli Basket. Gli azzurri di coach Repeja espugnano il Pala Eur battendo la Maxima Roma 9-4 a 75. Napoli avanti per tutta la gara nonostante le assenze di Ramsey e tutti sugli scudi Dautin e Jakimowski, autori rispettivamente di 19 e 16 punti. Gli azzurri prendono il largo nella ripresa e cominciano con il piede giusto la stagione. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati. Avete fatto un buon fine settimana, riapre il bar dello sport. A proposito di bar, come diceva l'amico Antonio Manganiello, il bar dello sport che non chiude mai, che continua a farvi compagnia, a farci compagnia durante anche questa sosta lunghissima delle nazionali. Anche questa settimana il campionato sarà fermo. Stasera c'è l'Italia che gioca la sua seconda partita in Nations League in Turchia contro Montella contro Mancini. Saluto Fabio Esposito in cabina di regia che è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e parliamo un po' di quello che è accaduto in questo fine settimana assolutamente illuminato, no? Dalla luna rossa, la luna rossa che sul Golfo di Napoli ha sfrecciato in lungo e in largo vincendo la Coppa delle gare preliminari di Coppa America, un fine settimana meraviglioso che Kiss Napoli ha raccontato nei dettagli. È stato davvero un bagno di folla spettacolare, un viatico per quello che poi andremo a vivere tutti quanti insieme nel mese di maggio, di giugno, con la vera e propria Coppa America. Intanto il Napoli riprenderà domani la preparazione con i pochi effettivi che avrà a disposizione Allegri, sono tutti quanti molto e tanti giocatori impegnati in nazionale in previsione della ripresa del campionato. Lo ricordo, si giocherà il 10 ottobre, oggi che è 28 settembre, ancora una vita davanti a noi amici di Kiss Kiss Napoli. In casa la partita con il Frosinone, stasera date un'occhiata alla partita della Georgia, perché gioca alle 18 contro l'Ucraina. Oltre al nostro qui c'è Kvaratskhelia, c'è questo Gavarnadze, giocatore del Frosinone che sta facendo benissimo in campionato. Raccontiamo della Coppa America, raccontiamo dell'Italia che questa sera ovviamente è chiamata una risposta, un riscatto. Cambieranno ben 8 giocatori. C'è Vergara che parte in panchina, vedremo se avrà lo spazio per poter esordire in nazionale. Poi ovviamente abbiamo raccontato anche nel notiziario questa meravigliosa vittoria del Napoli Basketball a Roma ieri contro la Maxima davanti a 6.500 spettatori al Palaeur, vittoria partita sontuosa della squadra di coach Repese. A proposito, l'appuntamento adesso è mercoledì sera 30 settembre alle 20 al Cottarena, c'è l'esordio in Europa all'Eurocup contro il Bourg-en-Bresse, formazione francese che l'anno scorso ha vinto proprio l'Eurocup. Insomma, questi sono i motivi di questo fine settimana. In casa nostra si riprenderà McTominay, che si sta allenando, come sta Anghissa, sul quale si parla scadenza di contratto, non si capisce bene che cosa succederà, andrà via a parametro zero, come sta messo in condizione, insomma vedremo un po'. Ieri vado a salutare un po' di amici prima di andare al telefono dove ci sono Domenico e Antonio. La nostra città ci ha regalato uno spettacolo meraviglioso, cara Franci da Materdei, viva Napoli. Invece di parlare di nazionale parliamo del Napoli Basket e di Luna Rossa, che spettacolo. Ehi Gelson, che abbiamo fatto in apertura, buongiorno. Oilund ancora protagonista ieri, penso Allegri debba veramente rivedere qualcosa per sfruttarlo al meglio. Walter da Strasburgo, Oilund ha segnato un gol, il secondo gol realizzato ieri, gli hanno dato l'autorete, però insomma Oilund con la Danimarca ha fatto sicuramente molto molto bene. Bene anche Gilmour con la Scozia nel pareggio con la Slovenia. Buon inizio settimana a tutti, forza Napoli, forza i nostri amici speciali, ce lo scrive Enzo dalla gelateria di Rapallo. Finalmente una gioia, grande vittoria del Roma, del Napoli Basket, Roberto da Casoria. Dottore, potete fare gli auguri di buon compleanno a Carlo, che è un dipendente della falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, ma lo faccio con grande piacere. Carlo, devi offrire però a tutti i colleghi. Poi la nazionale, ci scrive il nostro amico, pur cambiando allenatore non ho dato niente di nuovo, una nazionale che stenta a giocare. Maurizio ce lo scrive, buongiorno al bar dello sport, Gaetano da Pomezia. Come tutti i miei lunedì esprimo il mio dissenso per aver ingaggiato Allegri, con grande rammarico chiede De Laurentiis perché non è preso Italiano, è una discussione lunga. Poi c'è Marina e Gianni, forza Napoli, ben ritrovati, siamo stati al mare in Sardegna. Bravi Marina e Gianni. Ieri sera meraviglioso servizio sulla America's Cup da parte di tutti. E poi ci sono i nostri amici, caro Fabio Esposito, Ivan da Madrid, Mauro Perfetto, Biagio Sola, quanti pezzi per il Festival Bar dello Sport. Saluto anche Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico che è in linea e quindi lo vado a salutare come ogni inizio settimana. Buongiorno.
1: Ciao Idiotti.
0: Come stai, Domenico?
1: Buongiorno,
0: ha fatto
1: buona settimana?
0: Sì, ho fatto un buon fine settimana, amico mio, spero anche tu abbia fatto altrettanto e mi auguro soprattutto che ti sia goduto, hai visto le regate, hai visto il Golfo di Napoli, l'America's Cup, hai visto Luna Rossa?
1: Sì.
0: Bene, ti è piaciuto? Sì, è stato molto bello, vero?
1: Sì.
0: Bene, bene, sono contento. Sono contento. Vabbè, dobbiamo ancora avere un po' di pazienza, eh? Stasera vedi la partita dell'Italia, Domenico?
1: Sì.
0: Va bene, speriamo bene, dai, speriamo.
1: Idiotti.
0: Dimmi, caro.
1: Quando è finita partite poi stasera? Quando è finito?
0: Vuoi dare il pronostico alla partita di stasera?
1: Sì.
0: E dimmi, quando finisce Turchia-Italia?
1: 2-1.
0: Ma per chi?
1: Italia.
0: Va bene, l'Italia vince 2-1. Sono contento, sono contento. Ti abbraccio.
1: Forza Napoli, a domani alle 9.
0: A domani, forza Napoli, a domani alle 9. Ecco il mio contributo, ci scrive anche Flavio, ha mandato un pezzo anche Flavio, ragazzi, scatenati, avete studiato e composto durante il fine settimana. Con assenze importanti abbiamo dominato a Roma e solo inizio, ci vediamo sabato al palazzetto, forza Napoli Rosario. È un segnale importante, ragazzi, cioè, voglio dire, stamattina c'è grandissima attenzione su questo successo del Napoli Basket, mi fa molto piacere vincere una rossa, vince Napoli, vince la città come sempre, vince Partenope, grande Riccardo Emilia, che spettacolo, ci scrivono i nostri amici, mi hanno mandato un video che però non posso vedere. Buon inizio settimana a te Gianluca, a tutti gli amici, faresti gli auguri a mia figlia Monica che oggi compie 15 anni, Massimo Pazzo, lo faccio con grande piacere. Un abbraccio alla piccola Monica. Le prestazioni di Holland e di De Bruyne con le nazionali evidenziano, se ancora ce ne fosse bisogno, le scelte sbagliate di quest'anno. O si cambia rotta o si sprofonda, ci scrivono i nostri amici. Poi il caffè così ha un gusto diverso. Antonio da Pozzuoli, grande Antonio, un abbraccio anche a te. Anche lui ci ha mandato un pezzo, ragazzi. Non so se riusciamo a mandarli tutti. Fabio, quando sono arrivati? 12 pezzi, non lo so. Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, Antonio, sangue azzurro.
0: Antonio da Catania, sangue azzurro, come stai? Che piacere, che era un sacco di tempo che non ti sentivo. Buongiorno, benvenuto. Piacere,
2: tutto bene, il lavoro ovviamente tante volte non mi permette di chiamarti, telefonate.
0: Andiamo avanti.
2: Io vi ascolto sempre.
0: Grazie,
2: quindi,
0: Antonio.
2: Prima di tutto come stai? Un abbraccio e complimenti sempre per la trasmissione.
0: Eccoci qua, siamo tutti bene, siamo qua in questa settimana dove ci... diciamo si confronta,
2: stiamo rilassando,
0: mai rilassarsi mai,
2: prendere il campionato una tosta lunghissima effettivamente. Però dai, speriamo bene. Allora Gianluca, io volevo fare una mia considerazione riguardo all'intervista che il nostro presidentissimo ha rilasciato alla stampa estera. Allora io dico che come sempre il presidente tratta temi molto molto interessanti, però tante volte io dico che qualcuno purtroppo a Napoli le cose le vuole capire come le vuole capire. Ma io mi riferisco in tanti aspetti, perché io sono d'accordo con tutto ciò che ha detto, ma soprattutto a me la cosa che realmente mi dà fastidio poi, che realmente quando tocca tasti dolenti sul discorso politico, ma soprattutto il discorso anche degli ultras, poi ovviamente qualcuno ovviamente dice o interviene in modo sproporzionato. Io dico sempre che il nostro presidente, mi dispiace a dirlo, qualcuno possibilmente mi criticherà, ma possibilmente non so se tu condividi o meno il pensiero, perché siamo in un paese democratico e giusto che ognuno dice la sua opinione.
0: E vai, dillala velocemente, Antonio, vai.
2: Io dico che il presidente comunque è 50 anni avanti rispetto a tutti gli altri. Lo dico e lo dico sempre, perché non è un caso quello che ha fatto al Napoli.
0: Sì.
2: Quindi io penso questa mia considerazione. Chi non crede che ovviamente il presidente fa il centro sportivo, io sinceramente ci credo, perché
0: speriamo, ce lo auguriamo tutti, voglio dire, Antonio, è un po' di tempo, insomma, speriamo che questa sia la volta buona, no? È caduto Antonio, oh mannaggia, va bene, peccato Antonio, sì, comunque hai dato il tuo la tua benedizione ovviamente a quanto dichiarato dal presidente. Buongiorno, quanto pensa ci sia vero su Qualiano? Ecco, Blue Lions 88 ce lo scrivono, lui l'ha annunciato e possiamo mai mettere in dubbio quello che lui dice? Vedremo, insomma, voglio dire, sosta lunga la trovo una vera follia, quest'anno possiamo sognare con il basket di vincere il campionato. Ciro, stai calmo, state calmi, perché De Bruyne non gioca nel Napoli come ha fatto nel Belgio? Su, stiratore del greco, ce lo chiede. Lo so, ragazzi. L'unica cosa bella di questo weekend senza il calcio è il film di Carlo Acutis. Forse se c'era la partita non l'avrei visto. Bene, bravo, complimenti anche per questo contributo. Vedere in nazionale ancora Di Lorenzi assurdo, poi Coppola addirittura romano, in più Mancino allenatore incapace, Francesco. Allora, su Coppola non ti so dire la scelta, c'era Scalvini in panchina, oggi giocherà. Ragazzi, Romano, non gli mettete la croce addosso a sto ragazzo di 20 anni che gioca nel Cagliari, che è un signor giocatore, ne sentirete parlare, eh? Allora, se Anghissa continua a forzare la mano sull'ingaggio è meglio lasciarla andare. Larga e giovani, Mariella da Napoli ce lo scrive. Poi Angelo da Torre che saluta Antonio da Catania. Oggi è l'anniversario delle quattro giornate, si erge la grandezza dello sport nella città di Napoli. Speriamo che la sosta ci riporti il nostro Napoli vincente. Bravo, Ivan da Madrid ce l'ha ricordato. Ho la signora Manuela in linea, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao Manuela. Prego? Ho detto buongiorno, ben arrivata Manuela.
3: Grazie. Mi ascolto, vado a scuola in genere. Sì. Insegno, quindi stamattina entro alle 10.
0: Meno male, va. Hai la possibilità di prenderti un caffè insieme,
3: dai,
0: a noi.
3: Dai. Senti, io invece, approfittando di questa settimana, di questa lunga sosta, sì, ho scritto due mail perché sono molto arrabbiata.
0: Che è successo, Manuela?
3: Allora, ho scritto una mail alla Procura Federale.
0: Oh.
3: Che tanto non la leggeranno.
0: Questo non è detto. Non lo sappiamo.
3: In cui spiego che il fatto che non vengano mai sanzionate come si deve certi atteggiamenti da parte dei tifosi.
0: C'hanno la tassa fissa loro, Manuela, la conosci, no? Quella di 10.000 euro.
3: Però ho detto che loro vanno contro il mio lavoro in questo modo, perché non insegnano il fair play, il rispetto per l'altro, quindi il nostro lavoro va a quella cosa lì.
0: Sì.
3: Ecco.
0: Va vuoto,
3: però mi veniva diverso. Sì, perché ero molto arrabbiata. Tifosi che si girano.
0: Sì, lo sappiamo, la cosa su Mazzola è stata veramente vergognosa.
3: Scusate, io durante l'inno che sento i fischi all'inno degli altri, oppure i tifosi juventini che dicono M al portiere quando rinvia, sono tutte cose che fanno passare il messaggio che si può fare qualunque cosa. E quindi anche a scuola si può fare qualunque cosa, perché io sono quella che ha scritto già una volta a Walter De Maggio, ci siamo sentiti, che ha avuto le scritte, gli improperi a scuola.
0: La seconda mail?
3: Sui muri. La seconda invece ha il direttore di Sky Sport, perché ieri durante la telecronaca diciamo di Luna Rossa, per quanto riguarda diciamo la regata, c'è stato praticamente un giornalista che ha detto: io sono qui grazie a un chirurgo che mi ha dato un passaggio sul motorino.
0: Sì.
3: E l'altro ha fatto la battutaccia, naturalmente senza casco.
0: È molto triste, molto triste,
3: infatti gli ho spiegato quanto ero triste.
0: Hai fatto bene Manuela, speriamo che vengano prese in considerazione, almeno che vengano segnalate.
3: Ho qualche
0: dubbio, però tu hai fatto una cosa, hai fatto bene perché adesso io non so a chi ovviamente, ma la vado a risentire perché voglio capire chi è stato.
3: Naturalmente senza casco, e l'altro ha detto no, Napoli è diventata, hai capito, ci hanno fatto pure la lezione.
0: Bene, meno male. Manuela, bellissimo il tuo contributo.
3: Forza Napoli.
0: Ti ringrazio di cuore, cerca di andare a scuola sempre un po' più tardi, così ci chiami la mattina.
3: Va bene,
0: t'abbraccio. Ciao Manuela. Beh, carina questa. La questione Anghissa, ci chiede Luigi da Mantova, oltre a Zielinski ci frega anche Zambo, l'Inter non lo so. Perché tutti i giocatori del Napoli giocano in nazionale, a Napoli si infortunano, no? E questo ce lo scrive Giancarlo. Secondo me più che 3-4-2-1 abbiamo l'organico per i due per ruolo, 3-5-2. Böckema alternativa a Rachmani come centrale, ce lo scrive Dino Brasiello. Poi c'è Vincenzo Senno, la nazionale di calcio ha perso la propria identità calcistica, avevamo sempre i migliori difensori del mondo, oggi siamo il nulla calcistico. Romano un fenomeno, lo prenderei subito, Vittorio il pacifista, bravo, infatti io l'ho preso al fantacalcio. Invece ci scrive Romano inguardabile, una volta ci voleva un curriculum per giocare in nazionale, ce lo scrive Francesco e continua a essere della sua idea che io rispetto, ma non condivido. Anche la Germania ha perso in casa con la Grecia, Francesco, la Grecia sta giocando delle partite incredibili, ha vinto sia in Serbia che in Germania, credo che vada a vincere il girone della Nations League, ha vinto due partite in trasferta, ragazzi, se quel Solis preso ovviamente dall'Arsenal, che è un fenomeno. Poi Federico 49 ha mandato l'una rossa col telefono di mia moglie, no, è imperdibile. Anche Federico 49, povero Fabio Esposito. Poi vado a salutare Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno. Eccoci.
4: Vabbè, volevo parlare del Napoli più che altro.
0: Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno.
0: Prego.
4: L'unica cosa che mi dispiace, sì, è per fatto degli esterni.
0: Sì.
4: Perché noi abbiamo gli esterni, purtroppo l'ultimo esterno che ha superato quota 10 gol è stato il nostro grande Giorgiano.
0: Cioè tu dici che i nostri esterni non danno un contributo in ordine di realizzazione.
4: Questo è il problema. Allora io non insisterei troppo sul 4-3-3 perché purtroppo non abbiamo più gli esterni che superano i 10 gol.
0: Anche se ne abbiamo molti di ruolo ma pochi che segnano, cioè questo è il discorso.
4: E questo è il problema, perché pure allora Allison io vado a impazzire, mi piace moltissimo, anche Neres, però Neres ha un problema cronico purtroppo. Se giocherebbe tutto il campionato credo che le supererebbe, decidete, però purtroppo ha questo problema.
0: Speriamo che si riprenda, io credo che molto si stia...
4: Speriamo a Dio che si riprenda. Allison diciamo...
0: Anche lui aveva fatto qualche gol l'anno scorso, importante.
4: È un punto interrogativo, dobbiamo vedere se ha la capacità di superare i 10 gol. Quindi io credo, abbiamo De Bruyne, Vergara, perché non cambiare un po' modulo anche per favorire questo Lucca, che mi dovete credere, a me mi dispiace molto, perché
0: guarda,
4: non è un giocatore così scarso come dicono tutti,
0: lo so.
4: È un buon giocatore, non è un fuoriclasse, però è un buon giocatore se è servito bene.
0: C'è anche, è un non po' anche condizionato da quello che sta accadendo.
4: Non credo che sia un brocco proprio, cioè forse perché alla nomea che è stato pagato 35 milioni.
0: Si porta il peso sulle spalle di questo peso clamoroso milionario per il quale è stato acquistato. Bravo, bravo Antonio, sono d'accordo, vedremo sul cambio modulo, però io devo dare merito, innanzitutto saluto Carmera dalla curva A, penso che Allegri deve vedere bene la partita del Belgio per vedere De Bruyne come gioca, ma non poteva passare inosservato l'intervento di Manuela, che è stato sicuramente, allora complimenti a Manuela per il suo bellissimo intervento, ce lo scrive Peppe Bandana. Buongiorno da Roberta, volevo spezzare una lancia a favore di Anghissa perché mi risulta che alla base del mancato rinnovo c'è una mancata promessa, questo non te lo so dire. Poi sì, è vero avvocato, anch'io ho sentito la battuta triste con il motorino senza casco, se lo scrive Rosario da Bologna. E poi chi era vicino a me ha fatto la battuta del casco, ce lo scrive Francesco. Voglio una moglie come Manuela, ci scrive Angelo. Beh, insomma, Manuela ci ha dato un bellissimo contributo. Buondì Gianluca, grazie alla civilissima Manuela per il suo educato intervento. Enzo da Maddaloni, ricordiamo e abbracciamo Gennarino Capuozzo, esempio olimpico di coraggio napoletano, ce lo scrive Antonio. Anghissa va ceduto, è evidente che non vuole impegnarsi, ce lo scrive Gennaro. Mi auguro solo che nel Napoli torni l'entusiasmo anche da parte dei tifosi, ci scrive Ennio. E poi a mia memoria la nazionale è sempre stata criticata anche quando c'erano i pezzi da 90, Emanuele. La sconfitta della Germania mi ha fatto perdere la bolletta. Germania no, non l'ho preso. Vado da Carmine che è lì. Carmine, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno e buon inizio settimana.
0: Altrettanto, Carmine, abbassa per favore ho il volume della radio, ho il viva voce, che sento un rimbombo, vai.
5: Niente, avvocato, comunque volevo dare un plauso alla signora Manuela.
0: Ah, Manuela è stata stamattina accolta al bar dello sport con davvero un contributo di grandissimo spessore.
5: E gli volevo dire, signora Manuela, mi ascolti?
0: Sì.
5: Io spero che la nostra ignoranza non possa mai raggiungere la loro intelligenza.
0: Quanto sei bella, Carmine, grande. Carmine.
5: Volevo dire un'altra cosa.
0: Vai.
5: Per quanto riguarda De Bruyne.
0: Sì.
5: Abbiamo visto e constatato che un calciatore del genere non può far parte di una pochezza del calcio italiano, perché noi siamo poveri, siamo puerili.
0: Dovremmo cercare di sfruttare invece, secondo me, al massimo quello. Allora, Kevin De Bruyne, ragazzi, è stato sicuramente condizionato dall'infortunio dello scorso anno, mi pare chiaro ed evidente. E che De Bruyne non abbia i 23 anni che hanno illuminato ovviamente la sua carriera, non potrà essere lo stesso. Ma non si può discutere un giocatore come KDB, voglio dire, anche in condizioni.
5: Dico nel calcio italiano che noi siamo una pochezza rispetto agli altri campionati. Lui non è all'altezza di poter competere con questo calcio nostro, perché siamo poveri.
0: Ma io posso dirti però una cosa, perché riflettevo, no, quando ho visto Kevin De Bruyne, e mi sono venute in mente le parole molto contestate di Allegri alla fine della partita con la Fiorentina. Ricorderete che tutti quanti hanno detto: ma perché non è andato Vergara? Perché non è andato Vergara? De Bruyne ha giocato malissimo, eccetera. E Allegri risponde da allenatore scafato, da allenatore esperto, di grande esperienza, dice: io mi aspetto sempre da KDB, da Kevin De Bruyne, aspetto sempre la giocata vincente. Cioè, una spiegazione c'è sempre alle cose che accadono, ovviamente. Va bene, grazie Carmine.
2: Grazie mille. Ti abbraccio. E un applauso alla signora Manuela.
0: Brava Manuela. Manuela, Manuela, dobbiamo scritturarla questa signora Manuela al bar dello sport. Invece non va scritturato, ma va abbracciato il nostro amico Marcello da Beirut. Kevin De Bruyne, partita sontuosa con il Belgio, segnale ottimo per Allegri, dovrebbe però avanzarne la posizione. Il problema della nazione di oggi, ma soprattutto del futuro, è che i giovani preferiscono i social invece che giocare per strada con un pallone. Riflettete. Gianluca da Barra. E poi buongiorno dal nostro amico Marco Ballicu. Se io fossi allenatore della nazionale, invece, ci scrive Claudio, chiederei alla federazione di fare almeno un allenamento, una partita amichevole ogni mese, così si può rialzare la testa. Si è fermato il campionato per vedere quello scempio alla nazionale, mamma mia che orrore, Enzo da Quarto ce lo scrive. Poi ci si mettono anche a cantare e abbiamo completato la vostra trasmissione, bravo, complimenti, devi farlo accontentare a tutti. Il Festival Bar è il Festival Bar, ragazzi. Che è successo? Ci scrive che ha detto la... poi ci si mettono anche a cantare e abbiamo completato la vostra trasmissione, bravo, complimenti, devi farlo accontentare a tutti. Il Festival Bar è il Festival Bar, ragazzi. Che è successo? Ci scrive che ha detto la signora Manuela.

0: Giorgio, Andrea, Dappel.
1: A tutti.
0: Che stanno lottando. Forza ragazzi.
1: Forza ragazzi, è piaciuta la signora Manuela, sì?
0: Sì.
1: Brava la signora.
0: E poi quanto riguarda, io ho visto la partita, cioè, Spagna-Inghilterra.
1: Ma di che stiamo parlando?
0: Stiamo
1: parlando di un altro sport?
0: No, di un altro sport, stiamo parlando di calcio, però loro, anche se hanno vinto, come l'Inghilterra non ha vinto niente, la Spagna è campione del mondo, però ci hanno messo l'anima. Ci hanno messo la voce di giocare al pallone.
1: Allora, Guido,
0: come si gioca al pallone, come si fa.
1: Guido, ti devo fare i complimenti perché stamattina c'erano tanti argomenti da dover trattare, eccetera. Ma mi era passato di mente, avevo pensato di poterlo dire stamattina nell'apertura di trasmissione. Dopo che abbiamo visto Spagna e Inghilterra, tutto il resto mi sembra non esistere. Mi sembra essersi scavato talmente un canyon, un divario clamoroso da un punto di vista tecnico, tattico, emozionale. Stiamo parlando di una partita di calcio che ti incolla.
0: Non hanno la voglia di giocare.
1: No, ma non è questione soltanto di voglia, credimi Guido. Quando vedi una partita come Spagna-Inghilterra capisci quanta differenza c'è, purtroppo, con le nostre situazioni.
0: E poi se pensi che un piccolo raffreddore che hanno i giocatori dei nazionali italiani è subito la squadra appartenente e lo chiama a casa. Loro pensano più al loro orticello.
1: Ho capito.
0: Ma no, all'Italia non ci ne importa proprio di questi qui. Loro pensano alla squadra dove giocano, eppure gli allenatori delle squadre dove giocano, stai attento a non farti male.
1: Va bene, Guido. Lo so, c'è differenza. Bravo Guido, ti raccomando, ci sentiamo in settimana, chiamaci, ci siamo qui tutta la settimana insieme al bar dello sport per discutere di tutto quello che accade. Intanto mi devo fermare un secondo perché sono andato oltre i tempi consentiti, c'è la pubblicità, ma torniamo immediatamente tra poco qui in diretta al bar dello sport.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Amici del bar dello sport di Kiss Kiss Napoli, siamo ritornati in diretta.

0: Gianluca Pigliotti ai microfoni con Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto come al solito per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e continuano ad arrivare tantissimi messaggi, dobbiamo discutere di tantissime cose. 342 00 00100, preparatevi che tra pochi minuti assisterete e ascolterete un festival bar dello sport clamoroso, si sono veramente inventati di tutto questa mattina. Volevo ringraziare ancora la signora Emanuele per il suo intervento, che è stato molto apprezzato, e salutare la falegnameria di Casoria, la Luna Rossa è forte ed ha vinto, un saluto anche a Guido da Massa Luberense, la lettera al dirigente scolastico della scuola dove insegna la professoressa Emanuela, c'è il nostro amico Enzo che scrive alla scuola, dice: spettabile dirigente, la community del bar dello sport le chiede formalmente di far entrare la docente Manuela sempre dopo le ore 10 nei giorni feriali. Sentite i ringraziamenti, sei un genio, Enzo. Ma Guido il papà di Song Antonio, Napoli doveva vincere ma poi non ha vinto, davvero ci facciamo la domanda se KDB gioca bene con il Belgio, se Holland gioca bene con la Danimarca. Il problema è un nome e cognome, si chiama Massimiliano Allegri, mamma mia, Franco da Mugnano, durissimo, è questione di fame e non di fama, ci scrive Antonio. Calciatori con voglia di rappresentare le nazioni che sudano la maglia, e poi giovani, tanti giovani, le due cantere portano in campo la nazionale maggiore. In Italia manco la fame, perché si ambisce solo alla fama. Insomma, Antonio è molto, molto critico. Allora, saluto anche Andrea da Berna. La nazionale vostra e non mia, lo specchio di questo paese fallito a livello politico, sociale, calcistico. Guardo la nazionale solo se giocano i nostri. Saluti anche a Mauro e ad Antonio. Finalmente il grande basket a Napoli, tremate, squadre del nord, Luigi Larenella. Stiamo anche esaltando ovviamente la grande vittoria nella prima giornata di campionato del Napoli Basketball ieri a Roma contro la Maxima Roma davanti a 6.500 spettatori. Anche Rino Molosso, ieri il Napoli Basket mi ha fatto sognare a occhi aperti e mancavano sia Ramsey che Totè, possiamo dire la nostra dopo tanti anni, grazie a coloro che hanno allestito la rosa. Ebbene, tanta roba, tanta roba. Ornella, che piacere, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutto il bar dello sport, a tutta la redazione.
0: Che bella Ornella, che piacere
1: non
0: sentirti.
1: Non se ne può più senza il Napoli.
0: Che piacere se sentirti, che piacere
1: nel
0: sentirti.
1: Nel bene e nel male non se ne può più Gianluca.
0: Lo so, calma, calma, cioè, arriviamo.
1: Sì, però vorrei fare un appello a tutti i colleghi tifosi del Napoli.
0: Sentiamo,
1: basta con le critiche ad Allegri. Con Conte abbiamo vinto, ma quante volte non ci siamo addormentati davanti alla radio, alla televisione, nel vedere le partite di Conte.
0: Io non potevo Ornella, se non potevo fare.
1: Vabbè, tu no, va bene, io parlo di noi tifosi. Sì. Invece con Allegri tutto questo disastro a livello di gioco io non lo noto, eppure io le ascolto le partite, sarei la prima ad annoiarmi. Quindi calma, diamo tempo ad Allegri di far metabolizzare bene il gioco alla squadra e a recuperare tanti infortunati che abbiamo.
0: Speriamo Ornella, perché questo veramente è una ripresa di campionato dove veramente ci giochiamo tutto, a ottobre tutto, ci giochiamo tutto.
1: Voglio salutare Andrea, Raffaele, Giorgia, Sofia, il nostro Domenico e Ignazio Vesto il Torchio, che da un po' che non
0: lo sentiremo in settimana. Io sai che ho l'unica delibera del bar dello sport, è che se non lo sentiamo per giorni posso chiamare Ignazio, lo chiamerò in
1: chiamare, lo dobbiamo sentire anche nonno Domenico, nonno Guido, Felice.
0: Grazie. E noi salutiamo Ornella, però noi salutiamo Ornella e l'abbracciamo forte come sempre.
1: Grazie,
0: Ornella.
1: Grazie Gianluca, grazie.
0: Ti abbraccio forte, grazie Ornella. Voglio ringraziare anche il contributo di Ugo Cercello, che mi ha raccontato nei dettagli in un lungo messaggio quello che è successo con il collega Guido Meda, che ha immediatamente risposto, diciamo così, a questa battuta infelice, cercando ovviamente di sminuire. Voglio fare il più mio grande in bocca al lupo al neonato club Napoli Carovilli, provincia di Isernia, al mio caro amico Alessandro, il vicepresidente Cristian Nerazzurro, Napoli Club Carovilli, li salutiamo. E poi Gianluca, buondì, e che stai, forza Napoli, Fabrizio Marino, che mi ha mandato una foto Poi frate Maggialuca, buongiorno, un abbraccio anche da Antonio. Vi ricordate quando Conte fece giocare Vergara solo perché si erano infortunati altri giocatori? Allegri in 5 partite lo ha convocato solo una volta titolare e Mancini in prima partita l'ha mandato in tribuna e la seconda in panchina. Aveva ragione Conte allora su Vergara? Beh, insomma, Vergara poi Conte l'ha fatto giocare, l'ha detto perché si erano infortunati gli altri, però quando ha giocato Vergara ha sempre giocato titolare. Secondo me, questo Dino Brasile l'avevamo già letto, scusate, ma Guido è il figlio di Pietro De Vico? No, sia Rasmus che KDB hanno fatto ottime prestazioni, dispiace dirlo, ma veramente qualche domanda sul modulo e le tattiche di Allegri ce la dobbiamo fare. Spero che con il rientro dei degenti trovi la squadra più presto, ce lo scrive Dario Stefanelli. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao.
2: E Forza Napoli
0: sempre. Buongiorno a te.
2: Io volevo un po' riallacciare il discorso che ha fatto la signora prima che ha mandato l'email.
0: Sì.
2: Io fortunatamente sono stato tesserato FIGC e a fine, dopo 16 anni di arbitraggio, sono stato a Santa Teresa degli Scaldi dove c'era l'ufficio della giustizia sportiva campana, no?
0: Sì.
2: Non so se lei si ricorda.
0: Come no, assolutamente.
2: E le volevo dire una cosa, che ha fatto un'email veramente inutile, perché questi episodi accadono in Italia, purtroppo io e lei ne abbiamo parlato un sacco di volte. Fin quando la giustizia sportiva è divisa completamente dalla giustizia ordinaria, purtroppo il calcio italiano perde di credibilità, nel senso che, cosa mi voglio spiegare? In Inghilterra, se fosse successo un fatto del genere, sarebbe intervenuto il re Carlo. In Italia quello che accade sugli stadi, mi dispiace dirlo, sempre del nord, delle cose abbastanza gravi, no?
0: Come viene codificato la giustizia sportiva con delle norme ormai vetuste e inadeguate.
2: Un fatto del genere doveva essere discusso in Parlamento,
0: certo.
2: doveva suscitare scalpore, doveva suscitare vergogna, ma siccome lo Stato, la giustizia ordinaria si lava sempre le mani per tutto ciò che succede nell'ambito sportivo, noi il problema non lo risolveremo mai. Poi ci lamentiamo che in Inghilterra il calcio ha preso il volo, vengono stanziati milioni e milioni di sterline. Purtroppo il calcio italiano, fin quando ci sono queste cose e fin quando non diamo delle garanzie all'Europa, no? Che come calcio è limpido, pulito, dove si rispettano le regole, eccetera eccetera, purtroppo andiamo sempre più in basso. Allora, mi dispiace dirlo.
0: No, ma Gianni,
2: le posso dire che ho assistito a dei referti dove venivano picchiati gli arbitri.
0: A proposito di arbitri, diamo la solidarietà al ragazzo di 19 anni, un arbitro che durante una partita ad Ischia, l'Acquameno, è stato colpito con una pietra in testa, un ragazzo di 19 anni, insomma è stata una cosa molto triste, insomma abbiamo stigmatizzato quest'altro episodio, me l'hai fatto ricordare,
2: episodio di cronaca. Un episodio del genere dovrebbe essere anche preso in considerazione dalla giustizia ordinaria.
0: Non lo escludiamo, vediamo se ci sono i filmati ovviamente che possono individuare i responsabili. Grazie Gianni, ti abbraccio, buon contributo stamattina. Saluto anche Enzo da Posillipo, dice: le società non hanno colpa nei confronti dei tifosi incivili, al massimo è una questione di ordine pubblico. Dalla Thailandia scrive Riccardo: qui piove a dirotto, problemi col satellite, cosa ha detto Manuela? Ragazzi, Manuela ha detto delle cose molto interessanti, ha fatto delle mail interessantissime. Abbiamo criticato Allegri per averlo lasciato in campo e non aver messo Vergara, oggi lo critichiamo per la posizione in campo. Enzo da Varcaturo. Poi c'è Luca Normando: Allegri e Mancini sono due grandi allenatori, il Napoli e il Nazionale voleranno, speriamo caro Luca, finalmente una ragione per andare a trovare i suoceri grazie al club Napoli. Caro Villi, Enzo da Dublino che ce lo scrive. E poi ha ragione Ornella: lasciamo stare Allegri, rischiamo di farlo confondere, si segni questa data. Oggi le dico che molti dovranno chiedere scusa ad Allegri e da Laurentiis per l'insensata ondata di veleno di questi mesi. Alessandro da Palermo: buongiorno al bar anche da Lello da Quarto, la signora Emanuele è la nostra luna rossa. Ma Allegri sarà il Napoleone di Waterloo. Mannaggia. Vabbè ragazzi, andiamoci a sentire Fabio, sono curiosissimo di vedere che cosa ha preparato al Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.

0: A foro mare stanotte tre.
1: Allora,
0: mango po lungo mare liberato. Ma pare che non ci sta nessuno.
1: Come
0: ci sta? Cristiana. Arena rossa, non giù de pure. E siamo tutti più contenti.
1: È vero.
0: Ma questo lungo mare rossa a diventa un bello trend.
1: Bello trend, contento.
0: E Napoli, vai, Lello.
1: Bravo, Lello, bravo. Trend.
2: Sono le nove.
1: Oi. Quindi?
2: Avvocato Vigliotti,
1: sono qua.
2: Del bar.
1: Sono qui.
2: È stata una settimana difficile.
1: Molto, molto, devo dirti la verità.
2: Senza il mio amato Napoli.

0: ma un Napoli rindogore non se ne va.
1: Scusa, bravo, bravo, grande. Attenzione a Federico 49. Classico Luna Rossa, Federico 49.
2: Nessuno tiene testa sta regata.
1: Dall'intelligenza artificiale a Federico 49, vai.
2: C'ho sempre prima quando è cominciato.
1: Siamo pronti? Tutti insieme? Everybody? Vorrei sentirvi tutti, eh?
2: Chissà quale santo hanno pregato.
1: Uno, due, tre.
2: Saluna rossa bella e tutto il mondo la sta sapendo.
1: E vai.
2: Napoli è bella come te.
0: Ma non c'è sta nessuna.
2: Napoli è bella e santa per me. E tutto il mondo la sta sapendo.

0: che ha dato la fine. Beh, complimenti a tutti, sia il ribadisco. Sì, Federico 49, vedi, Federico 49 vince 100-0 contro l'intelligenza artificiale, scrive Antonio. Hai ragione. Federico, forza Napoli, sempre Antonio da Marano. L'intelligenza artificiale di Federico vince su tutti. Hai ragione. Ma apprezziamo tutti. Però non, a me piacciono, cioè non sono male, bisogna apprezzare. I testi sono originali. Poi uno ci mette l'intelligenza artificiale con la musica e vengono fuori delle melodie carine. Perché no? Che fine ha fatto Giovanna? Che ne so io, che fine ha fatto sto Giovanna, amico mio? Non lo so, si sta riprendendo lì per l'operazione all'ernia inguinale, non lo so. Un abbraccio a tutti, sempre ovunque, forza una grande festival, bar e casa mia, bar e casa mia, l'albero dalla Germania. Federico, non ti piglia la collera, il Napoli si riprende. E poi rientro nel pomeriggio da Firenze, che bello girare con la maglia di Diego per il centro storico, forza Napoli da Torino a Mommò. Buongiorno al bar dello sport, per tutti quelli che si meravigliano che KDB giochi meglio in nazionale, la differenza la fanno i 10 calciatori con i quali gioca, mamma mia, Gianni dal Vomero. E poi vado a salutare Federico 49, il top, ormai Sanremo ci fa un baffo, scrive Martina da Napoli. Manuela è rovotata, sì è vero, vero, Manuela. Vado da Massimo che è in linea. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno.
1: Due temi velocissimi.
0: Vai, caro.
1: Uno riguarda il Napoli. Secondo me è palese che noi purtroppo abbiamo difficoltà nel fare gol, perché ci mancano giocatori di qualità in attacco, giocatori che facciano, sappiano saltare gli uomini,
0: sì,
1: perché senza che si salta l'uomo è difficile fare gol.
0: È infortunata Alisson Santos, stava male Neres. Poi
1: Olund spesso da solo, perché purtroppo non è che poi si prende la palla e se ne va. Lucca, vabbè, lasciamo a parte. Quindi Allegri deve inventarsi qualcosa per cercare di portare quanti più uomini vicino a Olund. Mi sembra proprio alla passione questa cosa.
0: Okay.
1: Poi sulla nazionale, avvocato, io ho visto la partita, io non tifo per l'Italia, però guardo le partite quando ho un po' di tempo, però ho notato una cosa: hanno giocato due attaccanti che in due forse non hanno fatto 90 minuti nelle prime 5 giornate di Serie A,
0: però
1: non abbiamo convocato un certo Raimundo, un ragazzo di 22 anni che in 4 partite ha fatto, in 5 partite ha fatto 4 gol. L'anno scorso mi sembra una ventina di gol.
0: Speriamo che non segna più domenica, l'altra l'ha ripresa.
1: Ma non sarebbe stato logico portare un giocatore che abbia giocato già 4-5 partite, mentre ne abbiamo portati due che non hanno giocato mezza partita?
0: No, è una scelta da parte di Mancini.
1: Ha già convocato
0: 9.
1: Avrà grande potenzialità.
0: No, nel senso che lui ha già convocato 9 esordienti, no? Quindi voglio dire, può darsi che poi.
1: Ma bisogna vedere gli esordienti quali sono, avvocato. Perché arrivano in nazionale? Purtroppo le minestre riscaldate non vanno bene.
0: Il retropensiero di Massimo. Grazie, Max.
1: Ciao,
0: ti abbraccio. Curioso questo messaggio di Peppe GLS che dice: forza New Zealand, forza Defender, gli All Blacks hanno scelto la nostra città per difendere il titolo, se i detentori erano altri andavano a Genova, a Trieste, chi ama Napoli sta con gli All Blacks, capite? Beh, carina questa, vabbè. Allora, pubblicità, l'ultimo stacco prima della parte finale del bar dello sport, tra poco.
2: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One. Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo nell'ultima parte del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabio Lino Esposito, che in cabina di regia mi ricorda che c'è Salvatore pronto per intervenire allo 081 546 6873. C'è spazio ancora per qualche vostro intervento e continuano ad arrivare invece tantissimi messaggi e vi ringrazio davvero di cuore. Al 342 000 100 c'è anche Gerardo Carmando, che sta in Smart da Pagani, che ci dice, questo è un altro degli argomenti che insomma un po' più avanti dovremmo anche trattare, cioè al posto di Allegri, quando vedo che Holland è in difficoltà gli cambierei modulo, cioè gli metterei Lucca vicino con De Bruyne, Vergara dietro. Spero che arrivi il filotto per metterci in gioco. Il cambio modulo è uno degli argomenti che si sta paventando per la ripresa del campionato con il Frosinone, vediamo un po'. Allora c'è la I, che sarebbe intelligenza artificiale, poi c'è la FI, la Federician Intelligence, cioè sarebbe l'intelligenza naturale del nostro Federico 49, inarrivabile, hai ragione caro Enzo. Buongiorno, non si potrebbe riascoltare Vuoi che mai, Luigi da Shefford, futuro fisioterapista. Vuoi che mai è stata una delle canzoni della settimana scorsa, che è stata veramente un successo senza precedenti. Vediamo se Vuoi che mai riesce a rientrare. Ce la teniamo conservata, perché mi sembra che Fabio ce l'ha conservata quella di Bequema. Insomma, mamma mia, senza partire dal Napoli, ora Federico 49 Ciro ce lo scrive. Nazionale da Serie C, basta con i tonali di Lorenzi, Frattesi, Barella, iniziamo dai giovani come hanno fatto la Spagna e la Norvegia. Programmazione Mario da Mater Dei. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
1: Sì, salve avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
1: Vabbè, questa è la settimana dell'Italia, quindi varrebbe la pena spendere due secondi per l'Italia, perché dire sempre le stesse cose su Napoli, che gioca male.
0: Tu puoi dire quello che vuoi, Salvatore. Abbiamo parlato dell'Italia, abbiamo parlato del Luna Rossa, abbiamo parlato del Napoli Basket, abbiamo parlato di Højlund, di De Bruyne. Puoi dire quello che vuoi, Salvatore.
1: No, io ovviamente parlando dell'Italia, dei problemi dell'Italia, del calcio italiano, chiaramente io non ho la pretesa di conoscere e avere la bacchetta magica di cercare di capire come si risolvono i problemi, perché giustamente voglio dire, non è una cosa facile, altrimenti si sarebbe già fatta, però una mia idea, una mia considerazione su alcuni aspetti penso che possono anche essere condivisi, del tipo mi piace sempre fare un parallelo su quello che è il mondo del lavoro, della finanza, su quello che è il mondo del calcio, che ha delle regole tutte sue, che esono qualsiasi anche regola, se vogliamo, dei mercati, no? Perché tante volte si parla, anche da Laurentiis l'ha detto, che costa di meno andare a comprare dei giocatori giovani all'estero anziché crescerli in Italia.
0: Sì, questo è tristemente vero.
1: È anche vero che qui i giocatori italiani giovani costano molto di più rispetto ai giocatori esteri. Però bisogna farsi una domanda: per quale motivo? La risposta potrebbe essere questa, perché se noi vediamo i regolamenti, poi alla fine succede questo perché c'è qualche intoppo da qualche parte, e l'intoppo potrebbe essere rappresentato dalla stessa regola che si ha sulla composizione delle rose, no? Perché sempre
0: le liste, le famose liste.
1: Le famose liste, perché sempre perché il mondo del calcio è un mondo a parte e non vige nemmeno la regola degli altri mercati molto attuale e vera, cioè la legge del mercato, della domanda e dell'offerta. Paradossalmente in Italia ci sono una grande domanda per i giovani italiani per un discorso delle liste, però quasi nessuno fa vivaio. Io fossi un presidente di calcio e sono nel mondo del lavoro, dico, ma scusa, il mercato che cosa mi chiede? Giovani italiani? Io produco giovani italiani, invece nel mercato italiano questo non avviene, e quindi è una cosa strana.
0: Ma è molto interessante, Salvatore, italiani, è molto interessante, molto interessante quello che stai dicendo, perché ovviamente è un po' anche alla base del discorso della ripresa anche poi del calcio in Italia. Non è retorica, è un discorso davvero interessante che andrebbe anche molto approfondito. Hai detto una cosa molto giusta, anzi ti ringrazio per questo contributo stamattina, contributo di grandissimo spessore come sempre al bar dello sport, però Lo devo dire, già faccio, lo devo dire. Per crescere il settore giovanile ci vogliono gli impianti, cioè ci vogliono i centri sportivi. E ti ripeto, Bergamo ce l'ha da una vita, la Roma ce l'ha da una vita, cioè, purtroppo è così. Cioè, non, i pisilli, i lulli nella Roma vengono fuori così, cioè, ragazzi. La Roma perde però Romano, per esempio, no? La Roma, perché poi ci sono anche degli errori di valutazione tecnici, no? Che la Roma aveva Romano e non ci ha creduto, ha dovuto cedere al Cagliari, adesso poi il Cagliari lo cederà a una grande squadra. Federico 49, l'intelligenza naturale, ci scrivono. Certo che siamo incredibili, ci lamentiamo che i giovani non giocano, poi Mancini fa giocare Romano e giù critiche enormi, è vero. Marco da Ischia ce lo scrive. Mercoledì sera fuori Napoli, come poter vedere la gara di Eurocup? Saluti da Raffaele. Si può vedere perché la fanno su Sky, quindi la puoi vedere in diretta su Sky, la partita dell'Eurocup contro il Bourg-en-Bresse, ore 20, mi raccomando, ragazzi, voglio un grandissimo pubblico. Poi c'è il nostro amico che scrive, eccolo qui, stiamo bene senza le partite del Napoli, così non ci roviniamo il pranzo alla cena. No Michele, ma non è così. Con i rinnovi dei contratti restano in contemporanea Spinazzola e Raccamani a 35, Poledana a 36, Di Lorenzo a 37, senza commento. Gennaro, mamma mia, va bene. Saluto anche il nostro amico Francesco che ci sta salutando. È avvocato. Per risollevare la nazionale bisogna tornare un po' indietro, 5 stranieri in squadra, 3 campo, 2 in panchina, insomma da 4, sì, ci vorrebbero le limitazioni. Velocemente da Lello, perché poi accontenterò, grazie anche al contributo di Fabio Esposito, in finale vi farò risentire questo pezzo di Beckemai che non gioca mai, è un grande Lello. Buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Vai Lello, velocissimo, vai.
8: Avvocato, velocissimo. Io le volevo chiedere scusa per la volta scorsa.
0: Perché cosa?
8: Sono stato molto preso. È per quanto riguarda lo stadio. Evviva il rinnovare e viva il nuovo stadio. Qui Napoli si vesterà di una nuova squadra, di una nuova vita. E poi un'altra cosa, un saluto in particolare a Maurizio.
0: Noi lo salutiamo con un grande abbraccio. Voglio chiudere con questa grande abbraccio per il nostro amico Maurizio, che non deve mollare per una maniera più assoluta, anzi lo aspettiamo. La vittoria ieri del Napoli Basket la dedichiamo assolutamente a lui, grande Maurizio. Va bene, allora, sei pronto Fabiolino? Mi fai risentire questo Beckemai che ci ha accompagnato nel fine settimana? Eccolo qui.

0: Grazie, beh, che mai. Speriamo che questa canzone sia il viatico per far trovare finalmente un minuto in campo del nostro amico Beukema. Va bene, saluto anche Nicola da Ischia, che voleva condannare il deprecabile episodio dell'arbitro colpito dalla pietra, un imbecille che rovina l'immagine di un popolo, di un'isola sempre ospitale. Hai ragione, bravo Nicola da Ischia. Allora, abbiamo finito per stamattina. L'appuntamento è a domani, sempre alle ore 9, puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia. Ringrazio voi, siete stati come al solito in tantissimi. Vi aspetto domani. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buon lunedì 28 settembre, nuova settimana per Yes and No Kiss Kiss e in questa nuova settimana andremo a verificare quanto crescerà la bellezza di Rosario Verde, eccolo qua. C'è la bellezza che cresce, capito? Cresce.
1: Vabbè, buongiorno a tutte e a tutti, vi saluta Marco Pesacane. Ho verso Blil, sono grazioso su 7.6 di Digital Terrestre. C'è un con la tosse, Samuren, salala, niente.
0: Bastardo.
1: Che pure supporto, il signore si chiama Marco Pesacane.
0: Ah, almeno sono in zona ospedaliera, Pesacane. Qualcosa dovrebbero fare per salvarmi.
1: Modino chip, Modino chip.
0: Che chip? Chip. Che sono un cane?
1: No.
0: Sta animale, guarda, è proprio una bestia. Buongiorno Fabio Esposito, buongiorno. Allora, siamo prontissimi. Se vi sentite un po' appilati, siete nel posto giusto. Se volete un po' di bellezza, siete nel posto giusto. Ci sentiamo prima una canzone e poi iniziamo con un bel paio di notiziole simpatiche.

0: martedì, ma stai buono, martedì.
1: Ma io ora che insomma approfitto, mi chiedo, lei che dottore, cosa mi consiglia di fare?
2: Ma sei inguaiato, frate. Siamo appena fine settembre, credo, oggi è 28, oggi è fine settembre. Hai tu Giuliaccio, mi muove in un freddo, cioè fra poco. E tu muro, frate tu, cioè tu non mi arrivi a gennaio.
1: Dottore,
2: scusi. Sacane, tu non mi arrivi a gennaio.
1: Ma io ho fatto.
2: Sei cagionevole.
1: Ma non ho chiesto quando morirò. Ho chiesto, dottore, mi dia una mano, cioè cosa posso prendere?
2: Che te posso dire? Tu stai mettendo un pigiama pesante? Sì, lo vai a cucca ancora a nulla.
1: No.
2: Povera
1: tua moglie, che le guarda.
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Vi leggo questa notizia che secondo me è inattuabile in una città come la nostra, Napoli.
1: Peccato.
2: perché ci. Ecco, tu sapevi perché peccato. Cioè, a noi è proprio una caratteristica della nostra popolazione, no?
1: Peccato.
2: Cioè noi siamo proprio fatti così, con Frenzi, insomma. Siamo fatti così. A chi di noi non è mai capitato di stare in una sala d'aspetto di un dottore, oppure che dovete aspettare qualcuno e la signora a fianco per raccontarvi da loro? Cioè, se pigli l'aereo, per esempio, Amsterdam-Napoli, a Turnan, chi l'affianca a te ti racconta tutte le cose sue, che aiuta Amsterdam a rapinare la società perché vuoi va dritta, senza sapere tu chi sei, che
1: fai. Ma chi parli quando vai ad Amsterdam tu, non ho capito.
2: Che tu lo sai, Amsterdam, puoi aprire una...
1: Lo so.
2: Capisci, pago solo 15%, perché in Europa c'è anche questa cosa, è una nostra caratteristica. A Singapore no, per esempio, mi è capitato che stai in due pullman... Oppure state da qualche parte, state aspettando la metropolitana e chi là a fianco si fa videochiamate con qualcuno. È capitato? E siete te fatti chi.
1: Anche al supermercato.
2: Al supermercato mentre cammini in mezzo alle cose. A me piace, insomma, perché è una cosa che caratterizza proprio il nostro modo di essere.
1: Ti piace?
2: Sì, perché a te no?
1: No.
2: No, non ci piace. Allora, Singapore, 340 euro di multa a chi ascolta musica o guarda video ad alto volume sul bus. Va bene,
1: sono pure pochi.
2: Il no, niente, già sta condividendo Netflix con Denisso, metto con tutto quanto. Va bene, insomma, adesso.
1: Ma magari fosse quello.
2: Il disegno di legge era stato discusso ed approvato già nel 2025. Ora sono state introdotte multe fino a 340 euro, sarebbero $500 di Singapore. Va bene, per comportamenti scorretti, tra cui ascoltare musica o guardare video ad alto volume. Ma se da voi dice che a Singapore tu anzi fanno i fatti loro, non è come cacca. Per esempio, tu stai pigliando un caffè o bar, ci sta il signore a fianco che non ne hai mai visto e ti mette a parlare con il signore. Mi è capitato?
3: Sì.
2: Questa socialità, questa cosa.
1: Ma questo è diverso.
2: Non è bello, no, c'è pure chi la gente commette e dice: ma quante confidenze, che vuole questo? Non mi dite.
1: Non farmi ridere.
2: Si può arrivare fino a 3.400 euro di multa, quasi $5.000. Regole simili erano già applicate sulla rete ferroviaria, vabbè, così eccola. Noi, l'unica città in Italia che approva questa cosa è Parma. In Italia, a Parma, per esempio, il regolamento del TEP, l'ente di che eroga i servizi di trasporto pubblico in superficie della città, specifica sul sito ufficiale che è vietato l'uso di radio. Va bene, radio, registratore, amplificatore e altri apparecchi per diffondere musica.
1: Siamo rimasti un po' agli anni 70 con questo regolamento. La radio penso che non ce l'ha più nessuno addosso.
2: Ultimamente andai a Dorusso a mangiare.
4: Ti piace perché ti andrò qua?
2: Sì,
1: bravo.
2: Mi piace sapere, sentire, penso pure a voi, no? State nel supermercato, senti parlare, poi se vado russo, c'era questa coppia a fianco che ha tutto pranzo, proprio in video come collegamento con chi state, insomma, che se va due rotte in coppa una motocicletta, come faceva? Parlava,
1: cioè sei riuscito a vedere che stava su una motocicletta?
2: Si deve fare tra gnore che si canzacci che era fatta cainata, che era fatta il corno a chilo. E tu mentre mangiavi parlavi di lavoro con questo. Una riccia.
1: È un beautiful all'là, praticamente.
2: Una riccia là. Ecco, io dico anche,
1: è fastidiosissimo.
2: Anche la notizia di dopo, che daremo dopo, insomma, ci tocca molto da vicino. No, noi napoletani siamo fatti così, per questa canna.
1: Siamo fatti un po' male.
2: Ma come ci siamo fatti male?
1: Ma sì, siamo fastidiosi.
2: Sì, ma ci pulimmo bene.
1: Ma scusami, cosa c'è di sto scemo?
2: Tutto assieme, è strano, sembra che io te la pure una mano.
1: Che tu c'era tra una mano a chi lo coppa motocicletta e corna che aveva avviato?
2: No, sono mai interpellato.
1: Capito? No, scusami, non è proprio. È un po' invadente. Cioè, tipo, tu fin quando fai una videochiamata o guardi Netflix, come dici tu, e va bene. Ma la cosa drammatica è quando scrollano i video su TikTok o Instagram, che tu non hai nemmeno il tempo di capire che sta succedendo e senti solo del rumore che passa uno dietro l'altro. Cioè, è una cosa di un fastidioso pazzesco. Perché fin quando tu sei lì che guardi il dispositivo, ancora. Ma se tu stai attorno, stai pensando ai fatti tuoi, vuoi goderti la noia della fila da solo tra i tuoi pensieri, c'è quello che rompe le palle, che si vede le cose.
2: Va bene. Fatti sapere, è giusto o non è giusto fare questa cosa al 342-00-00-100 oppure 546-6873 per venire in diretta.
1: Ma io la trovo una cosa
2: che noi, come siamo fatti noi, almeno questa poche generazione, perché poi già la generazione tua di Annanzi si tutta strana, si dicendo sta così, insomma.
1: Guarda, mo non mi interessa.
2: Chi è questo che mi sta parlando? Invece tu, poi mo siamo stamattina in un bar, ma ci parlando con quello che non conoscevo proprio. Non sapevo proprio a chi.
1: Ma questa è un'altra cosa. Ma cominciata
2: a dire fatti su noi, subito Cardarello, tengo su fatto qua, Uli Dovrino, grazie. Uli Dovrino, è data analisi, cosa, mi è uscito.
1: Ha fatto vedere la cartella clinica, ha fatto vedere.
2: Chi se deve il suo problema? Sai, vicciai, una vicciaia, c'è pure io, no, ma in una vita io, per esempio, all'improvviso mi spengo. In che senso? Cioè, bello e buono, come se studiasse cose, ci vengo.
1: Ma stamattina è successo?
2: Ma raccontati, faccio una persona in alto. Guarda, ma a me sul sanitario.
1: Ma povero uomo, chissà adesso che gli avrei consigliato.
2: E niente, no, hai camosa da fare un monitoraggio del cuore. Ma raccontate questa cosa, no? Giustamente, ma sì. Sapeva chi l'ha me.
1: Non
2: sapeva a me, però, insomma, l'aveva visto intelligente, chi se la faccia intelligente.
1: Io l'ho visto supereroe, hai
2: sei sanitario.
1: Sì, fammi chiedere. Ma è un po' diverso, scusami, questa cosa qua, da uno che sta lì a fianco a te al bar.
2: Ma te da fastidio.
1: Che non ti dà la
2: scusa. Lo snob ce l'ho poi che fastidio, che tu ci tipo oggi sta solo vicino al bancone.
1: Ma stai parlando di due cose diverse. La multa non va a caffè,
2: sto pensando ai why me, ma perché non sei vuoi tu.
1: Scusami, ma la multa non è pensata per chi ti dà a parlare. Vabbè, se
2: Luci
1: chi lo sei
2: vicino al bancone e parlava in videochiave. Luci, capì, Aito Mirk Trafassi.
1: Sì, molto. Preferirei che lo chiedessi a me.
2: Vabbè.
1: Anche perché io una delle ultime volte ho visto una che stava in videochiamata costante con questo tizio, che questo stava stravaccato sul divano mezzo nudo.
2: Bello, capi,
1: e tu
2: vedi
1: a questo, è lei che raccontava tutta la giornata. Sì, è terribile.
2: Siamo una famiglia.
1: È di una cafonaggine pazzesca.
2: Tu lo sai che siamo tutti fratelli, no?
1: Ma chi te sa?
2: Fateci sapere come hai pensato al 3-4.
0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Chi si rimane andava in affa di casa, chiamo malattie.
1: Speriamo di no.
3: Pochi Vic su invita a Marco, perché è nuovo che buono.
5: Allora, quello sì. Buongiorno Rosa, la fine generazione a tua, la ultra cinquantenni che smettere un coppa i pullman in sala d'attesa, con cellulare a palla, sa buffa i TikTok.
2: Hai capito?
5: Mica generazione nostra, siamo discreti, abbiamo pure le cuffie grandi.
1: Hai ragione.
6: Marco, ma sei un po' raffreddato.
1: Sì, perché
6: dalla voce sembra che tu parli con una voce nasale.
1: Molto, sì.
6: Stai facendo pure un po' di tosse, insomma.
2: Chi si ci vuole lasciare? Vai giù, allora.
1: Mi devo fare una grattata.
7: Guttante loro, vai a bere a chi l'indo telefono strada, mezzo.
2: Ma l'ha buttato lui, ce l'ho.
1: Ma non è che lo butti.
2: L'ha buttato lui.
1: Ma quella gira.
2: Perché tu giravi lo sguardo, invece ti piace.
1: Vabbè, il wire è un'altra cosa, il wireismo. Poi ti parte, ovviamente.
2: Prima canzone è tornata, ma che pure la notizia che vi do dopo, pure è molto...
1: Molto hot. Everything was so much simpler.

0: buongiorno. Chiedo scusa, potrei sapere questa canzone che sta andando in onda come titolo?
1: Allora, quella che sta andando in onda adesso, che è finita ora, è Lizzo, Love in Real Life. Love in Real Life. L'amore nella vita reale, sarebbe.
2: Allora, stavamo dicendo questa socialità che abbiamo noi napoletani, insomma, che sai, ci dà. A conferenze, che alcuni dà fastidio come Mark, però. Per esempio, un altro luogo che a noi piace assai, un bar, no? Un bar, noi napoletani a scimba.
1: Oh, tu poi.
2: Ecco, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno. Dice che in Italia c'è questo l'allarme di Confesercenti, in 6 anni sono scomparsi oltre 24.000 attività dalle città ai piccoli comuni. No, ma qua stiamo parlando di grossi centri come Roma, per esempio, stanno sparendo questi bar, pur se inizia, cioè cresce il turismo e roba varia. Un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale aperto su cosa, due chiacchiere con i vicini di casa, come dice
1: vicini di casa, persone che conosci, intende, eh?
2: È stato sempre uno dei luoghi più tipici di noi italiani e li stiamo perdendo. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 24.073 imprese del settore, cioè tutto bar, lunch bar e altro. Il calo riguarda tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto all'economia locale quasi 7,2 miliardi. Cioè praticamente nella raccolta di tasse pure si scontrino fanno mai su 7,2 miliardi di consumi, ecco. Ma pare che a noi non tocca. Il calo più forte nell'area geografica registra al centro, su 7.323 bar in
1: centro
2: meno.
1: Italia, quindi
2: centro Italia, pari al 20% rispetto al 2019, seguendo il nord-est. Il nord-ovest la riduzione è più continua, poi ci stanno in Lombardia, nel Lazio, nel Veneto, in Emilia-Romagna, in Piemonte, ma nelle Marche seguono Lazio, Valle d'Aosta e Veneto. A Napoli no,
1: ma sta male ogni 5 metri
2: in Campania, perché noi siamo i piripilati, ma fuori un bar
1: assolutamente.
2: E noi il bar è poi il luogo del disoccupato, allora si mette disoccupato, noi siamo stati sempre in crisi, no? Allora noi ci siamo scelti, si può, non fa ironia.
1: Dici tu, è un posto socialmente utile il bar, no? Sto facendo.
2: Capito? A noi il bar, insomma, resiste. Io ti direi pure perché resiste ancora,
1: perché?
2: A noi. Non te lo posso dire in onda,
1: sa che. E perché non me lo puoi dire?
2: Ditemelo voi, perché da noi resiste un bar? Okay. Per esempio, ti faccio l'esempio: Piazza del Capodichino, Piazza di Vittorio, okay. Piazza Capodichino è la piazza dove abito io. Se ti metti la piazza e conto il bar, ne tenimmi ciò assai noi che la piazza Medaglia d'Oro.
1: Probabile.
2: Ne tenimmi ciò assai noi con il centro direzionale che stanno tutti gli uffici.
1: Sicuro.
2: Perché?
1: Non piace il caffè, non lo so.
2: Ci piace il caffè.
1: Avete una tipologia di caffè per ogni giorno della settimana e ruotate durante i 7 giorni, non
2: perché
1: lo so.
2: Stanno tutti questi bar, non so che casi, ce ne sta uno, lui, tre, cioè uno di fronte al Lazio ce ne sono 4.
1: Scusami, ma
2: altri 2 San Crescenzo, una di 3.
1: Ma la domanda è mal posta. Noi non ci abitiamo, non lo possiamo sapere. Tu che ci abiti, dici tu come
2: è
1: mai?
2: È un pensiero, me lo sono fatto.
1: Io ho un altro pensiero.
2: Come fanno?
1: A Via Nicolardi, tu la conosci Via Nicolardi? No?
2: Certo, ci passa ogni tanto. Porti creatura avrei la gente che sotto, io papà,
1: bravo,
2: cassi casa, gente bene,
1: dove devono ambire, dove sì, devono sì, arrivare. Sì. A un certo punto ci sono aperti una serie di bar uno dietro l'altro.
2: E perché?
1: E non lo so, però l'ultimo che ha aperto ci guardammo e dicemmo vabbè, questo dura un quarto d'ora perché ce ne sono veramente, sta ancora là, cioè, resiste e persiste.
2: Come mai?
1: Non lo so.
2: Come mai?
1: Ma non mi fare con la testolina così, che mi incuriosisce.
3: Qui, ma come se non zodico, fatemi prendere il mio caffè, non mi disturbate, ma non mi conosci, io sono Marco di Kiss Kiss.
1: Veramente, proprio sabato ho incontrato un ascoltatore sotto qui, sotto al palazzo, qua ci hanno fatti anche la foto.
2: Le vacche, non ricordo chi lo
1: assolutamente no. Assolutamente
4: il problema dei bar è che purtroppo ogni cosa che si fa è per fare business. O caffè era un punto di incontro,
1: Ca
4: sciocchezza che costava poco, allora uno si riuniva e poi spendeva anche su altri prodotti, ma purtroppo che è diventato un business pure un coppo caffè che non fa attrazione per far avvicinare le persone al bar, ovviamente perché si chiudono, perché la gente non ci vanno, ma proprio a cominciare col caffè, un caffè fatto bene è un costo modico, la gente si va a pigliare. poi il resto ditelo voi.
2: Io penso pure che le giovani generazioni non vanno più al bar perché ci tengono, fanno la dieta o connetta la mattina, prendo la fetta di pane,
5: ma un caffè,
2: ma insomma le giovani generazioni sono più attente su queste cose qua.
5: Senti questa storia che è bellissima. Qualche tempo fa, 7:40 di mattina, nel treno per andare a Napoli da Portici, posto dietro di me in viva voce lui che chiama lei, ecco. E si sentiva che si era appena svegliata e dice a lui: te volesse qua vicino a me, te
2: ma
5: proprio
2: dai. Ma dai, una bellissima,
5: ma proprio detto proprio E lo ha sentito praticamente mezzo treno, ci guardavamo imbarazzati e lui tranquillo, non se ne fece proprio, perché era nella sua dimensione di privacy, incapace, capito? In realtà poi
2: vabbè, ma chi ci sei male?
5: Ma anche lei, cioè, probabilmente se avesse saputo che la stava sentendo,
2: ma
5: un vagone,
2: ma chi ci sei male? Ma come ha ricattato l'alcol, perché? Il cartello dell'alcol e l'ovasto perché da già fa bua bene. Amo, quando viene a cartello l'ovasto, io spirito.
5: Perché... Detto in viva voce potresti essere passabile per denuncia, lo sai.
2: Ma da pagisto denuncia, se. Ma tu hai l'aiato là, mamma mia,
5: mettete le cuffie o parlate con l'orecchio azzeccato. Quando parlate
2: un bar ad noi sta in crisi in tutta Italia, a Napoli un bar
5: non ci dice
2: resiste un bar ad
5: noi e persiste resiste. Tra le altre cose,
2: vabbè, vai,
6: arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope. Biglietti su Ticket One.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecno.
6: Spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope. Biglietti su Ticket One.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Insomma, da quello che sto sentendo dai messaggi che arrivano, insomma, si lamentano un po' tutti che è aumentato il bar, insomma. Oggi beh, sì. Due cornette, due caffè vengono a fare 5-6 euro.
1: Purtroppo sì.
0: Ma ancora, ragazzi, ancora poco, io vi ripeto, Monaco, in piazza, due cornetti, un cappuccino e un caffè, 16 euro. E volete pure la mancia? Cioè, ti diamo 5 euro?
1: No. No, potete dare. Dopo che hai speso 16 euro, 4 euro di mancia,
0: gli potete spaghetti a vongola a Napoli, no. C'è il trupe shine, tu, frate.
1: Pensa se chiedevi le vongole. Sì.

0: Napoli bar non chiudono, e al nord sì, è semplice, che al nord un caffè non se ne fa. Allora si mettono in da macchina, prendono il camatino, si prendono a più il caffè, e che stai? È una questione d'acqua.
1: No, beh, il fenomeno è strano, perché pure Roma, che è piena di turisti, chiudono i bar.
2: Posso dire, però, secondo me è una questione di uso popolare, cioè nel senso, se voi entrate in un bar a Napoli, pensate al caffè, cioè voi potreste ordinare un sacco di tante altre cose, no, al bar, dalle premute ai succhi, ai alcolici, ai super alcolici. No, sto facendo un esempio. Se entri a Napoli, però, tu pensi al caffè, cioè nell'80% dei casi stai per prendere un caffè. Quando entri in un bar qualsiasi di un'altra città, in particolare dal centro a salire, cioè il caffè è quel prodotto se non marginale, ma che comunque fa parte di quel calderone di cose che ti vendono al bar. Cioè tante persone vanno lì ma non prendono a prescindere il caffè così come lo prendiamo noi.
1: Che si piglia una grappa, che si piglia.
2: Ah, beh, si prendono i succhi, si prendono altre cose, si c'è molta più l'idea dell'aperitivo lì.
1: Ma non si può pigliare, fa 30 euro una colazione.
2: Amico.
1: Ha premuto l'arancia, quanto sta? 5-6?
2: No, però 5-6 euro, no, però un 3 euro al banco. Al banco
1: 3 euro, premuto l'arancia, sicuro.
2: 3,50 euro di media.
1: Tu dici? Ah, non lo so, io penso un po' che...
2: Ma cosa starà? Andò su arancia, cioè...
1: E chi lo vuoi? Fammi.
3: Oh, la marca di Eponimo, ma ci scedate. Se ti tenessi vicino a me, muovete la testa, però.
4: Ragazzi, buongiorno. Babbo, comunque stamattina in un cornetto e in un caffè a Piazza Dante, perché chi le pasticcerie?
1: Sì.
4: 3,10 euro, va bene? E loro sono i fattori, perché hai ragione. Con la politica forse si è ripetuta la mattina di un bar.
1: Bar.
4: Cioè. Forse si sa ma secco.
1: Sì.
4: Non sbagli mai niente, sei il numero uno.
1: Frate, ma in un cornetto quando uno va? Insomma, siamo sinceri. In un cornetto quando uno va, un caffè, 1,20 euro, 1,30 euro, quando li pagate? Ecco, oh, è la somma che fa il totale.
2: Uno ce ne avevamo che voleva fare caffè e cornetta, 1,50 euro, si è dovuto trasferire e quindi l'abbiamo perso, come esatto, per il popolo.
5: Zona, no? Ora quando tu a casa tua scende, ti fai tutte caprichine, ti fai Piazza Calodezza, ti fai Furia, ma quando a Barrancondo non fa strada,
1: ma non
5: io penso almeno a una quarantina,
1: sì.
5: Cioè stiamo invasi da Barra a Napoli.
1: Ma come fanno? Cioè...
2: Eppure lavorano. Ragazzi, buongiorno. Sono stato a Singapore. Lì le persone, sia in metro che in autobus, ma anche per strada, non danno fastidio se stanno al telefono, usano gli auricolari. Poi quello che più mi ha colpito è che stanno tutta azzaccata a giocare, quasi tutti con la testa abbassata, e non ti degnano di uno sguardo. Consiglio Singapore da visitare perché è spettacolare. Sembra quella di Futurama. Gaetano, al Corriere. Ciao, Gaetano.
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
6: Ciao. Allora, ascolta, o perché forse è la zona che noi lavoriamo e tutto, però via Galileo Ferrari o via Nandolucci un caffè e un cornetto nella mattina lo vogliamo 2 euro.
1: Ancora 1 euro il caffè?
6: Sì, ma o perché magari ci sono le aziende attorno, allora lui lavora sulla moltitudine.
1: Eh sì, penso di sì, sì.
6: Però sinceramente un caffè e un cornetto 2 euro.
1: Ma comunque
2: a volte hanno il laboratorio interno per il cornetto, e quello lì magari pure ti aiuta ad ammortizzare.
6: No, se li fa portare, perché l'abbiamo
2: visto. Ok.
6: No, li fa lui.
1: Va bene, grazie fratello.
2: Buona a sapersi.
1: Se fossi in chiaro, però, un euro, lì dice tasse, lì dice questo, lì dice che l'altro, quando viene a fare, sempre perché il discorso che facevamo ieri.
2: Dici tu batti lo scontrino?
1: Fratello caro, come tu faccio a vendere un caffè in euro? Allora ci stanno i tassi, ci sta la munnezza, ci sta l'insegna fuori, ci sta il signore che sta all'altro che fa il caffè, la già papà, o caffè, la già cattà, la già carica, la già scarica, l'acqua corrente, uasci che è stritta, la mogliere che è chiatta, insomma. Dici c'è un problema. Come fai a fare papà in euro un caffè? Vabbè, pronto.
2: Infatti ormai non si trova più.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
7: Ragazzi, io volevo essere testimone di quasi un miracolo,
1: sì,
7: se me lo permetti. Noi ci siamo sentiti qualche tempo fa e io ho conseguito laurea in ingegneria meccanica, sì, a 46 anni.
1: Complimenti.
7: Ragazzi, ho fatto l'estate con una sorta di documento che certificasse la mia idoneità al lavoro con esperienza a tirocinio. E il mese prossimo firmo un quinquennale.
1: Vai!
2: Ah, bello. Vedi, volere e potere, che bello!
1: Ottimo.
2: Grande.
7: È un punto di partenza, anche se mi sposterò un pochino, non fa niente, si fanno sacrifici per questo. E poi aspiriamo a pagare ad un giorno, ad un tempo indeterminato, però al momento ci accontentiamo. Le ambizioni sono alte, speriamo di fare di più, aggiornarsi, cercare di fare il meglio.
2: Vabbè, però possiamo dire che nel giro di poco da quando hai conseguito la laurea stai già iniziando,
7: sì,
2: no?
7: A fine testata di luglio ho fatto anche un percorso.
1: Sì, non pensavi fatto tu, il stipendio quant'è?
7: Allora, diciamo che per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda tutto quanto, sono stato un rimborso spese, quindi è andata liscia come l'olio. Adesso si parla comunque di un buon stipendio, almeno per me che ho fatto rider e quant'altro, parliamo di un 1.400 grosso modo, per 5 anni.
1: Faccia loro, bello, ci vediamo, faccia loro.
2: Bene così, bene così.
1: 1.400, fa 1.400.
7: Grazie a loro.
1: Ma che grazie allora, grazie. Dici pure grazie, ma che c'ha miseria, fa. Ma ci siamo abituati proprio a ribasso,
2: senti,
1: ragazzi.
2: Senti, fatti mettere nel contratto almeno il caffè la mattina, con quello che costa.
1: 1.400 euro, non c'è niente.
2: Vabbè, sta entrando, dai.
7: Ragazzi, ti voglio bene.
1: Ciao, bello, ciao,
2: grande, un abbraccio forte. E allora c'è Florida con David Guetta, Club Can Handle Me, qui su Kiss Kiss Napoli. E torniamo tra pochissimo anche con i vostri messaggi. 3-4-0, ma no, le volte c'ho il 342 00 00 100.

0: perché, chi lo sa.
1: Che cosa?
0: Tutti i messaggi che arrivano, mi ti dà supposto, mi sa che mi sa, ma perché?
2: Poi
0: tu andai così. Ma tu quando sei supposto dove vanno a mettere a te?
1: E tu che ne sai che funziona.
0: Che ne sai?
1: Malandrino.
3: Ma sei un boscondrino, però so che è scritto non vi scale. Certo, ma boh, come fai a fare? Certo, se no, se va a fine serata, pure quanti caffè ci fa?
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Quanti ne hai passi?
0: È una sua... un conteggio.
4: Rosa, Marco, buongiorno. Con questo Garibaldi, a metà corso Garibaldi, un caffè e un cornetto, €1,80. Vedi, sta formato carabinieri, polizia, per tutto quanto là.
0: Insomma, ma un cornetto fatto con burro e non con margarina, non lo so mo, come tu faccio a mangiare un cornetto così, cioè, non lo so.
1: Ragazzi, sappiate che c'è
0: se vuoi accattare tu bufa a casa, non ti viene. Non ti viene, la corrente del forno e roba.
1: Ragazzi, ieri mi è uscita tra le ricette da fare nel bimbi, quello te le propone, il pan chocolat, cioè la ricetta per fare il pan chocolat tipico francese. L'ho letta, ma ho gettato la spugna prima ancora di comprare gli ingredienti, perché la devi prendere, devi fare l'impasto, devi fare il burro, lo devi stendere, devi fare le pieghe.
0: Devi
1: fare...
0: posto, no?
1: No, per dire... mettici poi la mano d'opera che ci vuole per fare queste cose, oltre al costo degli ingredienti.
0: Che tempo che te? Sagazzi, fu un pan cioccolato.
1: Non l'ho, ho appena detto che non l'ho fatto, ma questo
0: non,
1: mi sente.
0: Non lo devi fare.
1: Fabio, ma mi ascolta
0: tu
1: quando parlo.
0: Una fatica, l'ho peccato. Usci e rompi lavoro.
1: Ma che già faccio?
0: E fu roppio triplo lavoro.
1: Quadruplo, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Ma non è una questione solo di caffè. Qua a Napoli ogni bar non fa solo caffè, comunque hanno il tabacchino, fanno i dolcini,
1: molti sì, è vero.
5: Il complesso lavorano, ma se fa il bar apre solo per il caffè, per guadagnarti qualcosa e fa 10.000 caffè al giorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Emanuele da Torino. Ragazzi, vi racconto un fattariello a proposito del bar. Io prima lavoravo e vivevo in altissimo Friuli, praticamente a 40 km dall'Austria. E mi ricordo che la mattina quando facevo colazione al bar, l'unico bar aperto alle 7:10 di mattino era quello prima della rotonda per entrare in tangenziale, in autostrada. Uh-huh. Ebbene, quel bar teneva due cornetti messi in croce e poi teneva assolutamente solo panini piccolini, bacetti, come li chiamano loro, queste cose qua, e bianco vini con la pala. Quindi praticamente la gente che andava là alle 7:10 del mattino si beveva il vino bianco, la grappa e qualcosa. Io solo pensandolo mi veniva l'acidità di stomaco. Un abbraccio, Emanuele.
0: Ma fa pure fritto là.
1: Eh sì, là lo fanno pure per...
7: Salve Marco, sono Antonio da Torre del Greco. Pure io ancora oggi al bar, sarà perché sono cliente, caffè e cornetto €2.
1: Vabbè, perché sei cliente, cioè ti conosce da tanto, ti fa te l'accortenza, però da listino.
8: Buongiorno ragazzi, allora ieri abbiamo preso un cornetto con marmellata, una graffa farcita, due caffè macchiati, €5,90. Che dite, è troppo?
0: Non dico che è giusto, ma sono due pezzi con si vuole fare due e due e quattro, due caffè già stiamo fuori. Ragazzi, sei tutta a tavola con il cameriere che ti porto, cioè non lo so. E sa che Allah
1: mi fai dire quei bei tempi che il caffè lo pagavamo 80-90 centesimi, ormai vi ricordate com'era bello?
0: Sì, ma giro da là.
1: Non mi fa ridere. Tu più mi fai ridere, più tossisco.
0: Ma tossisci là, cioè, che lo fuggire, ragazzi, fuggire. Ecco,
1: sta cercando di assassinarmi in diretta, guarda. In 10 secondi di intro di canzone sta cercando di farmi fuori. Vabbè, temi in pala, ragazzi, torniamo tra pochissimo, state con noi. Forza.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Andiamo ancora al telefono, se volete 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100.
1: Volevo mandare un messaggio per l'ingegnere di prima. Fratello, devono ringraziare loro a te, no tu a loro.
2: Bravo.
1: Il miracolo l'hanno avuto loro, non tu.
2: Eh sì.
1: L'Italia questo è, 1400 euro mese a 46 anni, una persona laureata. È vergognoso.
2: Sono d'accordo.
0: Benissimo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Luigi, ma la questione è, voglio dire, come si dice il patronosso?
4: Ragazzi, buongiorno. Sabato mattina, seduto a tavolino, ho preso uno spritz, ma ci sono veramente quattro patatine e due scimitani, quasi niente di cotto, di tosticceria. Due lattine di Coca-Cola, due caffè freddi, ho pagato 22,90 euro. Fratello caro, amma fernuti fa aperitivo barra.
2: Oh, eh già, uno spritz 6 euro. Va bene.
0: Meno.
2: Anche ma meno.
0: Diciamo la media è 8.
2: Seduto a tavola sarebbe 8, vai, facciamo 7 euro. Due Coca-Cola e volimmo pagare 3 euro l'uno.
0: Almeno,
2: a tavolino.
0: Almeno.
2: E su 6, 8 e 6, noi siamo ignoranti.
0: Però già ti dai Coca-Cola quella in vetro piccola.
2: O Cristiano è venuto là, cioè, vindure, non è che sono i prezzi cari, è che è l'euro che non serve. Cioè, non è che ho 20 euro che non conto niente, non è pronto.
0: Ma è colpa dell'Europa.
2: È certo. Pronto.
5: Pronto.
2: Buongiorno.
0: Enzo.
2: Ciao.
5: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
5: Io ho fatto, mi sono fatto un'idea, il bar stanno a detto che la gente è andata in Dubai, a me tu sei chiesto per tutta la
2: città.
0: Sempre con grande clistile.
2: Comunque, perché tu dici che l'euro è buono, tu ti trovi buono con l'euro?
0: Sì.
2: No, dico, sei buono, cioè, sei allettato, dico, l'euro tanto gnò mio, d'ogni ora, a me che me ne fotti. Cioè,
0: che avrebbe pagato in lire 40.000 lire, la stessa cosa.
2: 40.000 non erano 20.000 lire.
0: Certo che lo erano.
2: Per esempio, si stava a tavola, uno spritz e due caffè, pagavo 40.000 lire, erano soldi, 20 euro non è niente.
0: Guarda che come sono andati i tempi, sarebbe uguale. Anzi,
2: comunque tu ti trovi buono, dico, stai bene, insomma, sei soddisfatto.
6: Ma ci fumato panificio, ci pagato un panino sfuso 30 centesimi. Affattate che mi andava a scherzare, ci avevano un euro e 30, ci mangiate, a bottigliera qua pagando sotto la fontana, un euro e 30, ci mangiate a cipipato.
2: È a VIP, tu? A VIP, da VIP, qui.
0: Vi faccio un esempio, no? Ci sono, stanno aprendo da un po' di tempo alcune.
2: Ma te lavate in mano quando mi sono preso a carte prosciutto le avevo, il male te le lavate.
0: Sei mai andato da uno di quelli che ti fanno lo yogurt appeso?
2: No, non ci va chi, no.
0: Cioè, se tu ci sono questi posti signore. Dove tu ti metti lo yogurt nella tua vaschetta, poi ci metti quello che vuoi, no? Di tutte le cose che ci stanno. Alla fine della fiera tu vai lì e sempre un 5 euro se ne va yogurt, cioè 4,80, 5,50.
2: Scusa, ma pensaca, mo stiamo parlando da rosette, euro a cattata, no, 30
0: no,
2: centesimi
0: per dire.
2: La carta di prosciutto, come si legge? Mo ho fatto lo
0: per dire, tornando al discorso di quanto costano le cose in generale, stanno parlando pure degli spritz, stiamo parlando di
2: Ma quello che sei, cioè vedi tanto
0: quando vuoi togliere uno sfizio che puoi andare da qualche parte, ma ormai è impensabile che riesci a risparmiare tra virgolette
2: portate
0: molto
2: da borsa africa presso e tu mangi un coppa panchina che faccia di ecco abbiamo pronto? La telefonata veloce vai pronto sì buongiorno ciao
7: Rosa buongiorno sono Luca Rosa prima di una cosa in Monaco come ha scoposto due caffè 16 euro
2: due caffè e due no un caffè un cappuccino e due cornetti 16 euro
7: Ma la cosa che mi ha sconvolto, tu hai detto per 16 euro mi ha da mettere pure un pesciaio, ma che
2: no!
0: Lo vedi?
2: C'è il caffè era fatto all'astice.
0: Vedi quanti danni fai?
2: Dicevo,
0: vedi?
2: Il pesce nel senso di una cosa di valore, no? Che vergogna.
0: Chiudiamo questa prima ora di programma.
2: Che vergogna.
0: Tra un colpo di tosse e una vergogna, lasciamo la linea alle ultime notizie.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, un tentato femminicidio a Melito nel napoletano. Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito violentemente la moglie nella loro abitazione. A dare l'allarme è stato un vicino che ha sentito le richieste di aiuto della donna. I militari hanno sfondato la porta e poi bloccato l'uomo, con la vittima soccorsa e trasportata in ospedale, che è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata. Ancora cronaca, operazione della Guardia di Finanza contro il contrabbando di sigarette tra la Campania ed il Foggiano. 4 persone, tutte napoletane, sono state arrestate e poste ai domiciliari, mentre altre 4, 3 residenti a Cerignola ed una a Foggia, sono state sottoposte all'obbligo di dimora. L'indagine ha permesso di ricostruire il traffico di sigarette destinate alla vendita capitanata e di individuare i depositi utilizzati per lo stoccaggio. 3 i locali scoperti nel centro di Napoli, tra Borgo Sant'Antonio Abate e Piazza Mercato. Cambiamo argomento. Cambiano i tempi per la viabilità sul lungomare di Napoli. Via Caracciolo e Viale Dorn resteranno chiusi fino al 2 ottobre, anziché riaprire quest'oggi per consentire lo smontaggio del Race Village dell'America's Cup. Successivamente torneranno i lavori sulla riviera di Chiaia con la riasfaltatura della strada ed il completamento del sistema di segnalamento del tram. Passiamo ora alla vela, proprio il trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. L'imbarcazione italiana ha battuto New Zealand di 17 secondi nel match race della pre-regata della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Luna Rossa era arrivata alla finale da prima in graduatoria generale, dopo aver vinto la 7ª e l'8ª regata di flotta delle preliminari di America's Cup. Una giornata di festa per Napoli, che ha toccato numeri record in questa 4 giorni dedicata alla vela. Tocca ora al calcio, con il Napoli che tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo anche l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara, che potrebbe partire inizialmente dalla panchina, così come Giovanni Di Lorenzo. Concludiamo con il basket. Parte col botto il campionato del Napoli Basket. Gli azzurri di coach Repeša espugnano il Palaeuro, battendo la massima Roma 94-75. Napoli avanti per tutta la gara, nonostante le assenze di Ramsey e Totè. Sugli scudi Dautin e Jakimovski, autori rispettivamente di 19 e 16 punti. Gli azzurri prendono il largo nella ripresa e cominciano con il piede giusto la stagione. L'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione, a più tardi e linea Trebi Meteo.
9: Kiss Napoli Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana e con ancora l'anticiclone sulla Campania il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e temperature diurne di tarda estate sono difatti oltre le medie del periodo, prossime ai 26-28 gradi in diverse località. Clima un po' più fresco nella notte al mattino, soprattutto nelle aree interne. La giornata di domani non avrà cambiamenti, il sole sarà ancora prevalente, poche le variazioni termiche, la ventilazione per lo più debole o assente. Per sapere se qualcosa cambierà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: E allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui, Marco Pesacane.
0: E grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Vi ricordo sempre i numeri per poter interagire con noi: 342-00-00100. Ma anche andiamo al telefono, ma anche perché in realtà abbiamo subito pronto il collegamento con un ospite, perché torna a Napoli una manifestazione molto, molto interessante, che si chiama Open House Napoli. Parliamo di architettura e ne parliamo con Stefano Fedele. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno, grazie a lei che è intervenuto. Ci spieghi un attimo cosa, perché stavo leggendo, sono 160 siti ed esperienze gratuite, praticamente ci sarà dal 2 al 4 ottobre 2026 Open House Napoli. Ecco, di cosa si tratta?
2: Perfetto, questa è l'ottava edizione del nostro festival. È un festival gratuito dedicato all'architettura, quindi ci saranno 160 esperienze che vengono aperte, quindi sono soprattutto luoghi ma anche percorsi, alcuni laboratori, alle visite dei partecipanti, completamente gratuiti, con una enorme squadra di volontari che sono circa 600 quest'anno, che quindi presteranno le loro competenze e il loro entusiasmo per raccontare ai cittadini napoletani appunto le bellezze e comunque insomma i grandi valori architettonici della città, soprattutto attraverso l'apertura di luoghi che sono in gran parte normalmente non visitabili, quindi
0: quindi è un'occasione insomma per gli appassionati e non, perché insomma abbiamo modo di andare a sbirciare in location che solitamente non sono accessibili.
2: Esattamente. Posso citare qualche cosa? Allora,
0: certo.
2: Citerei diciamo un paio di cose. La prima cosa, che è una novità che noi portiamo quest'anno, è l'introduzione proprio di una sezione completamente nuova che esce fuori dalle 10 municipalità che sono normalmente quelle raccontate, cioè la città di Napoli, e va verso la città metropolitana. Quindi noi anno dopo anno cominceremo anche a raccontare pezzi dell'intera provincia, e quest'anno cominciamo dai Campi Flegrei, per cui ci sarà la possibilità di visitare luoghi come insomma affascinanti come il faro di Capomiseno, il parco letterario di Nisida, oppure i depositi archeologici di Pozzuoli. Quindi il venerdì sarà dedicato quindi in particolare a queste aperture nell'area dei Campi Flegrei, che è un'area insomma importante, con una storia lunghissima e anche ovviamente per gli avvenimenti più recenti anche profondamente attenzionata, quindi è importante essere lì. E poi le giornate di sabato e domenica verranno invece dedicate alle visite all'interno delle municipalità, quindi della città storica.
1: È interessantissima sta cosa. Ecco, per partecipare c'è un sito?
2: Assolutamente, c'è un sito. In realtà noi qualche giorno fa abbiamo aperto le prenotazioni, anche se sono pochissimi luoghi su prenotazione, una ventina, e sono andati quasi immediatamente esauriti. Però la enorme maggioranza del programma, quindi 140 esperienze, sono semplicemente a disposizione, ci si presenta sui luoghi e si partecipa, per cui andando sul sito openhousenapoli.org si può vedere tutto quanto il programma, quindi con pagine dedicate a ognuno dei luoghi presenti nel programma, ci sono gli orari, c'è tutto, e quindi ci si presenta, ci si mette in fila, si attende il proprio turno e poi quindi si può vivere l'esperienza.
1: Leggo anche Scampia, Restart Scampia nell'area industriale.
2: Assolutamente, questo è un pezzo veramente molto importante per noi, perché voglio dire, Scampia è uno dei luoghi al centro di un dibattito infinito rispetto alla città. Quindi Restart Scampia, venerdì ci sarà proprio l'inaugurazione di Restart Scampia, che è un grande progetto, un investimento di 160 milioni di euro circa, con la demolizione della Vela Gialla, demolizione della Vela Rossa, la riqualificazione della Vela Celeste con 500 alloggi e poi anche la costruzione di 3 nuovi edifici residenziali che sono stati realizzati da uno studio di Torino. Quindi questa veramente sarà una novità assoluta, cioè è la prima volta che aprono, quindi i visitatori venerdì, sabato e domenica avranno la possibilità di vedere un pezzo di città che cambia e soprattutto un progetto determinante sempre per riannodare pulizie la città, cioè per non fare più periferia, ma per fare in modo che Scampia costituisca, come deve essere, un pezzo nevralgico della vita proprio e dell'identità della città. Quindi in questo senso architettura significa anche grandi operazioni che proprio influenzano la vita quotidiana dei cittadini. Non è solo la bellezza dell'edificio, appunto la bellezza architettonica, ma è qualcosa che cambia la nostra vita. Quindi, e questa è la filosofia dell'evento, cioè aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto all'importanza e alla centralità del valore dell'architettura.
1: Ecco, ricordiamo pure, se avete tempo, sabato 3 e domenica 4, anzi questo mo sabato ci va in onda solo tu, perché mi va a fare questa
0: passeggiata. Oh, che bella notizia.
1: Diciamo, sabato 3 e domenica 4 i riflettori si sposteranno sulle 10 municipalità cittadine, per esempio tra le aperture storiche del Teatro Antico Neapolis, nell'Anticaglia, la necropoli ellenica Neapoli, cioè mettessi cose non lo sapevo manchi. Infatti abbiamo dei tesori. I chiossi di San Giovanni a Carbonari che hanno rifatto, li vedo da fuori, sono bellissimi là.
2: E li hanno appena riaperti, perché lì è un altro progetto legato alla rigenerazione temporanea, e quindi c'è stata l'inaugurazione, mi sembra a giugno, con il sindaco, il presidente della regione.
0: Ma io notavo.
2: Anzi, immediatamente noi diamo la possibilità di visitarli.
0: Notavo anche un'altra cosa, perché sono andato sul sito e sono guardato un po' il programma, sia quello lì, diciamo, cittadino, che gli sconfinamenti. È interessantissimo come vedere anche dei siti storici, come delle basiliche, delle chiese, però poi ci sono per esempio anche le stazioni della metropolitana, perché ovviamente quando parliamo di architettura parliamo di passato e di futuro fondamentalmente.
2: Assolutamente, ma sa, poi in particolare rispetto al futuro dell'architettura. Per almeno una ventina d'anni il nuovo è stato soprattutto concentrato sulle nuove stazioni della metropolitana, che sono stati dei grandi interventi che anche quelli incidono molto poi sulla struttura delle piazze, non so, pensiamo alla piazza Dante, insomma, che le cambiano completamente. Quindi noi negli anni abbiamo un rapporto stabile proprio di partnership molto stretta sia con EAB che con ANM. Abbiamo aperto praticamente tutti i cantieri, cioè adesso molte delle fermate che vedo, la stazione di Ponte San Pasquale a Chiaia, molte di quelle, oppure Monte Sant'Angelo a Soccavo, luoghi che adesso vediamo finalmente aperti, noi negli anni li abbiamo aperti in fase di cantiere, quindi consentendo ai cittadini di capire progressivamente che cosa stesse succedendo. Quindi per esempio proprio in riferimento alle stazioni, ecco, su Sconfinamenti ci sono le stazioni di EAV di Pozzuoli e di Baia, che sono aperture recentissime. Pozzuoli deve aprire proprio in questi giorni.
0: Esatto.
2: Quindi anche lì è un modo per capire come la città si muove, insomma, come cerca di, appunto, di guardare al futuro.
1: Va bene, allora Marco, ricordiamo di nuovo il sito, se volete andare a fare una girata e vedete.
0: Allora è facilissimo, openhousenapoli.org, trovate il programma, trovate insomma tutti i dettagli, c'è anche una sezione molto interessante dedicata ai bambini, che ci sono delle attività e delle attività che possono fare anche loro. Io l'unica cosa che mi sento di dire, Fedele, forse due giorni sono pochi, cioè dal 2 al 4 ottobre ci vorrebbe.
2: Tre giorni sono pochi e sono d'accordo con lei, però dobbiamo sempre ricordare che è un evento che nasce su base volontaria, cioè
0: chiarissimo.
2: Grazie alla partecipazione gratuita di questo numero, appunto, di questa comunità di volontari di 600 persone.
0: A cui facciamo un applauso, perché vanno. Però per vedere un po' tutto. Ci vorrebbe una settimana.
1: Grazie, grazie.
2: Questo è sicuro, grazie.
1: Grazie.
0: Allora ringraziamo Stefano Fedele che ci ha raccontato in maniera così dettagliata questo evento dal 2 al 4 ottobre, Open House Napoli. Andate sul sito openhousenapoli.org, scegliete i siti che volete visitare, magari vi potete fare un percorso ragionato,
1: che abbiamo cose
0: per visitarne più di uno.
1: Sappiamo anche l'esistenza di
0: esatto. Quindi partecipiamo, che è una bellissima iniziativa, poi completamente gratuita, quindi approfittiamone. C'è Neffa, molto caldo.

0: andiamo subito a richiarire un paio di cose, perché ci sono un sacco di messaggi che ci avete chiesto di ripetere il sito openhousenapoli.org e trovate appunto il sito con tutte le informazioni. Qualcuno ci dice: ma è già tutto esaurito? Aspetta un attimo. No. Sì, quelli che sono i siti con prenotazione, purtroppo ce l'ha detto anche Stefano ventina, Fedele, sì, sono andati subito esauriti, ma ci sono altri 140 siti tra Napoli e dintorni che sono visitabili tranquillamente, basta presentarsi lì in loco su quel sito, appunto.
1: Se posso senza consigliare problemi, quello là di, del centro di Napoli è stupendo, perché ci sono dei posti che voi sembra ci siete pure passati davanti, però non sapete
0: l'interno. O ci passi tutti i giorni.
1: O ci passi, no, oppure non ci siete mai passati, è stupendo. Io ho fatto questo giro quando la prima volta che fecero, come si chiamano, mi ricordo comunque con Bassolino, mi faceva tutto il giro, che fece Bassolino sta cosa, e ci sono dei posti che stupendi, che ho visto, dice, ma guarda su palazzo com'è, perché all'interno ci sono tutti i chiostri, queste cose.
0: Ma noi a volte le location più blasonate,
1: cioè, portici in Ciavarimma proprio portici, è una piazzola, cioè,
0: una piazzola di sosto.
1: Bravo.
0: Non ti rispondo nemmeno, guarda.
1: Pronto.
2: Qua, frate, capita a fagiolo.
0: Eccolo.
1: Voi.
2: Perché? Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: a te,
0: Carmine.
1: Rostino, dimmi.
2: Quando vado a fare tutti questi giri, è stancato, ovviamente, chiamatemi a me, campanello d'assista.
1: Sì, abbiamo i mezzi pubblici, abbiamo le metropolitane, non ci interessa.
2: Perché non sono mezzi pubblici, fammi capire, perché mi chiedi?
1: Non sei pubblico, tu inquini, tu inquini.
2: Tu,
1: a benzina o a naffa da tu, perdi te tempo, come vai?
2: Io però, per non inquinare,
1: sì,
2: esce che butto la macchina, un cliente materia umano.
1: Brava.
0: La macchina delle Flintstones, va bene,
1: bravo. Ciao, Carmine, ciao, bene.
0: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: come ti chiami?
1: Ciao.
3: Enzo.
0: Ciao.
1: Ciao Enzo, dimmi.
3: Ciao ragazzi. Oi. Volevo riallacciarmi alla questione del diciamo del caro vita, della difficoltà delle famiglie ad andare avanti, no?
1: Sì.
3: E volevo capire da Marco se lui veramente è convinto diciamo di dipendere a spada tratta l'Europa, l'Unione Europea e
1: no,
3: l'Europa.
1: Vabbè, no, non è che lui difende l'Europa, perché la denigro io, allora per venire contro a me, ma sì. Se mi venisse con cospito che parlasse malamente dell'euro e dell'Europa, lui sarebbe d'accordo. È perché sono
0: me piace il fatto che lui fa la domanda a me e risponde lui per me.
1: Lui va contro me.
0: Se mi chiama mai un giudice, mando te a parlare. Comunque
1: sicuramente
0: è indifendibile.
1: Sì. Sicuramente,
0: da bocca
1: se no, stavo dicendo la mia, poi rispondi, prego.
0: No, grazie, se
3: scusami,
0: posso.
3: Scusami, volevo chiedere a Marco, se mai fatto il conto che da quando c'è l'euro le famiglie di risparmiatori italiani non riescono più a mettere i soldi da parte, e quelle famiglie che mettevano i soldi da parte erano famiglie monoreddito con la lira. Oggi perché c'è stata difficoltà a risparmiare? Perché sono tutte famiglie che hanno buono, poi la colpa a tutti i risparmiatori italiani e non all'euro.
1: Meno tecniche, per sacane, danno una risposta meno tecnica.
0: No, prego, parla tu, perché
1: tutti.
0: Tanto figurati, tanto mi interromperesti, quindi vai, rispondi di tu.
1: Che
0: non devo fare io con
1: questa domanda, scusa.
0: Ma rispondi sempre tu, parlaci tu, no? Fa domanda così tecnica, importante, che dai il tuo contributo.
1: Rispondi, scusa.
0: Non è quella stessa cosa, amico mio. Se ci fosse rimasta la lira avresti avuto lo stesso problema, perché l'inflazione sarebbe rimasta,
3: sì,
0: probabilmente sarebbe addirittura aumentata.
3: Tu ragioni con i sei, se fosse rimasta la lira, non ragioni con la certezza.
0: Ma anche tu stai ragionando con i sei, perché se tu stai dicendo se fosse rimasta la lira non avremmo questo problema, ma la certezza
3: no,
0: non ce l'hai.
3: Non ho detto questo, ho detto che i risparmiatori italiani con la lira mettevano soldi da parte, o con l'euro è un dato di fatto, non si risparmia più. La colpa è di tutti i risparmiatori o dell'euro, secondo te?
0: La colpa secondo me è del fatto che in 26 anni da quando c'è la moneta unica sono successe tante di quelle cose negative. Che se tu avessi avuto la lira o avessi avuto l'euro la situazione non sarebbe realmente, ma non lo dico io, cioè ci sono, se vai a studiare ci sono degli studi che ti possono dare qualche indicazione.
3: Ho capito, tutte cose che hanno causato i risparmiatori che pagano di tasca propria.
0: Ma io non ho mai accusato i risparmiatori,
3: Io non ho mai accusato,
0: dico solo che stando a quello che ho potuto leggere, poi forse saranno tutte fonti sbagliate, col senno di poi e visti gli anni e le cose a livello globale anche che sono successe, non è che saremmo un paese ricco adesso, ma assolutamente no.
1: Diciamo, lui ci è piaciuto il cambio come l'abbiamo fatto con la lira e l'euro, va, insomma. Lui, per esempio, il cambio che abbiamo firmato gli è piaciuto a Marco.
0: No, non mi detto che mi è piaciuto.
1: Sì, contento che l'ha fatto.
0: Ma il cambio è stato...
1: trovo buono, tu. Il cambio, ci trova bene.
0: Il cambio è stato sicuramente sfavorevole, ma
1: lui si trova bene comunque. Pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, a Barbarossa, Rosario.
1: Ciao, poi Barbarossa.
4: Marco, sono d'accordo con te. Questa cosa, quando parliamo di cose tecniche, Marco è molto capace.
1: Sì, è molto
4: capace. L'euro, sì. L'inflazione, e sull'euro c'è marciato qualche contribuente, qualche, diciamo.
0: Ma sicuramente.
4: Un cambio. Adesso, per esempio, ragazzi, voglio fare una domanda a voi, ma poi volevo parlare però dei tesori di Napoli, velocemente. Sì. Ho benzina a 2,03 euro, 2,04 euro, da mai niente. I prezzi giustamente aumentano, perché purtroppo il latte, quello mette più benzina e aumenta il latte. Mo che a benzina spendiamo quanto prima, torna a 1,5, 1,6, un latte, torno come prima.
1: No, vedrai mai, secondo me, poi ti risponderà più tecnicamente Mark, che non capisci ciò assai, però io ti dico, che non scenderemo mai più a 1,4, 1,5.
4: No, vabbè,
1: ma levatelo proprio a capo, potete fare 5 euro. Non...
4: Io dico scendiamo a 1,6, non lo so, ma la domanda è un'altra, se scendessimo a 1,6, 1,7, un latte, torno con ma prima o rimane con ma benzina 2,10?
1: Non
4: come la benzina 2,10.
1: Non
0: il discorso diventa un po' di speculazione e di mercato, purtroppo.
4: Quella
0: c'è una legge di mercato che è fetente assai, che è quella che se io metto un prodotto, un bene nel paniere, lo chiamano così loro, che ha una certa cifra e comunque viene acquistato, quel prezzo resta quello.
4: Resta quello perché ce l'abbiamo comprato e quindi poi ci facciamo.
1: No, a tutti i dicono, a tutti i dicono, ho trovato buono voi a cucire, che state bene.
0: Per logica,
1: siete felici voi. Ok.
0: Per logica, se chi ti vende il latte giustifica quell'aumento per i costi del carburante, una volta che si ritorna al prezzo basso, quel prezzo dovrebbe sì abbassarsi di
1: sopra. Però voi avete trovato buono, Rico. Va, pronto. Pronto.
4: Marco,
1: circondenti. Si trova buonissimo.
4: Stiamo a posto a lui.
1: Che la magnatura va a sciufrate.
0: Poi sempre le banalità.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
8: Biglietti su Ticket One.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italy.
7: Scenici dal 3 ottobre al Pala Partenope.
8: Biglietti su Ticket One.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago,

0: Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta, 11 e 28 minuti in questo preciso istante. Ci sono un po' di messaggi al 342 00 00 100, li andiamo anche a leggere. Nel frattempo, se volete, le linee aperte 081 546 6873. Ragazzi, con la lira adesso magari pagavamo il pane 4.000 lire al chilo, saremmo lamentati sicuramente, ma adesso lo paghiamo 4 euro 8.000 lire e chi sto problemi, il raddoppio. Dice un altro amico,
1: fatti il conto che prima dell'euro tenevi 100.000 euro in banca, appena entrato l'euro ti trovavi 100 milioni in banca, con l'entrata dell'euro ti sei trovato 50.000. E poi mi dovete spiegare perché noi siamo l'unico paese, noi e qualcun altro, ma soprattutto noi, ad avere gli stipendi più bassi di tutta Europa. E non dico che l'euro non è buono, ma pure come l'hanno gestito, insomma, non... o no Marco D.
0: Ma dipende sempre da come...
1: Se trova buono, pensa che se trova bene.
0: No, allora, sai cosa? Che alcuni analisti dicono, se tu fossi rimasto con la lira...
1: No, okay. Non sto dicendo che se tu... Sì, ho capito, se tu sei d'accordo...

0: ti piace l'euro, ti piace l'Europa come è fatta, ok, ti piace.
1: Sì, ne, ma
0: cioè, sì, ti trovi bene, no? Ti trovi bene. Però dico, anche come è stato gestito in Italia, ti trovi bene?
1: No, assolutamente. Non sto dicendo che.
0: Non ci trovo buono, mi sa. Me l'ha battuto, mi sa, è per ridere, un po' di leggerezza. E che cazzo, mica possiamo cambiare noi la cosa, che ce ne importa? Ci parliamo.
1: Per rispondere agli amici, per rispondere agli amici. Pronto?
0: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno e buonasera.
0: Ciao nonno.
1: Ciao nonno.
2: Sono nonno Michele. Ragazzi, cortesemente, solo voi mi potete fare questo piacere in diretta.
1: Sentiamo.
2: Oggi compio 46 anni di matrimonio.
0: Bella, auguri.
2: E mia moglie, che è una santa, mi sopporta dal 1973. Volevo fare gli auguri di vero cuore a lei, che ho trovato una santa donna.
0: Grazie, non piangi, bello. Bello, bravo, vai.
2: Un bacione.
0: Ma sai già niente, perché sono 43 anni, perché è una santa moglie.
2: Sono 43 anni solo di matrimonio, sposai il 28 settembre.
0: Quando di fidanzamento? Quando siete stati fidanzati?
2: Ecco, no, ragazzi, mia moglie sta entrando e mi ha accennato, sono 46 anni di matrimonio che facciamo oggi.
1: 46, ragazzi.
2: Mi sposai il 28 settembre dell'80.
0: Sì, ho capito, di fidanzamento, 73. Quando?
2: 3.
0: Sì, va bene, ok.
2: E abbiamo 5 nipotini che sono il nostro cuore.
1: Ci credo.
0: Va bene. Dico, quanti anni sei stato fidanzato prima di sposarti?
2: 7 anni.
0: Ah, e quindi sono 43 e 7.
2: Conobbe mia moglie il 73.
0: Bravo, complimenti, complimenti, auguri.
1: Michele, tu e tua moglie, cosa consigliereste alle giovani coppie di oggi per avere un matrimonio così lungo? Qual è il segreto?
2: Allora, come esperienza lo posso dire, sopportarci un con l'altro, perché i giorni a noi maschi e alle donne non sono sempre qua. I matrimoni durano se uno porta sulle spalle a un altro.
0: E fa con mare, dico, vai,
1: non
0: insomma.
1: Carino.
0: Ciao nonno, complimenti, auguri,
1: complimenti.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ma te
0: fa con mare.
1: Ma
0: per le famiglie, te fa con mare.
1: Ma io ho una storia giovanissima, se ci pensi. Cioè, mamma, già pensavo con mare.
0: Ah, è giovanissima con mare. Ehi, bravo,
1: no,
0: bravo.
1: La storia, la storia.
0: Intendi, 25 anni.
1: La storia, vabbè.
0: Fa tu,
3: ragazzi, allora, l'euro non c'entra niente. Io sono stato in Albania dove non hanno l'euro.
1: Vero.
3: E al cambio, cioè con i soldi loro, praticamente la benzina la pagano come noi, cioè costa tale e quale quello che costa in Italia, quindi non è una questione di euro, ma è una questione di inflazione.
4: Poi comunque, come dicevo, ho fatto questo campanello, la chiave di tutto questo che parlando di caro prezzo è una sola, ragazzi. Chissà dal governo, comunque esso sia, destra, sinistra, centro, la coppa,
1: sotto.
4: Pensano solo ai fatti loro. Da quello che io mi ricordi, non è mai stato fatto niente per il popolo. Quello che ci rimette è sempre un popolo, aggiungo, ti dà per l'anca.
0: Oso, cioè, sei d'accordo tu, sa,
1: no, però vabbè, figurati.
0: Non sei, quando mai i governi sono stati contro il popolo? Diciamo è soprattutto per il popolo che si fanno le cose, e non si è mai visto di interessi privati o altro. Non,
1: assolutamente.
0: Solo per il popolo.
1: Assolutamente, per il popolo. Assolutamente. No, per esempio, pure l'amico di prima, no, citava l'inflazione. Tu prova a immaginare.
0: Ma anche le cent'anni,
1: tu hai un euro che è pari più o meno al dollaro, no? C'è questo margine, un euro vale un poco in più di un dollaro. Tu prova a immaginare se dovessi comprare l'energia, l'Italia compra praticamente l'energia dall'estero, con una moneta debole come poteva essere la lira adottata solamente in Italia. Tu ti saresti trovato poi con un'inflazione che diventava 5 volte più grande probabilmente quella che hai attualmente. Quindi sono tanti fattori da tenere conto.
0: Ci fa serio, ma appiccicato, non ti rispongo manco. Cioè, va bene.
1: Allora, non
0: lasciamo la tua tesi che va avanti così.
1: Non è la mia tesi.
5: In diretta, ascoltavo in diretta, ti chiede ancora perché gli stipendi in Italia sono così bassi, ma in realtà c'è stata una missione del governo italiano e dell'Europa da parte di Draghi, che ha detto che il governo italiano su sua, diciamo, su
0: sì, ha tenuto gli stipendi bassi,
5: non voglio dire bastardata perché è brutto, su suo consiglio è dagli anni 90 che tiene gli stipendi bassi perché volevano essere competitivi rispetto all'Europa, praticamente, capisci?
0: Ha detto pure, diciamo, che Draghi ha sbagliato, sì. Cioè, ha ammesso dell'errore, sì, però ormai come torni indietro, no?
1: Però
0: a noi ci piace così. A noi piace così, ci piace, no. Va bene così, va bene.
1: Fermi lì, ragazzi, senti che canzone interessa. Che arriva, senti che canzone, 1984.
0: Poi ci sentiamo la canzone, noi, va
1: sì,
0: bene?
1: Sì, sì.
0: Siamo allora, bene.
1: Tu nella vita,
0: non ce ne fu, non ce ne fu. Relax.
1: Beh, la canzone si chiama Relax.
0: Che ve ne fotto, chi si fanno pure campà.
1: Tu devi.
0: Che confremo, in ospedale,
1: devi imparare, cioè, a goderti piccoli momenti di pace che la vita ti dona, vedi questa canzone.
0: Buon saluto, va.
1: Io più o meno.

0: Mi spiega, ma perché l'Inghilterra è sciutura l'euro? E ne mi sono da sterline. Stanno buono o stanno malamente? Fammi sapere.
1: Ah, non si faccio, stanno buono o malamente, no?
2: C'è chi dice bene, c'è chi dice male. C'è chi dice sono abbastanza divisi.
3: Io sarei proprio curioso di vedere un pizzaiolo quando vai a fare due margherite e ti chiede 36.000 lire. Un panettiere quando vai a comprare un chilo di pane ti chiede 8.000 lire. Un macellaio quando vai a comprare un chilo di carne ti chiede 44.000 lire. Sarei proprio curioso di vedere la faccia.
1: Aspetta, però, tu una volta che lire, per esempio, un operaio guadagnava 1.200.000 al mese, va bene? Oggi guadagna, per esempio, 1.400 euro, fossero 2.800.000, va bene?
2: Sì.
1: Mettiamo adesso che 2.800.000 rispetto a 1.400 euro. Cioè, dice Marco, boh, ma tu comunque vai sul caffè, per esempio, 2.000 lire, però si sta guadagnando 2.800.000, 50.000 lire, era tale quale a 50 euro.
2: Ma la domanda diventa un'altra, scusa.
1: Capi qual
2: è il sicuro, tu sei sicuro che se non ci fosse stato l'euro?
1: Il quaderno tu pagavi 500.
2: Sì, tutto a posto, è chiarissimo.
1: È stato mal gestito anche dai politici italiani. Dio,
2: però ti dico una cosa: cioè, siamo tutti sicuri che se non fossimo entrati nell'euro avremmo avuto l'aumento dello stipendio?
1: Ma non lo so.
2: E quello diventa il discorso.
1: Non lo so, ma come non lo sai neanche tu, non lo sa nessuno.
2: Però, secondo me, fare l'associazione che per colpa dell'euro che non sono aumentati i stipendi, probabilmente in parte si può commettere un errore.
1: Prima dell'euro noi abbiamo superato pure la Germania, negli anni 80 abbiamo superato anche la Germania, eravamo la settima potenza industriale mondiale, non si può niente più, non lo so, gestita in un'altra maniera, avendo più potere, vi ripeto, perché ormai i governi italiani non hanno più neanche il potere economico di fare una politica economica, infatti vedete, parlano tutti quanti i diritti civili, la femmina, la minicona, non parlano più i soldi, politica industriale di un paese,
2: forse siamo rimasti anche un po' legati a quei numeri della lira, no? Che ci sono rimasti un po' tatuati nel cervello, perché dice anche un amico, ma sono passati 24 anni, perché nel 2000 c'erano i prezzi del 1976? Assolutamente no, basti pensare quanto pagavamo noi, la mia generazione, un gelato da noi in salumeria, il bancone, no? Il classico ghiacciolo che lo pagavi 50 lire?
1: Sì, vabbè, però dovete ricordare quando ci fu il cambio, tutti quanti qua abbiamo un'età che ci ricordiamo, ricordate quando c'era il kit dell'euro? Ricordate che c'era la lira e c'era l'euro?
2: Quando c'era la doppia moneta, sì.
1: Mentre gli altri paesi mettevano il doppio prezzo, noi non abbiamo messo più il doppio prezzo. Per esempio, un quaderno che costava 300 lire si è arrivato a un euro. E niente, vi ricordate o no? Ove si discutava?
2: All'inizio lo ricordo.
1: Che stava, governava Berlusconi, ma proprio l'hanno tenuto un mese rimesso, poi l'hanno luato e all'improvviso abbiamo pagato. Poi l'euro di carta. Aveva ragione Tremonti, diceva facciamo l'euro di carta come c'è il dollaro di carta, perché un paese come il nostro che i soldi spicci non l'hanno mai saputo, non l'hanno mai tenuto i soldi spicci, come la Francia, come la Germania, ci siamo trovati con quest'euro che pare vicino a lire, sai, spendibili così.
2: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Sì, sì, ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, ciao.
4: Sono Gennaro. Ho sentito questa cosa, ma non ci dimentichiamo che prima il marco costava 900 lire a noi e deve essere girata a un euro. A noi ci è costato 1.900 lire.
1: Sì, il cambio è stato fatto proprio sbagliato. Sì, sì, sì.
4: Quello, perciò non ci troviamo con il valore dell'euro.
1: Sì, un marco e un franco non ha cagnato niente, noi abbiamo cambiato, sì, sì. I governanti dell'epoca fecero sta cosa, che mo si negano, Vi ricordate, lavorerete, ce l'ha negato.
2: Non t'ho negato,
1: non l'ho mai detta, non l'ho mai detta, è una cosa che è girata. Pronto?
5: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao caro.
2: Ciao.
5: Marco, sei contento?
1: Sei contento.
2: Ma guarda, si è calmata un po' la tosse, quindi va meglio, sì.
5: Marco, ti voglio bene, io sono pure i voci, quindi volimici bene prima di tutto.
2: Ma per carità.
5: Seconda cosa, i ragionamenti semplici sono quelli che funzionano meglio, parere mio,
2: sì.
5: Se voglio fare la persona ignorante, faccio una strada, ci metto 10 minuti, piglio la strada nuova, la seconda volta ci metto 30 minuti, la terza volta 30 minuti, poi torno alla strada vecchia. Allora dico io, ma se ne è che questa moneta alla lira, che bene o male campavamo, quando è trasuto l'euro, diciamo, abbiamo avuto il legno a reterini, come si dice a Portici. Perché non siamo cagnati nata? Ma se tu mi vieni a dire, stiamo peggio ancora, ma chi te la dice che stiamo ancora peggio? Mo, che sentiremo una
2: no, ma infatti io prima ho detto, c'è chi le dice che quindi, ci sarebbero stati vantaggi e c'è chi dice svantaggi.
5: Marco,
2: no, io. Aspetta, io facevo un ragionamento tenendo conto di un fattore, cioè che tipo tu oggi, ad oggi 28 settembre 2026 c'hai una guerra in Ucraina, c'hai la guerra del Medio Oriente, c'hai tutte delle situazioni che sembravano dovessero durare poco, stanno lì e dureranno ancora per parecchio.
5: Ma questo è
2: questa cosa qua, se tu ti ritrovavi con la moneta come la lira, probabilmente o ti andava meglio perché forse riuscivi ad avere energia da solo, bla bla, o ti poteva andare molto peggio perché avevi una moneta debole.
5: Allora ragioniamo ancora più semplice. Io metto il tarantello, non mi vado a mangiare, cioè se io non voglio avere problemi non mi vado a mettere in il tarantello, quindi la prima cosa da fare per la propria napoletana, noi sto parlando, cioè io non mi vado a mettere con una persona che ha benzina.
1: Ah no, sì, se non eravamo Europa inutile, il discorso è fa Marco, non sussiste, sì.
5: Perché,
1: sì.
5: Qua per esempio che è sbagliato, perché mi ci ha trovato in dall'Europa, sì. Stava facendo una strunzata, ma mi aveva ganato condominio, figli miei.
1: Ma sicuramente sì, l'Italia avrebbe fatto un'altra politica estera. Vabbè, ma chi c'è?
5: Sì. Voglio portare.
2: Sì, però tu avresti comunque pagato le conseguenze del barile che ti costa l'ira di Dio.
1: Il problema è che noi teniamo questo Europa inutile, non teniamo governo europeo, cioè non teniamo ministri.
5: Ragazzi.
1: Non votiamo,
2: siamo un'unione.
5: Voi non vi ricordate, forse lo sai, se ricordo. Prendevamo, diciamo così, le energie dalla Libia. Da quando
1: Libia,
5: c'era
1: Russia.
5: Poi che successe? Chissà perché a chi l'umarono l'hanno acciso e hanno aiutato i francesi e lì, e noi ci hanno avuto attaccato tutto la mano a che stata gente e l'hanno fatto 30 volte tanto. Quindi io personalmente già a infarinarmi con quest'euro che veramente ci ha portato in dei canali che siamo obbligati, Marco, quello è il discorso.
2: Ma l'esempio che hai portato tu, scusami, l'esempio che hai portato tu, se tu avevi la lira, comunque compravi da quei paesi, si intromette qualcun altro, ti leva la situazione, tu comunque hai l'obbligo però di comprare la
5: sappiamo,
2: con una moneta debole, tra virgolette.
1: La Francia ci muoveva.
2: Capito
1: guerra,
2: che ti succedeva?
1: La guerra ci muoveva, guerra a noi, la Francia.
2: Guarda, la muove ai terzi, che se ne fotta poi della conseguenza su di te.
1: Vabbè. Ciao amico mio, ciao, ciao, ma
2: fermi lì. Vai.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: La convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: un altro Marco al telefono.
1: Vai, sperando troppi che lui Marco. Non abbia la tosse.
0: Troppi Marco, pronto?
2: Troppi Marco, vabbè, pazienza.
0: Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Ciao
1: caro.
2: Scusate se mi permetto, ma capisco che la vostra trasmissione è una trasmissione leggera e quindi insomma...
1: Beh, leggera, ogni tanto ci girano pure qua, però amico mio, sappilo,
2: No, ma da come vi esprimete sembrerebbe che insomma certi argomenti molto seri siano un po' affrontati, dico con leggerezza, però... Allora, prima di tutto, il tasso di conversione fra lira e euro lo hanno stabilito i politici, ma lo ha stabilito il Consiglio d'Europa. Secondo, il tasso di conversione fra lira e euro 1936,27 è dovuto al fatto che l'Italia aveva il peggior debito pubblico. E sì, non sto qui a spiegarvi cos'è il debito pubblico.
1: Lo sapevo.
2: Il fatto di non appartenere all'area euro, chi di voi dice ma sì, ma bello, ma non bello? No, avrebbe eventualmente comportato che l'Italia poteva gestire in maniera autonoma le proprie decisioni in termini finanziari, cosa che, essendo all'interno dell'Unione Europea, non può fare perché è sottoposta alle certo. leggi dell'Unione Europea. Allora, diciamo le cose così come sono, per favore, perché altrimenti si crea una serie di...
0: Guardi, amico mio, su certe cose si sa più il tifo che altro, cioè ci sta chi tifa di più una squadra e chi tifa più un'altra squadra, e non si ragiona come sta facendo lei, perché se ci sediamo e ragioniamo pragmaticamente viene fuori questo discorso qua. Poi ci sta chi là che dice tifa per una cosa e quell'altro tifa per l'altra, insomma, e quindi non si arriva mai a niente. Via.
2: Vabbè, ma a vostro parere, voi state conducendo la trasmissione e state dicendo delle cose. Vale la pena di affrontare l'argomento certo. come tifo?
0: No, però vabbè, non siamo Radio 24, insomma.
1: Però, per esempio, la domanda, dato che sembra che lei ne abbia di conoscenza in materia, lei dice giustamente, se l'Italia non fosse entrata, diciamo che l'Italia già era nell'Unione Europea, non aveva ancora adottato la moneta unica, ovviamente poi ha adottato la moneta unica, facciamo che non adottava la moneta. Come dice lei, dice è un paese che mantiene una propria sovranità per politica, per scelte e quant'altro, perché sono slegato dall'Unione Europea. Ma se poi l'Unione Europea, quindi tutti gli altri paesi che ti sono intorno, decidono tutta una serie di cose che fondamentalmente ti svantaggiano o ti generano delle difficoltà, non sarebbe stata comunque un problema poi forse ancora più difficile da affrontare, sia economicamente che politicamente?
0: Per esempio.
2: Allora, molto semplice. Se noi non fossimo stati nell'euro, e attenzione, non dico che essere nell'euro o non, anzi, non essere nell'euro sarebbe stato un vantaggio, perché non è in maniera assoluta così, però se noi non fossimo stati nell'euro sì. avremmo potuto, come si dice, battere moneta. Ed è una cosa che in certe situazioni, come in momenti di crisi, che sono avvenuti, avrebbe potuto aiutare molto.
1: Io so che però pure la paghi questa cosa a lungo termine.
0: La famosa 500 certo. lire che avevamo noi, insomma.
2: Certo, bravo, hai ragione. Però, potevamo aver avuto un'influenza maggiore su determinate decisioni, tipo la benzina. Allora, c'è un sacco di gente che sento, anche da voi, ma per carità, ripeto, la vostra è una trasmissione abbastanza leggera, la benzina che non scende è colpa del governo. Allora ragazzi, la benzina che non scende è colpa dei gestori, perché il ministro Bersani, che non è ancora vivo, stavo dicendo che Dio l'abbinderò.
1: No, ci sta ancora.
2: Con le sue liberalizzazioni ha permesso che siano i singoli gestori delle pompe, neanche le compagnie petrolifere, a fare l'ultimo prezzo della benzina. E tutti a dire, è colpa del governo, è colpa del governo. Una volta la benzina era statale, una volta tante cose erano di
0: eh beh, avevamo più sovranità. Io la devo fermare, purtroppo. Bel discorso.
1: Ci richiami, ci richiami, ci richiami.
0: Allora, fra la benzina, geopolitico e altro, signori, finisce anche questa puntata di Essa non chi schizza. Appuntamento domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: E adesso andiamo a scoprire e a parlare ovviamente del Napoli e di tutto il suo mondo insieme a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Chissà c'è un problema, non so.
0: Chissà c'è un problema.
1: Ci ritroviamo domani con lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito in regia. Grazie per aver sopportato la mia fastidiosa tosse. Che la felicità sia con voi.
0: Ciao, adiù.

0: Eccoci tornati, 12.02 in punto di 28 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno a Fabio Esposito in regia, tutta la squadra sport di Kiss Napoli pronti a partire con il filo diretto al 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 100. Pronti a partire, Diego? Allora,
1: Da dove iniziamo?
0: Vabbè, insomma, dai, è stato un weekend meraviglioso a Napoli che è finito al centro delle cronache. L'America's Cup adesso si fermerà per qualche mese, ritornerà a luglio. È stato un bellissimo evento. Ora si torna a parlare di calcio. Stasera, tra l'altro, gioca la nazionale italiana in una partita contro la Turchia. C'è stato l'addio di Messi, se non sbaglio? C'è stato l'addio di Messi,
1: no.
0: Ovviamente la nazionale argentina. Non c'è stato?
1: No, è il 6.
0: Ah, il 6, ok.
1: È il 6 ottobre, okay. Oltre 8, non mi ricordo.
0: È il 6 ottobre. Infatti io ti ho chiesto anche prima quanto ha fatto l'Argentina.
1: Non ha giocato l'Argentina.
0: Non ha giocato, infatti.
1: No.
0: Vabbè, no, perché ho visto qualche
1: almeno
0: video.
1: Penso.
0: Cioè, tanto l'Adidas ha preparato una maglietta speciale per il suo addio con la M, vicino lo stemma dell'Argentina, al bello posto del logo Adidas. Sarà una maglia veramente meravigliosa. E, sono settimane in cui ci manca tanto il Napoli, anche perché abbiamo lasciato il Napoli in un momento, come dire, di rabbia generale, no? Per quello che è stato l'avvio di stagione. Ora però, Diego, bisogna un attimo studiare quello che è il calendario, e il Napoli deve vincere le prossime almeno 3 partite, no?
1: Vabbè, certo, è normale.
0: Poi ho 2 temi per te.
1: Ah, hai 2 temi per me?
0: Sì.
1: Allora, intanto, è normale che in questi sono momenti, diciamo, dove abbonda la tristezza, no? Cioè, prima ce lo facevano fare per una settimana, mo invece su 3 settimane, cioè abbiamo aspettato 3 settimane prima di vedere il Napoli. Come hai detto, rigioca l'Italia. Io non sapevo neanche. Onesto, me l'hai detto tu adesso. Quanto tempo dovrà aspettare Vergara per fare l'esordio?
0: Esatto.
1: Dopo tutti,
0: solo vivendo.
1: Esatto. Vabbè, intanto stasera 10 giocatori ho letto che non sono andati in Turchia. Questo l'ho detto ieri, l'altro ieri.
0: Esattamente. Dopo facciamo anche la probabile. Però, insomma, ieri segna Højlund ancora una volta su due partite.
1: Vabbè,
0: su due
1: a
0: segno. E grande partita anche di De Bruyne, perché sto sentendo molti pareri. De Bruyne corre a 1000 all'ora con la nazionale, con il Napoli passeggia.
1: È un problema De Bruyne, tra l'altro.
0: Allora, no, questo per dire, il Napoli i giocatori ce li ha.
1: È un problema De Bruyne.
0: Sì.
1: Perché poi va nel Belgio e invece non è un problema nel Belgio?
0: No, poi tra l'altro altri temi per te, però non voglio infiammare subito la puntata, perché ti ho sentito prima di entrare qui nella sala della diretta, ti sentivo altre 2 grandi prestazioni dalla panchina. Dobbiamo dire, ci scrivete che fine avete fatto venerdì, ragazzi. Io registravo a Castel Volturno a registrare l'intervista, tra l'altro molto bella, Spinazzola, che veramente, ragazzi, un ragazzo meraviglioso, negli occhi si legge proprio l'amore per il Napoli, che lui è qui per continuare a vincere. Poi mi ha raccontato una serie di aneddoti che vi racconterò nel corso della puntata. E l'ottimo Diego era a Palermo all'addio di Fabrizio Miccoli, dove ha incontrato tanti vecchi amici, no?
1: Certo, è stata una bella soddisfazione essere presente all'addio di Fabrizio. Tutti sanno che il più grande idolo di Fabrizio è stato papà. Bello perché poi ho rivisto Amauri, Bocinov, gente con le quali ho condiviso cose belle, sai, poi giocare al fianco di Ilicic, Miccoli, niente male. Ci siamo, c'era Nainggolan, ci siamo divertiti. È stato bello, un giusto tributo a uno dei numeri 10 più forti degli ultimi 30 anni del calcio italiano, questo poco ma sicuro.
0: Senti, cambiando argomento, ritornando a quello che è stata l'intervista.
1: Intanto no, questa è bella però,
0: vai.
1: Prima di Spinazzola, Diego, ieri ti ho visto accanto a Capriati e oggi ti vedo accanto a Miranda. Caduta di stile precipitosa.
0: Sei andato alla fine?
1: Sì.
0: Ti è divertito?
1: Sì. C'era anche il nome Gianluca Miranda, però non è arrivato nessuno poi. Come mai? Ah, questo lo devo dire. Gianluca era stato invitato da me e non si è presentato senza un valido motivo.
2: No, però te l'avevo detto.
1: Non è un valido motivo questo. Sì, comunque sono andato. Ieri Joseph festeggiava 20 anni di carriera, sono passato a salutarlo, a rendergli omaggio a un grande DJ.
0: Bello, facciamo anche i complimenti al Napoli Basket che vince
1: esatto.
0: A Roma ieri e mercoledì tornerà sul campo per la sfida di Eurocup, giusto? Per la sfida di Eurocup contro i francesi del non mi ricordo chi, però sarò molto probabilmente all'Alcott Arena mercoledì per gustarmi il Napoli Basket. Però torniamo al calcio. Diego, ti stavo dicendo
1: anche io, ci sarò mercoledì sera, anche
0: bello,
1: io.
0: Bello, sarà una bella partita. Mi dicono che sono i campioni in carica dell'Eurocup, così
1: sì,
0: li affronteremo.
1: Sì, Brest. Sì, dovrebbe essere Brest. Lucio poi dopo ci confermerà. Apro e chiudo parentesi, abbiamo preso un giocatore forte. Downton quest'anno ti fa divertire. Ma Downton Junior è un giocatore molto forte.
0: Noto molto entusiasmo.
1: Molto forte.
0: Non diciamo niente. Salutiamo anche l'ottimo Gianluca Vigliotti, capo ufficio stampa del Napoli Basket. Poi avremo un punto nel corso di Radio Gol dopo per parlare di basket proprio con Lucio Pengue, per andare a fare un recap di quello che è accaduto ieri e di quello che accadrà mercoledì e di quello che accadrà nel corso della stagione. Ragazzi, tanto entusiasmo, speriamo che anche il Napoli di basket ci possa regalare emozioni, che tra l'altro già ci ha regalato vincendo la Coppa Italia due anni fa se non erro. Vabbè, insomma, poi affronteremo anche il discorso basket. Torniamo al calcio. Allora, Diego, intervistando Spinazzola l'altra volta, prima di andare da Ezio e Mimmo che ci stanno aspettando, Spinazzola mi ha detto, tra l'altro aveva appena finito l'allenamento, perché lui con chi non è stato convocato è la nazionale, è al lavoro a Castel Volturno. Lui mi ha detto, guarda, sì, c'è una falsa narrazione, noi ci facciamo un... Sì, è così, cioè noi facciamo degli allenamenti mega intensi con Allegri.
1: Sì, beh.
0: Qua la narrazione che passa è come se loro camminassero, capito?
1: Cioè,
0: come se non si andassero ad allenare. Insomma, Allegri è un allenatore che, tra l'altro, mi ha detto ci tiene tanto, è un allenatore che è completamente coinvolto nella causa Napoli, questo fa ben sperare per il futuro, ma soprattutto l'intensità degli allenamenti, perché spesso si dicono tante cose e poi si rivelano cazzate.
1: Vabbè, ma Gianluca, quello mica con Allegri si allenano.
0: Capito,
1: vanno, cioè, a Castel di Sangue, vanno a perdere di Castel di Sangue, a Castel Volturno
0: a giocare tra di loro. Sì,
1: ho saputo anche di un torneo di 3-7. No, vabbè, ma Spinazzola, per quello che so io, non racconta nulla di nuovo. Spinazzola e Allegri, io li ho visti a Castel di Sangro, ho visto qualcosa di Dimaro, allenamenti belli, intensi, con la palla, molti possessi. È cambiato che con Conte si lavorava molto di più a secco, invece con Allegri è stata introdotta molto di più la palla. Ovviamente non sto dicendo che è meglio o peggio, ognuno ha il proprio metodo, quindi non entro nel merito. Però è normale che io non ho dubbi su una cosa, sull'impegno dei ragazzi, perché questo è un gruppo sano, io lo continuo a dire da tanto tempo, è un gruppo che può avere delle difficoltà oggettive, è un gruppo che può avere momenti di difficoltà sotto tanti punti di vista, no? Anche perché i risultati parlano chiaro in questo primo spezzone di stagione, però l'impegno da parte di questi ragazzi non è mai mancato. L'impegno, l'esserci con la testa dentro, non mi sento di dire il contrario. E Spinazzola, Politano sono esempi, di Lorenzo, sono esempi di ragazzi che sono affezionati non solo alla maglia e al campo, sono affezionati e entrati nel tessuto sociale della nostra città in maniera importante, ragazzi che amano questa città. Cioè Spinazzola ha fatto tanto per restare, ha spinto tantissimo, no? E quindi è giusto dare atto, come siamo... No, siamo, no, io non tanto, perché io non amo criticare, soprattutto dopo così poco tempo, una squadra intera, però siamo sempre pronti a criticare, a dire no, male, questo male, quest'altro male, però è bello anche poi riconoscere qualcosa, perché la riconoscenza nella vita è importante.
0: Certo.
1: E io a questi ragazzi gli sono riconoscente, questi ragazzi comunque ci hanno portato Politano, Di Lorenzo, due scudetti, Spinazzolo uno scudetto, voglio dire, non è che stiamo parlando degli ultimi, non ci sono tanti giocatori nel mondo che hanno vinto gli scudetti col Napoli, ne sono stati 4, non è che ne sono stati 40. E quindi questo è. Vediamo.
0: Andiamo da Ezio.
1: No, sì, prima di andare da Ezio. Sì, caro Diego, con noi è un problema De Bruyne, è da molto in nazionale, eccellente in tutto, anche nei contrasti. Francesco, vi meritate den Donker.
0: Ezio,
1: quei giocatori lì vi meritate.
0: Salvami. Ciao Ezio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Ezio.
2: Ciao, allora io volevo agganciarmi un po' a quello che avete detto, nel senso che insomma il Napoli, i giocatori si impegnano eccetera, io non ho dubbi sull'impegno, però prendiamo per esempio, non è facendo un nome a caso, Lucca è uno di quelli che secondo me si impegna, cioè quando entra si vede che vorrebbe fare. Il problema è che è un giocatore poco intelligente, di quelli che secondo me fanno imbestialire gli allenatori. Cioè lui è entrato con l'Arsenal, la prima cosa che ha fatto si è presa l'ammunizione perché è entrato duro su un avversario, poi ha fatto la stessa cosa col Bologna, non si è presa l'ammunizione perché diciamo ormai qua fanno passare tutto gli arbitri, ma cioè queste cose quando vengono proprio fatte da un giocatore appena entrato, io credo che l'allenatore vada su tutte le fughe, cioè perché sono cose che non, diciamo che te lo dicono dalla scuola calcio che non si fanno. Poi per esempio Lucca, no? Perché dico che è poco intelligente? Poi per esempio col Bologna, mi sembra, gli hanno dato una palla, lui invece di puntare il palo si è allargato a destra, permettendo non solo ai difensori di recuperarlo, ma anche se anche non l'avessero recuperato, allargandosi andava in una zona di campo dove era praticamente inutile, inoffensivo, e calcolando che Lucca l'abbiamo pagato 40 milioni e quando stavo con l'Udinese era anche nel giro della nazionale,
1: sì. Okay?
2: E calcolando che in nazionale teniamo centravanti il tipo Pio Esposito, Scamacca e Ken, che sono diciamo non mi sembrano l'ultimo grido del calcio moderno, allora dico io questa nazionale dove vogliamo andare?
1: No.
2: Se Lucca è così valutato ed è scadente proprio perché è poco intelligente come giocatore.
1: No, però Ezio, ti voglio fare una domanda, perché tu hai tirato in ballo tre nomi, no? Facciamo un giochino. Cioè, Ken è meglio di Lucca, secondo te?
2: Ah, secondo me, guarda.
1: Secondo te è meglio?
2: Io penso che siamo là, un poco meglio.
1: Ecco. No, aspetta, è un poco meglio. Scamacca io non lo paragonerei neanche, che se Scamacca sta bene, Scamacca è l'attaccante più forte ci abbiamo, se ci abbiamo l'altro chi era?
2: Era Pio Esposito.
1: Vabbè, Pio Esposito, scusami, Pio Esposito è più forte, perdonami, è più forte di Scamacca, però obiettivamente io capisco il tuo discorso, ma io sono cresciuto col ballottaggio del Piero Dotti.
2: Perciò dico,
1: se non giocava Toni giocava Gilardino, se non giocava Gilardino giocava Inzaghi, cioè, mo è vero, vero, né Toni né Gilardino erano e né Inzaghi erano Haaland, però cioè, io sono cresciuto con questo ballottaggio, cioè, io ricordo che nella nazionale italiana sedeva in panchina Roberto, un signore che si chiamava Roberto Baggio.
2: Esatto,
1: allora è qualità, manca qualità, che sia verità.
2: Ma per esempio lo stesso Inzaghi, no? Non era un giocatore forte, né fisicamente né tecnicamente, però era un giocatore intelligente, intelligentissimo. Cioè lui faceva il cane da presa sulla linea del fuorigioco e appena ci dava una palla buona ti
0: frettava. No, certo, erano altri tipi di di calciatori questi, era un calcio vecchio che purtroppo in Italia non c'è più. Salutiamo l'amico Ezio e voliamo da Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
3: Da poco fa sono riuscito a prendere la linea.
0: Che piacere, vai.
3: Ciao ragazzi, io sto facendo una considerazione anche vedendo i nostri Højlund da parte nazionale. Io mi auguro che in questo periodo di pausa Allegri abbia sistemato un po' le cose dal punto di vista offensivo, perché io l'anno scorso ero abbonato in curva A e ho visto Højlund lasciato proprio da solo a prenderle, e l'unico che gli faceva gli assist era Milinkovic-Savic, e non vorrei che quest'anno capitasse la stessa cosa. E non lo so, noi il trequartista ce l'abbiamo, affiancargli un Neres, un Allison a seconda della partita, però io quello è l'unico lì da solo davanti, non ce la faccio a vederlo un altro anno così, a salvare il soldato Højlund, diciamo. Voi che ne pensate? Anche Diego cosa ne pensa, cosa può fare Allegri per affiancargli qualcuno e permettere di stare un po' più vicino all'area, se è più pericoloso?
1: Guarda, io credo che i giocatori debbano essere messi nelle condizioni per esprimere al meglio le proprie caratteristiche, le proprie potenzialità. Però sono anche convinto che i calciatori devono anche cercare di crearsi questo tipo di situazioni, no? Io dal punto di vista dell'impegno a Højlund veramente non gli posso dire, non gli si può dire niente, che è un ragazzo che corre, lotta, sgomita. Allora, l'anno scorso lui aveva un modo di giocare che forse lo penalizzava, no? Perché Conte nel suo modello tattico aveva bisogno, o non lo so se aveva bisogno, voleva un attaccante che con tanto gioco spalle alla porta. E questo ovviamente non gli dava molta, cioè lui è uno che deve attaccare gli spazi, lui è uno che deve stare, deve fare spalle e spalla. Quest'anno Allegri lo sta lasciando più libero, però i risultati ancora non sono quelli giusti. È vero che spesso è solo, perché uno dei problemi secondo me è uno dei problemi più importanti, è stato che abbiamo riempito, tranne con l'Inter, perché con l'Inter lo abbiamo fatto bene, abbiamo riempito l'area poco, anche con i centrocampisti, e sai, no, per un attaccante quando si riempie l'area con tanti giocatori è meglio, no? Perché una cosa è che stai solo tu, è una cosa che ci sono altre persone che possono dare fastidio.
3: Ma infatti penso che sia l'attaccante che ha toccato meno palloni in Serie A
1: in aria però io dico anche che lui non si sta aiutando tanto, non sta facendo quello che la qualità di Højlund la conosciamo. Højlund è un giocatore di 23 anni che comunque è in fase di crescita, non è giovane però sta crescendo, è un giocatore comunque che si sta formando, è un giocatore secondo me è un giocatore forte, non è un giocatore da 60 milioni però è un giocatore forte su cui si può costruire, a differenza di chi gli sta dietro.
3: Mi basterebbe che rifacesse quello che ha fatto l'Atalanta 3-4 anni fa.
1: pure a me, però diciamo che fondamentalmente, se tu vedi, io non ricordo l'anno scorso quanti gol ha fatto Højlund, 12-13, ma non me lo ricordo precisamente quanti gol ha fatto, 10, ma non mi ricordo, è sicuramente poco. Højlund secondo me è un giocatore che potrebbe avere nelle corde almeno 17-18 gol nella stagione, sì. Parlo complessivamente. Bisogna
3: l'Italia avrebbe tranquillamente può raggiungere quella cifra.
1: Bisogna provare a fare meglio e spero, come hai detto tu, che Allegri possa metterlo nelle condizioni. Allegri è la squadra, perché poi alla fine, Francesco, noi possiamo, gli allenatori possono provare, possono avere delle idee, possono però poi alla fine dentro al campo ci vanno i giocatori.
0: È proprio così, è proprio così.
1: Capisci?
0: Salutiamo Francesco. Ciao Francesco, buona giornata. Grazie per aver telefonato naturalmente. Andiamo da Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, ciao Diego, Alberto da Bologna, sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Ciao Alberto.
4: Sono d'accordo che se, come ha detto prima Diego, lui lo faceva lavorare tipo Lukaku, ma non aveva le caratteristiche di Lukaku, spalla alla porta. Lui bisogna servirlo, come ha fatto le prime partite, se ti ricordi l'anno scorso, De Bruyne, Spinazzola mandano subito a rete Højlund e fece quel gol. Lui deve avere lo spazio per andare a rete, Højlund. Sì, Højlund, ho detto bene. Che mi confonda poi a dire Alan. Højlund. Per me è un ragazzo che c'ha molto ancora da dare. È sparato molto bene. Sulla nazionale, voglio dire una cosa, Diego. Prima c'erano troppi calciatori, troppi campioni. Adesso andiamo col misurino a trovare i ragazzi. E anche con i giovani che sbagliano. Già adesso hanno accusato quel Romano, che è un bravissimo giocatore per me.
1: Romano è un giocatore molto forte. Secondo me
4: talento, però tutti possono sbagliare, anche i campioni, mica sono direttamente campioni.
1: No, ma
4: se
1: alla
4: non
1: fine
4: si fanno le ossa, come diventano campioni?
1: Ma alla fine,
4: mi spiego.
1: Alla fine, cioè, Romano ha sbagliato un passaggio, è stato sbagliato un passaggio, è stato sfortunato. Ma infatti, io lo dico sempre, Alberto, io lo dico sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi abbiamo la cultura di non lasciare liberi, cioè sbagliare per dei giocatori giovani. Romano è un giocatore giovane, fa parte del percorso.
4: Romano, Marianucci,
1: fa parte del percorso. Allora, esatto. È vero, ha sbagliato. L'Italia ha preso un gol per colpa sua, ok? Per responsabilità sua, anche se
4: è l'errore di Barella.
1: Anche se, questo sto dicendo. Bisogna è iniziato un percorso, è iniziato un ciclo.
4: Non andiamo da nessuna parte.
1: È iniziato un ciclo.
4: Pare si cresce.
1: Esatto, bisogna dare la libertà ai giocatori giovani di poter sbagliare. Perché se no non andiamo da nessuna parte. Cioè, poi è normale, è meglio che non sbagliano. Questo è poco ma sicuro, però voglio dire, chi è che non sbaglia? Poi ovviamente il percorso è anche segnato da certe situazioni. Per esempio, il ragazzo ha sbagliato il passaggio. A volte gli errori sono... è stato un errore grave perché poi ha preso gol. Se non avessimo preso gol, poi dopo sarebbe stato diverso, no? Ha sbagliato il passaggio.
0: Troppa pressione, ma l'ha detto anche Mancini, eh. Ha detto, ragazzi, vedo troppa ansia, troppa, vi dovete calmare, dobbiamo gestire. Poi è chiaro che io non mi sento di biasimare nemmeno i tifosi dell'Italia. Parlo di tifosi dell'Italia perché siamo...
1: È stato diverso, no? Ha sbagliato il passaggio.
0: Troppa pressione, ma l'ha detto anche Mancini, Ha detto, ragazzi, vedo troppa... troppa ansia, troppa, vi dovete calmare, dobbiamo gestire. Poi è chiaro che io non mi sento di biasimare nemmeno i tifosi dell'Italia. Parlo di tifosi dell'Italia perché stiamo parlando dell'Italia, di Romano, eccetera. Perché

0: Poi dopo la facciamo la probabile, perché tra l'altro ci sono tanti cambi, tra l'altro si riposa anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, giocherà Caiode al suo posto. Ci dobbiamo fermare 120 secondi e torniamo.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci. Gianluca, guarda.
10: Salutiamo l'ottimo zigzag Zagaria in regia, che ci strappa sempre dei sorrisi.
0: I fuori onda comunque con te sono veramente esilaranti. Non ti inviterò mai più da nessuna parte. Vittorio il pacifista ha ragione.
10: No,
0: che
10: vabbè,
0: è veramente, stai veramente, cioè, non, cioè, allora, adesso rifiuti anche gli inviti.
10: No, devi sapere che sabato sono andato a un evento a Napoli dove si beveva tanta birra.
0: E quindi, ecco.
10: Ieri ho passato, diciamo, la giornata in recovery, diciamola così. Facciamo la probabile formazione dell'Italia, caro Diego.
0: Intanto c'è stato anche qualcuno che ci ha criticato, hanno detto poca memoria, e Donnarumma è il secondo portiere più forte della storia. Io, Donnarumma ha fatto 2-3 parate di sera,
10: se non ci fosse clamorose, nazionale, altro che
0: fatto
10: quello che stiamo vedendo, molto
0: fatto
10: peggio.
0: Una parata su un colpo di testa è stato imbarazzante. Portiere, l'essere umano che si è avvicinato di più a Gianluigi Buffon, è un alto livello sempre Gianluigi Buffon, però parliamo di un vero mostro.
10: È vero, è proprio così. Allora, dobbiamo leggere la probabile formazione dell'Italia, che si schiererà con Donnarumma tra i pali. Partiamo da destra: Caiode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Perché Ruggeri? Ruggeri al posto di Calafiori, perché Calafiori vuole, Mancini vuole preservare Calafiori per la sfida di Parigi contro la Francia, che diciamo quando vai a affrontare Mbappé e Olise,
0: non dovrebbe giocare Mbappé.
10: Ma sì, non dovrebbe giocare. Non dovrebbe giocare Mbappé perché non sta bene, però
0: meno
10: diciamo
0: male.
10: Che non gioca,
0: cioè, non sta bene nel senso, no, meno male che non sta bene, meno male che
10: non gioca Mbappé, però diciamo che andiamo a leggere gli altri della Francia, diciamo,
0: sì,
10: non sono giocatorini,
0: no,
10: diciamo,
0: senti, prima di dire, ho letto questo, tu devi sapere che io non è che sono molto attento alle notizie,
10: vicende della nazionale.
0: Alle vicende della nazionale. A un certo punto ho letto Zidane, non avremo Mbappé, gioca Dembélé.
10: Capito?
0: Grazie Zinedine. Noi se non abbiamo Ken, gioca chi gioca?
10: Richiamiamo Giaccherini. Andiamo

0: Poi andiamo avanti, quindi i quattro di difesa li abbiamo letti, poi ci sarà Tonali davanti alla difesa, bel giocatore ragazzi, io lo adoro Sandro Tonali, anche se non è iniziato bene la stagione con il suo Tottenham, venduto per 120 milioni di euro dal Newcastle.
1: Dal Newcastle.
0: Tonali quindi davanti alla difesa, poi
1: non
0: ci sono...
1: mi piace Tonali di play, anche se lo può fare, però
0: non ti piace? No, avanti la difesa, perché poi ci sono Frattesi e Fagioli. Frattesi che ha iniziato molto bene, Fagioli pure, devo dire, con la Fiorentina.
1: Allora, Giallo, ti posso dire una cosa. Fagioli è un giocatore veramente forte.
0: A te piace Fagioli?
1: Fortissimo. Fortissimo, mi piace molto. Ma lascia stare tutte le vicissitudini. Adesso incominciamo a dire no, ma
0: no, vabbè, quella... ma noi parlo,
1: io parlo del
0: sportivo.
1: Campo. Io parlo del campo. Tonali è un giocatore che mi piace molto, a me Ricci piace molto, un giocatore che mi piace molto, però Fagioli è un giocatore molto forte, anche Frattesi. Anche Frattesi, però Fagioli.
0: Quindi Tonali, Frattesi, Fagioli di tuo gradimento, diciamo.
1: Sì, però secondo me Fagioli play.
0: Ok. Ok, vabbè, magari sarà così. Davanti ci sono Raspadori, Scamacca e Cambiaghi. Con molta probabilità.
1: Raspadori, Scamacca. Cambiaghi non ha fatto male, lo sai?
0: Mi piace.
1: Cambiaghi è un bel trattorino.
0: È un buon giocatore, Cambiaghi. Certo, niente di stramega super eccezionale. No, però diciamo, è un buon giocatore.
1: Ma Cancellieri è stato convocato in nazionale? Non vorrei dirlo.
0: No, perché
1: anche Cancellieri non mi dispiace.
0: Comunque la Svizzera tra le tante cose, parliamo di giocatori diciamo discreti, Guler, la Turchia, Arda Guler che sta facendo i fossi per terra Real Madrid, anche Yilmaz, che devo dire Yilmaz è infortunato. Però è infortunato anche Çalhanoğlu, insomma non ha a disposizione Yildiz, non ha a disposizione Çalhanoğlu, insomma una rosa.
1: Però la Francia ha sofferto in Turchia,
0: No, ma infatti ragazzi, l'Italia oggi può soffrire pure contro il Lussemburgo per quanto mi riguarda. Luciano, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Luciano, buongiorno.
2: Volevo un attimino aprire ancora una parentesi. Quello che ha detto Dico mi ha lasciato un po' perplesso, perché effettivamente è la realtà. Cioè noi siamo abituati ai Baggio, ai Del Piero, agli Inzaghi, a gente proprio di classe, di qualità, in tutto. E questo mi lascia una domanda, ma perché non ce le abbiamo più? Purtroppo cambiare solo, e questo è un mio pensiero naturalmente, cambiare solo allenatore oppure presidente della federazione, questo purtroppo, io sono un po' pessimista, non cambierà la situazione. Perché la situazione deve essere cambiata proprio dalle basi, dalle radici. Se io ho avuto due ragazzi che hanno fatto quasi per 20 anni calcio, non ti dico lo schifo, e Diego sicuramente ha toccato con le proprie mani categorie come promozione, eccellenza, quello che ci sta, no, non abbiamo proprio idea. Ma non si deve portare qualità già dalle scuole calcio con persone che riescono a insegnare qualcosa, e non con salumiere che va a fare un giovedì, va a fare l'allenamento, chi che fatica la mattina, poi va a fare un mistero pomeriggio, perché purtroppo questa è la realtà, perché ci sta ogni angolo di strada, ci sta una scuola calcio. Poi purtroppo bisogna cambiare le regole, la federazione deve cambiare le regole. Comprare uno straniero purtroppo conviene di più che comprare un italiano, per tutta una serie di motivi fiscali, e questo non va bene, va a penalizzare l'italiano, ecco perché non giocano. Non si può fare una nazionale,
1: Luciano, ma sai che cos'è? Io ti dico
2: aspetta, non si può fare una nazionale con dei giocatori che nelle proprie squadre non sono titolari. Cioè non è.
1: Sono d'accordo con te.
2: Che qualità vogliamo andare a. Allora, ok, non voglio fare il razzista, nel senso non ce l'ho con gli stranieri. Mettiamo l'italiano e lo straniero sulle stesse condizioni. O almeno prima ci stava, quando giocava papà, ci stava la regola dei tre stranieri. Mettiamo la regola degli italiani, mettiamo i 5 italiani titolari in campo.
1: Allora.
2: Perché la continuità, un giocatore, e voi lo sapete, tu lo sai, un giocatore, un ragazzo prende, diventa forte, oggi sbaglia, domani sbaglia, fa 3 giorni sbaglia, ma 4 giorni non sbaglia. Ma bisogna avere la continuità di gioco.
1: Esatto, allora,
2: deve giocare.
1: Allora, io sono d'accordo con te dal punto di vista di del pensiero che i giocatori forti debbano giocare per, anche per dare una mano e uno spunto in più alla, alla nazionale. Per quanto riguarda le scuole calcio, io prendo come esempio una frase che disse De Rossi qualche, in un'intervista qualche mese fa, forse anche sarà passato anche un annetto. Fino a quando noi pensiamo che nelle scuole calcio e nei settori giovanili debbano lavorare dei ragazzi che si sono, che hanno studiato, che hanno, che si sono presi dei patentini, che si sono presi delle lauree, perché tanti hanno, sono laureati in scienze motorie, e gli vogliamo mettere in mano 300-400 euro al mese, è normale che la qualità e le situazioni e tutto quello che concerne sulla formazione dei calciatori è normale che non migliorerà mai nulla.
2: No, dico, ma tu hai ragione, ma questo fa parte proprio durante tutto il lavoro, ma facciamo dei controlli,
1: Se
2: io mi apro una
1: Luciano, ma io sono calcio, io ho lavorato in una scuola calcio. Io ho lavorato per tre anni in una scuola calcio.
2: Il Casarea.
1: Esatto.
2: Là stiamo parlando di un'altra cosa.
1: Sì, però io sono stato presente, a delle situazioni che ovviamente il Casarea non c'entrava niente, venivano degli osservatori di società importanti, italiane e estere, stiamo parlando di società importanti, società di un livello alto, ma mica vedevano chi giocava bene a calcio, vedevano i giocatori, quelli più grossi, e mi fate vedere i genitori, cioè noi a questo livello siamo arrivati. Quindi non è solo colpa di chi forma i giocatori, è colpa genitore, anche di chi li sceglie.
2: Io da genitore avevo un ragazzo che non era un campione, perché mo fa un'altra cosa, però comunque destava sempre un po' di interesse e mi faceva frequentare sempre ambienti un po' di un certo livello, perché riusciva a giocare abbastanza bene. Tu hai perfettamente ragione, però cerchiamo di cambiare un pochettino, almeno dalla nazionale, le leggi di acquisto per questi giocatori delle prime squadre. Mettiamo un obbligo di italiani in campo e di in panchina.
1: Luciano, lo faranno mai, purtroppo.
2: Nazionale italiana, purtroppo, perché gli illuminati, gente che con il pallone ci nasce, con il piede magico nasce, purtroppo non giustanno. Allora li dobbiamo un attimino anche formare, ma la formazione non è solamente la formazione, ci vuole continuità, ci vuole esperienza di campo, ci vuole gioco. Oggi sbaglio, domani sbaglio, dopodomani non sbaglio più, oppure perché dopo sbagliato,
1: sempre se c'è qualità, però.
2: Sempre se c'è, ma
1: certo, perché qua, perché un altro errore che facciamo con i giovani
2: in Serie B, ma hai capito quando, oppure Lega Pro, ma tu hai capito quanta qualità ci sta?
1: Sì, però un altro errore che facciamo con i giovani è non differenziare. Noi dobbiamo far giocare i giovani, va bene, facciamo giocare i giovani, ma i giovani devono essere all'altezza, però
2: di giocare. Bravi.
1: Quanti dobbiamo ne abbiamo?
2: Ho capito, ma purtroppo perché noi gli diamo continuità, perché andiamo
1: non solo per
2: sullo
1: questo
2: straniero, andiamo sempre sullo straniero. Scusami, io ti dico solo questo episodio, poi interrompo, altrimenti parlo troppo. A me mi è capitato sempre con mio figlio che stavo parlando con gli stavo mettendo il procuratore, perché poi un altro male delle scuole calcio sui genitori i da genitore l'essena aiuto dei cancelli per i genitori, l'essena solo accompagnare e se ne appiglia.
1: Sono d'accordo.
2: Parlando con questa persona a tavolo stavamo parlando, così ricevo una telefonata, poi ti ripeto, apro e chiudi pare, non so se è vero o non è vero, però lui l'ha fatta. Io ti racconto quel momento che gli avevano chiesto un giocatore, un sudamericano, un 2003, ma come era mera, non c'era un problema e ci stavano 100.000 euro per lui.
1: Come vabbè, ma queste sono cose
2: che era essere sudamericano.
0: Ma queste sono storie sentite e risentite.
1: Non possiamo basarci su questo.
0: Ti salutiamo e ti ringraziamo nella chiacchierata, perché ha sentito l'intervista che ho registrato con Spinazzola per Kiss Napoli. Spina mi dice: guarda, io spesso vado agli allenamenti di mio figlio, io vedo che vogliono insegnare la tattica a questi ragazzini piccoli, cioè nel senso
1: disastro,
0: ragazzi,
1: total.
0: Lui dice: noi siamo cresciuti col pallone in mezzo alla strada e lo prendevamo, andavamo a giocare e liberavamo il nostro estro. Gianluca, cambia, ragazzi.
1: Gianluca, io ho visto schemi su calci da fermo, calci d'angolo a bambini di 8-9 anni. Vabbè, e i genitori erano pure contenti. La cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita è che mio figlio Diego gioca a basket. Non sto scherzando.
0: Ma allora cosa so, perché purtroppo è un mondo in declino se non si fa qualcosa.
1: No, ma è capito, perché ci sono un sacco di cose che non... Che non hanno più una via di uscita. Tu lo schema sul calcio d'angolo lo puoi fare con gli adulti, con i più grandi, con quelli che tengono 15, 16 anni, 17 anni, ma non con i bambini di 8 anni e 9 anni.
0: Ma che dubbio c'è?
1: Gioca a due tocchi, fai questo, fai quello, e no, ma no, e là è pericoloso, non dribblare là. Devono fare quello che vogliono, si devono divertire.
0: Ma così si perde anche interesse verso lo sport.
1: È proprio questo il problema. Paletti su paletti, e vai a scuola e ti danno i paletti. E vai a scuola calcio e ti danno i paletti. E vai a fare una cosa e ti danno i paletti.
0: Già vivono un mondo dove stanno sempre con la testa nei giochi e nei...
1: Questo non lo devi fare. È giusto. Allora è giusto che i bambini si mettono davanti alla PlayStation tutta la giornata. Perché noi ci lamentiamo del mondo che stiamo lasciando. Io parlo dello sport, ovviamente. E ai nostri figli, questo mondo abbiamo creato noi, sono cose nostre. Io personalmente ho fatto 10 anni di settore giovanile con il Napoli, ho fatto le nazionali, ho fatto la trafila delle nazionali. Io non ho mai sentito mio nonno che è venuto da me e ha detto: Diego, però questo allenatore, oppure... mi hanno sempre in silenzio, mai sentito. Si guardava le partite, era contento quando io facevo bene, ma i genitori sono un dramma. Noi questo mondo, il calcio di oggi è lo specchio di tutti noi. Questo è il problema. Perché se tu vai nelle scuole calcio, parlano di bambini di 7-8 anni come se si stessero andando a vedere una partita di Champions Barcelona Real Madrid. Se perdono, vabbè, ma io gli cambio scuola calcio, chi lo perdono sempre. Cioè, invece di vedere se il figlio migliora, vedono se vincono o perdono. Questo è un dramma.
0: È così. Ciro, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Ciro, buongiorno.
3: Forza Napoli. Volevo sempre parlare sul fattore giovanile. Giro ha toccato un tema molto interessante. Non diamo a volte le colpe alle scuole. L'unica cosa che posso dire io è che le scuole sono un po' peggiorate sul fattore economico, che non danno la possibilità a tutti di far parte di un settore giovanile, è aumentato tantissimo. Però il fattore genitori che inculcano, io ho visto delle cose che in campo tra giovanili, ragazzi 12-13 anni, ma perché l'allenatore non fai qua mio figlio, perché fai qua quello che non è buono, queste cose qua non vanno bene. Allora diamo anche le colpe a tutto il sistema, sia a livello di giovanile come organizzazione, ma anche come genitori, che iniettano ai figli delle idee sbagliate, perché lo sport è aggregare, non andare contro uno contro l'altro. Questa è la mia prima domanda.
1: Questo è sicuro.
3: Eh sì, ma tu l'hai viste queste cose che i genitori vicino ai figli incino pure un po' a dire guarda chi è meglio di te?
1: No.
3: Come si può fare una cosa del genere in una squadra che giocano nella stessa squadra?
1: Io ti dico solo una cosa dal punto di vista dei genitori, e io sono genitore, quindi... capisci che non vado contro i genitori, diciamo in generale, cioè per partito preso. Le scuole calcio dovrebbero chiudere allenamenti e partite ai genitori.
3: Ok.
1: Farle vedere solo, se vuoi vedere, un'applicazione e vedete gli allenamenti. Dentro non si entra più. Così si dovrebbe fare, perché il calcio giovanile, e non parlo solo delle scuole calcio, è malato per questo, soprattutto per questo.
3: Cioè, poi entra anche il fattore economico, questo è
1: vabbè, quello è un'altra cosa. Prima di andare, Ciro, ti ringrazio per averci,
0: Ciro,
1: chiamato.
0: Ciao,
1: prima di andare in pubblicità, vedi, io per esempio faccio, mi sento, ma perché veramente io a volte mi sento di parlare, mi sento un turco. Un turco. Dopo tutto quello che ho detto, arriva un messaggio e dice: ciao Diego, tu hai fatto tutto ciò per il cognome, ma io che ho già fatto? Che ho fatto? Cioè, non c'è, per il cognome che hai, secondo me, non per il tuo talento. A parlare è facile per te con su scritto Maradona. Le magliette all'epoca non avevano i nomi. Dietro le spalle, giustamente, è un mio parere, è un parere sbagliato. E dopo tutto quello che ho detto, vedi, questo è che poi... si semina, è questo che si semina odio. Per questo è figlio di Totti, gioca perché è Totti, o figlio di Chilato, o Maldini, o quattro
0: c'erano anche a Maldini.
1: Poi
0: è diventato magari puoi avere contatti in più rispetto agli altri, ma ciò ma non già toglie
1: io
0: che
1: proprio
0: cosa...
1: no, proprio
0: sì,
1: io
0: no, però
1: no.
0: Dico, però non sto parlando di te in generale, però delle volte poi le cose te le devi guadagnare sul campo, no?
1: E allora io ho avuto quello che dovevo avere, non ho avuto. Questo è un problema che mi piango
0: tu hai
1: io.
0: Hai sbagliato scelte.
1: Mi piango io con la mia coscienza. Io sono arrivato a giocare nelle nazionali giovanili e non permetto a nessuno di dirlo che io sono arrivato perché c'avevo un cognome dietro la maglia, che poi non è vero. Cioè, io sono arrivato perché ho fatto bene, come tutte le, come tutti i ragazzi che giocano a calcio. Poi dopo sono arrivato perché per come, ma questa storia, ma poi tu hai fatto quello che hai fatto per il cognome che porti, ma io che ho già fatto? Capisci quello che ti voglio dire? Allora vedi, questo è il tipico esempio delle persone che seminano odio inutile. Se parlerà con un suo figlio, lui, sai che cosa gli dirà? Ma tu non giochi perché magari quello è il figlio di quell'altro. Cioè non è che gli dice non giochi perché chi è più forte di te, allenati di più e diventa più forte di lui. No.
0: Trovano scuse.
1: Questo
0: sì,
1: è il problema.
0: Certo. È vero, hai ragione. Bene ragazzi, allora facciamo una cosa, ci fermiamo per un piccolo intervallo pubblicitario e poi dopo torniamoci, si può dire che ci sono già Giuseppe e Francesco in attesa, ci fermiamo, pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci, no, che stavi leggendo un qualcosa che ha detto Cassano Solle, ma Cassano è bersaglia Allegri costantemente.
10: No, perché è arrivato un messaggio e hanno scritto... avete ascoltato, avete sentito le parole di Cassano su Allegri, e io non me l'ero perso, devo dire la verità, me l'ero perso. E vabbè, ma c'è un odio tra i due.
9: Sì, vabbè, ma Cassano dice tante cose, ragazzi.
10: Gianluca, comunque io poi, questa è la chiosa migliore di Walter 78, che dice: Diego è arrivato alle nazionali giovanili perché conosceva Gianluca Miranda. È vero.
9: È vero,
10: grazie.
9: È vero,
10: Gian.
9: Figurati.
10: Grazie, mi hai fatto veramente.
9: Lo sai, quegli incontri a Coverciano, chi se li dimentica? Giuseppe, ciao, buongiorno.
11: Ragazzi, buongiorno.
10: Ciao Giuseppe, ciao, buongiorno. Scusa, mi hai rido perché Gianluca mi fa ridere.
11: Vai. No, ragazzi, ma io mi unisco un attimino a voi. Io sono un trapiantato al sud, toscano di nascita, cresciuto lì per qualche anno e poi sono venuto al sud. E partiamo dal presupposto che io non condivido assolutamente questa infelicità che hanno i genitori, che poi inculcano i figli nell'assurdo più totale. Tralasciando questo, che poi sinceramente non è un problema che mi tocca, perché ho tre pargolette femminucce e chi danza, chi parla a volo, chi è, quindi mi escludo da questo pegno verso il calcio. Volevo più che altro chiedere, a parte vi faccio i complimenti perché vi seguo, è la prima volta che chiamo e vi seguo costantemente tutti i giorni. Volevo chiedervi,
10: grazie
11: ragazzi, ma secondo voi per questo sistema malato, per questa concezione verso i bambini che è completamente errata, cioè il discorso è: vai in campo, divertiti, se vuoi più minuti migliora, però non deve essere
10: così, deve essere, dovrebbe essere
11: il bambino, cioè ok, perché parliamoci chiaro, ragazzi, ci sono ragazzi, i bambini che hanno la facoltà di essere più eccellenti in altre situazioni sportive, e che sia danza e che possa essere aperti a qualsiasi tipo di stile, sia chiaro. Questa fossilizzazione, parlo dell'anno 80 perché io sono dell'80, quindi a scendere giù è malata, dovete darvi un attimino una regolatina dal punto di vista, non vivete nei vostri figli, scordatevela sta cosa, voi avete fatto il vostro percorso, i vostri figli necessitano di fare loro, non ci lamentiamo se questi bambini sono vicino al PC, vicino al computer, vicino al tab, ma non gli date spazio, volete tutti il piede d'oro, ragazzi, ci si nasce.
10: Penso che Giuseppe è più o meno quello che ho detto io.
11: Assolutamente sì, infatti ho fatto una premessa all'inizio, mi allacciavo al tuo discorso, non ha fatto una piega, però sono sincero, Noi ne parliamo tanto, è un po' come il Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non mi permette il sistema giovanile per i ragazzi, non mi riesce a... Io a volte, quando ho la mia, perché purtroppo o per fortuna ho la possibilità di incrociarlo a Roma, e molto spesso glielo chiedo, dico perché non facciamo il settore giovanile? Sorride e se ne va, giustamente pigliato dai cacchi suoi, spende milioni e milioni, e chi sono io per dirglielo? Però il contratto è lo stesso, lasciamo un attimino, accantoniamo un attimino tutto quanto, ripartiamo da zero, cerchiamo di far felici i bambini senza carichi e senza stress.
12: Esatto.
11: E poi magari giochiamo nel divertirci, ma anche noi genitori, cioè a me farebbe piacere che un genitore ci si mettesse lì col figlio a dar due calci al pallone stando tranquilli, senza quell'ansia, no ma tu il collo piede lo devi mettere, non c'è, ma stai a giocare con tuo figlio, gioca con tuo figlio, il campione
10: no, ma anche perché Giuseppe, sai qual è il problema? Che le persone, c'è un piccolo particolare che le persone dimenticano, cioè per fare allenatore devi studiare.
11: Ci sarei arrivato,
10: cioè per pigliare un patentino devi studiare, cioè non è che te lo danno così per gioco.
11: Sì,
10: cioè non è che io mi metto in mezzo al campo e dico sono un allenatore. Certo, non è il patentino che ti fa un bravo allenatore o cattivo allenatore, però comunque devi studiare, cioè non è una pazziella, come si dice, Anna, cioè tu fai il giornalista, hai studiato,
9: certo,
10: cioè, fai parte di un cioè, ci sono anche.
9: Certo, un ordine, è ovvio.
10: Certo, è normale, no? È una cosa ovvia. Cioè, la gente si dimentica. Ricky, perché ridi? Perché ridi, Ricky? Cioè, scusami, c'è Riccardo Catapano. Fammi sentire. Hai visto? Bisogna fare un esame per fare. Vabbè, comunque, sono d'accordo con te.
11: Ragazzi, io vi saluto e spero di incontrarvi un giorno solo per offrirvi un caffè e fare un
9: chiacchiere. Ma quando vuoi? Quando vuoi, Giuseppe? Quando vuoi, veramente, è un piacere. Un abbraccio. Tu quanto hai studiato per diventare allenatore?
10: Io non ho mai smesso. Io continuo a riguardarmi le partite, continuo a segnarmi delle cose, continuo ad andare a parlare, a confrontarmi, e sempre per imparare. Perché io insegnare non posso insegnare a nessuno, imparare posso, e quindi è una cosa bella. Senti Giallo, ma stanno, che vuoi fare? Vuoi rompere il microfono? Senti, ci stanno arrivando un sacco di messaggi sulla storia Cristante di Marco, infortunio fittizio, infortunio vero. Penso che non, cioè, se stiamo a questo,
9: no, ma non credo dai ragazzi, no.
10: Cioè, sicuramente nessuno si dà un pizzico sulla pancia, se poco ma sicuro. Appena possibile ci mettiamo, però non è solo in questa situazione, sono anni che sono un sacco di giocatori l'hanno fatto, e sono d'accordo sul fatto che ci sono delle, noi siamo una nazionale, no, non lo so se dire voi, si offende qualcuno se dico voi?
9: Io?
10: Tu ti offendi?
9: Allora dici voi.
10: No, dico, sicuramente la maglia dell'Italia non è sentita come altre maglie.
9: No, è vero.
10: Questo è poco ma sicuro. Cioè, io vedo per esempio i giocatori, non voglio mettere l'Argentina perché sennò mi dice sempre l'Argentina è questa e quella. Diciamo, però in Sud America alcune nazionali europee, cioè è ancora un sogno essere convocati in nazionale. Qua pare che ci fanno un favore.
9: Sì, esatto.
10: Vi così. Fanno un favore, scusami, no, ci fanno.
9: Esatto. 30 secondi finali, giusto per salutare Francesco, che siamo in chiusura. Ciao Francesco.
13: Ciao a tutti e due.
10: Ciao Francesco, buongiorno.
13: Devo solo segnalare una cosa.
9: Sì.
13: Vi ricordate le parole di Baldini?
10: Quali delle tante?
9: Vabbè, no, ho capito quali intendi, sì.
13: L'ultimo, proprio di quello che...
9: Le ultime, sì, come no.
13: Fine, quando ci sono dei lestofanti al potere di questo calcio, e i procuratori, i presidenti e tutti che sono d'accordo, il calcio italiano non cambierà mai, è sempre così, sarà sempre così. È inutile che noi andiamo poi ci meravigliamo che il
9: nazionale... No, vabbè, ma la storia è sempre la stessa, caro Francesco. Ti salutiamo, che siamo veramente in chiusura. Sì, è vero, le parole
10: sembrava
9: di
10: De Giovanni.
9: Sì, è vero, il tono della voce
10: non
9: era quella
10: di Giovanni.
9: Maurizio, che tra l'altro sarà protagonista tra pochissimo, una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Tra pochissimo, le ultime notizie con Riccardo Catapano. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia. Poi ci sarà una nuova puntata, come vi dicevo poco fa, di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, con tanti contributi. Non perdetevela, ci sarà Lucio Pengue in redazione. Un saluto a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli, da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto. Noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
10: Downton Junior c'è.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. In apertura, arrestato a Varcatura un uomo di 26 anni accusato di aver aggredito la fidanzata di 25. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe danneggiato gli occhiali della compagna, dando il via ad una discussione. Poi l'avrebbe afferrata per i capelli, trascinandola dall'albergo fino in strada, dove l'avrebbe colpita con calci e pugni. La donna è riuscita a fuggire e rifugiarsi dai genitori. Il 26enne è accusato di lesioni e stalking. Si è svolta invece questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli ed il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della regione Roberto Fico ed il prefetto Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide all'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo D'Acquisto. Ancora cronaca, è corsa al rifornimento questa mattina a Napoli dopo il cosiddetto tetto di Eni. Al distributore di via Cristoforo Colombo, a pochi passi dall'incrocio con via Marina, in circa 3 ore e mezza sono stati erogati oltre 2000 litri di benzina fino all'esaurimento delle scorte. Code si sono formate anche in altri distributori, soprattutto nelle zone più periferiche della città. Cambiamo argomento, a Napoli parte oggi la refezione scolastica, ma non in tutte le scuole. Nella terza municipalità, tra Stella e San Carlo all'Arena, l'avvio è rinviato a mercoledì 30 settembre perché mancherebbe ancora la polizza assicurativa della ditta incaricata. Ritardi anche al Vomero, dove alcuni istituti statali hanno posticipato l'avvio del tempo pieno per completare le procedure organizzative e l'attivazione delle diete speciali. Passiamo ora alla vela, il trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. Ieri l'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand di 17 secondi nel match race delle pre-regate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa 4 giorni dedicata alla vela. E chiudiamo adesso con il calcio. Il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista delle riprese del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata in Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è insediato da Caiode. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Walter De Maggio, è lunedì e il 28 settembre del 2026, siamo reduci da quattro giorni bellissimi, un successo strepitoso per la città di Napoli, le immagini di Napoli in tutto il mondo, quattro giorni di pre-regate, emozioni incredibili e come ci ricordava nel corso del giornale radio il nostro Riccardo Catapano, la vittoria di Luna Rossa. Partiremo dall'America's Cup, ovviamente ci concentreremo e molto sulla nazionale Mancini che va in campo questa sera in Turchia, affronta la Turchia di Montella, e poi ovviamente apriremo al Napoli. In arrivo l'appuntamento con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ci collegheremo con Palazzo San Giacomo, avremo in diretta il sindaco di Napoli, ma insomma è una puntata molto ricca, andiamo però con ordine nel salutare anche Simone Zagaria che è in regia. È già tempo di anteprima, buon pomeriggio a Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del digitale terrestre. Trionfo di Luna Rossa a Napoli per le regate preliminari di Coppa America, battuto in finale degli AC40 il defender New Zealand, città in festa, successo di pubblico al Race Village sul lungomare, uno spettacolo incredibile. Appuntamento ora al 22 maggio per la Louis Vuitton Cup e poi per le finalissime di luglio dell'America's Cup. Azzurro Napoli, azzurro nazionale, stasera torna in campo la nazionale di Mancini, Turchia-Italia. Mancini rivoluziona la nostra nazionale rispetto alla sconfitta di Roma contro il Belgio. Napoli, capitolo Napoli, domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo la sosta ci saranno 9 gare in 27 giorni, si parte con Napoli-Frosinone il 10 ottobre e poi Villarreal Napoli. Allegri lancia Lobotka alla Modric, Højlund ancora in gol con la Danimarca. Invece per quello che riguarda il basket, esordio con vittoria per il Napoli Basketball sul campo della Maxima Roma, Dautin incanta, mercoledì sera al Palabarbuto esordio in Eurocup contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse.
0: E allora il nostro Lucio Pengue ci ha dato il cronoprogramma della puntata, rivivremo i quattro giorni di Coppa America, incentreremo le nostre discussioni all'impegno di questa sera dell'Italia di Mancini, ma come diceva giustamente Lucio, azzurro Napoli, azzurro nazionale, il Napoli che tornerà al lavoro domani, ovviamente ancora una settimana con moltissimi nazionali assenti, sono in via in 10, Allegri avrà questa settimana l'allenamento, poi mano a mano li ritroverà nella prossima settimana per preparare sì Napoli-Frosinone ma in generale un tour de force e mica da poco, perché ci saranno 9 gare ufficiali tra campionato e Champions in 27 giorni. Chiuderemo poi con l'esordio vincente del Napoli Basket ieri a Roma. Cronoprogramma è chiaro, è tutto pronto, l'appuntamento è col direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Buongiorno direttore, o buongia, a seconda di come ti piace.
3: Buongiorno
0: a Ivan Zazzaroni. Ivan, partirei subito da un successo incredibile della città di Napoli, le pre-regate della Coppa America, le immagini stupende hanno fatto il giro del mondo, la vittoria di Luna Rossa, il lungomare in festa, invaso da tante persone, è stato bellissimo Ivan, ed è solo l'antipasto.
3: Sì, lo so perfettamente perché io sono molto amico dell'amministratore delegato che è Marzio Perrelli e sono molto felice anche che stia facendo questo tipo di lavoro. Poi a Napoli in particolare c'erano tantissime aspettative, tutte assolutamente risolte, quindi voglio dire un grande momento per Napoli, immaginati il prossimo anno.
0: Immaginati dal 22 maggio, va fatto i complimenti veramente a tutti coloro i quali hanno lavorato a questo grande evento, alla cooperazione istituzionale, il governo, il ministro dello sport Andrea Abodi, il sindaco Gaetano Manfredi che tra poco avremo in diretta, il presidente della regione Fico. Vince Napoli, Ivan, vince Napoli.
3: Beh, almeno vince, io spero che vinca anche nel calcio, te lo dico sinceramente.
0: Quello ce lo auguriamo tutti.
3: Che torni a vincere, non che vinca, perché ci ha abituati molto bene. E quindi sì, è bello che Napoli poi ha tutto, no? Perché è uno stadio per la vela, è uno stadio naturale, meraviglioso, per cui anche il clima e tutto il resto. Poi io ti ripeto, guarda che verrò sicuramente, al di là dell'invito che mi hanno fatto.
0: È certo che devi venire, Ivan.
3: Ma certo che vengo, poi verrò in diretta a Radio Kiss Kiss.
0: Bravo, bravo.
3: Vicino al vecchio Walter.
0: Vicino Mar, facimmo amore.
3: Ma
0: devo dirti, guarda Ivan, credimi, io ho vissuto questi giorni sul lungomare Caracciolo di Napoli, a parte l'atmosfera, la festa, la gente, Napoli era baciata da un sole bellissimo, le imbarcazioni in auto, è stato... Facciamo così allora, tra poco, anzi subito, lo dico a beneficio di Lucio Pengo e al coordinamento, tra un minuto possiamo già andare dal sindaco, quindi Lucio Pengue chiama subito il sindaco in diretta, così celebriamo Napoli e poi andiamo al calcio. Ivan, ti preparo, ti chiederò se a tuo avviso Allegri potrà cambiare modulo, quindi ti ho dato l'indicazione, ma questo...
3: Guarda, io penso che debba,
0: ecco,
3: non potrà.
0: Debba,
3: perché le caratteristiche dei giocatori sono queste, di massima, su quello di giocare a tre, sono abituato a giocare a tre, o a 5 come preferisci. Lui peraltro non è un appassionato, ma con la Juventus ha fatto tante volte la 3, col Milan è tornato la 3 una volta, ma non è andata benissimo, però è tornata la 4, è andata benissimo, quindi io credo sinceramente che sia la cosa migliore.
0: Allora ci arriviamo Ivan, perché prima stavamo celebrando in un giorno poi a Napoli importante, le 4 giornate di Napoli, giornata di commemorazione, però stavamo celebrando il successo mondiale di Napoli, la cooperazione istituzionale a cui facevo cenno, il governo, il ministro dello sport Abodi, il presidente della regione Fico. Nella nostra Napoli sono felice perché il successo è mondiale e lo si deve a un grande lavoro capitanato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sindaco, buon pomeriggio e viva Napoli, sindaco!
4: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori, diciamo, sono state delle giornate veramente belle.
0: E lei lo sa quanto io sono felice, la nostra Napoli, le immagini del mondo, le imbarcazioni, stracolmo il villaggio. C'era una festa bellissima, però sindaco, con noi c'è il direttore Ivan Zazzaroni, gli ho fatto anche promettere che il 22 maggio il direttore del Corriere dello Sport verrà. Direttore, ne approfitto, hai una domanda per il sindaco Manfredi?
3: Intanto lo saluto, perché
4: anche io lo saluto molto affettuosamente, con grande stima.
3: Allora sindaco, io quello che trovo di nuovo, di particolarmente nuovo negli ultimi tempi, è questa internazionalizzazione di Napoli, cioè lo era su un piano, diciamo, morale, spettacolare, tutto il resto, però stai dando un'impronta internazionale anche alla città, nel senso che questo evento poi nel 27 sarà il culmine assoluto, e ti devo fare i complimenti perché credo che debba essere esportato anche questo tipo a questo tipo di immagine di Napoli.
4: Sì, Ivan, ti ringrazio di questa osservazione, perché questo è uno dei motivi per cui stiamo lavorando a questi grandi eventi internazionali. Poi la Coppa America è un evento globale, perché Napoli è una capitale, Napoli è stata in passato una città di riferimento a livello internazionale, non guardando solo al Mediterraneo ma guardando al mondo intero. E riprendere, riacquistare questo ruolo, riprendere questa funzione, riportare a Napoli tutti quelli che sono i grandi ospiti internazionali, significa non solo rilanciare la città ma dare una nuova impronta anche al sud Italia, cioè al mezzogiorno, non un mezzogiorno che mantiene ovviamente anche le sue difficoltà, ma c'ha anche tantissime energie, tanta spinta verso il futuro, e credo che noi abbiamo dimostrato anche come capacità organizzativa di poter ospitare, diciamo, un evento così globale ma anche così complesso, di farlo bene, con grande efficienza, con grande accoglienza, unendo, diciamo, il calore che è tipico della nostra città e del nostro sud, ha una, diciamo, una capacità organizzativa che sembrava non possibile qui.
0: La voce che state ascoltando in diretta è quella del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Sindaco, prima di salutarla gliela faccio io un'ultima domanda, perché ovviamente questi 4 giorni con un'organizzazione impeccabile erano solo l'antipasto di quello che accadrà a maggio, a giugno, dal 10 luglio. Il ministro Abodi ha aperto anche una possibilità, che Napoli possa bissare nel 29. C'è l'ipotesi molto concreta che Napoli sarà tra le città che organizzerà anche gli europei del 2032. Di calcio io credo che gli effetti benefici, Bagnoli compresa, Napoli li vivrà nei prossimi 10 anni. Avete fatto un capolavoro, sindaco Manfredi.
4: Vabbè, grazie. Noi, vabbè, insomma, noi ci auguriamo che dopo il 27 continui questa, insomma, questo successo, e ne sono convinto. Questo può essere un ottimo viatico per ripetere la Coppa America nel 29, e poi, insomma, ci sono gli europei, questa suggestione delle Olimpiadi. Chiaro, quando si ritorna in una dimensione globale nascono opportunità globali, quindi c'è un grande lavoro fatto, ma un grandissimo lavoro da fare. Noi siamo coi piedi per terra e quindi adesso bisogna solo ripartire da quello che è successo ieri, negli ultimi giorni, dimenticare da un certo punto di vista, perché non bisogna cullarsi sui errori, ma continuare a lavorare intensamente, perché quello che si è visto è il frutto di un grande lavoro fatto da migliaia di persone. Quindi è solo con il lavoro e con la serietà che si raggiungono i risultati, il resto sono parole, quindi le parole se le porta via il vento, e lo possiamo dire. La Coppa America è la coppa del vento, però insomma noi abbiamo fatto cose concrete.
0: Buon vento al sindaco di Napoli, complimentissimi Gaetano Manfredi.
4: Grazie.
0: Ciao sindaco.
4: A tutti un saluto a tutti. Ciao Ivan.
5: Grazie. Ciao.
0: Grazie.
5: Ciao.
0: Grazie. Ciao. Riparto da una cosa, Ivan, e quindi torno al Napoli e ad Allegri, che ha detto il sindaco Manfredi. Non è il momento delle chiacchiere, è il momento del lavoro. Con il lavoro arrivano i successi e Allegri è uno che lavora. Torniamo a quell'ipotesi, perché credo che appena avrà a disposizione in condizioni brillanti non so, un Beukema, un Marianucci, soprattutto un Badiashile, forse l'ipotesi concreta è proprio quella, la difesa a tre.
5: Ma sì, ma anche perché aiuti anche Di Lorenzo, che la può fare tranquillamente e bene, aiuti Politano, quindi, che sono giocatori fondamentali per il Napoli, che devono assolutamente ritrovare condizioni, ma soprattutto non sfiancarsi in corse inutili e in errori anche, oltretutto. E poi devi recuperare, ho visto che c'è un grande lavoro su Lucca.
0: Sì.
5: Che al momento mi sembra un lavoro molto teorico, ma spero che diventi pratico, perché Lorenzo non sta facendo grandi cose. Mi auguro semplicemente che ritrovi un minimo di serenità, perché quando lo vedo in campo mi sembra che faccia tutto in maniera confusa, incasinata, e quindi ha pochissima efficacia.
0: Cosa c'è nella mente di Allegri dal punto di vista di eventuali cambi tattici? Lo sa solo Allegri, ma l'ipotesi difesa 3, 3, 4, 2, 1, più spazio in tanti impegni, lo ricordavo prima, 9 gare in 27 giorni, Favasuli, Vergara, il ritorno di Marianucci, le nuove leve, è plausibile, quindi un progetto nuovo ha bisogno di tempo. È nuovo anche il progetto della nazionale, Ivan. È chiaro che, insomma, il Belgio ci ha dimostrato che avanti, però non è che possiamo stroncare tutto dopo così poco tempo. Diamo tempo al Mancio.
5: Ma lì c'è la questione dell'antipatia nei confronti del Mancio e la rabbia e quelle cose lì, perché quando Rino fece la prima, non so, accusando Rino, attenzione, c'è pure un'attenzione completamente diversa, lui non aveva colpe. Scusa, quando ha perso con la Bosnia. Ecco, erano un giocatore. In questo caso sembra che sia il killer del calcio italiano Mancini, che ha sicuramente commesso l'errore, ma che palle, usciamo da questa cosa e pensiamo soprattutto al fatto che è anche l'ultimo che si è fatto vincere qualcosa, che di calcio ne sa come pochissimi. Adesso siamo in una fase di costruzione di una squadra. È chiaro che noi chiedere pazienza agli italiani è impossibile, perché non la otterrai mai, ma poi soprattutto dopo tutti questi risultati negativi. Stasera vediamo tanta Napoli in attacco, perché giocano sia Sebastiano che Pio, e quindi in partenza, e sarà scritto a Mario, giochi tu.
0: A Mario Giuffredi, che è il procuratore, sì, di Entra. Peccato.
5: Giocano i due Esposito, io credo che non sia mai successo, due Esposito
0: è bellissimo, titolari in nazionale. È bellissimo. Certo Ivan, peccato che nessuno dei due, né Pio né Sebastiano, giochino nel Napoli. Stasera vi siamo in Turchia, contro la Turchia in Montella, la seconda del Mancio. Ne parliamo di questo nuovo corso della nazionale, tra l'altro con chi conosce molto bene, sin da giovanissimo, proprio Roberto Mancini. Lui sarà a Napoli il prossimo weekend con uno spettacolo tutto dedicato a Maradona, sarà nostro ospite nei nostri studi mercoledì con Diego Armando Maradona Junior e il direttore Marino Bartoletti. Ma caro direttore, ma che gioia, buongiorno Marino.
6: Ma che gioia e che regalo che mi avete fatto, caro Walter e caro Ivan.
0: C'è il grande Zazza, perché tu devi sapere che a lunedì abbiamo un appuntamento imperdibile con Zazza Gol. Bisogna dare tempo a Mancini, non è che è un progetto nuovo, romano e molto bravo, mica possiamo crocifiggerlo per un errore. Diamo tempo a questi ragazzi di crescere, direttore.
6: Sì, come hai detto tu, ma come Ivan d'altra parte, conosciamo Mancini da quando aveva 15 anni, è chiaro che ci fa velo l'amicizia nei suoi confronti, ma questo non modifica assolutamente il giudizio di stima che io ho sempre avuto nei suoi confronti, fatte salve alcune intemperanze che ha sempre avuto, ma che sono stati il sale su cui poi ha fondato il suo talento. Io sono molto contento che sia lui ad avere in mano la nazionale, le altre erano proposte sinceramente non condivisibili, chi altri se non quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo. Credo che pochi come lui abbiano saputo lanciare i giovani in nazionale, a volte prevenendo il loro successo prima ancora che le stesse squadre di club si accorgessero di averli. Non possiamo che avere fiducia in lui, non possiamo che avere un po' di pazienza, certamente le contingenze non sono fortunatissime, le mamme di 20-25 anni fa non hanno prodotto come quelle delle generazioni precedenti, ora vediamo andando per tentativi dove può andare questa nazionale. È chiaro che le partite sono complicate, è chiaro che la partita di stasera è delicatissima, altrettanto chiaro che però dobbiamo dargli il tempo di lavorare col materiale che ha e anche con quello che lui sta costruendo e inventando, come ha sempre dimostrato di fare.
0: Però per costruire un progetto nuovo ci vuole tempo. Ivan ha detto una cosa, tra poco poi parleremo però anche del presidente federale, perché la FIGC potrebbe essere commissariata. Ivan Zazzaroni ha detto, il direttore, le mamme non hanno prodotto campioni come lo facevano negli anni scorsi. Oggi ospitate un'intervista esclusiva stupenda a Francesco Totti in esclusiva al Corriere dello Sport. I suoi 50 anni, un Totti non c'è nella nazionale attuale, no Ivan?
7: Per questo motivo che dobbiamo cambiare mentalmente, noi non ce la faremo mai, ma una volta si diceva la nazionale è un punto d'arrivo, oggi deve essere per forza un punto di partenza, perché non esiste merito. Siamo usciti, per gli ultimi 12 anni non abbiamo partecipato ai mondiali, per cui quale merito? Chi merita oggi di la nazionale? Dobbiamo lavorare su una costruzione di qualcosa di diverso. Io credo che quello che ha detto Marino è tutto assolutamente condiviso, non condivisibile, ma condiviso, e mi auguro sinceramente che riesca a fare, perché Roberto queste cose le sa fare. Il problema è l'antipatia che si porta addosso, naturalmente, che quindi i pregiudizi che si porta addosso e quindi che condizionano il giudizio di molti critici che ce l'hanno con lui, e probabilmente anche i social fanno la loro parte, ma il resto, cioè su un piano tecnico e tattico e di intuizioni, pochi allenatori sanno fare questo ruolo meglio di Roberto.
0: Ivan, prima di salutarti, così poi mi dedico al direttore Bartoletti, sì, al suo spettacolo al Palapartema di Napoli nel weekend, il rischio commissariamento per la FIGC è un rischio molto concreto?
7: Io spero di no, sto combattendo perché non sia così, vedo che poi altri sono mossi, perché, ma non è, al di là del discorso di Malagò, io credo che se noi ci mettiamo a ragionare, a riflettere su quello che sta accadendo, prima gli hanno rotto le palle col pantouflage, poi non andava più bene, poi adesso manca la tessera, non ha potuto iscriversi qualche giorno prima, non ha potuto tesserarsi qualche giorno prima, pensa che una volta presidente devi la devi rimettere la tessera, quindi capisci dove siamo arrivati, che c'è un odio nei suoi confronti e una volontà da parte della politica di prendersi, già se l'è preso lo sport, perché se guardi Sport e Salute e tante altre cose l'ha già preso, ma di prendersi anche il calcio. E quindi io penso che il CONI salterà, perché se vanno al commissariamento e qualcuno ricorre al TAR perde di brutto, e quindi siamo di fronte a una battaglia politica molto molto molto pesante.
0: E io abbraccio Ivan Zazzaroni ringraziandolo, anch'io, il direttore del Corriere dello Sport. Ti abbracciamo tutti, Ivan.
7: Ciao Marino, grazie.
0: grazie a te. Marino, tu sarai in città e tra l'altro ricordavo agli amici ascoltatori, segnatelo in agenda, mercoledì alle ore 12, siccome Marino verrà anche per presentare il suo spettacolo teatrale dedicato a Maradona sabato e domenica al Palapartenope, e sarai a mezzogiorno con Diego Armando Maradona Junior. Quindi vivremo una grande emozione. Siete stati insieme al Murales. Io tutte le volte che vedo Diego arrivare qui in radio la mattina mi emoziono. Nel ricordo di Diego.
6: Dillo a me. Dillo a me, di questo ragazzo che ha compiuto 40 anni proprio qualche giorno fa. Sì, ho camminato assieme a lui per andare a vedere quel murale, ho percepito la sua emozione, che poi era anche la mia, tenendolo per braccio e anche sotto braccio, anche abbracciandolo, ma molto emozionato quando ho detto che lui di solito ci va di notte per parlare con suo padre lì, e quindi puoi immaginare quali corde abbia fatto vibrare, che poi sono le stesse corde che ho cercato di far vibrare in me stesso nel momento in cui mi è stato chiesto di partecipare alla sceneggiatura di questo spettacolo che andrà in scena a partire dal 3 ottobre al Palapartenope. Mi mancava questa sfida, caro Walter, però dato che ho un'età per cui posso scegliere le cose che mi piace fare veramente in questi giorni di grande bellezza di Napoli, vediamo di dare un piccolo contributo aggiungendo anche noi qualcosa a questa bellezza. È un'opera teatrale che ha voluto una giovane regista che si chiama Carolina Fanelli. Ci sono degli interpreti, alcuni dei quali fanno tremare i polsi. Basta dire che la mamma di Diego è rappresentata da Lina Sastri,
0: la grandissima Lina
6: grande
0: Sastri.
6: Giorgio Borghetti, che fa il giornalista antipatico, e poi Erasmo Genzini, che è questo giovane attore che interpreterà la non facile parte di Diego. Poi alla fine io dovrò leggere un mio monologo dove credo che qualche lacrima scapperà non soltanto a chi lo ascolta, ma anche in chi lo leggerà. Le musiche sono di Phil Mair, che è il batterista dei Pooh. In particolare, che nella replica del 4 qualche Pooh, a cominciare da Red Canzian, sia presente in sala. È uno spettacolo nel quale credo tantissimo, non l'avrei fatto, non ci avrei messo la mia faccia, il mio impegno, se no. E quindi, ripeto, è una sfida alla quale mi sono adattato con grande gioia, considerando anche l'amicizia che tu conosci, che ho avuto nei confronti di Diego, e che ho dovuto poi riesumare in questi giorni, anzi in questi mesi, per tirar fuori qualcosa che ci faccia capire il senso dell'umanità e della bontà di questo ragazzo, perché per me resterà sempre un ragazzo. Siamo in una data non banale, perché stiamo celebrando i 40 anni del suo titolo mondiale, stiamo celebrando i 40 anni dell'anno che portò allo scudetto del Napoli proprio in questi giorni, perché di qui a un mese si andava a giocare a Torino, dove il Napoli di fatto avrebbe cominciato la sua cavalcata vittoriosa. Io spero che tanta gente venga, perché non sarà delusa. Io ci metterò come sempre il cuore e la passione, che come sai sono tanto romagnole quanto napoletane.
0: La grande bellezza di avere in diretta Marino Bartoletti, direttore, grazie di cuore, a mercoledì nei nostri studi con Diego Armando Maradona Junior. Grazie di cuore.
6: Però sarà in platea a vedere lo spettacolo su Diego.
0: Sai bene che ci sarò sabato 3, lo sai, te l'ha detto anche l'ufficio stampa, il mio amico Alessandro Savoia ti ha detto che verrò, e quando prendo un impegno, Marino, con te non posso mai venir meno. Grazie direttore,
6: grazie
0: davvero.
6: A te, un abbraccio.
0: Grazie a Marino Bartoletti, da una penna stupenda, quella di Marino Bartoletti, ad un'altra penna, una penna meravigliosa, la penna che porta Napoli nel mondo, quella di Maurizio De Giovanni. Perché ho voluto rimarcare questo nel mondo? Perché ciò che è successo giovedì, venerdì, sabato e domenica, quelle immagini dell'America's Cup dal lungomare di Napoli, le imbarcazioni, la vittoria in luna rossa, hanno fatto il giro di tutto il mondo. Una Napoli bellissima, una Napoli in festa, con i colleghi Pengue, Miranda, Perna, ci guardavamo estasiati dalla mole di persone, dai tanti giovani, l'entusiasmo per le pre-regate dell'America's Cup. Ci daremo appuntamento al 22 di maggio. È pronto De Giovanni dopo la pubblicità.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Arriva numero numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica da... Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
3: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, vi avevo dato in anticipo il cronoprogramma della puntata. Staremo ancora sull'America's Cup, celebreremo questi quattro giorni strepitosi per la città, organizzazione perfetta, impeccabile. Poi però vireremo al calcio. L'azzurro Napoli, azzurro nazionale, azzurro Napoli Basket. Partiremo dalla nazionale con Lucio Pengue, poi ci sposteremo al Napoli e parleremo anche dei possibili cambi da parte di Allegri alla ripresa col Frosinone. Poi sempre con Lucio Pengue avremo l'appuntamento legato al basket. Felice esordio per il Napoli Basketball, una vittoria molto importante a Roma. Andiamo con ordine però. Napoli, a proposito, vi proporremo anche le interviste che il nostro Lucio Pengue ha realizzato nel weekend. Interviste molto belle al Ciolito Simeone, a Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Andrea Carnevale. Ma andiamo al telefono. Ci aspetta e ci attende Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio, Maurizio.
4: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Io innanzitutto ti voglio ringraziare. Parto da un messaggio di un nostro ascoltatore, Vittorio. Io ho appena salutato Marino Bartoletti. Vittorio ci fa i complimenti per aver ospitato Marino Bartoletti, dicendo: il direttore Bartoletti è cultura ed eleganza, quella cultura ed eleganza che appartiene a Maurizio De Giovanni.
4: Grazie.
3: E io credo, Maurizio, che noi con la bellezza, con la cultura, con l'eleganza stiamo vincendo nel mondo. Quello che è successo a Napoli in questi quattro giorni è magia.
4: Secondo me è un momento di quelli che impongono una riflessione da parte di noi napoletani. Cioè, noi napoletani siamo abituati a tenere separate le due cose, no? Tenere da un lato la bellezza indiscutibile, storica, radicata, che vediamo tutti i giorni, e dall'altro lato tenere la realtà su quotidiana di una città non facile, complessa, piena di ombre oltre che di luci, con cui ci dobbiamo confrontare nella nostra quotidianità. Noi dovremmo cominciare a trasportare una cosa nell'altra, cioè a trasportare la bellezza dall'altra parte. Prendere atto che questa è una cosa meravigliosa che abbiamo in custodia, momentanea, che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni con uguale bellezza, perlomeno, cercando addirittura di migliorarla, se possibile. Questo momento in cui la città ha una visibilità, un riconoscimento di grandissimo livello, che sta producendo strutture. Perché quello che è stato fatto per esempio per la Coppa America non è una cosa che nasce come un fungo nel nulla, è un investimento fatto per un ritorno importante. Il ritorno importante è appunto quello che noi stiamo avendo in termini di visibilità. Quello che tu hai parlato prima della vittoria meravigliosa del Napoli Basket a Roma, no? Il Napoli Basket è una bella squadra.

0: fatta con un investimento prospettico nei confronti della città. Cioè c'è un imprenditore straniero che investe in un aspetto sportivo che è un'espressione di questa città, ma non è un'elargizione, non è un regalo, è un investimento. Quindi questo imprenditore pensa saggiamente di poter avere un ritorno di questi soldi che lui ha messo. Questo noi dobbiamo abituarci a capirlo. Napoli è in un momento straordinario, non dobbiamo perderla questa occasione.
1: Ha ragione Maurizio De Giovanni, devo dire che la risposta di questi quattro giorni, una festa a cielo aperto, poi devo anche dire che le giornate ci hanno molto aiutato, venerdì, sabato, domenica il sole baciava la città più bella del mondo, tutti in festa, le file per avere accesso al villaggio, tutti composti, con eleganza, con questa gioia di vivere la Coppa America. Vi do dei dati per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno, Coppa America, dal 10 luglio la finale della Louis Vuitton Cup, il 100% delle strutture alberghiere è già completamente esaurito e per giunta su B&B, casa vacanze, siamo al 93%. Maurizio, sono numeri da capogiro ed è solo l'antipasto.
0: Tieni conto del fatto, Walter, che è l'unica metropoli che fornisce questo. Cioè Napoli ha una scala di grandezza in cui compete con le altre metropoli. Cioè tu una bellezza del genere la hai anche vicino, no? Ce l'hai nel Cilento, ce l'hai nelle coste calabresi, ce l'hai, potresti averla nella Versilia, nelle Cinque Terre della Liguria. Ma una bellezza del genere collegata a una metropoli, che significa un flusso di spettatori enorme, che significa un'enormità di posti letto, di ristoranti, di strutture alberghiere, un aeroporto internazionale, perché non dimentichiamo, una stazione centrale di grandissimo livello, cioè non dimentichiamo che c'è anche questo, cioè questo è un posto facilmente raggiungibile, che ha un'offerta enorme. Cioè chi viene a vedere la Coppa America vede Cappella San Severo, Santa Chiara, va a vedersi il complesso di Sant'Anna dei Lombardi, può vedere Pompei ed Ercolano. Cioè ci rendiamo conto di che vacanza fa uno che si vede a vedere
1: tre isole, Caprischi e Procida.
0: Esatto.
1: Agostiera Amalfitana, per dirla alla Nino D'Angia. Agostiera.
0: La Reggio di Caserta, la Reggio di Portici, Carpitello. Cioè tu hai un numero, il Sisti Campi Pellegrini, cioè tu hai una quantità di cose da vedere e una quantità di bellezze a portata di mano che non hai da nessun'altra parte al mondo. Cioè, quindi,
1: ma hai fatto venire la pelle d'oca, Mauri, ma hai fatto venire la pelle d'oca.
0: La qui è questo, cioè noi dobbiamo renderci conto che il Napoli ha un momento di straordinaria potenzialità, questo attira investitori da tutto il mondo ed è un'occasione da non perdere.
1: Guarda Maurizio, io ti racconto, a parte la bellezza, onestamente io ero estasiato in questi giorni al villaggio della Coppa America, ma giovedì sono stato per la presentazione ufficiale a Castel dell'Ovo e poi sabato sera con il collega Pengo eravamo prima in Piazza del Plebiscito, poi siamo andati al Maschio Angioino e da solo mi dicevo della bellezza di questa città che è inebriante. Ora io tra Maschio Angioino e Castel dell'Ovo nella vita ci sarò andato 100 volte, 200, ma l'emozione è sempre la stessa, e vedere Napoli dalla terrazza del Castel dell'Ovo,
0: certo.
1: Io credo che veramente sia
0: Dio. Mettiamoci per un attimo, io chiedo ai nostri ascoltatori, ai nostri
1: prego,
0: cari amici,
1: prego, Maurizio,
0: di mettersi un attimo nei panni di uno che non l'ha mai vista,
1: che viene da fuori, che impazzisce, Maurizio, impazzisce
0: attirato dal un evento sportivo e si ritrova di fronte a tutto questo. Cioè poi Napoli quando decide di mettersi l'abito buono, l'ha fatto per la vittoria dello scudetto di Conte, ti ricordi?
1: Ma come?
0: Quando decide di mettersi l'abito buono mette in mostra qualcosa che non c'è da nessun'altra parte nel mondo.
1: Maurizio,
0: noi siamo molto fortunati, ce lo dobbiamo ricordare.
1: Tu sei tifosissimo del Napoli, ora ce la sosta, gli impegni per le nazionali. Ti aspetti un Napoli diverso alla ripresa con 9 partite in 27 giorni? Ti aspetteresti una modifica dal punto di vista del modulo, gli inserimenti magari più frequenti e corposi di giovani come Fasuli, Marianucci e Vergara?
0: Guarda, io mi aspetto innanzitutto un Napoli più in salute, perché rientreranno gli infortunati, alcuni. Mi aspetto Napoli che abbia messo in forma quelli che non erano in forma, penso a Badiashile, penso a Meres,
1: a Beukema,
0: quindi giocatori che erano già rientrati ma non ancora in grado. Me li aspetto in grado, mi aspetto qualche recupero degli infortunati, perché una cosa è un Napoli con McTominay, una cosa è un Napoli senza, una cosa è un Napoli con un Anguissa in piena forma, una cosa è un Napoli senza, una cosa è un Napoli con Alisson, Santos, e una cosa è un Napoli con Lang, per esempio. Quindi mi aspetto un Napoli innanzitutto in salute. Una volta che il Napoli è in salute, io sono convinto che Allegri abbia un portafoglio di scelte. I giovani a me piacerebbe vederli in campo, anche magari no, poi noi diciamo giovani, Vergara c'ha 24 anni.
1: Certo.
0: Cioè giovane relativamente.
1: Hai ragione.
0: Cioè giovane Yamal, che ha 19 anni.
1: Vergara è giovane in Italia. Vergara è giovane in Italia.
0: E quindi mi aspetto di vederli entrare, Marianucci, Vergara, nelle rotazioni. Questo sì, in più. Detto questo, io mi aspetto Napoli che abbia voglia, perché io questo è la cosa che mi preoccupa di più, Walter, da tifoso. Cioè io ho visto un Napoli vecchio dentro, cioè non un Napoli vecchio fuori, anagraficamente, non un Napoli qui incerottato per gli infortuni. Io ho visto un Napoli senza quel desiderio di essere il Napoli, cioè quel desiderio di essere, di esprimersi ai massimi livelli, di confrontarsi. Un Napoli che si chiude dietro, io penso che, ma non per ordine tattico di Allegri.
1: Non è così.
0: Un Napoli ripiegato. Io mi aspetto un Napoli che affronti un Arsenal perdendo anche, ma giocandosela. Questo è quello che mi
1: aspetto. Maurizio, io prima di salutarti. Maurizio De Giovanni sta dicendo delle cose molto interessanti. Allora, la realtà è che forse, uso il forse, ma non perché io debba dire delle cose belle che penso di Allegri. Io credo che sia veramente ingeneroso che qualcuno pensi che la colpa sia di Allegri. Ritengo che questa squadra sia stata di concetto sopravvalutata e vi dico anche perché. Perché ad allenare questa squadra c'era Antonio Conte. Arriva Allegri e guardate che trova una situazione dove il Napoli non è così forte come qualcuno pensa, e Allegri, fortuna vuole, è un numero uno, perché dovrà rimettere insieme una squadra che forse è stata sopravvalutata. E aggiungo, la società dovrà fare il suo. A gennaio bisognerà intervenire sul mercato, Maurizio, senza se, senza ma.
0: Sì, anch'io sono convinto, tu lo sai, ne abbiamo parlato molte
1: tante
0: volte,
1: tante volte.
0: Era la convinzione forte che io avevo anche prima, però tutto è superabile nel momento in cui si raggiunge la giusta determinazione. Cioè io mi aspetto, oltre Allegri, che infatti si è incavolato anche di brutto più volte, non ti incavoli di brutto, sì, i tuoi giocatori fanno quello che tu dici di fare, evidentemente c'è qualcuno che non ha, o qualcuno o tutti che non hanno messo in pratica quello che lui aveva detto di fare, altrimenti non si sarebbe arrabbiato.
1: No, si è arrabbiato tanto a Firenze, si è arrabbiato tanto.
0: E io credo che ci siano giocatori come De Bruyne, ma non solo De Bruyne, anche come McTominay, che siano in grado di prendersi la squadra in mano. Adesso, dopo questa sosta, io mi aspetto questi giocatori determinati a farlo. Ecco.
1: E io lo voglio ringraziare, Maurizio De Giovanni. Tra l'altro, Maurizio, bello sentire proprio te in questi giorni dove proveniamo dalla Coppa America, e oggi ovviamente le commemorazioni delle quattro giornate in Napoli, e per la nostra città è sempre un giorno molto importante, certo, di ricordo e toccante, ovviamente, no Maurizio?
0: Certo che sì, è il giorno in cui Napoli ha inizialmente dimostrato di potersi riprendere se stessa.
1: Bello.
0: E lo fa spesso, l'ha fatto con Diego negli anni di Diego, lo ha fatto in questi anni ultimi e lo farà sempre.
1: E io ringrazio Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio.
0: Altro, un abbraccio.
1: Grazie di cuore. Ha vissuto a Napoli quattro giorni di pre-regate di America's Cup, la collega della Gazzetta dello Sport. Elisabetta Esposito, buon pomeriggio Elisabetta.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ha vinto Luna Rossa, l'appuntamento è per il 22 maggio, ma insomma Elisabetta, lo dicevo prima anche con Maurizio De Giovanni, le immagini di Napoli nel mondo, ed è solo l'antipasto, perché poi la vera Coppa America parte a maggio, no?
2: Sì, è solo l'antipasto, ma devo dire un antipasto che ha dato risultati eccezionali sotto ogni punto di vista. Dal punto di vista sportivo, Luna Rossa ha dominato tutte, praticamente tutte, tranne forse un piccolo inciampo in una delle 8 regate di flotta, quindi è andata a vincere poi comodamente. A me ha fatto impressione che l'ultima regata, in cui era già qualificata poi al match race, ha vinto serenamente pure quella, e poi appunto ha vinto comodamente il match race con New Zealand, e quindi sappiamo che poi a luglio chi vincerà la Louis Vuitton Cup dovrà sfidare New Zealand per la Coppa America. Quindi insomma, è vero che sono barche differenti, è vero che la strada è lunghissima, però meglio di così non si poteva partire.
1: Non potevamo cominciare meglio. E devo dire che, a proposito di Luna Rossa, è chiaro che sfidare New Zealand è compito arduo, però Elisabetta, visto da fuori, a me sembra che l'unica sfida vera possa essere lanciata proprio dal team di Luna Rossa.
2: Eh sì, e se ne stanno iniziando a rendere conto anche loro, e va bene, ma soprattutto se ne stanno rendendo conto gli italiani, per cui c'è questa febbre per l'America's Cup che, per fortuna, visto che la organizziamo in casa, inizia a salire. Io sono convinta che a maggio e poi a luglio quello che abbiamo visto in questi giorni, in particolare ieri, il lungomare era stracolmo.
1: Era bellissimo, ieri era bellissimo.
2: Ma ragazzi, una cosa meravigliosa, devo dire che proprio... 250.000 presenze al Race Village, che ha allestito Sport e Salute, nel giro dei 4 giorni, e soltanto ieri 130.000 persone. Ma lo spettacolo della vela sul golfo intero dà la possibilità veramente a tutti, dai palazzi, vedevo gente affacciata alle finestre con i binocoli, ancora sulle curve delle vostre strade napoletane.
1: Ah, è stato bellissimo.
2: Era un spiraglio per vedere dall'alto e magari capire anche meglio chi se ne intende, proprio come si muovevano queste AC40. Alla fine veramente è stato uno spettacolo molto molto coinvolgente, e sono sicura davvero che l'anno prossimo Napoli diventerà il centro di tutto.
1: Elisabetta, prima di salutarti, noi abbiamo dedicato praticamente tutta la prima ora alla Coppa America, ma tra poco col collega Lucio Pengue ci apprestiamo prima a parlare di nazionale stasera in campo, poi torneremo al Napoli, poi andremo al Napoli Basket. Naturalmente tu segui sempre tutto ciò che appartiene alla Federazione Italiana Gioco Calcio, ed è evidente che il rischio commissariamento è un rischio molto concreto, è così Elisabetta?
2: Il rischio c'è, perché comunque sappiamo che il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, anche negli scorsi giorni ha ribadito, insomma, non se le sono mandate a dire Malago e Buonfiglio in questi giorni, e Buonfiglio ha ribadito la volontà di rispettare le regole. Insomma, frasi come una cosa è l'amicizia, una cosa è la complicità, insomma.
1: D'altronde, Elisabetta,
2: sono stati abbastanza pesanti.
1: No, io provo a banalizzarla. Se io dovessi uscire e mi ferma la polizia e non ho la patente, non posso guidare, c'è poco da fare. È un cavillo che io sappia dipende, guidare la macchina.
2: Dipende cosa c'è scritto poi nelle regole per circolare, nel senso che se poi la legge, in questo caso la norma, è scritta in un modo che potrebbe essere soggetto ad interpretazioni, diciamo, in questo senso c'è stato.
1: Andrebbe a cambiare
2: una leggerezza,
1: sì,
2: da parte,
1: sì,
2: della Federcalcio, se non altro nel non motivare per iscritto di aver, diciamo, tenuto conto del criterio dell'accredito da parte di una delle componenti, perché a differenza di tutte le altre federazioni la Federcalcio è l'unica per cui per candidarsi
1: devi essere un tesserato,
2: deve essere, diciamo, sostenuto formalmente da almeno la metà più uno delle componenti, e nel caso di Malagò era la Lega Serie A. Quindi diciamo che l'appartenenza alla categoria, diciamo al settore, che è quello che in altre federazioni viene garantita dal tesseramento, nel caso della Federcalcio era stata diciamo, in passato anche letta in questo senso qui, per cui c'è stata questa leggerezza.
1: Questa leggerezza. Beh, vediamo cosa.
2: La violazione lo deciderà la giunta.
1: Assolutamente, del CONI. Elisabetta Esposito, grazie alla Gazzetta dello Sport. Ciao Elisabetta.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Allora, prima parte tutta dedicata alla Coppa America, ma adesso il calcio. Partiremo dall'azzurro nazionale, tra poco con Lucio Pengo e Antonio Di Gennaro. Le voci di Roberto Mancini e di Lino Banfi. Poi alle 14 apriremo invece all'Azzurro Napoli e alle 14.50 all'Azzurro Basket Napoli e alle 15 torneremo a bomba sul Napoli, sul mercato, su Beukema, su Neres, su Badiashile, sul possibile cambio modulo da parte di Allegri. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.

0: Comunque te lo spiego, è come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo parlare della nazionale, questa sera si affronterà la Turchia. Ieri ha parlato Roberto Mancini, il nostro CT, quindi ascoltiamolo con attenzione.
8: Mister, le chiedo come si riparte, non le chiedo la ricetta giusta perché quella ci vorrà del tempo, però visti i pochi giorni a disposizione, su quale aspetto si è focalizzato con i suoi giocatori?
9: No, beh, quando si gioca così in pochi giorni, due partite, bisogna soprattutto recuperare le energie fisiche e mentali e pensare a quello che sarà la partita di domani. Poi valuteremo le due partite insieme, quindi quando torneremo a Coverciano.
8: Che tipo di partita si aspetta e che atteggiamento dovrà avere l'Italia, magari ripartire dal secondo tempo visto all'Olimpico?
9: Noi dobbiamo fare quello che è il nostro pensiero di gioco, provarlo a fare per tutta la partita. Sicuramente non sarà una partita semplice, perché giocare in Turchia non è mai semplice. Poi la Turchia è una squadra che ha giocatori veramente bravi tecnicamente, quindi insomma, però sono positivo e penso che faremo una bella gara.
8: Ecco, l'ha detto, la Turchia di Montella ci dà un ambiente caldo, è vero che non c'è Çalhanoğlu né Yıldız, ma ha tante buone individualità.
9: Sì, no, vabbè. La Turchia dispone di giocatori veramente di qualità alta, che giocano in tutta Europa, quindi insomma poi hanno fatto, nonostante siano stati eliminati al mondiale, non meritavano di andare fuori, quindi insomma sarà sicuramente una bella partita.
7: E sarà sicuramente una bella partita, ci dice il nostro CT Roberto Mancini. Lo speriamo. Col Belgio l'Italia non mi è piaciuta. Chissà se è della mia stessa opinione anche Antonio Di Gennaro, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Antonio, come stai?
10: Buongiorno.
7: Non so se ti è piaciuta la prima nazionale di Mancini, quella vista contro il Belgio.
10: Beh, il primo tempo no, 25 minuti del secondo sì, ma siamo all'inizio, ci sarà da lavorare tanto e bisognerà passare degli anni, speriamo pochi, ma quello che disse anche Maldini, dissero insieme a Leonardo, lo disse, mi ricordo, anche una volta De Rossi, che ci potrebbero volere anni, perché non si può cambiare diciamo quello che abbiamo dei giocatori che non sono siamo né quelli dell'Europeo vinto e con le, sì, degli altri.
7: Sì, perché lo ricordiamo, quell'Italia aveva, aveva comunque Bonucci, aveva Chiellini, aveva Giorginio, Immobile, c'era, c'era un po' di materiale. Ora...
10: avevano giocatori di 6-7 anni in meno rispetto ad essere, anche lo stesso Di Lorenzo che fa un po' fatica anche nel Napoli, ma mi sembra normale che ha giocato sempre comunque, quindi diciamo che ci vorrà del tempo, mi auguro che sia appunto, come dicevo prima, poco. E la, dirò la verità, la Nation League secondo me Mancini è giusto che bisogna giocare a queste partite avvicinate per cercare di avere anche qualche chance per poi le quando faranno le designazioni, ma è relativo, noi dobbiamo pensare sia all'Europeo ma anche al Mondiale fra 4 anni, quindi, e trovare i giocatori giusti, perché purtroppo in Italia mancano i talenti.
7: Esatto, è questo che ti avrei voluto chiedere, Antonio, perché la Nation League è un torneo interlocutorio, per carità, possiamo anche retrocedere, andare in fascia B, secondo me non è neanche una tragedia, però c'è l'Europeo e c'è il Mondiale, ma il materiale c'è.
10: Siamo in ritardo anche rispetto alla Turchia, perché in Turchia negli ultimi anni hanno lavorato nelle strutture, nel discorso economico, anche a livello diciamo di nazione, hanno avuto delle agevolazioni, tutti hanno potuto investire, possono investire, noi siamo indietro, noi siamo vecchi su tutto.
7: E poi scusami Antonio, quindi hanno anche i giocatori, perché Arda Güler, il Diz, cioè loro ce l'hanno un futuro.
10: Vorrei capire a chi gli interessa veramente la nazionale, perché federazione, Lega e COI non trovano mai un accordo, e come la politica non ci troviamo mai d'accordo su fare le riforme, su capire quale può essere diciamo la via giusta. Sono stati dei grandi giocatori e sono stati cestinati i loro progetti, mi riferisco a Baggio, l'ultimo anche di Maldini e Leonardo è stata una figuraccia per tutti, perché se si vuole cambiare si dà in mano a qualcuno che vuole fare qualcosa di diverso. Poi con tutto il rispetto, che io Mancini lo reputo un grande allenatore, ha fatto benissimo in nazionale, poi quello che è successo dopo sicuramente si è pentito, però il CT conta sì, ma bisogna poi ripartire da delle nostre certezze, se vogliamo fare la partita e anche con il Belgio che ormai ci, come abbiamo fatto il primo tempo, vogliamo andarli a aggredire così, loro sono nettamente più forti di noi, qui magari anche rivedere l'aspetto tattico, e quindi Mancini dovrà farlo da stasera, ma ripeto, il problema principale è che in Italia se non facciamo delle riforme vere, forti, perché lo dico sempre, non possiamo avere tutti questi stranieri, inutile, continuano, ma non è, il problema è proprio quello, perché noi abbiamo il 68% di stranieri, non possiamo far sì che i nostri giovani non giocano anche per altri motivi, vedi anche procuratori che magari possono creare le problematiche agli allenatori, alle società, ai presidenti.
7: Antonio, poi permettimi di inserirmi in questo discorso, perché poi alla fine è vero che magari le società si possono mettere d'accordo per limitare il numero degli stranieri e provare a valorizzare il mercato interno, però attualmente la realtà è che comprare un ragazzo straniero costa meno che investire su ragazzi italiani, e per questo lo fanno i club, per questo bisogna avere delle sinergie proprio ad alti livelli.
10: Ma è un fatto di governo, di federazione, di Lega, di CONI, dovete essere d'accordo tutti, se c'è delle problematiche in Italia, perché quando vinciamo l'Europeo dice ma vinciamo l'Europeo, ma i problemi c'erano anche prima e dopo, dissero il CONI ha fatto i danni come la grande, no, i problemi erano prima ancora, perché il debito era ancora i 3-4 miliardi prima del Covid. Cioè, questo è il problema di fondo, ma non vogliamo affrontarlo noi, il problema è proprio lì, è inutile, se noi i giovani, ora Romano l'hanno massacrato questo ragazzo, per me è forte, il giocatore è forte a 20 anni, lo massacri per un tempo, perché poi la squadra...
7: La palla persa poi alla fine.
10: Perché è giovane e non viene preso in considerazione, viene massacrato, non serve questo, perché ci vorrà del tempo per tutti. È inutile che stiamo qui a voler magari sì, puoi vincere stasera, ma il progetto è lungo, come l'avevano diciamo pronosticato proprio sia Leonardo che Maldini quando gli è stato dato l'incarico per rifondare il calcio, e dopo 15 giorni sono stati mandati via, perché? Perché aveva scelto Pirlo, il fatto della Russia, ma non ci prendiamo in giro, poi Pirlo poteva essere inadeguato, chi l'ha detto? Perché Della Fuente e Scaloni erano appropriati quando hanno preso la Spagna e l'Argentina, solo che loro c'hanno i giocatori veri, noi ce l'abbiamo, qualcuno, ma non tutti come loro, la grande qualità che hanno loro e la partecipazione e anche il lavoro che hanno fatto nei settori giovanili, nei vivai e quant'altro, e sta lì, la Spagna è il 68% di giocatori spagnoli giovani in Liga, noi l'inverso, è inutile che ci stiamo prendendo in giro, ma se non prendiamo atto di fare questo, ti dico un altro dato che riguarda la Serie C, detto dal presidente Marani, è stato stanziato l'anno scorso 20 milioni nel campione di Serie C, che sono 3 gironi da 20, cosa vuol dire? Niente, quando poi a detta di sua, non mia, dichiarazione, sono stati stanziati 200, hanno pagato 250 milioni ai procuratori in Italia, ai procuratori, ai presidenti delle squadre di Serie A, ma non ce l'ho con i procuratori. Però bisogna trovare, mettere una linea, capire qual è, diciamo, i problemi per poter che il nostro, diciamo, movimento possa migliorare. Così non migliori niente, a meno che lavorano 3-4 squadre bene a livello anche di strutture. Perché gli stadi non possiamo farli in Italia? Perché? Perché la burocrazia, perché tutte queste situazioni non è consentito agli altri. Andiamo a vedere i paesi dell'est, dove io giocavo negli anni 80 le partite di Coppa UEFA e le partite di Coppa. Non c'era niente all'epoca, negli anni 80, c'era la guerra e non avevano nulla. Vai a vederli adesso, ci mangiano tutti. La Polonia ci mangia viva tra 2-3 anni, ci supera. Noi se rimaniamo al palo siamo vecchi.
7: No, guarda, Antonio,
10: nelle idee, vecchi nelle idee.
7: Antonio, io davvero devo salutarti, però questo tuo pensiero, anche sfogo, non mi fa stare tranquillo sicuramente, però non posso non darti ragione.
10: Ma non verrà mai fuori, e anche di altri, perché noi abbiamo degli stati fatiscenti, per non parlare della Serie B, la Serie C. Ti chiudo che quando feci l'europeo dell'ultimo in Germania, su 10 stadi la Germania mise 10 stadi per l'europeo, 5 stadi di quello europeo erano di squadre di Serie B. Questo ti fa capire il livello nostro, perché è da lì che si deve anche ripartire, così le società hanno ricavi per investire e lavorare sui settori giovanili. E poi se metti le norme di 5 stranieri e 3 giocatori della primavera sempre con la prima squadra, voglio vedere se le società accettano o meno. È lì il problema di fondo.
7: Antonio, devo salutarti, un abbraccio fortissimo, grazie. Ciao. Sempre. Grazie ad Antonio Di Gennaro. Mi viene da sorridere, perché la soluzione ce l'abbiamo magari anche in casa, perché il nostro Walter De Maggio ha intervistato Lino Banfi e una soluzione per la nazionale ce l'ha.
11: Questo è bello.
12: L'Italia è ripartita da Mancini, ma non è che c'è bisogno che lei dia un nuovo modulo a questa nazionale?
11: Sì, la bizona l'ho già adottata, adesso a Malagò pare che piaccia l'idea della bizona, se la sta coltivando, 4 anni, quindi mi tocca aspettare. Mi dovete sopportare ancora 4 anni.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è la seconda ora dell'informazione sportiva. Siamo reduci dall'azzurro nazionale. Ringrazio il collega Lucio Pengo, che però ritroverete tra poco con una bellissima intervista al Ciolito Simeone. È il momento dell'azzurro Napoli. Monica Scozzafava, il Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
1: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
0: Bentrovata anche a te. Complice un po' la storicità del 4-3-3, anche l'emergenza, perché ricordiamo che Allegri arriva, pronti via, tact, perde Buongiorno. Poi ci sono degli infortunati, poi c'è ovviamente Scott McTominay, che ha bisogno di questo intervento chirurgico al pari di Giovane. Si fermano per infortunio Marianucci, poi Anghissà. Poi c'è anche l'infortunio di Alisson e di Meret. Ora c'è la sosta, però Monica, molti indizi ci portano a pensare che Allegri potrebbe cambiare modulo, che Allegri tornerà a fare Allegri, ovvero che non è detto che questa squadra per forza debba giocare col 4-3, non è una condizio sine qua non. Quindi io mi aspetto delle modifiche, soprattutto perché questi giorni di pausa consentiranno ad Allegri e al suo staff di portare in condizioni ottimali Beukem e Badiashil, quindi in centro il mio discorso sui difensori, anche David Neres. Te lo aspetti anche tu un ritorno della difesa a tre?
1: Ma intanto mi viene da dire con un po' di amarezza che la storia si ripete, perché ricordiamo tutti anche lo scorso anno, diciamo, tutte le cose che Conte un po' si è dovuto inventare, un po' ha dovuto cambiare per i tantissimi infortuni. Per fortuna questa volta, diciamo, si tratta di patologie meno gravi e quindi soprattutto meno lunghe, e quindi si spera che insomma col tempo, ma già in queste settimane, i più possano rientrare. Sì, me lo aspetto, perché comunque il Napoli è atteso da un tour de force, perché credo che in meno di un mese abbia da giocare 9 partite, quindi l'obiettivo di Allegri sarà intanto di aumentare la produzione offensiva, perché è quella che come dato che più lascia a desiderare in questo primo scorcio di stagione. Quindi aumentare la produzione offensiva significa mettere Højlund nelle condizioni migliori per poter attaccare la porta, per essere rifornito con maggiore continuità, e quindi quale modo migliore se non dare una maggiore consistenza al centrocampo e quindi con una difesa a tre. Sì, me lo aspetto e non sono neanche stupita. Poi del resto i grandi allenatori come Allegri le soluzioni ce le hanno, e quindi le devono provare e riprovare e trovare quella giusta per ovviare, diciamo, a una serie di problemi emersi in questa prima fase di stagione, primo fra tutti ovviamente gli infortuni.
0: E a proposito del cambio modulo, parlo della scorsa stagione, quella scelta fu figlia di un'emergenza, e quindi Conte ci propose a sorpresa un 3-4-2-1, la difesa tornò a 3, i due, prima Politano Neres, poi si fece male anche Neres, non ricorderete, alla caviglia, cominciò a giocare anche Vergara, poi arrivò a gennaio Alisson, però ricordo che quella versione del 3-4-2-1 consentì al Napoli di volare, di vincere la Supercoppa, partite di grandissimo livello. È chiaro che tu dovessi avere disponibili dei difensori, perché c'è stata un'emergenza clamorosa fuori Buongiorno, Marianucci, Beukema non stava bene, Badiashil appena arrivato. È chiaro che tu adesso Marianucci ce l'avrai, Badiashil tornerà in condizioni ottimali, stessa cosa Beukema, a destra può giocare Di Lorenzo. Ecco che la difesa a tre avrebbe delle fondamenta come dire importanti per applicarla. Però
1: assolutamente, ma la cosa, secondo me, il vero cuore del problema è come dire anche centrocampo e attacco, ora che sia 3-5-2, che sia 3-4-2-1, perché poi diamo i numeri e un modulo poi va sempre visto come viene interpretato oltre, quindi i numeri potrebbe dare anche a De Bruyne, diciamo, come dire, la sua delle condizioni tattiche che siano a lui più favorevoli, ma per rifornire, per incidere ovviamente, ma per rifornire soprattutto Højlund.
0: Poi Monica, sai, ci sono vari punti a mio avviso da toccare al di là del cambio modulo. Lo dicevo prima, forse, perché non lo sapremo mai, magari vista dal di fuori o anche dal di dentro, è stato dato un valore a questo organico magari che non è il reale valore, cioè si pensa che questo organico sia fortissimo e magari appariva così perché lo allenava Conte. Ora, dare le colpe ad Allegri, a mio avviso, è un esercizio totalmente stupido e per giunta sbagliato. Perché dico questo? Perché magari io lo dico perché è successo, non per puntare il dito contro questo o quell'altro, ma se si fa un errore di valutazione che basta sostituire un allenatore o un direttore, non è così, perché il Napoli che vinse lo scudetto con Spalletti aveva Kvara e Osimhen, arrivò decimo. Perché? Non per Garcia, perché magari si era pensato che con Spalletti quell'organico, o Spalletti e un altro era uguale, si era pensato che un direttore e un altro era uguale, e un conto è Giuntoli che prende Kim e Kvara, e un altro conto è che vengano presi Nathan e Lindstrom, un conto è Giuntoli che fa arrivare Anghissa, e un altro conto è far arrivare Cajuste. Uno non vale mai uno, Monica.
1: Assolutamente no, questa è proprio una legge di vita. Ma poi, al di là di tutto, diciamo, una squadra il cui valore è assolutamente indiscutibile,
0: certo.
1: Però c'è una differenza sempre che è sostanziale tra la carta e i fatti.
0: Esatto.
1: Cioè, una squadra va in campo oltre con il proprio potenziale tecnico, anche con la propria emotività, con la propria testa, con le proprie gambe,
0: con la voglia.
1: La voglia, quando parlo di emotività, ovviamente essendo una voglia che non è che viene a mancare, ma che per forza di cose, per situazioni, per contesti magari scema e tu neanche te ne accorgi, per età, mettiamoci anche questo, non ha reso, e questo al di là degli infortuni, non ha reso per quanto ci si potesse aspettare. Questo non significa che sono diventati tutti brocchi, questo significa che il lavoro di Allegri è deve essere addirittura raddoppiato, nel senso che deve badare alla testa, alle gambe, a tanti piccoli dettagli, e soprattutto deve trovare il modo di metterli insieme per rendere nella maniera migliore. Io non so chi dà la colpa ad Allegri, e evidentemente sì, anch'io sento voci, ma sono gli stessi che hanno dato la colpa a Spalletti, che portarono le uova a Spalletti in ritiro prima della sfida con l'Empoli, sono gli stessi che hanno attaccato Conte, quindi francamente mi curo poco di questi giudizi approssimativi che vengono dati in questo inizio di stagione. Rispetto la delusione, ovviamente, perché ci si aspettava di più, ma immagino che la delusione sia prima dell'allenatore, dello staff tecnico, dei calciatori, e poi quella dei tifosi. C'è tutto il tempo per rimediare ad un inizio molto zoppicante, questo
0: è stato un inizio difficile, non ci giriamo intorno.
1: Molto difficile, certo. C'è il tempo, e quindi fidiamoci di questa squadra che ha fatto vedere tante cose, fidiamoci di questo allenatore che in carriera, diciamo, ha vinto non poco, tanto per usare un eufemismo, e proviamo, diciamo, a sostenere questa causa. Sostenerla poi fino a gennaio, dove io mi aspetto il quadro sarà molto più chiaro di oggi, e mi aspetto a quel punto che il club in qualche modo
0: intervenga sul mercato
1: dell'allenatore.
0: È evidente che rispetto alla rifondazione del primo scudetto con Spalletti, due mercati fatti importanti per Antonio Conte, che disse: guardate, certo, ce n'è bisogno. Certo. Ora, certo, se qualcuno mi dice hanno fatto il mercato ad Allegri, ragazzi, il mercato non è stato fatto.
1: No, non è stato fatto.
0: Però aspetta, Monica, che c'ho un ospite, perché sennò poi una bella notizia c'è, che dal mercato per fortuna è arrivato Favasuli. Lo conosce sin da giovanissimo Roberto Breda, che lo ha allenato. Buon pomeriggio, Breda, come sta?
2: Buongiorno, bene.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Siamo con la collega Monica Scozzafava, il Corriere della Sera. Ipotizzavamo, anche complice questo avvio di campionato, ai noi, non semplice per il Napoli, che Allegri torni a fare Allegri e che quindi nessuno gli possa ben dire che deve giocare a quattro, perché vedrete che appena possibile, appena avrà qualche difensore disponibile, giocherà a tre. Giocando a tre, secondo lei, Favasuli troverebbe ancora maggiore spazio, visto che per propensione fa tutta la fascia, è uno che va, è il classico quinto che tornerebbe molto utile, a suo avviso, Breda?
2: Beh sì, perché ha sempre fatto del suo ruolo, non dico naturale perché può farne anche altri, però che ha, dove ha più certezze, sia a destra che a sinistra. Però io adesso mi ricollego anche un po' al discorso che sentivo
0: sì.
2: su Allegri. Quando tu sei in Serie A, avere l'allenatore che inizia la stagione, hai bisogno per forza di cose, di un tempo di apprendimento, di conoscenza sia dell'ambiente che anche dei giocatori che hai a disposizione. Se vediamo le squadre che stanno facendo meglio, sono tutte squadre che avevano l'allenatore già l'anno scorso.
0: Chivu e Gasperini con Fabregas su tutti.
2: Eh sì, ma anche lo stesso Alvini che ha portato avanti il discorso con il Frosinone per 2 anni di fila, si vede.
0: Frosinone che poi sarà di scena qui al Maradona alla ripresa. Lei ha molto ragione, mister, cioè un progetto al secondo, al terzo anno è evidente che ti dà più o meno dei risultati immediati. Poi è vero tutto, il contrario di tutto, perché il Napoli di Conte al primo anno, per carità, anche all'inizio fece un po' fatica, ma poi decollò. Su Favasuli, sarebbe perfetto il ritorno secondo lei della difesa 3 per esaltarne ancora di più le enormi qualità di Costantino Favasuli?
2: Sì, sì, perché lui adesso è stato messo come esterno alto, però non è il suo ruolo. Lui ha bisogno di avere la fascia completamente a disposizione ed è bravo in tutte e due le fasi, sia in fase di possesso sia in fase anche difensiva, con una grande capacità, come avete visto, poi soprattutto quando entra, di cambiare le partite, perché ha questo grande dinamismo, questa intensità che per un allenatore che vuole che appunto ricambiare il ritmo della partita è perfetta. È un ragazzo che secondo me ha dei margini di miglioramento enormi, si è inserito benissimo nel contesto e sono convinto che farà sempre meglio.
0: Prima di salutare il tecnico Roberto Breda, alla collega Scozzafava, Monica, una tua domanda, poi saluteremo il mister, saluterò anche te. Prego Monica.
1: Sì, salve, buongiorno. Ecco, io le volevo chiedere invece, avere la possibilità di un centrocampo più consistente può dare la possibilità anche a De Bruyne di trovare una dimensione tattica più libera e quindi a lui più congeniale, inserirsi di più, rifornire di più Højlund. Lei sicuramente avrà visto, come dire, il doppio volto mostrato da sia De Bruyne che Højlund, e in nazionale Højlund ha segnato un gol, ne ha quasi segnato un altro, cioè meglio lui dice che è suo, poi è stata attribuita l'autogol, ma abbiamo visto che cosa, come ha messo in difficoltà De Bruyne l'Italia. Questo potrebbe favorire secondo lei il rendimento di questi due giocatori col Napoli?
2: Beh, allora De Bruyne è un campione che ha fatto le sue cose migliori quando faceva parte di squadre dominanti come il City, quindi dove la fase difensiva veniva un pochino, non dico in secondo piano, però era una squadra che aveva quasi sempre il possesso della palla, quindi era già sicuramente diversa. Il Napoli, già con Conte, ma sicuramente con Allegri, fa dell'equilibrio e della anche compattezza, della attenzione difensiva sul punto di forza. Sicuramente sono giocatori che possono convivere anche con le caratteristiche di Allegri. Devi fare un vestito addosso con tutta la squadra, nel senso che tu devi magari dargli pochi compiti difensivi e devi far sì che gli altri magari facciano quello che non fanno loro. È quello che dicevamo prima, c'è bisogno che l'allenatore provi, che sbagli anche se a Napoli non ti è tanto permesso, e che trovi le sue misure. Sono convinto che lo sa anche Allegri e farà di tutto per far sì che questi giocatori riescano a convivere e a giocare assieme. Logico che ci vuole tempo e ci vuole anche appunto la capacità di trovare delle situazioni e delle alternative che forse, e credo che sia anche giusto così, al momento non ho ancora trovato.
0: Io lo voglio ringraziare moltissimo anche per averci parlato di Favasuli, Roberto Breda. Buon pomeriggio mister.
2: Buona giornata a tutti.
0: Senti Monica, tra poco proporrò un'intervista, però so di dire una cosa che a te farà piacere, perché c'è una canzone di Valentina Stella che si chiama Mente Cuore. Allora uno poi deve diciamo capire se in un momento della tua vita agisce più la mente o il cuore. Sabato sera ero con il collega Lucio Pengo in Piazza del Plebiscito alla Fondazione Pupi, una serata molto bella. A un certo punto è arrivato il Ciolito Simeone e lì la mente ha smesso di pensare, lì è entrato in campo in azione il cuore. E non ti nascondo, Monica, che vedere il Ciolito mi sono emozionato per le parole, per l'atteggiamento, per l'amore che ha per Napoli. Lui ieri ha girato la città, è stato sul lungomare, ha fatto caffè in Via dei Mille, è andato al Rione Sanità, ha girato a piedi sul lungomare, è innamorato, e io credo che questo sia non solo un calciatore ma un ragazzo fantastico, Monica.
1: No, è un ragazzo fantastico e soprattutto io non c'ero, ma ho visto, diciamo, in TV le sue interviste, ma lì vedi proprio non solo il cuore, ma il cuore che si apre in maniera autentica, sì, e totale, sì. E quindi a quel punto gli vuoi ancora più bene, perché è un calciatore che con la testa adesso indossa un'altra maglia, farà di tutto per portare il Torino, diciamo, nelle posizioni che più merita. Però il suo cuore, secondo me, per quello che ha vissuto a Napoli, per come è stato accolto a Napoli, per le sue origini, i suoi natali, resta definitivamente di Napoli, non del Napoli, di Napoli.
0: Sono molto felice che tu abbia detto questo, Monica, sai perché? Perché in tanti anni, no? Però se stiamo agli anni recenti, ho avuto modo di conoscere tanti calciatori del Napoli, anche che poi sono andati via, ma l'emozione che ho vissuto nell'abbraccio fatto con Giovanni Simeone è una di quelle emozioni che ti dà la dimensione dell'uomo. Il calciatore poi passa tanto.
1: Brava.
0: E sai, bravo, che poi, ma quando passa.
1: Io lo paragono soltanto. C'è un altro calciatore che secondo me a Napoli lascia il cuore, ha lasciato il cuore.
0: Marek.
1: Più di Marek, io dico il Pocio.
0: Il Pocio Lavezzi.
1: Perché Marek è un po' più testa.
0: Certo, però devo dire che il Ciolito è Ciolito, Monica.
1: Ciolito
0: è stata un'emozione. Pensa che Lucio mi ha guardato e mi ha detto: oh, ma ti sei emozionato? Sì, mi sono emozionato. Rivedere Simeone a Napoli con la qualità dell'uomo. Vabbè, per non parlare quella del calciatore, mamma mia, come mi manca. Grazie, Monica, di cuore.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Anzi, addirittura ho chiesto al collega Lucio Pengo, e Lucio, intervistalo tu, perché io ci ho messo il cuore. Quindi ma bellissimo. L'ha intervistato Lucio Pengo e gli ha chiesto anche di Luca. Ascoltate cosa dice.
3: Ciao, buonasera.
4: Buonasera.
3: Giovanni, che bello è tornare a Napoli dopo diversi anni e l'emozione di essere qui questa sera.
5: Beh, è la prima volta che torno da fuori calciatore, quindi è stato emozionante, molto emozionante. Anche vedere il Vesuvio con la luna piena è anche ancora di più.
3: Ovviamente nel segno di Diego Armando Maradona, argentino come te.
5: Ah, sì. È Napoli anche, non solo Maradona, la gente, i tifosi, le persone, è tutto bello.
6: Tuo papà e anche Xavier Zanetti, Diego l'hanno conosciuto, diciamo, nel pieno della sua carriera, ma tu hai qualche racconto oppure magari lo hai incontrato quando eri piccolo?
5: Beh, Javier, chi lo conosce lo sa, è una persona molto solare, molto disponibile, sempre con una sonrisa. Io da piccolo ovviamente non mi ricordo tantissimo, però per i racconti di mia mamma, di che sempre stava lui vicino e che erano molto amici di mio papà, quello sono i ricordi che ho io.
6: Senti, il Napoli lo vedi da un'altra angolazione, perché insomma è un competitor. Ti volevo chiedere, secondo me anche Lorenzo Lucca parte dalla panchina e deve dare quel contributo. Oggi lo abbiamo messo un po' frenato. Ci sentiresti dare un consiglio?
5: Io no, per niente. Io l'unico che dico è che per me quando uno deve giocare, che gioca a Napoli e veste quella maglia, deve cercare di dare tutto sia per i tifosi che per il grandissimo club che ha. Dare tutto quello che uno ha, perché veramente questa città lo merita. Poi è chiaro, quando a volte escono bene o escono male le cose, quando uno finisce che ha dato tutto deve rimanere tranquillo. Io ho cercato sempre di farlo e spero che le persone che hanno avuto la possibilità o che hanno la possibilità facciano lo stesso, perché alla fine vale la pena.
0: E devo dire che negli occhi di Simeone c'era tutta l'emozione, il Ciolito era emozionato nell'essere lì, nell'essere tornato a Napoli per la prima volta non da calciatore. Allora facciamo così, da un bomber all'altro, anche qui ho vissuto un'altra grande emozione nell'incontrare Andrea Carnevale, abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato di Allegri e allora ascoltiamo Andrea Carnevale. È una serata magica, Fondazione Pupi per i bambini dell'Argentina e di Napoli. Andrea Carnevale, nel nome di Diego, perché Diego c'è.
4: Intanto grazie Napoli, buonasera a tutti, è sempre un piacere stare qui. E per quanto riguarda il mio grande amico Diego Armando Maradona, è per me sempre presente. Ringrazierò sempre quel fenomeno di Diego, perché mi ha dato la possibilità di giocare a fianco a lui, mi ha dato la possibilità di diventare ricco, mi ha dato la possibilità di vincere scudetti, coppe, e quindi io Diego lo ringrazierò a vita.
0: Andrea, due domande, azzurro Napoli, azzurro nazionale. Partiamo dal Napoli, l'inizio non è stato facilissimo, no. È un organico di valore, i tifosi si possono fidare di questo Napoli di Allegri?
4: Assolutamente sì, io l'ho sempre sostenuto Allegri, continuo a sostenerlo, penso che sia l'allenatore più vincente nella storia, mi sembra, del calcio italiano, ha vinto quasi tutto. E sì, una partenza non brillante, però ha un organico straordinario, bisogna solamente credere in questo Napoli qui. Io sono pienamente convinto che il Napoli, insomma, si possa riprendere da qui alle prossime partite.
0: E sulla nazionale non è andata benissimo all'esordio, bisogna fidarsi di questo nuovo corso di Mancini con tanti giovani?
4: Sì, anche ieri sera è una grande delusione, però diamo tempo anche al Mancio, perché Mancio, insomma, è campione d'Europa e mi sembra che lui stia convocando 30-32 giocatori, quindi lasciamolo lavorare in pace. Secondo me potrà, mi auguro, tutti gli italiani si augurano che poi possa fare una squadra buona, vincente, che ci porti poi agli europei e poi anche ai mondiali. Che ce l'avevo io fino a qualche anno fa, due anni fa, ha fatto due campionati straordinari e aveva tantissime richieste, e poi so che la società ci teneva questo giocatore qui, l'Udinese l'ha ceduto. Effettivamente il primo anno non è andato molto bene, però conoscendo, diciamo, il ragazzo, io penso che abbia le qualità, anche se in questo momento qui viene un po' criticato giustamente, però io sono convinto che Lorenzo abbia le capacità, abbia il carattere per venirne fuori, e sono convinto che, insomma, possa essere utile a questo Calcio Napoli. Per quanto riguarda il mio amico Diego, beh, per me è sempre vivo. Lo sento ancora al mio fianco, ancora mi vengono i brividi. Napoli è pazza per Diego, perché io lo vedo da tutte le parti. Io penso che sia stato il giocatore più forte di tutti i tempi, perché lo dicono gli stessi giocatori, i grandi campioni dicono che Maradona è stato l'unico. Tutto rispetto per i grandi campioni come Messi, Ronaldo, però Diego io penso che sia stato veramente l'unico, perché ho avuto la fortuna di giocare a fianco a lui e devo dire che ha fatto cose straordinarie. È un artista, è arte, Diego è arte, arte, e poi un ragazzo meraviglioso, generoso, ha fatto innamorare tutta Napoli, e penso che Diego si merita veramente ancora questo clamore attorno a lui, perché secondo me rimarrà nella storia del Napoli.
7: Nuova Italia di Roberto Mancini e questo inizio titubante?
4: Beh, abbiamo iniziato male come il Napoli, però io penso che Mancio stia facendo un po' degli esperimenti, anche se varrebbe la pena vincere anche, insomma, con gli esperimenti, ma così non è stato ieri sera. Sinceramente un po' deluso, però diamogli il tempo, perché i giocatori ci sono, tocca a lui, insomma, gestire un gruppo di campioni, e mi auguro, insomma, lui possa fare il bene dell'Italia.

0: quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua in questa puntata di Radio Gol del 28 settembre, lunedì, per augurarvi anche buonissima settimana. Dopo quattro giorni di pre-regate di America's Cup, devo dire che aprire qualsiasi social network è emozionante. Come apri un social? Ci sono le immagini di Napoli, delle regate, della festa, del lungomare, 250.000 visitatori, una festa stupenda, immagini stupende, e l'azzurro del mare di Napoli per le regate, l'azzurro della nazionale, ne abbiamo parlato con Lucio Pengue, tra poco Lucio ci parlerà dell'azzurro del Napoli Basket, ma poi c'è l'azzurro Napoli, il Napoli di Allegri, che potrebbe cambiare modulo, tornare alla difesa a tre. Ne parliamo con il collega ed amico capo allo sport del Roma, Salvatore Cazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio a te, caro Walter. Diciamo che questo azzurro menzionato da te alla fine è un po' sbiadito, ma speriamo che riprenda colore.
0: Sarà pure sbiadito, ma è sempre vivo, perché è l'azzurro del Napoli.
1: Assolutamente.
0: E a rinvigorirlo ci dovrà pensare Massimiliano Allegri. Certo, con la squadra che ha a disposizione, perché d'altronde il mercato non gliel'hanno fatto. Cioè, hanno preso Badiashil, ma perché si è operato Buongiorno. L'unico acquisto vero è Favasuli. La realtà è che hanno considerato il Napoli fortissimo. È fortissimo? Io credo di sì. Ecco, ha bisogno forse di un altro modulo?
1: Secondo me sì. Ha bisogno soprattutto di giocatori che devono rientrare, di giocatori forti come McTominay, come Alisson Santos, o di giocatori giovani come Marianucci, che ha fame, ha voglia di mettersi in mostra.
0: Favasuli,
1: un 2004, tutti e due 2004. Secondo me una gente come a te sicuramente mi ferma per strada e dice: ce la facciamo? Sono demoralizzati. Io dico, secondo me la seconda parte di questo inizio di stagione dimostrerà che il Napoli c'è e che vuole essere.
0: Io ne sono certo, Salvatore, che inizierà la risalita, anche perché, tanto per cominciare, Allegri in queste tre settimane col suo staff porteranno a un livello di forma top, sì, Beukema e Badiashile al pari di Neres. Proprio pensando a Neres, proprio pensando all'emergenza totale che ebbe l'altro anno Antonio Conte a un certo punto, ricorderete che c'era il problema dei centrocampisti, no? Era rimasto solo Lobotka e McTominay, e Conte ripartì dalla difesa 3, 3-4-2-1, e in quel 2-1 Neres era veramente fondamentale. Quindi io mi aspetto una mossa del genere, e adesso apriamo il saloon con un nome di un calciatore. E il nome è Antonio Vergara, in nazionale con Mancini, ne parliamo col collega Caiazza, ma anche con chi lo ha allenato alla Reggiana. Davide Dionigi, buon pomeriggio, bomber.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Senti Davide, e con ogni probabilità Allegri cambierà modulo, ritornerà a fare la difesa 3 in un 3-4-2-1, in un 3-4-3, e io resto convinto che Vergara darebbe il meglio di sé con il cambio modulo. È una considerazione condivisibile, mister?
2: Ma assolutamente sì, probabilmente Allegri ha voluto passare a quello che forse aveva in mente da, se farà così, a quello che aveva in mente dall'inizio. Dai, la sua storia dice che negli ultimi anni ha quasi sempre giocato con la difesa 3, no? Mi senti, Walter?
0: Sì, ti sto ascoltando con la massima attenzione.
2: Però per gli attaccanti, che è sempre stato più propenso a un 3-5-2, no? Però per la spinta offensiva e per le caratteristiche degli attaccanti davanti è giusto che giochi, se vogliamo dare dei numeri, no?
0: Sì.
2: Più un 3-4-3, 3-4-2-1, più, sarebbe più congeniale. Vergara in questo si sposa benissimo. Lui, abbiamo detto anche altre volte quando abbiamo parlato di lui, lui si trova bene a giocare dietro una prima punta, quindi i due sottopunta eventualmente alle spalle di uno, di un centravanti, per lui diciamo è la sua morte, dai.
0: Diciamo che la sua collocazione naturale è quella lì. Approfitto però anche della presenza del collega del Roma Caiazza proprio su Vergara. Stiamo su Vergara, una tua domanda per Davide Dionigi.
1: Prima di tutto lo saluto con affetto, perché comunque ha fatto parte del nostro Napoli. Io l'ho visto, non aveva giocato Vergara quando Davide hai vinto due anni fa e ti sei salvato a Castellammare di Stabia, ti ricordi, segnò Manolo Portanova. Ti aspettavi un'evoluzione così veloce comunque di Antonio Vergara, che addirittura è stato convocato in nazionale? cioè si metteva già con te.
2: Assolutamente sì, ora quella partita Antonio aveva giocato quasi tutte le altre, poi ha avuto un problemino
1: fisico. Sì, mi ricordo.
2: Ci giocavamo la salvezza, quindi dall'inizio poi non entrò nemmeno, perché poi non ce ne fu bisogno, perché vincemmo.
1: Sì.
2: Guarda, ti dico di sì, perché Antonio aveva ancora margini di miglioramento impressionanti. Cioè io penso, l'ho detto anche l'altra volta, la fortuna di Antonio è stato di trovare Conte in una diciamo disciplina tattica, disciplina anche di metodologia dell'allenamento, e più che altro di giocare a fianco di grandi campioni, quindi avrebbe avuto solamente che da guadagnarci. Poi si è parlato più volte se poteva fare quella mezzala in un centrocampo a tre, te la fa, però l'ho sempre detto, cioè, secondo me in un 3-4-2-1, non 3-4-3, cioè non con attaccante.
0: Col
2: 2-1 secondo me è quello che lui predilige, quello che lui sa fare meglio, è quello che lui ha le caratteristiche per far male.
0: Anche perché quando ti viene dentro al campo ti diventa imprevedibile col piede invertito, e ce lo ha fatto vedere proprio nel momento dell'emergenza, quando Conte lo schierava titolare. Insomma, Davide, non è che ce lo inventiamo noi, che è un ragazzo dal talento enorme, non a caso in nazionale con Mancini.
2: Assolutamente sì, no, ma lui, ti ripeto, ora lui ha bisogno di una cosa, dovrebbe aver bisogno della continuità di giocare, ma un po' non è che vale per lui, vale un po' per tutti i giocatori, ma specialmente quelli con quelle caratteristiche. Sai, il centrocampista si adatta, ci sta di farne qualcheduno in più, qualcheduno in meno, di giocare ogni tanto, no? Un non titolare, però in quel ruolo lì poi diventa determinante con la continuità, no? con la continuità abbinata alla fiducia sicuramente dell'allenatore. Per me potrebbe essere una svolta anche per il Napoli, perché un attimino sotto porta è venuto un attimino un po' a mancare, un po' per sfortuna, anche un po' per episodi, però anche un po' per, insomma, per, c'è un po' una carenza di gol, quindi potrebbe essere la soluzione per il Napoli.
0: E devo dire, Napoli bravo a farlo non solo crescere ed emergere. E io batto sempre Salvatore sul tema settore giovanile, perché avere un settore giovanile importante che magari ti sforna altri Vergara sarebbe molto importante. Il presidente ha annunciato il centro sportivo, la casa del Napoli con tutte le giovanili a Qualiano, ovviamente, come dire, aspettiamo, però insomma il presidente ha detto che lo farà, quindi se l'ha detto dopo la prima pietra lo farà, e credo che quello sarà un momento molto importante. Perché col centro sportivo, e mi auguro investimenti veri sul settore giovanile, magari l'under 23, tu in 5, 6, 7 anni fai crescere nuovi talenti. È importante, Salvatore, il settore giovanile.
1: Assolutamente sì, Walter, anche perché poi, come vedi, appena si muovono un po', faccio l'esempio di Romano, no? Che al di là della prestazione con il Belgio, e tu Roma, che hai Pisilli e lui, lo fai andare via a 700.000 euro, oggi ne vale già 20. Quindi se tu hai la fortuna, visto anche il modo di gestire di De Laurentiis questo gruppo, cioè questa società, perché non ha una multinazionale alle spalle, secondo me sarebbe la miglior soluzione
0: andare possibile ad attingere. La pensiamo allo stesso Davide, il settore giovanile oggi secondo me ti diventa una risorsa davvero preziosissima.
2: Assolutamente. Poi penso va aggiunto un'altra cosa: dobbiamo incominciare a avere la forza, anche noi allenatori, ci metto. Ora, noi l'anno scorso con la Reggiana mettevamo addirittura anche 4-5 under in campo a partita, che sono veramente tanti in un campionato un po' esperto come la B, no? Cioè dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, dai, ma si sta abbassando l'età media che sto vedendo in campo anche nel nostro campionato, ma è il futuro, quindi assolutamente sì, ma è un po' il male del nostro calcio. Io vedo anche nelle categorie minori, si parla ancora delle quote, oddio dove le mettiamo, ma in Champions giocano i ragazzi di 18 anni.
0: Incredibile. Bravo, solo Davide, noi ci facciamo tutte queste.
1: Il problema, Davide, sai qual è? Che oggi noi in Italia riteniamo i 2001 che hanno 25 anni ancora giovani.
0: quello è il problema, è un problema culturale.
1: Ma i giovani sono 2007 oggi, 2006-2007.
3: Mio figlio nei campionati delle CE, dilettantisti, hanno il problema di dove schierare, oddio dove metto la quota giovane, ma se tu hai 10 giovani forti dov'è il problema? Cioè bisogna un attimino migliorare su questa è un po' la nostra pecca, però ti ripeto, ci mettiamo anche noi allenatori che tante volte, un po' anche per un sistema a volte difficile, no? Dove è normale, vai in discussione in poco tempo, cerchi sempre di, però secondo me sarebbe un passo in più per il calcio,
1: scusatemi se interrompo, figlio di Ignacio Piano, che conosciamo benissimo, ragazzi, è 2008, nel Borussia Dortmund ha già debuttato in Champions League, 2008.
0: In Italia non avrebbe mai giocato titolare in una squadra di Serie A. A proposito, voglio abbracciare Davide Dionigi, grazie Davide.
1: Ciao Davide.
0: Grazie.
1: Voi.
0: Grazie. Ciao. Allora, a proposito invece di stadi. Stadi, partiranno i lavori al Maradona, finanziati dalla regione e per giunta il comune operativo con questo progetto stupendo che è piaciuto molto alla FIGC. Roma, via libera finale per il nuovo stadio, quindi possono partire le conferenze di servizi e il permesso di costruire il nuovo stadio a Roma. Va giù il vecchio San Siro, verranno regalati i sediolini dello stadio, nuovo San Siro. E De Laurentiis dice: farò lo stadio nuovo. Ne avete scritto anche oggi sul Roma. È chiaro che attendiamo anche nuove notizie dal presidente. Questo perché? Perché mentre siamo certi che il Maradona sarà tutto nuovo e bellissimo, ora aspettiamo il nuovo progetto. Il presidente ha detto: il nuovo stadio lo farò.
1: Sì, Walter, io ci credo, perché comunque non è che al di là adesso di qualcuno che si diverte a provocarlo, e sinceramente a me dà anche molto fastidio, però se ha questa idea in testa, certo, Walter, ci vogliono i soldi, ci vogliono tantissimi soldi, cioè per uno stadio nuovo, al di là adesso che possa essere la Kuwait o qualsiasi altro brand, ci vogliono i soldi. E se li deve mettere De Laurentiis una parte, capirai bene che non avendo, non essendo americano, non essendo un fondo, o li prendi da qua e li metti di là, o di là li metti di qua.
0: Ma scusami Salvatore, ma visto che una prima base c'è, quella finanziata dalla regione col comune, ma non potrebbe esserci un'altra soluzione, ovvero 200 li mettete voi, comune e istituzione, 300 li metto io, facciamo un Maradona fantastico e me lo date in gestione per 90 anni.
1: E io sono d'accordo con te.
0: Secondo me la strada è quella. Secondo me.
1: Ma anche perché se questo Maradona, massimo rispetto per tutte le altre discipline, perché tutte devono fare sport
0: e ci manca,
1: devono avere la possibilità di farlo. Però se il core business del Maradona è il Napoli, che a livello internazionale con la Champions, ma anche a livello nazionale, no? Con un campionato dove comunque negli ultimi Walter, non mi dire niente, ma il rinascimento di Napoli, cioè che se ne dica, è da quel benedetto scudetto del 2023, e io ancora oggi 2023,
0: ora Salvatore, non me ne volere, Salvatore, però, non me ne volere, però ridurre tutto allo scudetto del Napoli, alla festa del lungomare, c'è un lavoro che parte da lontano negli ultimi 10 anni. Napoli è Napoli, però, indipendentemente dal Napoli. Poi che quelle,
1: come dicono quelli,
0: sì,
1: bravi,
0: che quelle immagini abbia fatto le gire del mondo, il giro del mondo è vero, ma le hanno fatte le fiction, le ha fatte Maro Fuori, le ha fatte il film di Sorrentino,
1: lo farà,
0: tutti
1: lo
0: gli
1: farà
0: stranieri, la Coppa America. Ora non riduciamo, che perché no, Napoli, il turismo è per il calcio, non scherziamo neppure.
1: Penso che comunque ha dato una grande spinta.
0: Ma sicuramente, questo sì, ma certo.
1: L'ha fatta sprintare più che
0: sì,
1: spinta,
0: sì,
1: l'ha fatta
0: è vero.
1: Ha accelerato.
0: Ma cosa manca? Manca lo stadio, mancano le grandi strutture.
1: Sì, però se io l'altro giorno mi permisi di scrivere, cioè se si fanno i botte risposta, quello sfrugulea la mazzarella, quell'altro risponde che è un cesso, e quello, scusami il termine, che siamo in orario protetto,
0: per carità.
1: Però ragazzi, ma così non si va avanti, perché altrimenti, cioè Walter, ma pure se costruisci lo stadio, ma mentre fai, mentre ti danno le autorizzazioni, mentre te le bloccano, mentre, cioè, non ce ne usciamo più. Il Maradona è lì e secondo me va ripristinato, e
0: con la cooperazione, con lo stare insieme.
1: Sono d'accordo.
0: Speriamo, grazie al collega Caiazza. Ciao Salvatore.
1: Ciao Walter, un saluto a tutti.
0: Poi c'è anche il tema palazzetto dello sport, tema di quello poi ce ne occuperemo nelle prossime settimane. Adesso invece il basket, vittoria col botto, partenza col botto, vince il Napoli Basket, è pronto Lucio Pengue, parliamo di basket dopo la pubblicità.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Il vento è cambiato non solo per quello che riguarda la Coppa America, ma evidentemente anche per il Napoli Basketball, che quest'anno davvero ha allestito una squadra di grandissimo valore. Ieri a Roma contro la Maxima Roma, per carità, la Maxima era un progetto che sta nascendo e quindi magari ci sarà ancora qualche piccolo ritardo rispetto a questo progetto che vede l'NBA Europe e anche l'Eurolega con Roma protagonista, addirittura due squadre in Serie A. Però Napoli, devo dire la verità, ieri ha dominato in lungo e in largo con ben, mi viene da dire, tre elementi praticamente indisponibili, perché Ramsey e Toté, che per problemi muscolari non sono scesi in campo ieri al Palaeur, anche Tarceschi, dopo pochissimi frangenti di gioco, ha avuto, speriamo, una sublussazione del dito. L'abbiamo visto in televisione davvero con una piega non naturale che mi ha fatto molto preoccupare. Speriamo che non si tratti di niente di più grave. E quindi il Napoli Basket, senza tre elementi importantissimi, ha vinto contro la Maxima Roma. Parliamo di questo e di altro, lo facciamo con Leonardo Balletta. Ciao Leo, come stai?
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio. Benone.
0: Allora, quante volte ci siamo confrontati sul Napoli Basket in pre-season, durante questi mesi prima delle gare ufficiali, e più o meno sapevamo che la squadra di Repesa fosse molto competitiva. Ieri è stata una vittoria dove davvero si vedeva l'organizzazione, la difesa, e questo ci lascia ben presagire per il prossimo futuro.
1: Beh, direi proprio di sì, più o meno direi meno, nel senso che probabilmente sapevamo tutti che il roster fosse forte, competitivo e lungo. Quello che non sapevamo e che abbiamo scoperto in parte ieri sera è che già ad ottimo punto quello che è il lavoro di imprinting del coach su questo gruppo, perché giustamente Repesa nel dopogara ha parlato di una squadra in costruzione che non si è mai allenata tutta insieme. Chiaramente il ritiro è stato complesso, tanti giocatori si sono inseriti nella seconda fase, giusto che lo dica, ma è altrettanto giusto da parte nostra rilevare che però Napoli è molto avanti in quello che è il suo processo appunto di conoscenza di quelle che sono le idee, i giochi e la volontà dell'allenatore. Napoli ha un'identità precisa, ieri sera l'ha dimostrato in più occasioni ed è molto bello rilevarla alla prima giornata, perché non è successo spesso negli ultimi anni.
0: Poi anche queste trasferte spesso avevano un andamento anche abbastanza scontato con la squadra di casa, soprattutto quando aveva un certo, mi viene da dire, pedigree del roster, perché davvero erano, anche la Maxima ha investito tanto e ha giocatori di grande talento. Vedevamo un primo quarto più o meno equilibrato, poi secondo e terzo quarto dove la squadra di casa dominava e l'ultimo quarto dove Napoli provava a recuperare senza farcela. Questo era un po', come dire, un canovaccio che negli ultimi anni abbiamo visto spesso. Invece andare lì e dominare a Roma è stata una bella novità.
1: Assolutamente sì, approccio solido alla partita sin dalle primissime battute, quel 12-2 lo racconta, tante fiammate importanti con Napoli che spesso ha giocato al gatto col topo, è scappata via, qualche volta si è fatta riprendere, ma non ha dato mai l'impressione di poterla perdere, secondo me, questa partita. Ecco, se Napoli si è dimostrata più pronta di quanto ci aspettavamo, Roma magari un po' meno, devo dirlo, questo conta, è giusto ribadirlo, però ripeto, è importantissimo secondo me segnalare come invece Napoli abbia dato dimostrazioni in alcuni momenti della partita già di grosso amalgama tecnico, tattico e di gruppo, e questo secondo me dipende anche molto dall'aver scelto dei giocatori sicuri, pronti, perché
0: Petruccio, anche se Leo, ti faccio la prossima domanda, Dautin Junior è un giocatore fortissimo, lo sapevamo, però veniva da un periodo un po' così ed è stato bello ritrovarlo ai suoi livelli.
1: Beh, è un giocatore importante, lo sappiamo, è un giocatore importante che per quanto sia esordiente in Italia è stato sicuramente aiutato nell'inserimento e nel debutto di ieri dall'avere a fianco dei giocatori che invece sono molto esperti di questa categoria. L'abbiamo detto prima, Lucio, questa è una squadra che si è allenata mai insieme. Mark Brown è arrivato quando? 2 settimane fa, 10 giorni fa, eppure sembrava qui da mesi.
0: Vabbè, però c'è stato qui.
1: Ma dipende proprio dalla conoscenza del campionato, del gioco.
0: Sì. Quella fame in difesa che a me fa.
1: Il valore assoluto di un giocatore come Holiday, come altri americani di Roma, non è in discussione, ma è gente che ieri sera a un certo punto faceva fatica a capire dove stava. Poi magari inizieranno a farlo e inizieranno a capirlo. È chiaro che in questo gruppo qui, con un allenatore molto esperto e con dei giocatori molto esperti, è tutto molto più semplice.
0: è tutto molto più semplice. E poi l'intensità difensiva che mette Napoli è clamorosa, lo sapevamo che Repesa i giocatori li sceglie anche e soprattutto prima dalla voglia di difendere e poi dalla loro propensione offensiva, e vedere difendere Napoli ieri è stato un bello spettacolo.
1: Sì, sì, assolutamente. Quando parlavo di identità parlavo principalmente di identità difensiva. Guarda, spesso si pesano le statistiche, io andrei a pesare i falli della partita di ieri, perché quelli di Napoli secondo me il 99% erano stati dei gran falli che davano un segnale preciso di come stava andando la partita. Napoli ieri ha picchiato, ha picchiato tanto, ha picchiato bene, con esperienza, con velocità. Faccio un esempio, un giocatore come Bilan, che è un giocatore fortissimo e che abbiamo sempre subito negli anni, ieri era in cella potenzialmente, è stato tenuto benissimo dalla difesa napoletana, che aveva lavorato molto bene, aveva preparato molto bene questa partita, e quindi difensivamente secondo me poi, come ha detto Repesa, se Napoli difende bene poi ha anche più facilità ad attaccare.
0: E poi ci sono alcuni giocatori che forse non hanno fatto vedere tutto il loro potenziale, che a me piacciono molto, tipo Zelias o anche lo stesso White, che nella metà campo difensiva hanno fatto un grandissimo lavoro. In attacco li abbiamo visto poco, però credo che saranno dei valori aggiunti per questa squadra.
1: Beh sì, questi sono i segnali di una squadra che ha una rotazione a 13, Lucio, e che di conseguenza anche quando mancano Totè e una guardia diciamo titolare designata come Ramsey, riesce comunque a tirar fuori tutta una serie di protagonisti. Non dimentichiamo che c'è anche Yakimoski in quel ruolo lì, che potenzialmente è un arrivo tra quelli passati sotto traccia.
0: Yakimoski ieri bene,
1: ma non solo ieri, è stato protagonista di un grande precampionato. Io ho la sensazione che Repesa quando lo guarda faccia proprio gli occhi a cuoricino, perché è un giocatore che ha conquistato tempo, minuti. Ieri solo Doting Junior ha giocato più di lui, e quindi sono tanti giocatori. Per trovare un equilibrio, ognuno darà la sua. Sono sicuro che poi ci saranno serate in cui Selias piuttosto che White daranno un contributo offensivo maggiore. Ieri White però fantastico in difesa, soprattutto su Bilan.
0: Esatto, e forse c'erano 30 centimetri di differenza, e nonostante questo lo ha annullato, anche perché con l'uscita di Tarceschi la rotazione era un po' limitata sotto, perché poi lo diciamo, Napoli Basket ha giocato senza il miglior giocatore del campionato scorso, che è Ramsey, e ha giocato senza il suo miglior giocatore dell'anno scorso, che era Totè. Quindi onore a questa squadra.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Appunto, questo poi è il succo di dover giocare in 13. È chiaro che a un certo punto mancavano decisamente i centimetri, però Napoli ha ovviato in altro modo, cioè con mestiere, con rapidità, con aggressività, e si è visto tutto. Non ha mai subito.
0: Diamo anche una piccola informazione di servizio, perché la vittoria di ieri ha fatto impennare diciamo l'amore per questa squadra, visto e considerato che sono stati venduti stesso ieri sera più di 400 biglietti. Ci sarà l'esordio mercoledì sera in casa contro i campioni in carica dell'Eurocup, il Bruzon Bess, cioè, questa squadra francese che l'anno scorso ha sorpreso tutti, e andiamo tutti quanti al palazzetto mercoledì sera.
1: Ma decisamente, la Coppa, l'Eurocup, l'Europa che torna a Napoli dopo quasi 20 anni, è un'occasione importante per tutti, non solo per la squadra, deve rispondere anche la città e quegli appassionati che ogni tanto si sentono ghettizzati, ma anche in questa occasione devono andare al palazzetto a vedere la squadra, senz'altro.
0: Caro Leo, ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo mercoledì al Pala Barbuto, un abbraccio e buon lavoro.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a voi.
0: Ora le notizie sul nostro meteo, chissà che tempo farà oggi e domani, lo sappiamo attraverso il notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico nell'avvio di questa nuova settimana sulla Campania. Il tempo di conseguenza resta asciutto, con ampi spazi di cielo sereno. Le temperature diurne oltre le medie del periodo, l'unico elemento autunnale sono i valori minimi, soprattutto nell'entroterra, non oltre i 10-11 gradi nei fondovalle appenninici. La giornata di martedì sarà ancora con tempo asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e valori diurni di tarda estate prossimi ai 27-28 gradi in molte località. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita 3B Meteo.
4: Possiamo aprire ufficialmente la terza, l'ultima ora dell'informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, tra poco vi faremo ascoltare anche le voci di Gianfranco Zola, che parla di Napoli e di Allegri. Il nostro Lucio Pengo ha anche intervistato Ciro Ferrara. Insomma, una bella terza ora dove parleremo a lungo del Napoli e del lavoro che attende Allegri dopo questa sosta extra large. Vi ricordo che il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre al Maradona col Frosinone di Alvini. A proposito di Frosinone, Raimondo, attaccante del Frosinone, ha dovuto lasciare il ritiro dell'Under 21 per problemi fisici. Poi capiremo nel corso di queste due settimane, insomma manca ancora tanto, se Raimondo sarà a disposizione o meno di Alvini per la trasferta di Napoli. A proposito di Serie A, salta la terza panchina, ufficiale è il divorzio da questa per quanto riguarda il Parma. Gilardino in città, sembrerebbe ci sia l'accordo, e insomma terza panchina saltata dopo quelle di Fiorentina e Bologna. Anche il Parma cambia allenatore, divorzio ma questa volta consensuale, rescissione con questa, e al suo posto dovrebbe essere annunciato Alberto Gilardino. A Napoli invece c'è Allegri. Ne parliamo del Napoli di Allegri, lo facciamo con Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio Salvatore.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
4: L'inizio non è stato facile, vuoi per i risultati, vuoi per gli infortuni, ma insomma questa sosta servirà molto ad Allegri. Innanzitutto io lo sto rimarcando, Beukema, Badiashile, Neres, la migliore condizione fisica, è uno. I recuperi di Marianucci, di Meret, del miglior McTominay, Anguissa, poi anche Giovane, e poi invece ci vorrà un po' più di tempo per Alisson e soprattutto per Buongiorno. Che ti aspetti alla ripresa? Ti aspetti anche un Napoli con un vestito nuovo, il che vuol dire con un modulo nuovo, Salvatore?
5: Sì, sicuramente, guarda, mi aspetto una ripartenza molto ma molto importante, e soprattutto che va nella direzione delle aspettative di tutti. Abbiamo molti calciatori che Allegri può recuperare, forse ancora non McTominay, perché deve avere l'idoneità agonistica, e quindi sono cose burocratiche, non sappiamo i tempi, però conosciamo i tempi della burocrazia italiana. E quelli della sportiva non la conosco bene, però insomma credo che avrà ancora un po' di tempo, però gli altri li recupera tutti e sono tutti calciatori che aggiungono qualità. Quindi Allegri ha la possibilità di cambiare, come dicevi tu, l'abito.
4: Cambiare l'abito vorrebbe poter dire difesa a tre. È chiaro che a oggi era tecnicamente impensabile, anche perché pur volendola fare con Di Lorenzo avrebbe avuto solo Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin. È vero, c'era anche Beukema in panchina, ma magari ancora non nella miglior forma, mentre invece adesso potrà avere a disposizione Badiashile, potrà avere a disposizione Marianucci, il miglior Beukema, c'è Rafa Marin, e insomma io la trovo molto credibile l'ipotesi difesa a tre.
5: Sì, sicuramente, ma anche perché non sarebbe nemmeno una grande novità per Allegri, attenzione, perché io ricordo il triennio di Sarri, quella Juventus giocava con una difesa a tre, giocava con un 3-4-2-1, e ricordo che nelle prime tre o quattro partite del primo anno, non ricordo bene, ma Allegri rimediò, mi pare, una sconfitta e due pareggi.
4: Sì, non fu un avvio facilissimo.
5: Esatto, mentre invece il Napoli era partito meglio.
4: E a proposito di Allegri, poi insomma se vogliamo la difesa a tre è anche un suo marchio di fabbrica, per fare il 3-4-2-1 a cui faceva cenno Biazzo devi tirare fuori un centrocampista, capiamo come sta Anguissa, capiamo i tempi di recupero di McTominay, però a proposito di centrocampisti, certo Salvatore, vedere Italia-Belgio e vedere un De Bruyne così, probabilmente ora toccherà Allegri far sì che possa rendere anche nel Napoli De Bruyne come lo abbiamo visto con una squadra, il Belgio, che però ha una qualità pazzesca, è pazzesca.
5: Beh certo, noi se ci aspettavamo di fare una prestazione straordinaria contro il Belgio, insomma eravamo un poco, come dire, cadevamo nell'utopia, perché il Belgio è una squadra. De Bruyne ha giocato grandissimo calcio di qualità, ha dimostrato che messo nella condizione giusta in campo di poterlo fare, lo fa, ma d'altro canto lo abbiamo anche visto nella passata stagione, nelle poche partite in cui ha giocato, lui è quello che vede spazi che altri non vedono, vede corridoi smarcanti che altri non vedono, cioè lui è uno che non guarda il pallone, guarda i compagni, voglio dire,
4: disegna calcio laddove gli altri non arrivano, questo è certo,
5: e quindi questo può fare la differenza. Poi ci sono insomma alle spalle di Højlund, se mette due cursori molto veloci che fanno il gioco alto e il Napoli appena appena più offensivo, soprattutto se va in vantaggio, io credo che la ripartenza possa essere, come dire, una buona ripartenza anche contro un Frosinone che, ricordiamo, nell'ultima di campionato ha battuto il Como.
4: Ecco, a proposito di questo 3-4-3, abbiamo parlato della difesa, del centrocampo di De Bruyne, e il Napoli attualmente sta giocando, vista anche l'indisponibilità di Alisson e ancora non la forma ottimale di Neres, con Politano e Lang. Nel gioco delle coppie, caro Salvatore, Politano e Lang, ma ricordiamo che ci sono anche Vergara e Neres, tornerà Alisson e Vergara. Secondo me Vergara deve avere maggiore spazio, perché lui ha tutto per incidere in questo Napoli.
5: Guarda, l'abbiamo detto praticamente tutti, cioè voglio dire, anche quelli che avevano qualche perplessità all'inizio si sono convinti che Vergara è un calciatore da inserire, ma non soltanto per un discorso di prospettiva, io dico proprio per uno scopo. Lui deve essere un progetto di scopo, così come anche stasera con la nazionale. Lui sarebbe particolarmente importante perché, voglio dire, il calciatore ha delle qualità. Sentivo qualche intervista qualche giorno fa del suo ex allenatore che diceva appunto che aveva margini di risalita di quando era alla Reggiana, no? Aveva margini di Dionigi, mi pare, no?
4: Davide Dionigi, che abbiamo ospitato anche oggi, e lui dice la qualità di Vergara è quella lì, non bisogna snaturarlo, e lo devi far giocare nel suo ruolo,
5: è chiaro, e lo sfrutti al meglio delle possibilità, altrimenti se no è come se tu ti mettessi alla guida di una Ferrari e pensi di guidarla come una 500.
4: Senti Salvatore, e poi ci sono due calciatori, Lucca e Giovane. Voglio partire da Lucca. Io nei giorni scorsi ho auspicato, anche per dare forza al ragazzo, per dargli fiducia, per farlo sentire importante, siccome siamo oramai, per carità, ci vuole del tempo, però Lucca è rimasto qui mentre Højlund è in nazionale, ha fatto anche gol con la Danimarca. 9 partite in 27 giorni. Ora avrai ancora Alisson fuori, Lucca ha potuto lavorare con Allegri, ci lavora tutta questa settimana, ce l'ha ripresa domani, ci lavora la prossima. Io credo che questo ragazzo meriti delle chance, per esempio su 9 partite, anche per far rifiatare Højlund, che non può giocarle tutte. Io credo che meriti 2, 3, 4 chance dal primo minuto, perché Lucca i gol li ha sempre fatti.
5: Ma guarda, io ti devo dire la verità. Dimmi. Sono dello stesso avviso. Anche se mi crea ansia.
4: Perché?
5: Cioè, ogni
4: Perché?
5: Volta che lo vedo in campo lui è ansiogeno. Ah. E trasmette ansia, cioè nel senso che tu hai la sensazione che lui ce l'abbia dentro un certo talento, una certa classe, ma che non riesce, sai,
4: a
5: come uno
4: più
5: intenzionato, non riesce a sciogliere, come dire, le catene, a liberarsi probabilmente psicologicamente e giocare le partite con tranquillità. Probabilmente se giocasse con grande tranquillità e le telecamere, i riflettori non fossero sempre puntati in maniera critica su di lui, probabilmente lui si sbloccherebbe.
4: No, ma io mi piace molto quello che dici. È chiaro che se Allegri, come credo fondamentalmente, gli concederà 3 chance dal primo minuto e poi dovrà essere lui a coglierle, a trovare dentro di sé quella serenità, perché io credo che Lucca, per la troppa voglia di dimostrare, per la troppa voglia di spaccare il mondo, ci arriva anche teso. Invece secondo me Lucca va messo nelle condizioni, Salvatore, mi permetto, anche dall'ambiente, perché mica è bello che Lucca sta per fare il suo ingresso in campo in Napoli-Bologna, ancora deve entrare e partono i mugugni. Cioè, un calciatore del Napoli è un patrimonio del Napoli, il Napoli ci ha investito tanto, io credo che questo ragazzo vada aiutato.
5: Sono d'accordo con te, anche perché guarda, il fatto di contestare subito, e lo dico anche facendo un paragone con quello che è accaduto con la nazionale, siamo tutti delusi ovviamente per come è andata la partita,
4: è vero,
5: però voglio dire, se avessimo fatto appena appena risultato, io non credo che alcuni calciatori che sono stati letteralmente linciati, soprattutto i giovani, avrebbero avuto probabilmente delle valutazioni, delle riflessioni completamente diverso.
4: Ma poi se posso, Salvatore, siamo un paese strano, invochiamo a gran voce che nella nazionale ci vadano i giovani. Mancini, che è uno che ha coraggio, convoca Romano, e siccome Romano, che è un profilo molto interessante, avrà una carriera enorme, ecco che Romano sbaglia un passaggio, poi viene innescato il gol dell'1-0, e che gol di Götz. E però non è che al primo errore poi dopo siamo lì a criticarli.
5: Perché poi il discorso, o facciamo un discorso di progetto e quindi guardiamo lontano e puntiamo sui giovani, oppure chiamiamo tutti i veterani, facciamo 1-1 o anche 2-1, risolviamo pro tempore la situazione, però poi ci ritroveremo di qui al prossimo mondiale che avremo tutti dei quarantenni in campo.
4: E non va bene, non andrebbe bene, anche perché il talento in Italia c'è. Mancini ha lasciato a casa per infortunio, per esempio, Palestra, non c'è Anor, e quindi sono due che vanno in Premier, e i Tonali che gioca in Premier, il talento esiste. Ora torna anche Bastoni stasera, dopo la squalifica. Dumbia partirà dal primo minuto, ma insomma il talento c'è.
5: Restano in quattro della vecchia formazione.
4: Esatto, sette cambi rispetto a venerdì sera alla gara dell'Olimpico. Salvatore, prima di salutarti, torno per un attimo al Napoli. Giovane, a proposito di giovani e Giovane. Ma Giovane, a tuo avviso, ora che starà bene, visto perché facevo il gioco delle coppie, Politano Neres a destra, Lang e Allison a sinistra, Lucca e Højlund, c'è Vergara con De Bruyne, ma perché è stato preso Giovane? Perché io ancora, poi per carità, magari adesso Allegri gli darà, ma siccome il Napoli ha speso 20 milioni, cioè io 20 milioni vorrei vedere tutto il talento di Giovane esplodere, emergere e giustificare questo investimento che ha fatto la società.
5: Allora, se la memoria non mi tradisce, lo abbiamo visto Giovane soltanto in un'occasione che ha fatto delle cose un po' interessanti. Per il resto noi che l'abbiamo visto molto, per cui tutti i giudizi andrebbero un po' sospesi. Ora il problema principale è nell'esperienza di Allegri, cioè Allegri che deve veramente capire e valutare quali sono i problemi di ogni singolo calciatore. Si chiama comunicazione relazionale, se li deve chiamare uno alla volta, parlare con ciascuno dei calciatori che possono essere utilizzati. Chiaro, se tu non punti, non ci credi su uno, ti puoi fare tutti i discorsi che vuoi, quello percepisce una tua ostilità e non giocherà mai bene. Per esempio Lang, io non lo so se sia, cioè è uno che va preso proprio capire che cosa c'ha in mente nella vita, che cosa vuole fare, se vuole giocare da grande oppure vuole continuare questo suo modo altalenante che dà fastidio ai calciatori, dà fastidio ai compagni, cioè dà fastidio al pubblico e soprattutto non diventa utile e funzionale a quello che è il progetto di Allegri.
4: Io lo voglio ringraziare, Salvatore Biazzo, per essere stato dei nostri. Ti auguro buona giornata, buonissima settimana.
5: Grazie per l'invito, ciao
4: Salvatore, grazie davvero. A proposito, leggevo, è una notizia di queste ultime ore, c'è una grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia, che Kim torni a giocare in Serie A, e la squadra dove Kim potrebbe tornare a giocare in Italia è il Milan. Ora mi chiedo, scusate, ma non si può fare in modo che Manna provi a riportare Kim in Italia? Cioè, capisci, se ci sono le condizioni per riportare Kim, lui che già ha giocato a Napoli, lui che ha vinto a Napoli, lui che è fortissimo, lui che farebbe fare alla difesa del Napoli l'upgrade. Dico, ma Manna, non puoi fare un gioco, una cosa, spiazzare il Milan prima che lo prenda il Milan e il Napoli rimane così com'è? Chiediamolo a Bruno Maiorano se gli piacerebbe il mattino. Caro Bruno, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
4: E complimenti anche a voi, a tutta la redazione del mattino, a te. Avete fatto un lavoro anche voi eccezionale. Da Race Village, villaggio della Coppa America, 250.000 visitatori, è stato bellissimo Bruno, quattro giorni stupendi.
6: Sì, devo dire la verità, una cartolina meravigliosa che questa città sa regalare come poche altre al mondo, devo dire, ed è stato bello per noi come per voi, perché eravamo vicini di casa,
4: eravamo vicini di casa,
6: fa parte di questo show.
4: avere questo campo di regata, il sole che baciava Napoli, il sole bellissimo, cioè le giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Torno al Napoli, Bruno, siccome sta rimbalzando questa voce di Kim, no? Che potrebbe tornare in Italia al Milan, ma non potrebbe Manna provare invece a riportarlo a Napoli?
6: Ma sai, tutto si può provare a fare. Il fatto è che il Napoli innanzitutto deve provare a recuperare due difensori come Buongiorno e Marianucci, quindi insomma non so poi materialmente quanto spazio ci sarebbe. È chiaro che uno come Kim lo spazio lo merita sempre, però penso anche che quando si fanno degli investimenti e delle scelte su alcuni giocatori poi credo sia anche giusto dare fiducia, altrimenti si boccerebbero le scelte prima ancora di vederle in pratica.
4: E tra l'altro, stando ancora al tema difensori, perché io voglio ricordare che Buongiorno tornerà a gennaio, credo che molto presto vedremo Badiashil con una condizione diversa rispetto a quella che è arrivato. Marianucci è pronto, dopo la sosta è a disposizione, però io insisto, avere un difensore come Kim secondo me sarebbe molto importante. Detto questo, il Napoli però ha investito moltissimo su Beukema e Beukema fa fatica a giocare a tre a destra, quindi se il Napoli dovesse tornare a giocare a tre, lì c'hai Di Lorenzo, lì c'hai Marianucci, lì nel caso c'è anche Rafa Marin, come dire, si restringerebbe molto il campo per Beukema. Dovesse continuare a 4, è chiaro, no Bruno, me lo insegni, l'alternativa a Rachmani, anche lui non può fare tutto e tutte e 9 in 27 giorni. Beukema mi sembra perfetto nella difesa a 4.
6: Sì, assolutamente, è un patrimonio della società, va tutelato, va preservato e va valorizzato come tutti gli altri che fanno parte di questa rosa. E da questo punto di vista mi sembra che il Napoli abbia un maestro in panchina come Massimiliano Allegri, sempre bravo e sempre lucido nella gestione dei suoi talenti.
4: Io in generale, Bruno, no, siccome solo chi non fa non sbaglia, credo che in questi mesi, soprattutto in questi mesi, ottobre, novembre e dicembre, il mercato aprirà come da richiesta ai club per una questione di bilancio di finanze il 28 di dicembre e non il 2 gennaio. Io credo che Allegri e il Napoli, anche la società, debbano fare una valutazione molto seria. Questi mesi e tutte queste partite dovranno dirci a noi, ma ovviamente soprattutto a loro, se i 35 per Lucca, i 25 per Lang, i 30 per Beukema, i 20 per Giovane sono stati spesi bene o no. E siccome lo voglio ribadire, perché io non faccio nessuno, ci accusa a nessuno, perché solo chi non fa non sbaglia, ma se qualcosa si è sbagliato ed è umano, la società secondo me deve mettere in preventivo una cosa: abbiamo sbagliato questo acquisto, non fa niente, lo vendiamo sotto costo e perdiamo. Che poi non è che puoi vincere sempre, non tutti sono Lavezzi, Cavani, Higuain, Kvara, Osimhen, su tante plusvalenze e guadagni enormi, e Bruno mette in conto una volta di perdere una paccata di milioni.
6: Sì, assolutamente, secondo me è una decisione doverosa che dovrà poi fare la società. Giustamente loro hanno a provare a salvare il salvabile.
4: Certo,
6: complicatissima, diciamoci la verità, dal punto di vista del mercato, e anzi, per utilizzare un'espressione che hai giustamente scelto in quest'ultima frase, chi non fa non sbaglia, evidentemente quest'estate non hanno voluto sbagliare.
4: Devo dire, hanno preso Fasuli e mi sembra che le risposte siano buone.
6: Fatto talmente poco che si può quasi parlare di non mercato.
4: Beh, certo, il mercato
6: è l'unico acquisto che...
4: Certo, devo dire che Manna si era mosso bene perché aveva bloccato sia Gabriel Jesus sia Ceballos. La condizio sine qua non posta alla società è: due escono, è ovvio, no? Lo sapete chi sono i due, Lucca e Lang, e due entrano poi, quindi Manna il suo l'aveva fatto. Purtroppo non si è riusciti a perfezionare queste uscite. Però sai Bruno, sono dei capitali, lo dico anche a beneficio dei tifosi, magari i mugugni su Lucca, sono capitali investiti dalla società, è un bene della società. Cioè oggi Lucca secondo voi vale 35 milioni? Secondo me oggi no. Quindi gli va data la possibilità, la chance. Bruno.
6: Sì, anche perché, guarda, mi permetto di dire una cosa che poi va forse in controtendenza con il pensiero comune. per un attaccante, quindi per Lucca, è molto più facile che per un difensore, quindi penso a Beukema, perché di fatto ad un attaccante basta un gol. Se Lucca riuscisse a sbloccarsi e a trovare un briciolo di continuità, anche psicologicamente si sbloccherebbe,
4: soprattutto psicologicamente,
6: cambierebbe tutto, perché a un attaccante basta un gol per cambiare una stagione, mentre a un difensore magari gli serve qualcosina in più.
4: Io sto auspicando, visti i tanti impegni, perché 9 partite in 27 giorni sono veramente pazzesche, ritengo che non le possa giocare tutte Højlund, anche perché lo devi pure far rifiatare. Che ne so, il Napoli ha due trasferte con due neopromosse a Venezia e Monza. Cioè, se non può giocare Lucca, ragazzi, dal primo minuto mi inizio a preoccupare. Allora dico, siccome io continuo a dire che Lucca è forte, è diventato il mio cavallo di battaglia Lorenzo Lucca. Sono sicuro che non deluderà, però bisogna dargli la possibilità. Cioè, adesso a Firenze lui l'ha avuta, ha giocato più minuti. Secondo me Bruno Allegri lo sta preparando alla titolarità.
6: Sì, ci auguriamo più che alla titolarità, magari che anche posto giocando 5 minuti, perché è soprattutto quello che in questo momento lo blocca. È un attaccante, sappiamo quanto l'aspetto psicologico possa fare la differenza. Tu hai nella tua, come Calaiò che attaccante è stato
4: di razza, attaccante di razza,
6: esatto, e quindi sicuramente lui è il primo che può dirti che anche se sta in panchina tutta la stagione ma entri e segni, va bene lo stesso. Quello è il concetto, non è tanto la titolarità che è sicuramente importante quanto lo sbloccarsi,
4: ma anche la fiducia, bravo
6: ragazzo, sia soprattutto il termine che ho usato adesso, fiducia, soprattutto sia privo di fiducia.
4: Mi è molto piaciuta la lettura che ha dato il collega del mattino su Lucca. Il collega del mattino è Bruno Maiorano, ancora complimenti, buon lavoro, a presto Bruno, grazie.
6: Ciao Walter, grazie.
4: Grazie. A voi, a voi. Siccome Bruno ricordava che in squadra qui a Radio Kiss Kiss Napoli c'è Emanuele Calaiò, io vi ricordo allora tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Emanuele chiuderà la giornata odierna nel calcio della sera dalle 19 alle 20, ancor prima nei nostri studi Paolo Del Genio, per un'ora di filo diretto con 442, ma subito dopo di noi l'appuntamento dalle 16 alle 18 e con Qui Casa Calcio Napoli. È una sorta di scioglilingua questo titolo della Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino dalle 16 alle 18. Adesso c'è il pit stop, c'è la pubblicità.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart

di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro.

0: ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua e buon pomeriggio. Allora, prima facciamo cenno al mercato. È evidente che il mercato, purtroppo, del Napoli sia stato un po' influenzato quest'estate. Io dico anche bloccato. Perché bloccato? Perché l'anno scorso, ricorderete, siccome il Napoli aveva vinto lo scudetto, era andato in Champions, Conte disse: noi dobbiamo potenziare. La società ha fatto degli acquisti per allungare la rosa, arrivarono 9 calciatori. Ora, io ho fatto l'elenco di questi 9 e devo dire che fin qui però, come dire, Beukema non ci ha fatto vedere ancora il suo valore, Luca Elang, poi è arrivato Milinkovic, che però è finito a fare la riserva ai Meret. Poi a gennaio sono stati presi anche Alisson e Giovane, ricordiamo nei 9 Elmas e Gutierrez poi ceduto, e Marianucci, che quest'anno troverà maggiore continuità, e chiaramente nei 9 Højlund dopo l'infortunio di Lukaku. Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio Gianluca.
1: Eccoci Walter, buongiorno. E quindi a te, amici di Kiskis.
0: Il mercato si è ridotto di fatto al solo arrivo di Favasuli. Perché dico al solo arrivo di Favasuli? Perché senza il problema di Buongiorno ci sarebbe stato a disposizione Buongiorno. E insomma, rispetto all'anno scorso, 9 acquisti, quest'anno ce n'era solo uno, Favasuli. Dei 9, 2 non ci sono più, Elmas e Gutierrez, e ne sono rimasti 7. È evidente che nei 7 Højlund è il bomber principale, come purtroppo è evidente che gli altri stiano facendo fatica. Luca e Lang sono l'emblema, l'anno scorso dopo 6 mesi in prestito, quest'anno si è provato a, perché Mann era stato bravo a bloccare Gabriel Jesus e Ceballos, però Beukema sta trovando poco spazio, Milinkovic è finito a fare la riserva, Giovane non gioca mai, però ci sono 150 milioni investiti. Ora

0: Gianluca, questi 150 milioni vanno rivalutati. Allegri dovrà dare spazio a tutti.
1: Io ho seguito con grande attenzione questa tua ricostruzione con dovizia di particolari. Mi permetto ad abbondanza, proprio per far capire la difficoltà della costruzione di questa squadra, sia da un punto di vista tecnico, ma soprattutto da un punto di vista economico, di bilanci e di liste. Perché noi, tu hai fatto l'elenco del mercato scorso, credo che le difficoltà, il coefficiente di difficoltà sia stato ancora elevato ai massimi livelli, perché negli ultimi 2-3 anni ci sono stati altri ingressi in squadra, in lista nel Napoli, nel roster del Napoli, che non hanno avuto efficacia.
0: Soprattutto nel post scudetto ai Spalletti.
1: Esatto, sono brutti a fare i nomi, no? Voglio dire, però parliamo soltanto di quelli che il Napoli è stato costretto,
0: a
1: dover dare in prestito quest'anno, diciamo.
0: Sono tre nomi, Gianluca, li faccio io: Lindstrom, Kajust e Ngonge, tre acquisti fallimentari.
1: Sì,
0: fallimentari, ma... li faccio io.
1: Ci dobbiamo mettere anche di Foloruscio, ci dobbiamo mettere.
0: Vabbè, però Foloruscio ce l'avevi.
1: Tutti quelli che hanno dovuto essere considerati esuberi tra virgolette in lista e quindi creare maggiori difficoltà, quindi non è soltanto quello che sicuramente
0: però, quello è il pregresso è Gianluca e però Luca Lang e Milinkovic sono arrivati l'anno scorso, dovevano potenziare, essere alternative importanti. Io a oggi, se devo dire che Luca e Lang hanno dimostrato il loro valore, hanno preservato il capitale enorme investito dal Napoli, io dico che oggi Luca non vale 35 e che Lang non vale 25.
1: Verissimo, concordo, sono stati sicuramente sotto le più rosee aspettative, ma quei cartellini, i prezzi di quei cartellini esosi non ce l'hanno messi né Luca né Novalan,
0: né
1: Milinkovic,
0: ci mancherebbe, né Beukema.
1: Questa sofferenza rispetto all'aspettativa prestazionale dei giocatori, rispetto a quanto il Napoli ha investito sul mercato, non l'ha debito ovviamente al discorso economico per quanto riguarda.
0: Ma io non voglio essere frainteso, Gianluca, però sai, è chiaro che tu ti aspetti molto dalla campagna di rafforzamento. Secondo me il Napoli si è indebolito, per esempio tra Luca e Simeone, tra Raspadori e Lang. Io mi tengo a Raspadori, cioè io non voglio parlare di Kvara a 10, però qualcuno mi spiegherà perché Lang costa 25 e 20 Giovane, perché Giovane per me è forte, però in questa costruzione io non vedo proprio dove possa giocare. Allora mi devo chiedere se non c'è spazio, perché l'avete preso quando c'era Vergara. Quello è il punto di domanda.
1: Sì, ricordiamo che anche, perché questo va sempre ricordato da un punto di vista storico, alcune volte questi particolari si dimenticano un po' per strada. L'arrivo di Alisson Santos e di Giovane è proporzionale alle partenze di Luca Noa
0: e Lang, bravissimo.
1: Sono proprio, voglio dire, questo è un dato di fatto incontrovertibile, nel senso che se il Napoli è riuscito a dare Luca, ha dovuto, tra virgolette, prendere Alisson Santos. Nel Napoli è riuscito a dar via Noah Lang, ha dovuto prendere Giovanni.
0: Ho capito,
1: perché era un giro ovviamente tra squadre.
0: Inverti la proporzione. Ha dato via Luca perché ha preso Giovanni e ha preso Alisson perché ha dato via Lang, o al contrario, se preferisci.
1: Esatto.
0: Ho capito perfettamente. Però io continuo a insistere che Luca ha bisogno, io lo so tu come la pensi, quindi vengo sul terreno. Io auspico che Allegri delle prossime 9 gliene faccia giocare 3, anche 4 da titolare, e Luca ripagherà, però diamogli un po' di fiducia.
1: Sì, anche veramente si è creata, poi a Napoli le conosciamo molto bene o tristemente bene, si creano delle situazioni anche che esulano un po' dall'aspetto prettamente tecnico, e Luca sta pagando anche questo. Stiamo sentendo, per carità, ribadisco, Luca forse ci dovrebbe mettere anche un po' più del suo, ma la pressione con la quale insomma sta convivendo, o lui è un robot che non sente, non vede, non parla, e se no, voglio dire, un essere umano non è semplicissimo essere considerato in maniera come è stato considerato, come è considerato a Napoli. Le cose le conosciamo, non è il primo esempio, e purtroppo tristemente probabilmente non è neanche l'ultimo.
0: Io lo voglio ringraziare moltissimo, il nostro Gianluca Vigliotti, poi tra l'altro la sua presenza mi consente di ricordarvi che domattina alle 9 lo ritroverete al suo bar dello sport. Gianluca Vigliotti, grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao Walter.
0: Grazie, grazie di cuore. Poi è chiaro, è evidente e palese che se quest'estate Manna non solo ha dovuto fare, perché ha ragione Vigliotti, no? Ha dovuto sistemare Foloruncio e poi Chedira e poi Ngonghe, perché poi a Manna gli possiamo addebitare tutto, però Cajuste, Lindstrom e Ngonghe, Manna non c'entra niente. Cioè, quindi poi e risolvi anche quello. Però è chiaro che poi è palese che hanno provato in tutti i modi a cedere Luca Lang e Milinkovic, non ci sono riusciti. Bene, ora sta ad Allegri rivalutare il potenziale e il capitale investito dal Napoli, ma mi permetto di aggiungere, sta ai tre calciatori dimostrare di valere non quella cifra, perché secondo me quella cifra è impensabile riprenderla in toto, e però un minimo lo devono, cioè non saranno 35, saranno 29, però Luca deve cominciare a far gol. Ora Noah Lang per me a 25 oggi è invendibile, non saranno 25, saranno 19, e però nel frattempo 6 milioni li hai persi là e 6 li hai persi là. Milinkovic dubito che qualcuno possa comprarlo a 22, poi se resta ben venga, c'è un secondo di altissimo profilo, e poi c'è Giovane, e io su Giovane insisterò molto. Delle due l'una: perché è stato comprato, se Allegri lo metterà nelle condizioni di esprimersi e quindi a Giovane farà tutto quello che deve dimostrare, benissimo. Se non gioca mai non capisco perché sono stati spesi 20 milioni per uno che non gioca mai. Detto questo, aveva un problema, ora si è operato, meno male, ritengo che Giovane sia forte. Detto questo, il nostro Lucio Pengue ci ha fatto dei regali stupendi, per esempio ha intervistato ai nostri microfoni Gianfranco Zola, lo ascoltiamo.
2: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
3: No, assolutamente, stavo dicendo ai vostri colleghi, questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto... non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
2: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
3: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
4: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
3: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la son giocata, poi chiaro la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
2: Vergara può diventare il nuovo Zola?
3: Ha molte buone qualità, lui è probabilmente è diverso da, io ero un po' più magari una punta, una mezza punta, lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
0: Insomma, investitura di primissimo livello per Antonio Vergara, capiremo se debutterà. Questa sera c'è Turchia, Italia alle 20:45, in nazionale ha scelto la maglia numero 18, ma insomma il nostro Lucio Pengue ha colto nel segno, ha detto ma Vergara, ha detto io ci punterei, a grande qualità. Lucio Pengue sabato sera a Piazza del Plebiscito ha incontrato anche Ciro Ferrara e ha parlato di Azzurro Napoli e Azzurro Nazionale. Ciro Ferrara al microfono di Lucio Pengue.
2: Ciro, tu un mondiale lo hai vinto, sei stato allenatore dell'Under 21, un parere su questa nazionale? Sì, un parere su questa nazionale, perché riusciremo a ritornarci a questo mondiale?
5: Ce lo auguriamo tutti coloro che hanno vissuto certe esperienze, e ce lo auguriamo insomma per tutto il sistema, indipendentemente da tutto.
2: C'è materiale, non c'entra Mancini, ma... Non so se ci sono i calciatori.
5: Allora, posso dirti, stasera è una serata talmente bella che mi risulterebbe difficile argomentare questa domanda. È veramente, insomma, ci sarebbe bisogno di tanto tempo a disposizione. Noi non possiamo far altro, perché per coloro che amano questo sport e che sono in questo mondo da tantissimi anni, di augurarci il meglio per Mancini, per la nazionale, per tutto il sistema, come ti ho detto prima.
6: Questa serata,
5: partite subito, sei partito.
4: Una serata in cui si ricorda ovviamente anche Diego Armando Maradona, la fondazione dei Pupi Zanetti, tanti ragazzi argentini ma anche napoletani. Sì.
5: Allora, intanto voglio ringraziare Javier Zanetti, la moglie, e la fondazione Pupi. So che fanno 25 anni dalla loro nascita ed è per noi un momento importante. Si parlerà tanto di Diego, non vuole essere soltanto un ricordo, perché Diego è continuamente con noi e sono sicuro che anche stasera sarà lì a guardarci.
4: Napoli di Allegri, come ha cominciato il campionato?
5: Vabbè, siamo veramente ancora all'inizio. Chiaramente il Napoli è un po' attardato, però c'è ancora possibilità di poter recuperare. Max è un ragazzo che conosco, ha determinate caratteristiche. Mi spiace che ci siano un po' di critiche nei suoi confronti, però d'altronde quando alleni il Napoli, insomma, una società che per 16 anni su 17 è andata in Europa e credo che sia unica, almeno nel nostro campionato, e, insomma, ribadisco, c'è ancora possibilità di poter recuperare terreno. Certo è che il campionato va avanti e questo sosta è un momento sicuramente di riflessione anche per Max e per i suoi ragazzi.
0: Così Ciro Ferrara al microfono del nostro Lucio Pengue, che ritroverete tra poco per la chiusura della puntata odierna, che ha dato il là alla settimana, gli highlights di Radio Gol. Vi ricordo alle 16 qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, appuntamento alle 18 con Paolo Del Genio nei nostri studi per un'ora in filo diretto, alle 19 questa sera Emanuele Calaiò, il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani nell'augurarvi e buona giornata e buona settimana. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Siamo davvero arrivati alle battute finali di Radio Gol della puntata di oggi, lunedì 28 settembre 2026. Prima però di lanciare, come al solito, gli highlights, notizia dell'ultima ora, a Roma, nel giorno del compleanno di Francesco Totti, 50 anni, che poi tra le altre cose l'abbia festeggiato in famiglia a Las Vegas, quindi bel compleanno per lui. Dato lui, a Roma, via libera finale per il nuovo stadio, la conferenza dei servizi dà il permesso di costruire il club giallorosso, così ora può iniziare i lavori nella zona di Pietralta e si dovrebbe iniziare nella primavera, e quindi come dice il sindaco di Roma Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo, quindi l'impianto potrebbe essere pronto nel 2029, quindi Roma, che già aveva l'Olimpico, ora avrà anche il nuovo stadio della Roma. Detto questo, insomma, anche Napoli si deve muovere, partirà il finanziamento, l'avete sentito anche durante la puntata, per la ristrutturazione dello stadio Maradona. Detto questo, facciamo così, ci ascoltiamo gli highlights con Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, poi abbiamo anche Ivan Zazzaroni, Antonio Di Gennaro e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È un momento di quelli che impongono una riflessione da parte di noi napoletani. Cioè, noi napoletani siamo abituati a tenere separate le due cose, no? Tenere da un lato la bellezza indiscutibile, storica, radicata, che vediamo tutti i giorni, e dall'altro lato tenere la realtà su quotidiana di una città non facile, complessa, piena di ombre oltre che di luci, con cui ci dobbiamo confrontare nella nostra quotidianità. Noi dovremmo cominciare a trasportare una cosa nell'altra, cioè a trasportare la bellezza dall'altra parte. Prendere atto che questa è una cosa meravigliosa che abbiamo in custodia, momentanea, che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni con uguale bellezza, perlomeno, cercando addirittura di migliorarla, se possibile. Questo è un momento in cui la città ha una visibilità, un riconoscimento di grandissimo livello, che sta producendo strutture. Perché quello che è stato fatto per esempio per la Coppa America non è una cosa che nasce come un fungo nel nulla, è un investimento fatto per un ritorno importante. Il ritorno importante è appunto quello che noi stiamo avendo in termini di visibilità. Quello che tu hai parlato prima della vittoria meravigliosa del Napoli Basket a Roma, no? Il Napoli Basket è una bella squadra fatta con un investimento prospettico nei confronti della città, cioè c'è un imprenditore straniero che investe in un aspetto sportivo che è un'espressione di questa città, ma non è un'elargizione, non è un regalo, è un investimento. Quindi questo imprenditore pensa saggiamente di poter avere un ritorno di questi soldi che lui ha messo. Questo noi dobbiamo abituarci a capirlo. Napoli è in un momento straordinario, non dobbiamo perderla questa occasione.
3: Sì, come hai detto tu, ma come Ivan, d'altra parte, conosciamo Mancini da quando aveva 15 anni. È chiaro che ci fa velo l'amicizia nei suoi confronti, ma questo non modifica assolutamente il giudizio di stima che io ho sempre avuto nei suoi confronti, fatte salve alcune intemperanze che ha sempre avuto, ma che sono stati il sale su cui poi ha fondato il suo talento. Io sono molto contento che sia lui ad avere in mano la nazionale, le altre erano proposte sinceramente non condivisibili. Chi altri se non quello che ci ha fatto vincere l'ultimo trofeo? Credo che pochi come lui abbiano saputo lanciare i giovani in nazionale, a volte prevenendo il loro successo prima ancora che le stesse squadre di club si accorgessero di averli. Non possiamo che avere fiducia in lui, non possiamo che avere un po' di pazienza. Certamente le contingenze non sono fortunatissime, le mamme di 20-25 anni fa non hanno prodotto come quelle delle generazioni precedenti. Ora vediamo, andando per tentativi, dove può andare questa nazionale. È chiaro che le partite sono complicate, è chiaro che la partita di stasera è delicatissima, altrettanto chiaro che però dobbiamo dargli il tempo di lavorare col materiale che ha e anche con quello che lui sta costruendo e inventando, come ha sempre dimostrato di fare.
4: Sì, Ivan, ti ringrazio di questa osservazione, perché questo è uno dei motivi su cui, per cui stiamo lavorando a questi grandi eventi internazionali. Poi la Coppa America è un evento globale, perché Napoli è una capitale. Napoli è stata in passato una città di riferimento a livello internazionale, non guardando solo al Mediterraneo ma guardando al mondo intero. E riprendere, riacquistare questo ruolo, riprendere questa funzione, riportare a Napoli tutti quelli che sono i grandi ospiti internazionali, significa non solo rilanciare la città ma dare una nuova impronta anche al sud Italia, cioè al mezzogiorno, non un mezzogiorno che mantiene ovviamente anche le sue difficoltà, ma c'ha anche tantissime energie, tanta spinta verso il futuro, e credo che noi abbiamo dimostrato anche come capacità organizzativa di poter ospitare, diciamo, un evento così globale ma anche così complesso, di farlo bene, con grande efficienza, con grande accoglienza, unendo, diciamo, là il calore che è tipico della nostra città e del nostro sud, ha una, diciamo, una capacità organizzativa che sembrava non possibile qui.
5: Ma sì, ma anche perché aiuti anche Di Lorenzo, che la può fare tranquillamente e bene, aiuti Politano, quindi, che sono giocatori fondamentali per il Napoli, che devono assolutamente ritrovare condizioni, ma soprattutto non sfiancarsi in corse inutili e in errori anche, oltretutto. E poi devi recuperare, ho visto che c'è un grande lavoro su Lucca.
0: Sì.
5: Che al momento mi sembra un lavoro molto teorico, ma spero che diventi pratico, perché Lorenzo non sta facendo grandi cose. Mi auguro semplicemente che ritrovi un minimo di serenità, perché quando lo vedo in campo mi sembra che faccia tutto in maniera confusa, incasinata, e quindi ha pochissima efficacia.
6: Beh, primo tempo no, 25 minuti del secondo sì, ma siamo all'inizio, ci sarà da lavorare tanto e bisognerà passare degli anni, speriamo pochi, ma quello che disse anche Maldini, dissero insieme a Leonardo, lo disse, mi ricordo, anche una volta De Rossi, che ci potrebbero volere anni, perché non si può cambiare, diciamo, quello che abbiamo. Abbiamo dei giocatori che non sono, diciamo, né quelli dell'Europeo vinto, e con avevano giocatori di 6-7 anni in meno rispetto adesso, anche lo stesso Di Lorenzo, che fa un po' fatica anche nel Napoli, ma mi sembra normale, che ha giocato sempre comunque. Quindi diciamo che ci vorrà del tempo, mi auguro che sia, appunto, come dicevo prima, poco. E dirò la verità, la Nation League secondo me Mancini è giusto che bisogna giocare a queste partite avvicinate per cercare di avere anche qualche chance per poi quando faranno le designazioni, ma è relativo, noi dobbiamo pensare sia all'Europeo ma anche al Mondiale fra 4 anni, quindi, e trovare i giocatori giusti, perché purtroppo in Italia mancano i talenti.
0: Certo, che amarezza le parole di Antonio Di Gennaro sul futuro della nostra nazionale. Detto questo, io voglio ringraziare e salutare Simone Zagaria e Nello Iorio, che si sono alternati alla regia, Fabio Esposito alla regia video, e detto questo vi lascio al notiziario di Vincenzo Perna, e poi subito dopo il notiziario qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino, e poi tutta la nostra programmazione sempre sportiva con 442 Paolo Del Genio, e poi alle 19 ci sarà il nostro bomber, l'arciere Emanuele Calaiò, con il calcio della sera. Adesso le news.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Fermato con l'accusa di omicidio aggravato, il figlio 53enne. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria la notte scorsa, l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre riposava all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi. Successivamente avrebbe contattato telefonicamente il 112 riferendo quanto commesso, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai carabinieri della compagnia di mercato San Severino mentre vagava a piedi per le vie cittadine. Ancora cronaca, una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento di Mugnano. La madre, una donna di 31 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è tuttora ricoverata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto emerso fin qui dalle prime ricostruzioni, la 31enne avrebbe partorito la bambina nel bagno di casa. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. La donna invece resta ricoverata e sotto osservazione. Sulla morte della neonata sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Mugnano e Marano, intervenuti sia nell'abitazione sia in ospedale per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto. E sempre cronaca, si chiama Alessandro Cotta, 19 anni ed è della sezione AIA di Ercolano, il giovane arbitro colpito alla testa da una pietra durante la partita tra l'Acquameno e il Real San Giovanni Frattaminore, valida per la prima giornata del campionato di prima categoria. A due giorni dall'episodio emergono nuovi particolari su quanto accaduto nel concitato finale della gara. Foto e filmati, compresi quelli realizzati dagli spettatori e le immagini delle televisioni, sono al vaglio degli investigatori per provare a identificare i responsabili dei lanci. E si è svolta questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli e il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della regione Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide dell'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Passiamo ora alla vela, trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. Ieri l'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nel match race finale delle preregate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record in questa quattro giorni con circa 250.000 presenze nel Race Village. E chiusura con il calcio. Il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili e avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. E Cete Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è insidiato da Caiode. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
8: Qui casa Calcio Napoli.

0: pomeriggio, Forza Napoli! Eccoci qua, lunedì, buona settimana, anche questa settimana, ma questa è una settimana particolare, ma anche questa settimana sarà completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, l'azzurro che ci piace, l'azzurro del Napoli, a prescindere. Settimana molto particolare perché poi si svilupperà un po' alla volta, senza il weekend dedicato ai nostri azzurri, ai veri azzurri. Ce ne facciamo una ragione, e proprio perché questo lunedì dà il via a questa settimana, vi anticipo che sarà una settimana molto particolare. Già quando c'è la sosta, si parla molto di cose extracampo. Figuriamoci in questo momento, quindi vi dico occhi aperti, perché sarà una settimana particolare, sarà una settimana dove naturalmente tutte le società hanno gli occhi puntati sul Napoli. È una settimana dove molto probabilmente uscirà fuori che Tizio va da Caio, Sempronio va da qualcun altro, molto probabilmente c'è la cessione del Napoli, molto probabilmente non si fa una settimana, non mi fate essere cattivo. Quando c'è poca ciccia, quando c'è poca carne, allora bisogna alimentare il fumo. E allora già vi dico, sarà una settimana particolare, quindi gli argomenti spaziano da ipotetiche eccezioni, ipotetici suggerimenti, i cambi di modulo, cambi di questo, cambi di quell'altro, acquisti, improbabili imprenditori, tutto il contrario di tutto uscirà durante questa settimana. State tranquilli, state sereni, è la storia che mi porta a fare questa considerazione, ma senza malizia, ragazzi, ci mancherebbe altro, anzi proprio con un pizzico di ironia, l'ho detto proprio col sorriso sulle labbra, perché d'altra parte insomma qualcosa pur si dovrà parlare, siccome la nazionale non attira, no, a noi napoletani non attira, parlo come argomento giornalistico, e invece attira molto di più, ma hai capito, chi se ne va, hai capito presidente, questo attira di più, sarà così per tutta la settimana. Va bene, perdonate la mia disquisizione ironica, nessuno se pigliasse collar, ironica. E allora in regia c'è Nellino Iorio, al quale per il mio personale buonasera e buon lavoro. Vi do subito le coordinate per intervenire a Qui Casa Calcio Napoli. Poche chiacchiere, molti fatti, anzi poche chiacchiere, molti cuori, cuori azzurri che battono forte sempre e comunque per questi colori. E allora 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi e dite la vostra, quindi a completa disposizione. Le porte di Qui Casa Calcio Napoli sono, che dico, aperte, spalancate per i cuori azzurri. Salvatore, apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Tu hai parlato di cuore azzurri e preferenze.
0: Ma guardano poco, ma io non sapevo ci fossi tu come prima telefonata, però mi piace perché ho legato proprio il tema dei cuori azzurri, e guarda caso arrivi tu. Il tuo nickname è questo, Salvatore, cuore azzurro da pianura.
1: Da pianura, senti Carlo, allora, dicevo nonno mio, un spazio lo guardiglio con la musica, che sto guardione sta... o stanno proprio mettendo in croce, ma volimmo fare tra calcisticamente persone serie, ma insomma volimmo fare lì proprio, si sta diventando proprio una routine,
0: un po'
1: le ritte, no, ma non c'è sta niente, è partito in dalla di trasmissione, ma sì, ma napoletano, ma per sé napoletano, ma io tengo tutta una sensazione da me, la responsabilità di quello che dico, ma chi se non sono tifoso, no, chi
0: sono rinnegato
1: che si inserisce,
0: a volte lo penso anche io.
1: Dicevo, chi lo diceva, a pensare male si fa peccato,
0: però
1: ci si azzecca.
0: Chi lo diceva, ti ricordi chi lo diceva?
1: Andreotti. Allora, questi personaggi che stanno ai limiti, perché automaticamente ha chiamato in una trasmissione a Fattrinonia, che ha proprio pure collegato a letto, ma proprio sai, tutti che la cosa piglia in giro la gente, che sia semmana buona, che si semmana a chi lo paese a Lucco, l'allenatore, ma insomma, ma lo sentite serio, proprio come persone, pur c'entra età, c'hanno un affetto questo vaccino. Prima è un uomo, è un ragazzo, poi è una madre, una
0: palangura. E quello io faccio la valutazione. Queste sono le due giuste valutazioni: la maglia azzurra che indossa e anche l'età. Però, non lo so, c'è qualcuno che ama accanirsi, evidentemente non ha altro di buono da fare e quindi sceglie questa strada dell'accanimento. Però tu hai ragione, forse, io credo che non ci sia amore per il Napoli in queste considerazioni.
1: Hai ragione.
0: Vabbè.
1: Vanno stati a Poserf.
0: Io faccio il tifo per tutti quelli che indossano la maglia azzurra del Napoli, nella speranza che possano riscattarsi.
1: Stanno da razziare. Poi per quanto riguarda il mio stadio.
0: Vabbè, ma c'è tempo, cuore azzurro, c'è tempo, ti voglio bene, ti abbraccio, Salvatore. State buono. Forza Napoli sempre. Ciao caro, sono Massimiliano. Penso che dopo l'onta di Gomorra su Napoli nel mondo è stata dura a rinascere. Dobbiamo ringraziare Giovanni, quei bastardi di Pizzo Falcone, l'amica geniale, la nostra eccezionale cucina, l'accoglienza proverbiale di noi napoletani e soprattutto merito anche di De Laurentiis e del nostro Napoli. Spero lo leggerai. Grazie, lo leggo, però demonizzare così Gomorra mi sembra anche una cosa, insomma, fuori luogo. Tutte le cose vanno prese per quello che sono. Una fiction. Massimo, buonasera, forza Napoli. Massimo Opaz ci tiene al suo nickname Opaz.
2: Forza Diego Junior, a te benvenuta a casa, perché
0: grazie Massimo,
2: è casa tua.
0: Io ti ringrazio.
2: La stima e rispetto che nutro per te è infinita, come lo nutra la mia famiglia.
0: Sei molto caro, grazie assai.
2: Ma perché su Adion ad essere offeso dalle persone che non sono neanche a mugnetti sotto i scarpatoi? Scusami Carlo, ma io non ce la faccio più. Questo ragazzo, per quanto mi riguarda, ha l'umiltà del padre, la grandezza del padre, perché il suo agione si era avuta fortuna, vuole essere il figlio del più grande calciatore.
0: Ma poi per ma io poi una cosa che proprio mi lascia senza parole, da napoletano, quindi è anche in questo caso, a volte leggo cose, dico proprio un accanimento, non lo so da cosa sono animati questi personaggi che solo sui social, perché poi faccia e faccia, bacio, abbraccio, ti voglio bene, sia vita mia.
2: Carlo, devo chiudere,
0: vai Massimo,
2: perché ho avuto la fortuna di conoscere il suo papà e mi auguro un giorno di conoscere lui personalmente, perché io quelle poche cose che so di Diego Armando Junior l'ho visto giocare a calcio e c'aveva tutte le somiglianze del papà, e se l'era cresciuto padre la pizzerilla, chi sarebbe fatto la fortuna del Napoli? Ciao Massimo.
0: Ciao Carletto, sento dire da tanti che il Napoli passerà difesa a 3. E allora ti chiedo, dove giocheranno i vari Alisson, Neres, Politano, Lang? La vedi proponibile questa soluzione? Saluti Angelo. Io devo essere molto sincero. Premesso che l'argomento non stuzzica il mio grande interesse, perché come avrebbe detto il mitico Petisso Pesaola, che più giovani non conoscono, ma un pezzo di storia bella dei 100 anni di Napoli, un pezzo di storia bella è stata scritta dal Petisso, da calciatore e da allenatore, io li metto bene in campo, ma quelli poi dopo si muovono, e quindi voglio dire, sì, soluzioni a disposizione di il bravo allenatore è colui il quale confeziona l'abito giusto a secondo del materiale umano che ha a disposizione. Quindi, siccome Allegri è entrato da poco e sta capendo bene quello che è il materiale che ha a disposizione, soprattutto ora che rientreranno anche gli infortunati, poi deciderà Allegri. Però voglio dire, io credo che bisognerebbe sfruttare al meglio quelli che c'hai nella posizione a loro più congeniale. E in questo Allegri non ha bisogno di suggerimenti da parte di nessuno, men che mai da parte mia, ci mancherebbe altro. Secondo te, Carlo, se le altre società hanno gli occhi puntati su alcuni giocatori del Napoli, io non ci credo. La colpa di chi è? Non può essere del Napoli, che arriva sempre a fine contratto con i giocatori, sempre se fosse vero, Mauri. Maurizio carissimo, la storia ci dice che non il Napoli, ma i più grandi club d'Europa giungono al termine del contratto con i propri calciatori, perché è una cosa naturale. È piena la storia di calciatori di straordinaria bravura che sono andati via, come si suol dire, a parametro zero, che poi parametro zero un par di ciuffoli viste le commissioni che prendono i procuratori. E quindi questa è la strada, il parametro zero. Finisce un'avventura e se ne inizia un'altra. Non è una cosa del Napoli, è una cosa che spesso si ripete anche in top club europei. Massimiliano, buonasera, Forza Napoli.
3: Buonasera, Forza Napoli. Massimiliano, sembra del 100 euro, così
0: così mi ricordo bene, sì.
3: Esatto, sì. Allora, visto che il campionato è fermo, volevo aprire una parentesi, cose che non faccio mai, sul mercato e sul signor Manna, ok?
0: Dai.
3: Mo tutti quanti stanno cominciando a dire, ma chissà se ne vuole andare, parametro zero. Allora io ho fatto una riflessione,
0: sì.
3: L'ho fatta, come dici tu, ironicamente, col senno del poi.
0: Sì.
3: Col senno del poi, io pure sono direttore sportivo, se mi vuole De Laurentiis a 2000 euro mesi, io vado a piedi, anzi pure meno, non è un problema.
0: Vabbè.
3: Allora qual è il discorso? Se in Napoli prende e fa un contratto di 5-6 milioni, anche sa, trentenne, se anche sa gioca male, Manna ha combinato, hanno pagato una trentenne, hanno mettato una di 6 milioni, così Maronna sta giuntoli e vabbè. Manna che fa? Io lo do a Milan, cioè a Milan a costo a parametro zero, tra virgolette, anche, no, all'Inter glielo dà, scusami. L'Inter comunque è una squadra rodata, anche sa si inserisce. Ma pensa anche sa a parametro zero, ma Manna non capisce niente. Allora ragazzi miei, andiamo a fare un poco pace, perché noi non ti famo, come ha detto quel signore prima di me, si mi domandato un poco tutto quanto aristocrata e anche un poco,
0: no, ma tu hai fatto un paragone secondo me calzante che riguarda l'insoddisfazione di una frangia non numericamente importante, ma rumorosa, di una frangia di tifosi, di ambiente. Perché parlo di insoddisfazione? Perché in entrambi i casi, in caso di rinnovo e metti che anche sa non riesce, si criticherebbe, ma come fai a rinnovare un calciatore oltre 30 anni? In caso di mancato rinnovo lo vedi giocare con un'altra squadra, ma perché? Questo si chiama l'insoddisfazione di chi critica a prescindere. Ma io non credo con Manna, io credo col Napoli. Perché Manna è il Napoli.
3: Non parliamo del principale perno, signor De Laurentiis, a prescindere c'è sta.
0: Sì, ma stiamo parlando. Però ti posso una cosa.
3: Ho sentito vende o lancia,
0: sì.
3: Cioè, ragazzi, ma allora, se è una bangarella rotturrone, vende o lancia.
0: Allora io dico questo. Il Napoli quanti milioni di tifosi ha? Parliamo solo in Italia, no? Da un recente studio in Italia il Napoli è terzo come numero di tifosi in Italia, o terzo o quarto. C'è la Juventus, l'Inter, Milan e Napoli stanno là, il Napoli sta recuperando gli ultimi anni. Allora, se noi andiamo a fare una percentuale rispetto ai tifosi reali, non a quelli che... di quelli che dicono queste cose, la percentuale è talmente minima che è come se fosse inesistente, perché la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli, fortunatamente, dico io, ragiona con la propria testa, non ha bisogno di Carlo Alvino o del Carlo Alvino di turno che vuole indottrinare e far passare la sua tesi rispetto a un'altra. La stragrande maggioranza della tifoseria napoletana ragiona con la propria testa, ragiona meglio di me e di tanti altri come me, e preferisce non esporsi, non va sui social, non fa casino, non urla, non strepita, ma sa bene qual è il peso e il valore di questa società, sa bene qual è il peso e il valore di chi opera nel Napoli, ma soprattutto sa bene come opera nella piena legittimità del rispetto delle regole. Io credo che questo non sia mai troppo poterlo continuare a dire, bisogna continuare a dirlo fino alla noia. Il Napoli è uno dei pochi club italiani che rispetta le regole, questa è la differenza. Purtroppo, caro Massimiliano, è facile a fare le considerazioni tenendo da parte l'argomento principe, il rispetto delle regole, perché tu puoi anche vincere, tu Pinco Pallino, ma se hai vinto senza rispettare le regole, questa vittoria non vale una beniamata mazza. Io più che parlare di Anghissà, cessione, comincerei a fare informazione un poco più corretta, proprio per quasi indottrinare ma il resto d'Italia, non i napoletani, indottrinare il resto d'Italia a dire bisogna tifare per i club che rispettano le regole. Voi tifosi di squadre, di società che non rispettano le regole e vi beate di queste vittorie, sono vittorie di Pirro, vittorie del Piffero. Antonio, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, forza Napoli, è la prima volta che ho l'onore di parlare con te.
0: Quindi un piacere.
4: Bellissimo. È perché tu mi assomigli moltissimo.
0: Mi fa piacere, grazie.
4: Io sono malato del Napoli, di Napoli, città e di tutto. A me, degli altri che fanno i commenti contro Napoli, cosa mi devi credere, caro? Non me ne frutta proprio. Anzi, io sono contento quando parlo male di noi, sai perché? Perché vogliono dire che ci invidiano, invidiano la nostra bontà, la nostra allegria, invidiano tutte cose, capito? Quindi a me non me ne fotto proprio. Cara, ti volevo dire una cosa, il fatto anche del modulo del Napoli,
0: sì.
4: Abbassa la voce, il fatto della bontà, abbassa la voce. Allora, il fatto della... No, era mia moglie che alzava la voce tra la televisione, perciò dicevo abbassa la voce. Allora, il fatto del modulo del Napoli, purtroppo l'ultimo esterno che ha superato i 10 gol nel Napoli,
0: sì,
4: l'abbiamo avuto 2 anni fa, purtroppo.
0: Sì, purtroppo.
4: Non è più con noi. Purtroppo, perché abbiamo avuto dei grandi esterni, tipo Caicon, Insigne, che facevano oltre i 10 gol. Fatti in modo del 4-3-3, perché in modo 4-3-3 e anche gli esterni dovrebbero segnare. Purtroppo nel Napoli forse è l'unico che ha superato, diciamo, la doppia cifra negli ultimi anni, è quella che noi critichiamo tutti, Lang, che mi sembra nel PSV, dove quando il Napoli l'ha acquistato ha fatto 13-14 gol. Allison è, diciamo, è una scommessa. Io penso che
0: al momento voglio dire
4: è una scommessa
0: che sta per essere vinta. Il ragazzo deve migliorare nel dialogo con i compagni e nell'assist, secondo me.
4: Nell'assist, sì. Io spero che raggiunga anche la doppia cifra.
0: Magari.
4: L'unico che potrebbe superare la doppia cifra è Neres, però purtroppo mannaggia miseria.
0: Facciamo i debiti scongiuri, caro Antonio. Dovrebbe stare benissimo alla ripresa del campionato.
4: Li supera sicuro,
0: speriamo.
4: Ma perché non cambiamo anche un po' il modulo? Perché abbiamo molti, diciamo, giocatori che possono giocare vicino alla punta, tipo De Bruyne, tipo Vergara. E poi voglio spendere una parola per Lucca,
0: sì,
4: che lo criticano tutti quanti. Quello non è un fuoriclasse, ma non è neanche tanto scarso come dicono gli altri. Se gli affiancano una buona punta vicina, secondo me Lucca li farà i gol, perché è proprio il modulo del Napoli che... Cioè Luca è un giocatore che deve stare in...
0: Io resto dell'idea...
4: Devono fare i cross e quello lì deve segnare, questa è la cosa.
0: Ma anche questo, se tu, voglio dire, c'è un giocatore di 2 metri, ma se tu non fai un cross, un pallone alto, cioè voglio dire, giochi sempre palla a terra, lo metti in più difficoltà. Io sono dell'avviso che, sai, come tutti gli attaccanti, magari gli gira un po' una cosa a favore, fa un gol, si sblocca mentalmente.
4: Perché io sono convinto che è un buon giocatore, non è scarso come
0: certamente,
4: è
0: non, può aver non può aver dimenticato come si gioca,
4: no,
0: a calcio
4: come
0: e quindi,
4: gioca a pallone.
0: Lo sa.
4: E poi con Højlund è un grande attaccante, però bisogna salvirlo in profondità. Io ho visto la partita, mi devi credere, ho voluto vedere quella partita, non ho stato animato per vedere come gioca Hollywood. È stato un'ira di Dio.
0: Ma lo è. Di Dio. Per me è stato uno dei migliori centravanti d'Europa in assoluto.
4: Io non le vedo le altre partite. Io vedo soltanto il Napoli. Però mi sono voluto focalizzare su quella partita, perché ha detto mamma di Hollywood come gioca nella è un'ira di Dio.
0: È così. Ma chi mette in dubbio Hojlund deve darsi al curling, amico mio. Ti abbraccio, Antonio.
4: Carlo, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Ciao. Interessante questo WhatsApp di Antonio. Un altro dice: tanto appena Alisson va in doppia cifra, ADL lo vende. Certamente che deve essere così, perché la bravura di questa società, carissimo Antonio, è stata proprio questa. Quando il Napoli ha derogato a questo tipo di linea economico-finanziaria, è andata in difficoltà. Se Alisson va in doppia cifra e il Napoli fa una grande plusvalenza, lo deve vendere e fa bene a venderlo, perché questo è il Napoli che si fortifica, che rispetta le regole, che c'è conti apposta e vince. La bravura del Napoli quale è stata sempre quella di saper vendere e di sbagliare poco gli acquisti. Quando poi purtroppo l'acquisto lo sbagli e non te lo puoi permettere proprio perché sei il Napoli. Ma tu volevi muovere una critica e invece ti faccio complimento, perché così bisognerebbe sempre fare. Maurilio, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera a te.
5: Io volevo dire insomma una cosa, premesso che il Napoli non è solo riavviato Lucca e Land,
0: no.
5: Mi sembra che ci soffermiamo esclusivamente su questi due giocatori. Noi abbiamo preso giocatori come Kvaratskhelia, come Osimhen, come Higuain, come Cavani, come la Vetta.
0: Ma la storia di questi 22 anni.
5: Tanti, non uno solo.
0: Io credo che ci sia stato un elenco di attaccanti e di allenatori da fare invidia al resto del mondo come qualità di attaccanti e come carriera di allenatori, voglio dire, anche su questa panchina insomma qualche allenatore che ha vinto Champions e quant'altro lo abbiamo avuto in questi 22 anni di presidenza.
5: Assolutamente. E poi dopo dico, comunque Lucca è uno che viene da una stagione dell'Udinese importante.
0: Però noi non dobbiamo dimenticare
5: che il Napoli, non è che il Napoli ha preso,
0: no, ma io lo sai cosa,
5: lo sconosciuto,
0: ma anche se fosse,
5: non funzionerà Napoli, paziente
0: Aurilio, perdonami, ma anche se fosse così, il Napoli prende Lucca perché Lucca è la riserva. Lucca è la riserva. Il Napoli non ha preso Lucca per farlo diventare il centravanti titolare del Napoli. Io sta cosa mi sta facendo imbazzì, che tutto sto Lucca. Ma Lucca, buon per lui e buon per il Napoli, non è il centravanti titolare della squadra che vuole vincere il campionato o chissà cos'altro. Il centravanti titolare del Napoli si chiama Rasmus Højlund, uno dei più forti centravanti al mondo. La sua riserva può essere e deve essere anche un giocatore non all'altezza di Højlund, e si chiama Lorenzo Lucca. Ma perché sta cosa di Lucca, che ormai è diventata un delirio, è ormai una deriva, Lucca, ma Lucca è la riserva. Fa bene Allegri a ribadire che nel calcio sono le categorie, e quindi anche questa è una categoria. Rasmus Højlund è il titolare, Lucca è la riserva. Non è una vergogna per Lucca, è la riserva del centravanti titolare della nazionale della Danimarca, è la riserva di un gran centravanti, è la riserva. E beh, ma scusate, ma perché tutto sto discorso Lucca? Io che sta succedendo su Lucca? Non lo so. Stiamo parlando non fortunatamente del centravanti titolare del Napoli, dice, non ha solo Lucca, come facciamo? Allora posso capire. Il Napoli c'ha Højlund, l'alternativa a Højlund si chiama Lucca. E beh, boh, io non saccio. Guarda, veramente. Sì, quando arriva quella deriva che bisogna parlare di questo, allora cioè, eccolo qua il comportamento gregario, eccolo qua. Tu sei un papponiana, su questo non c'è dubbio. Ma che stai dicendo? Lucca gioca con il Napoli, non gioca caprozzozzesa. Quando entra deve giocare bene. Tu sei un papponiana, Antonio, ma io ti voglio un sacco bene. Antò, ti voglio proprio bene. Papponiano, bel termine. Papponiano tutta la vita, perché uno deve pappare per tenersi in forma. E siccome non macina di sciona, men che mai queste transition che tu scrivi, e quindi mi fa piacere. Ah, pure tu sei un papponiano. Allora, i papponiani siamo due, non lo sapevo, ti sei dichiarato pure tu. Papponiano, ci piace pappare. Per pappare c'è bisogno della pubblicità. Vai Nellino.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di
0: 136. Le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. La

0: qui Casa Calcio Napoli, questo è il numero di WhatsApp 081 546 6873. Nando carissimo dice: mo mi firmo, perché poi dici che non mi firmo. Hai fatto bene a firmarti anche per salutarti, caro Nando. Bene vendere e fare plusvalenza, ma allo stesso tempo devi avere dietro la porta il sostituto e non fare come di solito fa il Napoli, che poi dopo prende Okafor del caso. Carletto, e muovila una critica alla tua società. Apre e chiudo parentesi, non è la mia società, magari fosse un Napoli, fosse Carletto Alvine, ma è la mia società, inteso come il mio Napoli, quindi è il nostro Napoli. 1, 2. Il Napoli ha dato dimostrazione che quando ha fatto queste cessioni è stato bravo a rimpiazzare chi ha ceduto. Poi Kvaratskhelia, futuro pallone d'oro, non lo trovi il sostituto, non lo trovi. Perché poi io ti posso dire, quando è andato via qualche altro esterno hai preso Kvaratskhelia. Non so se voglio, quando è andato via Koulibaly hai preso Kim, quindi l'hai saputo fare, i cambi l'hai saputo fare, carissimo Nando. Poi la critica alla società va mossa quando la società commette degli errori, e poi i bilanci sommari non servono a nulla. Si fa inizio di stagione una previsione e poi si fa il bilancio a fine stagione, carissimo Nando. Armando, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
0: Buonasera a te, amico mio.
1: Io ti voglio bene perché tu sei malato proprio un Napoli, sei più malato di me e più malato di tante persone. Capito?
0: Malattia dalla quale non voglio guarire, però Armando, te lo dico, voglio morire così.
1: Lo so, Carlo, tu sei l'ultimo degli irriducibili. No, tu fino all'ultimo, tu rimani pure solo tu.
0: Bravo, non mi avranno mai, a costo di rimanere solo io.
1: Stanno a sentire due cose, giusto due cose. Allora, una, riallacciandomi alla telefonata di prima di Luca, tu dici Luca riserve tutto, io sono d'accordo con te che è una riserva, però la riserva del Napoli, una squadra che vuole lottare per vincere lo scudetto e fare un bel percorso in Champions League, Luca non è adatto nemmeno per fare riserva.
0: Non lo so questo.
1: Napoli qua.
0: Ad oggi hai ragione tu, perché il ragazzo ha fallito fino ad oggi le chance. Però io. Okay. Però dico, aspetto per avere una valutazione completa. Ad oggi non posso darti certamente torto, non c'ho gli occhi foderati di prosciutto.
1: Ok, uguale Lang, la stessa cosa. Ma una squadra di metà classifica va bene la riserva.
0: Ma tu però se vedi la carriera di Lang, Lang ha vinto un sacco di cose, cioè Lang non è un improvvisato, non è uno scappato di casa.
1: Però da quando sta a Napoli penso che sei d'accordo con me, non abbiamo visto tutto.
0: Abbiamo visto pochissimo, poco nulla.
1: Ok, poi l'ultima cosa, vuoi fare un gioco con me?
0: Sì.
1: Allora, come ti dicevo all'inizio, tu sei malato di Napoli e tu pure si nasciva a Bergamo, il malato dell'Atalanta,
0: tifo identitario, io tifo per la terra che mi ha dato i natali.
1: Apposto, tu eri un malato in qualsiasi posto, nascere e diventare.
0: Però per grazia del Signore e per Pusfizia, mamma e papà, sono nato a Napoli e su questa la fortuna mi ha aiutato. Il Padre Eterno e i miei genitori mi hanno dato una mano.
1: Benissimo. Allora facciamo questo gioco. Vai. Tu non ti chiami Carlo Albino, sì. Ti chiami Ambrogio Cazzaniga.
0: Puoi scegliere okay. Un altro nome e cognome. Ambrogio Cazzaniga, proprio no.
1: Sei nata a Milano e conduci la trasmissione qui Casa Calcio Inter.
0: Mamma,
1: allora tu mo
0: va bene,
1: fritto in questa
0: va.
1: Situazione qua,
0: sì,
1: in questa situazione
0: sì,
1: qua
0: sì.
1: Secondo me non potevo mai dire io non sono contento dei risultati della mia squadra di questi ultimi anni, hanno vinto a Ruban, sicuramente portavi la sciarpa
0: facendo
1: in prima linea a combattere con tutti.
0: Come fanno i giornalisti tifosi dell'Inter, che tu puoi vedere nelle varie televisioni, che difendono l'Inter, l'operato di Marotta oltre ogni umana immaginazione, quasi beatificandolo, facendolo diventare San Giuseppe Marotta da Varese. Io li vedo, li conosco e li vedo.
1: Benissimo, quindi tu non mollare mai, amici, non mi dare critica, perché tu sei un bersaglio molto facile da colpire.
0: Però tu hai detto una cosa che mi riempie di orgoglio. Mi hai fatto un complimento, non so se volontariamente o involontariamente, bellissimo, perché tu hai detto sei un irriducibile, a costo rimanere pure solo tu continuerai a portare avanti questa battaglia. Questo per me è un complimento di straordinaria bellezza. Io ti ringrazio, Armando.
1: Carle, continua così.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, perché poi

0: Mi piace combattere per Napoli, per la napoletanità. Non voglio avere gli occhi foderati di prosciutto, perché quando c'è da muovere la critica viene mossa. Anzi, vi dico di più, che la critica mossa da me è una critica fatta con il cuore, è una critica atta a migliorarsi, e io combatto invece quelle critiche create ad arte solo utili alla distruzione, a seminare zizzanie, ad alimentare il pettegolezzo. Questa è una cosa che non mi piace. Carlema, se è uno dei migliori centravanti del mondo, Holland cos'è? Amico milanista Peppe 62. Io ho detto uno dei migliori. Se avessi detto il miglior centravanti al mondo, mi dovevano arrestare qua immediatamente. Arrivavano tutti i 100 che esistono al telefono da 112 in poi e mi arrestavano. Emanuele, buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao Carlo e Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera.
1: Viva
0: a te.
1: Viva il tifo identitario.
0: Viva il tifo identitario. Ah.
1: Io voglio rinfrescare un po' la memoria ai tifosi del Napoli che sparano sempre critiche contro la società e il suo operato.
0: Sì.
1: Ma 22 anni fa dove stavano? Che è dovuto venire una persona di Roma, da Roma, per salvarci. Dove stavano questi ragazzi, questi tifosi che vogliono parlare?
0: Vista l'età, immagino che 22 anni fa qualcuno non era neanche nato di queste.
1: Io
0: perché
1: ho 29 anni.
0: Quindi ti faccio un complimento, perché tu sei un, tra virgolette, tifoso fortunato, ma allo stesso tempo sei un tifoso molto realista, quindi ti faccio i doppi complimenti.
1: Carlo, io ricordo che mio padre mi portò sotto al tribunale quel giorno, e c'era Paolo Del Genio che lavorava con l'altra emittente, quel canale televisivo, e stava lì.
0: E io ero lì per Canale 9, Paolo Del Genio, credo Telecapri all'epoca,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Sì, esatto.
0: Infatti.
1: Io ero piccolo e non posso mai dimenticare le lacrime di Paolo Del Genio, non le posso dimenticare. Quindi dove stavano questi tifosi 22 anni fa, che è dovuto venire questa persona di Roma a salvarci, che eravamo falliti, non ne esistevamo più, non ci stava più la scritta a Napoli nel vocabolario. Questo signore è venuto, ci ha salvato, ci ha dato l'onore, ci ha dato vittorie, ci ha portato in tutto il mondo, e stiamo ancora oggi a criticarlo. Quello è il problema.
0: No, stiamo ancora oggi a dire rilancio, te ne vai. Ma veramente si fa? Ma che cos'è? E guarda, è un atteggiamento.
1: Io non riesco a capire dov'è la concezione. Ma cosa credono che siamo gli a Madrid?
0: Però io invito qualche tifoso a dire: mo sai che faccio? Mo faccio proprio tifo Real Madrid, perché a Madrid ti puoi permettere di fischiare Mbappé, Vinicius, ti puoi permettere di mandare Florentino Perez a quel paese perché sei arrivato secondo, cioè tu puoi permettere, perché è nella storia.
1: Che voglio dire, ragazzi, tifiamo, amiamo la maglia, amiamo la città e basta, lasciamo lavorare, perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Poi ci sono anni di transizione, anche la Juve sta facendo anni di transizione.
0: La Juve da quanti anni so che non vince? La Juve!
1: Allora, noi stiamo pagando ancora lo scotto del decimo posto. Allora, lo scudetto vinto da Antonio Conte è stato solo, tra virgolette, fuoco di paglia. Perché? Perché Antonio Conte è un allenatore, non voglio dilungarmi, però è un allenatore che sa dove mettere i tasselli giusti e come caricare la squadra.
0: Non c'è dubbio.
1: Quindi stiamo ancora pagando quello scotto del decimo posto, che si è visto quest'anno 40 tesserati, tra cui Augusto Lindstrom e tutte le teste appresso. Stiamo ancora pagando quello scotto là. Quelli sono gli errori che adesso vengono a galla. Quindi è un anno di transizione, 2 anni, 3 anni, 4 anni, ma ci sta, dopo le vittorie vengono le transizioni, bisogna attestare.
0: Mi piace la tua considerazione, il tuo punto di vista, perché tiene 29 anni, quindi lo apprezzo ancora di più. Ti abbraccio, voglio,
1: ciao,
0: buona giornata. Ciao. Carle, fatti fare 5 nomi di centravanti veri, non di movimento, nel mondo, dall'amico milanista. Caro milanista Peppe 62, se li conosci, non Lautaro, che non è centravanti. E allora, ne facciamo centravanti veri, non di movimento. Kane, Haaland, Højlund, Osimhen. Quattro centravanti veri. Bravo, bravo Riccardo. Carleso, Antonio 73, non ti lascio solo, rimani mio e te. Forza Napoli sempre. Bellissimo, bellissimo. E allora... il Napoli ha la stregua di un Udinese, una Lazio, di una Fiorentina che deve vendere per stare a galla. Se questo è il Napoli, non è che ci alletta, che poi sia riuscita a vincere, viva Dio, ma è una pratica che non dà garanzie. E infatti lo scorso anno oltre 100 milioni per nulla valorizzati. Io ho spiegato a quest'amico, che naturalmente dai suoi WhatsApp precedenti, tutti i WhatsApp contro la presidenza De Laurentiis, ho spiegato che questo si chiama calcio sostenibile, anche perché Udinese, Lazio, Fiorentina, le squadre a lui qua hai fatto riferimento, lo scudetto se lo sognano, il Napoli di scudetti ne ha 22 negli ultimi anni. E poi ho detto guarda quello che sta succedendo per esempio in Inghilterra col City, e lui ha detto magari avessimo vinto, cioè la mentalità è quella, vincere anche imbrogliando, non mi ci ritrovi caro amico che non ti firmi, e spero che la stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli sia consapevole che vincere imbrogliando significa vincere senza valore, e quindi l'avversario non te la riconosce la vittoria. Questo è Raffaele, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, io ti chiamo sempre dal Vallo di Dianto, ti dico sempre forza Napoli,
0: viva il Vallo di Dianto.
2: Vorrei dire una cosa a un altro, è vero, noi dobbiamo ringraziare De Laurentiis, ma anche De Laurentiis deve ringraziare a noi, perché gli abbiamo dato tanti profitti e soddisfazioni, perché la tifoseria del Napoli è unica, Carlo, cioè non è stata una cosa unilaterale, una cosa viscerale,
0: bilaterale.
2: Senti Carlo, ti volevo chiedere, ma domani l'allenamento secondo te c'è di mattino o di pomeriggio?
0: Guarda, non vorrei sbagliarmi, domani dovrebbe essere
2: pomeridiano dovrebbe essere.
0: Sì,
2: ho capito.
0: Vabbè.
2: Perché voglio portare mio nipote a vedere là, insomma, allora
0: ad annusare un po' di aria di Castel Volturno, perché più di quello non può fare.
2: Comunque grazie
0: del grazie a te. Forza Napoli sempre.
2: A tutti voi.
0: Ciao, grazie. Carissimo Carlo, buon pomeriggio. Domanda in modo simpatico: possiamo estendere questo tifo identitario anche a province e zone limitrofe del napoletano? Visto che io sono di Caserta, tecnicamente di Teverola, e dovrei fare per la casertana, invece sono stramalato del Napoli sin da quando avevo 0 minuti di vita. Giovanni a Santa Maria Povetere. Giovanni, ma non è un discorso geografico Napoli, è un discorso identitario della terra che ti ha dato le origini, Campania Felix, Campania Ferri, ma io lo allargo a tutto il sud Italia. Ma a me piacerebbe che ci fosse il tifoso del Catanzaro, che è in Serie B, sono di Catanzaro, faccio un tifo sfegatato per il Catanzaro e provo simpatia per il Napoli, capitale del sud in Serie A, e questo vale per la Calabria, per la Puglia, dove invece questi sono feudi dei soliti noti, di quelle strisciate. Quindi ci mancherebbe al tifo identitario, è questo il tifo identitario. Caserta è Napoli, ma scherzi, c'è bisogno di dirlo, carissimo Giovanni da Santa Maria Capua Vetere. Carle, io scherzo, Papponiano e Perlucca deve segnare, va bene così. Buonasera Carlo, perché non chiamiamo le cose come si chiamano? Lucca e Lang sono due bidoni, non possono giocare a questi livelli, dillo. Caro Tore, tra l'altro c'è una foto WhatsApp che la maglia non apro con scudette, quindi non ho dubbi sulla tua fede calcistica. Ecco, io l'ho detto, ti avrò dato soddisfazione, ma ho fatto violenza a me stesso. Perché Lang e Lucca non possono essere due bidoni, e non sono due bidoni. Uno, perché giocano con la società sportiva Calcio Napoli, con la stessa maglia che tu c'hai nel profilo WhatsApp. Tu la tieni da tifoso, loro da professionisti che giocano per questi colori e danno il massimo di loro stesso per questi colori. E quindi non possono essere dei bidoni perché hanno questa maglia. E due, perché io ci credo. Lucca e Lang sono due giocatori che ci possono stare con le loro difficoltà. Se tu oggi li chiami bidoni e gli butti addosso fetenzie varie, cosa hai ottenuto da Lucca e Lang, da tifoso del Napoli? Questa è la mia domanda, rispondimi, solo questo, ti ne sarei grato, caro Tore. Continuare ad essere così ferocemente critico, che ti porta? Qual è il vantaggio per un tifoso del Napoli continuare a dire bidoni? Che succede in Dagabatoia, secondo te? Che succede? Li recuperi o li affossi definitivamente? Due giocatori del Napoli, del tuo Napoli, del nostro Napoli, solo questo. Fabrizio, buonasera e forza Napoli.
3: Sempre. Carlo, buonasera a te. Io chiamo dalla provincia di Frosinone, da Pontecorvo, ma sono napoletano come sempre da quando ho 0 anni.
0: Benissimo.
3: Allora, io voglio dire un po' a tutti quanti, cerchiamo di essere tutti vicini al calcio Napoli, perché comunque, raga, non facciamo i tifosi di conseguenza. I tifosi di conseguenza noi non siamo mai stati. Sappiamo che comunque è una società che opera bene come società, è una ditta che poi il presidente sbaglia, anzi i dirigenti possono sbagliare o meno,
0: ci mancherebbe,
3: il balciato è normale, è una società, però noi siamo di identità, dobbiamo portare avanti il nostro calcio, la nostra, il nostro indole, e vincere o perdere noi siamo quelli. Cioè, raga, ricordami, cioè, ne ho 35 di anni.
0: Anche tu sei un uomo fortunato.
3: Raga, io ho visto Napoli San Benedettese, Napoli Chieti, raga. Il biglietto costava un euro.
0: Mamma mia.
3: E guai a chi mi dice che io non sono napoletano.
0: Ma stai scherzando? Ma stai scherzando?
3: Lo piango.
0: Ma stai scherzando? Fabri, tu sei più napoletano, tanti finti napoletani, tutti che la maniate e strisciate, non mi far dire altro. Ti abbraccio forte, guaio, forza Napoli sempre. Ciao, ciao, ciao, le tue lacrime sono le nostre lacrime, sono lacrime di passione, di appartenenza, di tifo identitario. Che ce ne frega a noi della vittoria, che ce ne frega a noi della vittoria. Tifo identitario, tifo di rappresentanza. Devo ringraziare Massimiliano da Capodimonte che mi manda una foto bellissima, interno stadio Diego Armando Maradona. Stiamo lavorando per voi, fibra ottica per Radio Kiss Kiss Napoli. Facciamo anche uno spoiler. Massimiliano da Capodimonte, bene, bene, bene. Che piacere, che piacere, un piacere. Carle, sai perché la Rube non ha vinto più? Perché se ne è caduto palazzo con tutti i filistei. Forza Napoli, Enrico da Casa Giova. No, perché qualche dirigente ha cambiato casacca, capisci a me? Pubblicità, vai Nellino.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
8: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
8: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
0: Casa Calcio Napoli nella settimana più tosta, perché la settimana più tosta? Perché tutta la settimana andrà via, poi ci sarà il prossimo weekend, ma non ci sarà il Napoli. E allora una settimana di molta fuffa, chiacchiere, ciance, la canea urlante si scatenerà su mille argomenti. Aprite gli occhi. E allora, Carla, spiegami una cosa, ma come avevamo più passione in Serie C, ora che siamo ad altissimi livelli siamo diventati più critici? Non mi sarei mai aspettato un cambiamento del genere, Luigi da Grumo. Che ti devo dire, neanche io. Carla, mi sapresti dire perché in mezzo a noi ci sono alcuni insoddisfatti quando le cose vanno bene? Come mai sono così insoddisfatti? È bastato partire col freno a mano tirato per farli scatenare, con Lucca poi un gioco al massacro. Ma secondo te, sta gente di Napoli o godono col tiro al piccione, alias Pappone? Spiegami, Carlo, che esemplari sono? Un saluto a Ferdinando. Non lo so che tipo di esemplari sono. Certo è che ciclicamente vengono fuori quelli della cessione del Napoli, ciclicamente vengono fuori quelli dei rinnovi contrattuali, ciclicamente vengono fuori sempre. In questi 22 anni ormai ci hanno fatto calla. Marco, buonasera e forza Napoli!
15: Buonasera Carlo, sempre Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
15: Ma Carlo, io invece ce ne ho 48 di anni. Hanno proprio te. Tu, anni quelli là,
0: tu qualcosa in più l'hai vista, mamma mia!
15: I Calderon, i Bondi, come si chiama quella da Geni? È inspiegabile veramente come si fa con questa
0: guarda poi, che tutto è migliorabile, non c'è dubbio, che errori ne sono stati fatti, non c'è dubbio, però essere fuori dalla realtà neanche questo è giusto.
15: La rabbia che mi fa è che qua mi sembra che con De Laurentiis ci devono uscire oppure ce ne ha mangiato.
0: Bravo, quell'imprese dice, ma io non mi fine i messa allo stesso tavolo, non ti sedere allo stesso tavolo.
15: A me c'è di un'opera che vince, che ha fatto i risultati. A me come non posso che De Laurentiis è proprio sul personale che qua in questa città non riesco a spiegare che buono tu hai, presente. Comunque poi volevo dire un'altra cosa, la manifestazione della Coppa America, sì, Carlo, è stata una cosa eccezionale, infatti dico per questo che devono dire per forza per sui cavalli con fuoco.
0: Tu dici che un po' di invidia l'abbiamo suscitata.
15: Ma poi è bene che stanno tutti quanti qua, capito? Loro poi stanno tutti quanti qua a Napoli.
0: Certo, la cartolina della Coppa America ha fatto il giro del mondo, è spettacolare.
15: No, è stato un mi sono fatto 2 giorni, mi sono proprio divertito, organizzatissimo, tutto bellissimo.
0: Quindi tu dici pure il poco c'è rimasta, solo il coro per fare contro Vesuvio. State buono, Marco.
15: Sempre
0: Forza Napoli. E lì dobbiamo. Che c'è rimasta, solo Vesuvio lava lì col fuoco. Caro Carlo, sono Salvatore da Santa Maria la Fossa. Abbiamo messo per anni le mani nella Choconat. Il nostro grande presidente ci ha regalato la Nutella e se l'hanno mangiata. Adesso non è buona chi ha Nutella. I veramente scavazza. Forza Napoli sempre. E abbiamo fatto anche un po' di pubblicità al noto prodotto, ma non ne ha assolutamente bisogno. Ciao Carlo, puoi dire a tutti i tifosi in ascolto di non andare contro i nostri calciatori? Ci tiriamo la zappa sui piedi, perché loro sentono, vedono e hanno delle reazioni, non sono dei robot, non sono delle macchine. Umiliarli, perché poi dire bidone cos'è, è un'umiliazione, è scritto bene, umiliarli equivale solo a metterli nella condizione di non giocare bene. Fino a che indossano la nostra maglia devono essere rispettati. Questo non significa dire che siano dei fenomeni, ma bisogna evitare di sfogare la rabbia su calciatori che prima di tutto sono persone. Grazie Valentina, una bella lezione di vita, oserei dire, da parte di Valentina, e ti faccio i miei complimenti. Un altro Mario, Mario, buonasera Mario.
16: Ciao, buonasera Carlo.
0: E forza Napoli.
16: È la prima volta che riesco a parlare con te.
0: E sono doppiamente felice, amico mio, doppiamente felice.
16: Guarda Carlo, io sono d'accordo con gli interventi che hanno fatto gli amici di prima, perché io sono nato proprio nell'apice della storia.
0: Quanti
16: del
0: anni?
16: Io sono dell'89, ho 37 anni. L'anno successivo...
0: 89, ti sei visto... Ti sei visto? Vabbè, sì, diciamo anche il periodo.
16: Io, il Napoli ha vinto l'ex Coppa UEFA, il campionato.
0: Però hai visto anche quella caduta rovinosa, l'hai vista, mamma mia.
16: Esatto, esatto, io proprio qui volevo arrivare, perché in fin dei conti tutti quelli che criticano il nostro presidente, lascia stare che poi ha le sue uscite infelici,
0: ma non c'è dubbio.
16: Ha fatto i suoi errori, ma è un essere umano anche lui, giustamente. Può risultare in alcuni casi antipatico, però io ricordo il Napoli quando non esisteva più. E noi a quest'ora, se non era per il nostro presidente, a chi dovevamo tifare? Se non addirittura dovevamo tifare una squadra.
0: Ma anche perché io non ricordo che ci fosse stata una fila di imprenditori, uno più ricco dell'altro, uno più bravo dell'altro, fuori il tribunale a dire lo voglio io. Diciamo, ma che bello, c'è la scelta. E allora a me piace il petroliere, a me piace lo sceicco, a me piace il gruppo americano. Siccome tutta questa fila non c'era, anzi, ci fu una vergognosa colletta naufragata miseramente tra pochi imprenditori napoletani, organizzata da dei politici dell'epoca che non furono capaci neanche di raccogliere la cifra per l'iscrizione. E allora di cosa stiamo parlando?
16: Ci fu anche un certo Gaucci, se te lo ricordi.
0: Lo ricordo, io ti devo dire la verità, io per me era un'ancora di salvezza, io devo confessare il mio peccato.
16: Sì,
0: io quando Gaucci si fece avanti, io dissi, mamma mia, almeno c'è sta Gaucci, non so se rendo l'idea, perché eravamo proprio allo sbando totale.
16: Meglio di niente. Io mi ricordo la prima partita che andai a vedere lo stadio fu Napoli-Ascoli di Serie B con le reti di Stellone e Dionigi.
0: Mamma mia.
16: E da lì mi innamorai veramente del Napoli, perché prima solo tramite mio padre
0: vedevo
16: le partite, giocavo con gli amici e così via. Io poi giocavo in porta, il mio idolo era Tagliatella.
0: Grande Pino.
16: E di conseguenza quando mio padre finalmente riuscì a portarmi per la prima volta allo stadio capì davvero cosa voleva dire tifare per la squadra,
0: tifo identitario, tifare per noi stessi. Questa è la grande e sostanziale differenza. Mario, grazie doppiamente.
16: Grazie, sempre forza Napoli,
0: solo forza Napoli. Non ci accida nessuna. Carle, ottime notizie dei nazionali, vedi Højlund e De Bruyne. Bene anche nel recupero dei ragazzi a Castel Volturno. Bene così. Alla ripresa faremo vedere di che pasta siamo fatti. Tutti uniti. Vittorio, il pacifista. Bene. Uno spettacolo veramente, dice la signora Antonella. La Coppa America, ragazzi, ma cosa ci ha lasciato la Coppa America? Ma questo era solo l'antipasto, perché poi la vera Coppa America è 2027. Pensate un po', perché... Che vetrina per la città di Napoli, una cartolina che ha stupito e lasciato a bocca aperta il mondo intero. E come sta? Gottus, pubblicità, vai Nellino.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: casa Calcio Napoli, inizia la seconda ora. Poi nel corso di questa seconda ora avremo anche dei contributi, sentiremo Carnevale, Simeone, Zola, Ferrara, insomma tutti a Napoli per questa serata di solidarietà. Nel corso di questa seconda ora ascolteremo anche questa interessante intervista. Adesso però 081 546 6873, Aurelio è con noi, pronto, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre.
1: Senti Carlo, io mi sono sintonizzato pochi minuti fa.
0: Vai.
1: Non lo so se ti hanno fatto già questa domanda.
0: Dimmi.
1: Ma secondo te, secondo la tua, il tuo punto di vista,
0: sì,
1: ovviamente,
0: sì,
1: perché un giornalista, diciamo, tifoso del Napoli,
0: sì,
1: bravissimo giornalista, Antonio,
0: sì,
1: Corbo,
0: sì,
1: ha fatto un editoriale contro la società del Napoli.
0: Ma mica lo puoi non lo puoi chiedere a me, lo devi chiedere a chi l'ha fatto.
1: Lo so, vabbè,
0: che ne so io.
1: Secondo te,
0: ma secondo me. Secondo me aveva voglia, ma ti rispondo in maniera banale, non perché voglio sfuggire alla tua domanda. Avrà avuto voglia di farlo, l'ha pensato e l'ha fatto, e ci mancherebbe altro, perché siamo in democrazia, del bello della,
1: sì,
0: democrazia.
1: No,
0: poi possiamo condividere.
1: Se
0: tu mi dici condividi tutto quello che ha scritto, no, se tu mi chiedi questo, no, io non lo condivido, ma proprio perché siamo in democrazia ed è bello il confronto, solo per questo.
1: Sì, ma io mi ricordo Antonio Corbo quando al processo del lunedì, non so se tu ti ricordi,
0: sì,
1: litigava con Caminiti.
0: Faceva bene, perché rivendicava per Napoli il ruolo che Napoli merita.
1: Ma ci litigavo forte.
0: Me lo ricordo, abbonarmi Vladimiro Caminiti, e come no?
1: Grande Juventino.
0: Grande Juventino, sì. Siciliano di nascita, è come la stragrande maggioranza dei siciliani, invece ti fa buon Napoli, ti fa la Juve, ti fa per la Juve. Che vuoi fare? Che vuoi fare?
1: No, vabbè, questo no, non lo credo.
0: No, dico Caminiti.
1: Ah, Caminiti.
0: No.
1: Vabbè,
0: parlavo di Caminiti. Parlavo di Caminiti.
1: Vabbè.
0: Ti abbraccio, ciao Aurelio, buona serata.
1: Forza Napoli,
0: sempre
1: ciao.
0: Forza Napoli. Ciao Carlo, secondo te quanto è più forte di noi attualmente il Frosinone? Non intendo sulla carta, perché è palese che lo siamo più noi, ma intendo come gioco, idee, compattezza tra giocatore e allenatore. Giampiero D'Aversa, ma per cortesia, Giampiero, dai. Ma siamo alla quinta di campionato. Calma, poi i veri valori escono fuori all'inizio del giro di ritorno, incominciamo ad avere la classifica reale, la vera cartina di tornasole dei valori, chi è partito meglio, chi è partito con rallentatore, poi a fine giro d'andata la fotografia reale. Se il Napoli sarà decimo alla fine del giro d'andata, diremo che il Napoli vale quel decimo posto, ma aspettiamo. L'anno scorso la Cremonese le prime due partite fece 6 punti, poi retrocessa, per dire, quindi. Salvatore, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao, forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Veramente Salvio.
0: Salvio, buonasera, Salvio.
2: Ricordi, sicuramente ho chiamato già altre volte.
0: Come no, prego, eccoci qua.
2: Chiamo da Taranto, ma
0: sì.
2: Io praticamente sono napoletano, ovviamente. Io ho l'identità che giustamente tu...
0: Che io vado sbandierando.
2: assolutamente. Però ti volevo dare una testimonianza, perché ricordando anche un po' il discorso che ho sentito, che giustamente è stato fatto,
0: sì,
2: sulla mancanza da parte molti tifosi, insomma, che hanno perso un po' il senso di appartenenza, pensando appunto un po' a vivere il calcio come fanno gli strisciati, cioè pensando soltanto alla cosa importante, che è quella di vincere. Questa testimonianza la faccio proprio da qui, da Taranto, perché mi sono fatto l'abbonamento allo stadio Iacovone proprio ieri.
0: Bellissimo, hanno fatto questi lavori di ristrutturazione, è venuto fuori un gioiello.
2: Per questo ho fatto questo abbonamento, un altro fatto del Taranto, per me la seconda squadra ovviamente, e quindi ti posso dire che ho visto 14.000 persone un tifo bellissimo, stupendo, e sono parlato di quinta categoria.
0: Mamma mia, pazzesco.
2: Noi non dobbiamo perdere questi valori, cioè questi sono valori che sono veramente importanti, quindi una testimonianza che dobbiamo tornare ad avere proprio anche noi, questa voglia, diciamo, di tifare indipendentemente dal risultato.
0: Bravo, perché non si tifa per il risultato, si tifa per la maglia. Grazie Salvatore, ti abbraccio, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, Salvio, anzi Salvio ci tiene a dire Salvio. E allora abbiamo Guido, poi già vi anticipo, dopo Guido sentiremo Andrea Carnevale. Quindi prima Guido che è con noi al telefono, buonasera Guido.
1: Guido, Forza Napoli.
0: Guido da Massa Lubrense, dico bene?
1: Manchi il scopettato, già c'è.
0: Non già c'è nessuno, amico mio.
1: Senti, caro, io vorrei dire una cosa sulla nazionale.
0: Dai, prego.
1: Poi su Napoli, vabbè, presto.
0: Ma stasera gioca la nazionale, a proposito, mi hai riscordato proprio. Pensa un po'.
1: No, io voglio sapere perché ci fa ancora Baluccia a fianco a Mancini. Cioè prima si va a fianco a...
0: È un collaboratore.
1: È un collaboratore, è stato in mezzo.
0: C'è chi ha la fortuna di stare sempre in mezzo, capisci a me, caro Guido.
1: E poi un'altra cosa, ma la giustizia sportiva fa parte della stessa, come dire, la Federazione Calcio Italiana. Cioè una cosa, com'è?
0: Non dovrebbe essere, sono due cose distinte e separate, dovrebbero essere distinte e separate.
1: Esatto, dovrebbe essere distinte e separate.
0: E invece non lo sono, c'è sempre questa strana commistione. Esatto. Un poco di qua, un poco di là, poi torno a capo, poi torno là.
1: Noi, Carlo, e poi ti lascio, dobbiamo ringraziare De Laurentiis, che noi in 20 anni abbiamo vinto questi due scudetti.
0: Va bene, Guidone, ti abbraccio forte, ciao. Viva Massa Lubrense! E allora leggo questo WhatsApp e poi andiamo a sentire Carnevale. Buon pomeriggio, caro Carlo, complimenti per la trasmissione, sono Michele dalla bella Praiano, costiera amalfitana. Volevo sapere una tua opinione su Anghissà. Secondo me a gennaio va ceduto perché non sta giocando bene, perché il Napoli non lo vuole rinnovare a 6 milioni e qualcosa è successo in società con la scusa che sia un'altra volta infortunato. Tu cosa ne pensi? Che sia infortunato quindi non è una scusa, carissimo Michele dalla bella Praiano in costiera amalfitana, che il giocatore può tranquillamente, anche senza rinnovo, restare fino a scadenza di contratto, e poi vedremo quello che succederà. Questo è il mio punto di vista, però dire che è una scusa all'infortunio significa offendere Anghissà, offendere i medici del Napoli, e questo non è giusto, caro Michele. E allora, come vi dicevo, abbiamo un po' di interviste da farvi ascoltare. La serata era quella di solidarietà dei pupi di Javier Zanetti per i ragazzi che hanno difficoltà. Andrea Carnevale, eccolo qua.
3: È una serata magica, Fondazione Pupi, per i bambini dell'Argentina e di Napoli. Andrea Carnevale, nel nome di Diego, perché Diego c'è.
4: Intanto grazie Napoli, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui. E per quanto riguarda il mio grande amico Diego Armando Maradona, è per me sempre presente. Ringrazierò sempre quel fenomeno di Diego, perché mi ha dato la possibilità di giocare a fianco a lui, mi ha dato la possibilità di diventare ricco, mi ha dato la possibilità di vincere scudetti, coppe, e quindi io Diego lo ringrazierò a vita.
3: Andrea, due domande, azzurro Napoli, azzurro nazionale. Partiamo dal Napoli. L'inizio non è stato facilissimo, no. È un organico di valore, i tifosi si possono fidare di questo Napoli di Allegri?
4: Assolutamente sì, io l'ho sempre sostenuto Allegri, continuo a sostenerlo, penso che sia l'allenatore più vincente nella storia, mi sembra, del calcio italiano, ha vinto quasi tutto. E sì, una partenza non brillante, però ha un organico straordinario, bisogna solamente credere in questo Napoli qui. Io sono pienamente convinto che il Napoli, insomma, si possa riprendere da qui alle prossime partite.
3: E sulla nazionale non è andata benissimo all'esordio, bisogna fidarsi di questo nuovo corso di Mancini con tanti giovani?
4: Sì, anche ieri sera è una grande delusione, però diamo tempo anche al Mancio, perché Mancio, insomma, è campione d'Europa e mi sembra che lui stia convocando 30-32 giocatori, quindi lasciamolo lavorare in pace. Secondo me potrà, mi auguro, tutti gli italiani si augurano, che poi possa fare una squadra buona, vincente, che ci porti poi agli europei e poi anche ai mondiali. Okay, ce l'avevo io fino a qualche anno fa, due anni fa, ha fatto due campionati straordinari e aveva tantissime richieste, e poi so che la società ci teneva questo giocatore qui, l'Udinese l'ha ceduto effettivamente il primo anno non è andato molto bene, però conoscendo diciamo il ragazzo io penso che abbia le qualità, anche se in questo momento qui viene un po' criticato giustamente, però io sono convinto che Lorenzo abbia le capacità, abbia il carattere per venirne fuori, e sono convinto che insomma possa essere utile a questo Calcio Napoli. Per quanto riguarda il mio amico Diego, beh, per me è sempre vivo, lo sento ancora al mio fianco, ancora mi vengono i brividi. Napoli è pazza per Diego perché io lo vedo da tutte le parti, io penso che sia stato il giocatore più forte di tutti i tempi, perché lo dicono gli stessi giocatori, i grandi campioni dicono che Maradona è stato l'unico. Tutto rispetto per i grandi campioni come Messi, Ronaldo, però Diego io penso che sia stato veramente l'unico, perché ho avuto la fortuna di giocare a fianco a lui e devo dire che ha fatto cose straordinarie. È un artista, è arte, Diego è arte, arte, e poi un ragazzo meraviglioso, generoso, ha fatto innamorare tutta Napoli, e penso che Diego si merita veramente ancora questo clamore attorno a lui, perché secondo me rimarrà nella storia del Napoli.
5: Nuova Italia di Roberto Mancini e questo inizio titubante?
4: Beh, abbiamo iniziato male come il Napoli, però io penso che Mancio stia facendo un po' degli esperimenti, anche se varrebbe la pena vincere anche insomma con gli esperimenti, ma così non è stato ieri sera. Sinceramente un po' deluso, però diamogli di tempo perché i giocatori ci sono, tocca a lui insomma gestire un gruppo di campioni, mi auguro insomma lui possa fare il bene dell'Italia.
0: E così l'indimenticabile Andrea Carnevale. Poi dopo sentiremo Simeone, Zola, Ferrari, insomma ci abbiamo ancora tanto da sentire. Qui Casa Calcio Napoli, 342-0000-100, questo è il numero per i vostri WhatsApp, 081-546-6873, e siete in diretta con noi e dite la vostra, ne approfittate, insomma siete voi i protagonisti di Qui Casa Calcio Napoli. Ci piace vedere la casa piena di gente, ci piace vedere la casa affollata di tifosi pronti a intervenire, pronti a dire quello che è il loro pensiero. 081 546 6873. Caro Carlo, ma come si fa a giudicare il lavoro di Manna? È un lavoro complicatissimo, mi viene il mal di testa solo a pensare alla complicazione dei contratti del Napoli. Per quanto riguarda i lagnosi cronici, consiglio di ignorarli, altrimenti facciamo il loro gioco. Un abbraccio forte a te e al mattino anche a Diego. Vabbè, ma quelli che tu hai definito i lagnosi cronici, è bellissima sta definizione, avranno sempre di che lagnarsi, adesso non è per una questione legata al momento particolare, qualsiasi argomento diventa buono per lagnarsi. Centro sportivo, lagniamoci, stadio, lagniamoci, risultati, lagniamoci, Langa, lagniamoci, Lucca, lagniamoci, Allegri, lagniamoci, qualsiasi argomento. Quindi non è che se tu cambi la pappardella, che dice questa mia, la pappardella su Allegri vincendo, ormai è ripetuto ogni 10 minuti, speriamo abbiate ragione. Premesso che, caro Daniele, in questo momento non ho detto una sola virgola su Allegri, quindi, caro Daniele, sta pappardella, così come la chiami tu, fino a questo momento non è stata neanche lontanamente pronunciata. Quindi se speri che non lo so, dici, spero abbiate ragione, ma su che cosa? Sulla pappardella di Allegri vincente? Ma io non l'ho detto fino a questo momento, non l'ho detto, quindi hai ascoltato qualcun altro ma non me, carissimo Daniele, perdonami. Buonasera Carlo, io sostengo la maglia, Luke e Lang sono due giocatori che non rispettano la maglia con i loro comportamenti. No, ma questo come fai a dirlo? Torno ancora da famoso Tore, come fai a scrivere una cosa del genere? Io te la leggo sempre per la massima trasparenza, ma come si fa a dire una cosa del genere? Non rispettare la maglia vuol dire che non si, questi ragazzi non sono dei professionisti, dai, non è così. 081 546 6873 per il filo diretto, per intervenire, per dire la vostra. Caro Carletto, ti stimo e ti voglio bene, ma credo che Luca venga fischiato non solo per le deprimevoli prestazioni, ma perché fino a questo momento non sta onorando la maglia che indossa. Questi due WhatsApp, uno dopo l'altro, sul discorso della maglia, io li contesto, perché entrano in uno specifico dove sinceramente non mi trovate d'accordo. Non mi trovate d'accordo, perché onorare la maglia, un calciatore la onora a prescindere dalla maglia che indossa. Un calciatore vive per quella maglia, perché anche se può pensare che quella sia una maglia e quindi una società di passaggio, bisogna onorare, e lo fanno tutti, perché quella squadra poi è quella società che ti paga profumatamente, quella tifoseria ti dà la possibilità di andare oltre. Quindi questa è una cosa che non esiste, il calciatore che non onora la maglia che indossa. Ma stiamo dando del poco professionale a questi ragazzi, non lo so. Abbiamo Fabio, buonasera Fabio, forza Napoli.
6: Carlo, forza ciao. Napoli.
0: Ciao, sempre. Buonasera a te, forza Napoli.
6: Ti ho chiamato la scorsa settimana e vedo che i toni non sono cambiati ancora contro la squadra, non lo so, come dobbiamo...
0: No, vabbè, qualche WhatsApp un po' così critico, però fortunatamente le telefonate...
6: No, ma poi oggi leggevo una statistica che poi alla fine mi ha fatto riflettere.
0: Dimmi.
6: Mi diceva, non dico c'è stata a dirlo, si diceva, attualmente il primo posto è a 6 punti, lasciamo stare che non dobbiamo vincere il campionato, perché sì, per me quest'anno è un anno che gli avranno domandato, arrivano i primi 4 e vediamo quello che si deve fare. Però con tutto che loro avanti stanno viaggiando, e penso che la Roma, come ha iniziato, ha scombattuto e si è visto il secondo tempo contro l'Inter, che l'Inter ha giocato da...
0: Diciamo che la Roma è scoppiata nel secondo tempo, perché l'Inter...
6: No, io penso che la Roma, se continua così, metà campionato si inizia... Se non si...
0: Io me lo auguro!
6: No, se non si iniziano a fare i lavaggetti...
0: No, nessun lavaggetto.
6: No, nel senso che inizia,
0: l'ho capito, nel senso buono.
6: Inizieranno ad avere un calo fisico.
0: Diciamo che le squadre di Gasperini talvolta manifestano un po' di difficoltà. Il doppio impegno, soprattutto, il doppio impegno non è facile.
6: Andiamo a fare il resoconto. Diceva, ma guarda che siamo a 6 punti, ha fatto 7 punti, vabbè, saranno anche pochi. Ha fatto 7 punti con un Napoli decimato. Ripeto, Allegri l'anticalcio, perché stanno sempre così, 1-0. Però l'anno scorso, ripeto, tutte queste critiche al signore che stava l'anno scorso gli hanno fatte, a questo l'hanno criticata sopra l'aereo, questa è che la cosa che dà fastidio.
0: Questa è una cosa che dà fastidio.
6: Poi per quanto riguarda la nazionale, vabbè, lo specchio dell'Italia è la nostra nazionale, purtroppo è una cosa che vedi la nazionale e ti piange il cuore, perché...
0: Guarda, noi siamo un paese strano, un paese proprio perché è strano? Tu parlavi della nazionale, noi abbiamo fatto una guerra, tra virgolette, per dire devono giocare i giovani sono il futuro, i giovani bravi ci sono. Il buon Mancini fa esordire a 20 anni, credo abbia 20 anni, Romano del Cagliari, quanti anni c'ha? 20 anni?
6: Sì, è
0: 20 anni. Romano sbaglia la partita, apritici.
6: Lo sai cosa vado contro, che la nostra nazionale, solo di una cosa, è che il cambiamento doveva arrivare dall'allenatore. L'allenatore, per me, l'allenatore, se si voleva cambiare, doveva essere Baldini, che doveva prendere
0: ti dico la verità, anche a me sarebbe piaciuto un cambiamento proprio radicale.
6: Doveva prendere il gruppo dell'Under,
0: però è arrivato Mancini, da spazio ai giovani, e noi cominciamo a fare la solita tiritera.
6: Carlo, per me doveva prendere il gruppo Under 21, mettere gli giovani che aveva chiamato fino ad oggi, accostargli vicino qualche anziano, perché giusto l'anziano, Bobarella, qualche altro giocatore che c'è nazionale, ci stava lei, Donnarumma, e fare una squadra tutta formata da ragazzi.
0: Sì, ma non siamo pronti, perché poi dopo iniziano le critiche, questo per perdere col Belgio, apri di cielo, è successa la guerra civile. Ti abbraccio, voglio.
6: Ciao.
0: Carlo, non mi date prima 3 volte la pappardella, stasera mi faccio una pappardella, formaggio, funghi e prosciutto cotto. non male. Forza Napoli, ai professoroni lamentosi, siete con malasagna senza purpetta. Luciano, buonasera, Forza Napoli.
7: Buonasera, signor Alvino, buonasera,
0: prego.
7: Vorrei fare una breve, coincide breve. Io ieri ho visto, 4 partite di National League.
0: Sì.
7: Ho visto 4. Ebbene, De Bruyne,
0: Luciano, ti sentiamo male, però molto male.
7: Allora, mi senti adesso?
0: Ecco, adesso meglio, sì.
7: Allora, ho visto le 4 partite della National League.
0: Sì,
7: no?
0: Sì.
7: Ho visto i 4 giocatori del Napoli. De Bruyne è quel fuoriclasse che non si discute.
0: Assolutamente.
7: La Danimarca senza Hollywood non fa un gol, ma nemmeno se tolgono il portiere. È un 2. Poi Gilmour, una partita così, non so, con la Slovenia, ha detto il telecronista, sembrava Modric.
0: Pensa un po'.
7: Modric, lanci lunghi a livello europeo, non, siamo, non era un piccolo torneo.
0: E certo.
7: E Dulcis in fondo, col ciclope di Savic, il portiere.
0: Milinkovic Savic.
7: Ieri sì, l'ho visto, è un'impressione quell'uomo in posto. E lui, anche se ha avuto voce per l'amor di Dio, ma quello è impressionante. Ma dico io, questi quattro giocatori ce li ha il Napoli.
0: Sì.
7: Allora, sono meriti o demeriti? Spiegate almeno ai giornalisti.
0: Dovrebbero essere dei meriti, io mi sbaglio.
7: Ma chiaramente sono dei meriti, perché a livello europeo questi
0: hanno fatto la differenza a livello europeo.
7: Allora, a livello europeo. Ma dico io, ma c'è di Napoli, per certi, non come voi, per certi, sono quattro pacchi.
0: Perché
7: il pacco è, loro sono i pacchi una cosa è vi lascio.
0: Sì.
7: Una cosa che vi lascio.
0: Sì.
7: Purtroppo la nazionale sono anni ormai, sono lei e Massica Calcio, che non nascono giocatori fondamentali.
0: E anche questo è
7: in
0: vero.
7: Questo caso.
0: Il materiale umano a disposizione non è proprio.
7: Non nascono giocatori fondamentali con grande carisma o con un carisma. Questa è la verità.
0: Grazie. Buona serata, grazie infinite. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ma da uno sconforto totale a previsioni ottimistiche fuori da ogni logica. Noi dobbiamo trovare un equilibrio tattico e fisico, cercando di far ritrovare la vena a qualche calciatore e trovare il giusto mix fra senatori e qualche giovane da lanciare, senza rischi eccessivi. È proprio così. Allora io direi, a questo punto, se il buon Nellino è d'accordo, abbiamo il Ciolito Simeone da far sentire, e allora allinea la regia, Ciolito Simeone.
8: Ciao,
9: buonasera. Buonasera. Giovanni, che bello è tornare a Napoli dopo diversi anni e l'emozione di essere qui questa sera?
8: Beh, è la prima volta che torno da fuori calciatore, quindi è stato emozionante, molto emozionante. Anche vedere il Vesuvio con la luna piena è anche ancora di più.
9: Ovviamente nel segno di Diego Armando Maradona, argentino come te.
8: Ah, sì, sì, sì. È Napoli anche, non solo Maradona, la gente, i tifosi, le persone, è tutto bello.
10: Suo papà e anche Xavier Zanetti, Diego, l'hanno conosciuto, diciamo, nel pieno della sua carriera. Ma tu hai qualche racconto, oppure magari lo hai incontrato quando eri piccolo?
8: Beh, Javier, chi lo conosce lo sa, è una persona molto solare, molto disponibile, sempre con una sonrisa. Io da piccolo ovviamente non mi ricordo tantissimo, però per i racconti di mia mamma, di che sempre stava lui vicino e che erano molto amici di mio papà, quello sono i ricordi che ho io.
10: Senti, il Napoli lo vedi da un'altra angolazione, perché insomma è un competitor. Ti volevo chiedere, secondo te anche Lorenzo Lucca parte dalla panchina e deve dare quel contributo? Oggi l'ho visto un po' frenato. Ti sentiresti dare un consiglio?
8: Io no, per niente. Io l'unico che dico è che per me, quando uno deve giocare, che gioca a Napoli e veste quella maglia, deve cercare di dare tutto sia per i tifosi che per il grandissimo club che ha, dare tutto quello che uno ha, perché veramente questa città lo merita. Poi è chiaro, quando a volte escono bene o escono male le cose, quando uno finisce che ha dato tutto deve rimanere tranquillo. Io ho cercato sempre di farlo e spero che le persone che hanno avuto la possibilità o che hanno la possibilità facciano lo stesso, perché alla fine vale la pena.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
3: Biglietti su Ticket One.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli, eccoci qua, prontissimi. 342-00-00-100, numero di WhatsApp 081-546-6873. Bussate il campanello ed entrate. Qui casa Calcio non c'è neanche bisogno di bussare, le porte sono spalancate. Buonasera, sono Ramona da Bonea. Volevo dire solo che sono quasi 3 anni che mi sono innamorata della squadra del Napoli. Mi sono innamorata all'inizio del grande Kvara, poi dopo Kvara andò via. Vi seguo sempre, sento Radio Kiss Kiss dalla mattina alla sera, ho fiducia in Allegri, nella squadra sono sicuro che si riprenderà. Alla grande forza Napoli, e grazie per la compagnia che mi fate tutto il giorno. Grazie a te Ramona per essere sempre sintonizzata con noi e per stare qui a casa Calcio Napoli. Marcello, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli.
0: Buonasera, bene amico mio, bene, bene, bene.
1: Marcello dalla Grecia.
0: Beh, Marcello dalla Grecia, mi ricordo molto di te amico mio.
1: È diventato difficile parlarti, però sono contento perché ti sento sempre, sei grandioso.
0: Grazie.
1: Perché sei troppo schietto e veramente sei una persona straordinaria. Ti rinnovo che mi farebbe piacere conoscerti da vicino.
0: Speriamo, speriamo che prima o poi questo incontro lo facciamo, dai.
1: Volevo soltanto dire che credo che ci siamo un po' imborghesiti in maniera esagerata, perché la realtà di quello che siamo non ce lo ricordiamo, tutto qua.
0: Allora ogni tanto è meglio.
1: Sì, la gente che si lamenta, sicuramente ci sono degli handicaps, però è fatto così, purtroppo ci sta chi sale, chi scende. Adesso è un periodo un po' difficile, però bisognerebbe avere fiducia, aspettare, e credo che qualcosa arriverà, come diceva una canzone di Pino Daniele.
0: Qualcosa arriverà, mi piace, mi piace.
1: Poi comunque è cambiato tutto, è cambiato il calcio, le piccole non sono più piccole, c'è sempre una discussione tutte le volte, non è che giochi e dici posso vincere, posso perdere. Intanto abbiamo perso, comunque non che ci hanno messo sotto totalmente, sia l'Inter, il Como, quindi voglio dire un po' di pazienza. Credo che comunque Allegri non ha bisogno di presentazioni, vediamo, dobbiamo essere fiduciosi. Sicuramente l'Inter è una squadra molto forte, la Roma è forte, però con i recuperi penso che ce la possiamo giocare.
0: Io credo che la rosa del Napoli sia in grado di giocarsela, ecco, questo è il mio pensiero.
1: Comunque molto contento di averti sentito.
0: Grazie Marcello.
1: Fai un grandissimo lavoro, siamo contenti che ci difendi dappertutto e ti auguro le cose più belle. Buon pomeriggio.
0: Grazie,
1: grazie di averti.
0: Grazie, grazie a te per questa bellissima telefonata, grazie veramente per questa straordinaria testimonianza d'affetto. Buona giornata Carle, frate passiona, il vocale è tutto in napoletano, se te lo scrivo va in difficoltà e siccome te voglio bene assai te lo risparmio, non voglio approfittare. L'inciuccio è sport nazionale, ma quando è fatta a Napoli fa veramente male e certa gente a forza rusca ha perduto i rienda, non può ne più mangiare. Forza Napoli, sembra non giacire nessuno, ma anche in giù, cioè, meno male che la sosta finirà antistrisciatamente oltre l'eternità. Saluto ogni fede azzurra, il tuo affezionatissimo Giovanni Ciardiello. Grande Giovanni Pasquale, eccoci qua, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera.
0: E forza Napoli.
2: Buonasera, senta, posso parlare?
0: Prego Pasquale, sei in diretta, abbassa il volume del televisore o della radio.

0: e parla solo col telefono.
1: Ho capito, tutto qui.
0: Eccoci
1: qua. Senti, dottore, io voglio le faccio una domanda molto veloce.
0: Prego.
1: Ma secondo lei potrebbe essere legata a un appagamento della maggior parte dei senatori, diciamo quelli anzianotti che teniamo nel Napoli, sì, una forma di appagamento per i successi, per le vittorie
0: per, per gli scudetti già vinti? Per gli scudetti già vinti.
1: Scudetto già vinto, per la Supercoppa, per sì. I successi già avuti. Si sa che si dice che bisogna, dopo aver vinto, è difficile ripetersi.
0: Però poi ci sono. Potrebbe.
1: Vorrei finire. Poi
0: prego.
1: Vedo però quello che non vedo poi nelle altre, altre squadre, perché le altre hanno vinto e sono assatanati ancora. Potrebbe essere una spiegazione questa, però è molto triste se è vera, perché diciamoci la verità, lei è inutile che parlami di essere insomma ai tempi di Maradona, i Ormezzani, i Ricameri, la Tribù, ma che ne parlammo a fa. Io sono tifosissimo, però sono molto riflessivo. Questa forma di appagamento che vediamo, tutti parlano che non vedono nel Napoli quell'attacco, quella voglia di vincere, quell'attaccamento, quella esasperazione, potrebbe darsi, secondo lei, che sia proprio una forma di appagamento, che molti hanno bisogno di stimoli diversi, di ragazzi, perché hanno visto a Favasulli, è venuto a spaccare un mondo Favasulli, perché non è un giocatore arrivato, non è un giocatore che ha vinto, ma ha un desiderio di emergere, di farsi vedere, è gente del genere che potrebbero tirarci su e tutto qua. Che cosa ne pensa lei?
0: Rispondo in diretta.
1: Avete una probabilità?
0: Ti rispondo in diretta, Pasquale, grazie, ti rispondo in diretta, così mi ascolti per bene. Anche perché nella tua considerazione, nella sua considerazione, mi ha dato del lei, nella sua considerazione c'è la domanda, ma c'è anche la risposta. Nel senso che io credo che un atleta, in questo caso un calciatore, che si senta inconsciamente appagato per delle vittorie ottenute, non è un grande atleta, non è un grande professionista. Anzi, la vittoria ti deve motivare ad alzare l'asticella. Ci sono episodi e le storie del calcio italiano ce lo dicono, di calciatori che non si sono mai sentiti appagati e hanno sempre concorso nella speranza di tornare a vincere. Io credo che sia proprio nell'animo dello sportivo in generale, proprio sia nell'animo di quello di bissare la vittoria, quindi tentare sempre di tornare a vincere. Se così fosse sarebbe triste, ma molto triste. Non credo che sia così. C'è sempre voglia nell'atleta, nel calciatore, di continuare a vincere, perché l'ebbrezza della vittoria, quel momento di estasi che ti regala la vittoria, l'atleta lo vuole rivivere e rivivere e rivivere e rivivere, perché ogni vittoria ti dà un'emozione diversa, ogni vittoria ti dà quel momento di estasi diverso da quella precedente. Quindi non credo che ci sia appagamento, assolutamente. Abbiamo Fabrizio con noi, pronto, buonasera e forza Napoli.
2: Sono Carlo, buonasera, sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli, buonasera a te.
2: Carlo, volevo dirti così, ma proprio nei 18 per dirti come si assistono a delle cose proprio strane. Ogni qualvolta a Nazionale perde su 7 gol, c'è un interista di nome Beppe Ligani.
0: Attacca solo a Di Lorenzo, l'ho sentito.
2: Una vergogna.
0: Per lui qualsiasi cosa possa mai accadere, a colpa di Lorenzo, l'ho sentito.
2: Ma chi ce l'ha proprio a morte?
0: Quello ce l'ha con Napoli, con i napoletani, sì, e ce l'ha con Di Lorenzo.
2: È stato un termine forte, ma è uno schifo.
0: Chi gli dà parola è peggio di lui. Chi gli dà parola è peggio di lui.
2: Ma poi se ti credere, caro, non è la prima volta che lo fa, lo ripete continuamente. A colpa è sulle di Lorenzo. Ma che cosa vuole da questo ragazzo?
0: Ma chi lo sa? Ma chi lo sa?
2: Cioè, per proprio assistiamo a delle cose orribili proprio.
0: Questo io ti invito a non seguire più Sette Gold, ecco, questa è l'unica cosa da fare.
2: Mi dispiace, perché un ragazzo che è un esempio da prendere, cioè a conto su.
0: È quello perché evidentemente lo volevano o a Milano o a Torino, capito? Questa è invidia, è invidia.
2: Ma fa proprio nervosissima la situazione.
0: Hai ragione Fabri, anche io l'ho sentito, pure a me è dato fastidio, perché poi spesso ogni qualvolta c'è la nazionale, qualsiasi risultato della nazionale ha colpe di Lorenzo, l'ho sentito. Quindi,
2: pure è un personaggio dove ci facciate proprio.
0: Squallido, personaggio no. Squallido, grazie Fabrizio, buona serata. Andiamo a sentire il nostro amico dalla Scozia, dopodiché c'è Gianfranco Zola che scalpita. E allora Ted dalla Scozia, buonasera Ted, forza Napoli.
3: Buonasera carissimo frate, forza Napoli, a quale verità.
0: Come andiamo?
3: È come bicchierella, posso dire una cosa?
0: Come bicchiere?
3: Sembo un detto antico.
0: Quale?
3: Che ci scema, carnevale o chi ci va preso?
0: Così si dice.
3: Mi spiego? Perché onestamente ho te la comando, pigli e cagna, si può fare una protesta, ma non abbiamo mail, perché non ti credere, facendo queste cose funziona. Mi spiego? Quando la cosa non ti va, manda le mail di protesta.
0: Bravo.
3: A me non mi piace, su Cristiano parlo sempre malamente, stai la motivazione, perché la cosa non va. La cosa funziona, non è che non funziona.
0: Funziona, hai ragione, amico mio.
3: Funziona. Ma ci fatto un tentativo, ci acciappava lì, sono stato fortunato.
0: Cioè, è stato fortunato, ma per me è stato un piacere, perché quando sento la tua voce.
3: Saluto, frate mio.
0: Sì, un numero uno, Ted, ti voglio un sacco di bene.
3: E tu sei un bravo, poi un bravo. Ciao, ti voglio bene.
0: Ciao, grande Ted dalla Scozia. E anche Gianfranco Zola, questa serata di solidarietà, lo abbiamo ascoltato. Ecco il mitico Zola.
4: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
5: No, assolutamente. Stavo dicendo a vostri colleghi che questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto... non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
4: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
5: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
6: Un commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
5: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la son giocata, poi chiaro la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
4: Vergara può diventare il nuovo Zola?
5: Ha molte buone qualità. Lui è probabilmente è diverso da io, ero un po' più magari una punta, una mezza punta, lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
0: Così dunque Gianfranco Zola anche sul nostro Antonio Vergara. Ciao grande Carlo, Anna e Tito sempre presenti per un abbraccio e un forza Napoli sempre. E io ne approfitto per abbracciare Tito, per abbracciare Anna che scrivono da Bellinzona e ci seguono a Bellinzona, anche per abbracciare e salutare tutti gli amici che ci seguono dalla Svizzera, siete tantissimi, Svizzera, Germania, siete veramente tanti ed è un piacere con tutto il cuore sapere che state lì a seguirci. Caro Carlo, parliamoci chiaro, il Napoli sembra essere una squadra triste, c'è morale basso e non per i risultati, c'è qualcosa che non va, speriamo che Allegri riesca a risolvere e vedrai che sarà così. Caro Raffaele, credici, c'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
7: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
8: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope. Biglietti su Ticket One.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Autoscala guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, ci avviamo verso l'ultima curva, ci avviamo verso la parte finale di qui Casa Calcio Napoli, ma la casa resta piena, non si sfolla, no, ci sono un sacco di gente. Ciccio, buonasera, forza Napoli!
1: Buonasera
0: a te. Dirle,
1: scusi, ma posso, secondo lei, le sembra una prospettiva rinnovare tutti i senatori che hanno tutta un'età avanzata come progetto? Noi abbiamo troppi giocatori.
0: E bisogna mettersi d'accordo, perché se li rinnoviamo e non vanno bene, diciamo che abbiamo sbagliato a rinnovare. Se non rinnoviamo e facciamo come Zilischi, diciamo però Napoli ha sbagliato e non lo doveva rinnovare. Quindi decidiamo noi per il Napoli cosa vogliamo fare,
1: no,
0: e decidiamo noi.
1: Chiedo, secondo lei sono 4 o 5.
0: Ci sono calciatori per i quali, secondo me, al dispetto dell'età.
1: L'anno prossimo ne avremo ancora più una.
0: Ma tu devi essere bravo a creare il giusto mix. Non puoi fare una squadra di primavera. Devi fare una squadra con gente di grande esperienza, con gente che ha già vinto, che sa come si vince, sa come si esce dai momenti di difficoltà, quindi deve avere quell'esperienza che è giusta, con ragazzi tipo Favasuli o simile Favasuli, di poco più di come Højlund, come Alisson, come Vergara, perché il Napoli giovani ce li ha in rosa, non è che non ce l'ha, non è che è una squadra dell'Inps, il Napoli c'ha anche i giovani, quindi il giusto mix, la ricetta magica, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non si vince né con tutti voi né con tutti i giovani, si vince con l'equilibrio, e l'equilibrio te lo dà una rosa non molto anziana, non molto giovane, e quindi saprà sicuramente il Napoli cosa fare. Sicuramente non ha bisogno di suggeritori, io sono l'ultimo capace di poter dare un suggerimento al Napoli. Ci sono dei calciatori che hanno qualche anno in più che secondo me vale la pena rinnovare, e altri che invece secondo me vale la pena stringere la mano, ringraziarli per quello che hanno dato e augurare loro buona fortuna.
1: Come Anguissa.
0: Anguissa è un calciatore che potrebbe anche essere arrivato al termine della sua avventura napoletana, non è detto, potrebbe anche essere
1: arrivato. Le sue pretese
0: sono fuori dalla se la pretesa è quella di 6 milioni di euro all'anno, credo che non c'è proprio possibilità di discutere, quindi questa è la verità. Grazie Ciccio, buona serata.
1: Buona serata.
0: Buon pomeriggio Carle, anche a Roma faranno lo stadio nuovo, e con lo stadio nuovo a Roma purtroppo ci supererà, avendo anche il settore giovanile. Cosa ne pensi, Luigi? Penso che avere lo stadio di proprietà diventa un plus, diventa qualcosa in più. Abbiamo Vittorio, poi dopo Vittorio sentiamo. No, abbiamo ancora un altro da ascoltare. No, li abbiamo ascoltati tutti. Oh no, Danilo. Tutti li abbiamo ascoltati. Vittorio, perdonami, lo abbiamo ascoltato? No, dobbiamo ascoltare. Scusami Vittorio, buonasera, perdonami. Ero live con il mio collega dall'altra parte della regia.
2: Buonasera Carlo.
0: Ciao Vittorio, Napoli. Buonasera a te, forza Napoli sempre.
2: No, io purtroppo quello che dico adesso qualcuno ci può rimanere male.
0: Che succede?
2: Il signore del Toccati e Babà, no? Che tifosi all'interno. Vabbè, io ho rispetto, chi è italiano, è napoletano.
0: Mondella è roba nostra, è napoletano Mondella.
2: Napoletano,
0: tu sei tifoso di Mondella, ti tifoso la ricotta e Mondella, ora il castagno e Mondella, perché ci sono due prodotti. Ti voglio bene, ti abbraccio Vittorio, ciao. Allora non mi sbagliavo, ci accordo ad ascoltare Ciro Ferrara, ma sai cos'è lì, la vecchiaia, è una brutta bestia. Ciro Ferrara, eccolo qua.
3: Ciro, tu un mondiale lo hai vinto, sei stato allenatore dell'Under 21, un parere su questa nazionale? Sì, un parere su questa nazionale, perché riusciremo a ritornarci a questo mondiale?
4: Ce lo auguriamo tutti coloro che hanno vissuto certe esperienze, e ce lo auguriamo insomma per tutto il sistema, indipendentemente da tutto.
3: C'è materiale, non c'entra Mancini, ma non so se ci sono i calciatori.
4: Allora posso dirti, stasera è una serata talmente bella Che mi risulterebbe difficile argomentare questa domanda. È veramente, insomma, ci sarebbe bisogno di tanto tempo a disposizione. Noi non possiamo far altro, perché per coloro che amano questo sport e che sono in questo mondo da tantissimi anni, di augurarci il meglio per Mancini, per la nazionale, per tutto il sistema, come ti ho detto prima.
5: Questa serata,
6: una serata.
4: Partite subito, sei partito.
6: Una serata in cui si ricorda ovviamente anche Diego Armando Maradona, la fondazione dei Pupi Zanetti, tanti ragazzi argentini ma anche napoletani. Sì.
4: Allora, intanto voglio ringraziare Javier Zanetti, la moglie, e la fondazione Pupi, e so che fanno 25 anni dalla loro nascita ed è per noi un momento importante. Si parlerà tanto di Diego, non vuole essere soltanto un ricordo, perché Diego è continuamente con noi e sono sicuro che anche stasera sarà lì a guardarci.
6: Napoli di Allegri, come ha cominciato il campionato?
4: Vabbè, siamo veramente ancora all'inizio, chiaramente il Napoli è un po' attardato, però c'è ancora possibilità di poter recuperare. Max è un ragazzo che conosco, ha determinate caratteristiche, mi spiace che ci siano un po' di critiche nei suoi confronti, però d'altronde quando alleni il Napoli, insomma, è una società che per 16 anni su 17 è andata in Europa e credo che sia unica almeno nel nostro campionato, e, insomma, ribadisco, c'è ancora possibilità di poter recuperare terreno. Certo è che il campionato va avanti e questo sosta è un momento sicuramente di riflessione anche per Max e per i suoi ragazzi.
0: Rieccoci qua, sì, vedo già pronto in postazione Vincenzo Perna per il notiziario. A me non resta altro che dirvi da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea. L'appuntamento si rinnova domani ore 16, Kiss Kiss Napoli, qui Casa Calcio Napoli, forza Napoli sempre e non già Cirnicun. Ciao, a domani!
7: Collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa a Pellezzano, nel Salernitano, fermato con l'accusa di omicidio aggravato, e il figlio 53enne. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria la scorsa notte, l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre riposava all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi. Successivamente avrebbe contattato telefonicamente il 112 riferendo quanto commesso, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie cittadine. Ancora cronaca, una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento di Mugnano. La madre, una donna di 31 anni, è stata invece trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è tuttora ricoverata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la 31enne avrebbe partorito la bambina nel bagno di casa. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. La donna invece resta ricoverata e sotto osservazione. Sulla morte della neonata sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Mugnano e Marano, intervenuti sia nell'abitazione sia in ospedale per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'accaduto. Sempre cronaca, si chiama Alessandro Cotta, 19 anni ed è della sezione AIA di Ercolano. Il giovane arbitro colpito alla testa da una pietra durante la partita tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore, valida per la prima giornata del campionato di prima categoria. A due giorni dall'episodio emergono nuovi particolari su quanto accaduto nel concitato finale della gara. Foto e filmati, compresi quelli realizzati dagli spettatori e le immagini delle televisioni, sono al vaglio infatti degli investigatori per provare a identificare i responsabili dei lanci. Cambiamo argomento. Si è svolta questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli e il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, la presidente della regione Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide all'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo D'Acquisto. La vela, trionfo di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. Ieri l'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nel match race finale delle pre-regate della Louis Vuitton Cup, conquistando la vittoria tra l'entusiasmo delle migliaia di spettatori sul lungomare Caracciolo. Una giornata di festa per Napoli che ha toccato numeri record di questa quattro giorni, con circa 250.000 presenze nel Race Village. Chiusura con il calcio. Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castel Volturno in vista della ripresa il 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili e avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il Citi Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è insidiato da Caiode. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Ora le ultime notizie da Tribi Meteo.
7: Kiskis Napoli Meteo.
10: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 29 settembre sulla Campania con ancora condizioni anticicloniche. Di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse località attorno ai 27-28 gradi, ben oltre le medie del periodo. L'unico elemento autunnale sono i valori minimi, clima più fresco nella notte al mattino, frizzante nell'entroterra, dove i valori minimi saranno prossimi anche ai 10-11 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Per sapere come andrà nei prossimi giorni, soprattutto se qualcosa potrà cambiare, vi rimando all'app e Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Nazionali di scena, il campionato riprende fra due settimane, fine di questa settimana ci saranno ancora le nazionali, poi si ricominceranno ad allenare inizio settimana prossima, qualcuno arriverà un po' prima, qualcuno un po' dopo. Per metà settimana ci saranno tutti a disposizione di Allegri per preparare Napoli-Frosinone, che è la prima, come ben sapete, di 9 partite in 27 giorni, 6 di campionato e 3 di Champions, prima di fermarsi per una nuova pausa della nazionale. La prossima volta però sarà per una sola settimana. C'è Nello Iorio in regia e noi iniziamo il nostro filo diretto. Prima di iniziare il nostro filo diretto, che sarà ovviamente concentrato sul Napoli, sulla nazionale, sul calcio, volevo fare i complimenti e dire che da tifoso del appassionato di basket e tifoso ovviamente del Napoli Basket, ieri sono rimasto molto molto soddisfatto della prestazione del Napoli Basket, andato a vincere nettamente a Roma con una prestazione di squadra, grande individualità, grande coach, una squadra allestita bene con un roster di grande livello. Mancavano anche due giocatori molto importanti come il cannoniere dello scorso campionato Ramsey e Totè. Insomma, veramente ci sono presupposti per una bella stagione e per un definitivo, perché già c'è stato negli ultimi anni qualche bel salto in avanti, però proprio un definitivo rilancio per attestare Napoli ai vertici del basket nazionale potrebbe essere all'orizzonte. Ovviamente è una notizia che accogliamo con grande piacere. È presto per parlare, ho visto la partita di ieri, però veramente mi ha convinto molto. Ora ci saranno altri impegni, anche quello europeo mercoledì, poi sabato una nuova partita, che saranno tutti test di livello alto per avere conferme, speriamo, da questa squadra. Iniziamo le telefonate, Carmine.
1: Ciao Paolo, buongiorno, ti saluto dai tempi di Via Vicinale Paradiso.
0: Grazie.
1: E sono un tuo fan affezionato. Noto tantissime e sento tantissime voci catastrofiste rispetto al Napoli. Alla fine dei conti credo che bastava un po' di più di fortuna con come Inter e forse anche con la Fiorentina, staremo parlando di un diverso tipo di approccio al campionato. Non sono preoccupato, se non di una cosa che oggi ragionavo e riflettevo anche con degli amici. Sembra che le regole quest'anno in campo siano un po' cambiate, è diventato un gioco più maschio, un gioco più duro, eccetera. Sì, sì. Ma sembra che i nostri giocatori non lo abbiano ancora capito, ce ne siamo avvantaggiati solo forse alla prima giornata. Per il resto ho idea che solo Rachmani sia un po' entrato in questa mentalità, perché tradizionalmente fatichiamo tantissimo. Io mi ricordo Spalletti qualche anno fa spiegò che il fallo sul primo uomo che fa iniziare l'azione è una tattica che ti consente di dominare la partita. Io noto invece che noi abbiamo molta difficoltà a scalare, soprattutto nelle transizioni passive, e molto spesso ci troviamo a fare fallo da ultimo uomo prendendo cartellini molto pesanti, o comunque non siamo in grado di bloccarla. Perché secondo te questa è una tematica? Perché noto che in campo molto spesso siamo molli.
0: È una tematica, le possibili spiegazioni sono 100, però diciamo ne diciamo due che sono dominanti sulle altre. La prima è quella delle caratteristiche dei giocatori, che non hai giocatori con questo tipo di caratteristica. Però secondo me questa che sto per dire, diciamo la numero due, è ancora più importante e potrebbe mettere in discussione la numero uno, nel senso che noi abbiamo un atteggiamento di difesa in generale dove tendiamo a scappare molto facilmente, a proteggere la nostra porta.
1: Esattamente.
0: Se invece aggrediamo
1: sulla palla.
0: A palla persa aggrediamo per la riaggressione, per recuperare immediatamente palla, è chiaro che tu cerchi la palla, è altrettanto chiaro che se non trovi la palla con quell'aggressività molte volte trovi il fallo, così una volta veniva definito il fallo tattico per interrompere l'azione dell'avversario, che non è un'arma, è una opzione B. Tu cerchi la palla però ci vai con un'irruenza tale che se non prendi la palla non vuoi nemmeno fare fallo, ma lo fai in automatico e comunque lo scopo lo ottieni di non recuperare palla, che è la soluzione migliore, però almeno interrompere l'azione avversaria. Io credo questo che se tatticamente noi diventiamo più aggressivi potrebbe migliorare anche questo aspetto.
1: Questo l'ha fatto il Como con noi nel primo tempo, che non riuscivamo a uscire dalla nostra area di rigore, perché
0: per le squadre aggressive più che altro, più che lo fanno in automatico, non so se sono stato chiaro, più che una scelta, tu vai per la palla, però ci vai con un'aggressività tale che se non prendi la palla comunque fermi l'azione.
1: Ma quest'anno lo devi fare per forza, perché con queste regole gli avversari lo faranno e noi lo subiamo, lo stiamo subendo, soprattutto con l'Inter l'abbiamo subito tantissimo, oltre che col Como.
0: Un'osservazione interessante, Carmine, perché apre al dibattito, che per me ha già una risposta, per molti è un tema di dibattito, ma il calcio cambia o non cambia?
1: No, è cambiato, è un altro posto quest'anno.
0: Il calcio cambia ogni anno, ogni due anni. Ora, per esempio, tu hai fatto bene a sottolineare che questo cambiamento, come tutti i cambiamenti anche di regole, o in questo caso più che di regole direi di interpretazione del regolamento, perché non è che sono cambiate le regole, sì, sono cambiate, no, è cambiata qualche regola, quella lì che per dare più intensità quando i giocatori non possono stare a terra, devono uscire.
1: Un minuto fuori. È cambiato.
0: Qualche regoletta è cambiata, però soprattutto poi è cambiato, lo stiamo vedendo, l'orientamento degli arbitri che lasciano correre, diciamo così, per farci capire in maniera molto veloce. Ecco, questo è inevitabile, come tutto quello che cambia nel calcio, è inevitabile che è normale, è fisiologico che abbia un riverbero sulla tattica, cioè poi gli allenatori devono adeguarsi, quindi l'intervento tuo è correttissimo.
1: Ti ringrazio Paolo, un abbraccio. Ciao, e sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Molto importante questo aspetto, no? Cambiano le cose, io devo riflettere, io allenatore ovviamente, devo riflettere e apportare delle modifiche che possono portarmi dei vantaggi in base a quello che è andato a essere modificato. Ora questo è abbastanza, devo dire, traumatico se vogliamo, perché qui si tratta proprio veramente di rivedere, diceva bene Carmi, di rivedere proprio il proprio modo di giocare, perché il fatto che fischiano proprio raramente, soprattutto poi rispetto agli anni scorsi dove in Italia c'era una tendenza clamorosa a fischiare troppo, vi ricorderete sicuramente, no? Che ci siamo sempre lamentati, le squadre italiane quando vanno in Europa soffrono perché tutto quello che gli viene fischiato, tutte le volte che minimo contatto accentuano e vengono premiate da questo comportamento in Italia, poi vanno in Europa, non vengono premiate e si trovano e si smarriscono, si trovano in preda al panico perché devono mentalizzarsi immediatamente a un nuovo tipo di situazione. E quindi è molto importante adeguarsi. Ora è successo che lo fanno anche da noi a questo punto, e lo stanno facendo in una maniera estrema. Secondo me, ci metto giusto, ho fatto una ricostruzione dei fatti, ci metto anche una mia opinione velocemente, secondo me in maniera eccessiva, però, perché a me piace l'idea di non premiare i simulatori, ma nemmeno gli accentuatori, che sono una categoria. Non i simulatori sono stati, direi, sconfitti, gli accentuatori, quelli che cercano il contattino, lo trovano, quindi qualche cosa subiscono, però poi accentuano, sono non molto lontani dai simulatori, secondo me andrebbero anche loro ridimensionati. Però qui stiamo andando addirittura, per fare questo stiamo andando in una direzione estrema, dove addirittura poi rischiamo, il confine è labile, di premiare i quasi violenti, e questo poi non andrebbe bene per la bellezza del calcio, che deve premiare il giocatore tecnico che ti dribbla e arriva quello fisico e ti spedisce per l'aria e la spallata, tutto quello che vuoi tu, però in certi casi è fallo e quindi fischiamolo. Riccardo, ciao.
2: Sì, ciao Paolo, buonasera. Io ti seguo da sempre e ti ho seguito particolarmente quest'estate, insomma, dove c'è stato un po', diciamo, questo mercato, non mercato, tribolato, diciamo così. Sì. E ti volevo chiedere due cose. Una, diciamo, da un punto di vista personale, se, visto che comunque tu in estate parlavi di 5-6 acquisti per avere un Napoli abbastanza competitivo, se la non venuta di questi sei giocatori è stato per te un motivo di delusione.
0: Sì.
2: E poi
0: sì, ho risposto veloce, sì. Sì. Per me serviva, poi dopo possiamo fare, se la seconda domanda è: ma a questo punto ti arrendi? No, non mi arrendo, possiamo fare lo stesso un buon campionato, però quando noi dobbiamo chiacchierare un po' del nulla, cioè durante, che non, per nulla per me quando non ci sono le partite, proviamo ad analizzare tutto quello che è successo e alla luce di tutto quello che era successo l'anno scorso, cioè A, un ottimo secondo posto, B, però una caterva di giocatori infortunati.
2: Infortunati.
0: Secondo me la caterva di giocatori infortunati prevaleva sul secondo posto e quindi doveva prevalere un po' di pessimismo a un eccesso di ottimismo derivante dal fatto che eravamo arrivati secondi. Spero di essere stato chiaro.
2: Sì, assolutamente sì. E invece la seconda considerazione è, visto che comunque diciamo gli impegni delle nazionali servono un po' anche a mettere o a vedere, no, giocatori in vetrina, che soprattutto del caso di De Bruyne, che ha fatto una buona prestazione contro l'Italia, e Vergara, che invece non riesce a trovare diciamo uno spazio, visto che comunque sembrerebbe che non giochi nemmeno stasera, volevo sapere anche in questo caso qua qual è la tua opinione, soltanto questo.
0: Grazie Riccardo, grazie. Allora no, per quanto riguarda De Bruyne, la mia opinione la conoscete, io sono uno di quelli che non rimane per nulla sorpreso da prestazioni come quella che ha fatto De Bruyne contro il Belgio e tra l'altro, anche se poi molti oramai guardano De Bruyne con preconcetto, questo è sbagliato, molti non si sono accorti che anche contro il Bologna ha fatto una prestazione, non dico a livello di quella che ha fatto in Italia a Belgio, ma cioè che perché sto usando Napoli-Bologna, perché Napoli-Bologna è la partita che a me è piaciuta di più, poi non mi interessa se per colpa degli avversari, merito nostro, di fatto mi è piaciuto l'atteggiamento del Napoli, guarda caso nella partita dove a me è piaciuto l'atteggiamento del Napoli il migliore in campo è stato, questo non lo dico io, non è la mia opinione, lo dicono tutti i numeri della partita, fra passaggi in avanti, palloni toccati, lanci, azione decisiva, è entrato lui dentro, insomma entra in tutte le azioni migliori di quella partita, è stato il migliore in campo per me, e quando il Napoli gioca così, quando il Napoli riesce a giocare così, De Bruyne, se non è il migliore in campo, poco ci manca, e lo stesso è successo con il Belgio, nessuno stupore, tutto abbastanza normale secondo me, quindi per me De Bruyne deve migliorare, mi sembra veramente, sì tutti possiamo e dobbiamo migliorare, per carità, pure De Bruyne deve migliorare, va bene, però mi sembra il focus sbagliato, quello lì De Bruyne deve migliorare, il focus è mettiamo De Bruyne nelle condizioni, vedi Napoli-Bologna, non voglio manco parlare di Italia-Belgio, vedi Napoli-Bologna, mettiamo De Bruyne nelle condizioni adatte per esprimere le sue enormi qualità, se lo mettiamo io sono abbastanza sicuro che fa bene, ma sono pure pronto se il Napoli dovesse mettere De Bruyne nelle condizioni giuste e De Bruyne non risponde positivamente, sono pure pronto a criticare De Bruyne, ci mancherebbe altro, non è che qui se io critico quelli che vanno col pregiudizio negativo, non criticherei anche critico anche quelli che vanno col pregiudizio positivo, non si deve andare proprio a vedere una partita col pregiudizio, punto. Poi possiamo avere tutte le idee che abbiamo su un calciatore, su una squadra, le dobbiamo azzerare se vogliamo fare bene il nostro lavoro, soprattutto noi che lo facciamo come lavoro, il tifoso è diverso, ma noi che lo facciamo come lavoro dobbiamo azzerare quello che è il giudizio maturato fino al fischio dell'arbitro, poi inizia quella partita, dal fischio di avvio al triplice fischio finale della partita, noi dobbiamo giudicare quella prestazione in base a quello che è successo in quei 60, 70, 90, quanti ne concede l'allenatore a un giocatore di minuti, questo credo che sia il modo migliore, invece vedo che è un modo che è poco usato, questo qui di approcciare alle partite, cioè teniamo un pregiudizio talmente forte, talmente formato che vediamo quello, alcune cose le vediamo e alcune no, vediamo quelle che vogliamo vedere, se siamo pro De Bruyne vediamo solo le belle giocate, se siamo contro De Bruyne, sto facendo l'esempio con De Bruyne, vale per tutti, se siamo contro De Bruyne vediamo solamente le giocate negative, così non si fa un racconto corretto della storia, quindi per De Bruyne per me nessuna sorpresa, mettiamolo nelle condizioni e poi giudichiamo. Per ora raramente l'abbiamo messo nelle condizioni di esprimere le sue qualità per un'idea di calcio che è molto lontana da quella che ha visto esaltare le doti di De Bruyne, City ma anche Belgio, Docet. Per quanto riguarda invece Vergara è una fase particolare della sua carriera perché l'anno scorso è quella dell'esplosione, questa è la stagione della conferma. Ora la fortuna di Vergara secondo me, sapete qual è? Che si giocano 9 partite in 27 giorni, quindi in una maniera o in un'altra lo spazio per lui uscirà. Antonio.
3: Ciao, allora io volevo rimarcare un argomento che ne abbiamo già parlato a giugno. Io stimo De Laurentiis e so quello che ha fatto per il Napoli e quello che sta facendo nei suoi limiti. Però allo stesso tempo inizio a capire che il Napoli sta crescendo di fatturato, sta crescendo di di notorietà, ha un margine di crescita di fatturato molto alto e penso che nei prossimi 10 anni potrebbe arrivare anche al fatturato di una grande squadra, ma ovviamente ci mancano le infrastrutture e quelli che mettono capitale. Quindi ti chiedo, non è che in questa fase del Napoli sono sempre più convinto che De Laurentiis sta diventando un limite per questo Napoli?
0: De Laurentiis sta?
3: Un limite per questo Napoli.
0: Ah, lui stesso è un freno, dici tu, ho capito.
3: Se ci fossero investimenti...
0: Guarda, lui un po' l'ha detto, poi l'ha messa giù in un modo diverso, cioè l'ha messa giù se non mi danno la possibilità di fare lo stadio, però lì a me personalmente manca qualche passaggio, non ho capito precisamente lui cosa chieda alle istituzioni e che cosa le istituzioni non gli consentono di fare. Io preciso, se vi devo dire la verità, non l'ho capito, e quando non capisco tendenzialmente perché, scusate se dico questo, è perché non sono state spiegate bene, non perché io sono scemo e non capisco, però può darsi pure che sono scemo io e non capisco, diciamo, teniamo aperta comunque l'opzione che io non abbia capito, però intanto il dato è questo, io non ho capito che cosa mancherebbe. Di fatto sta che lui però ha dichiarato che senza, soprattutto riferito allo stadio, gli skybox e tutte le cose che comporterebbero per, vengo a quello che hai detto tu, per aumentare in maniera sensibile il fatturato, senza queste cose il Napoli non potrà restare competitivo. E questo ne dobbiamo prendere atto. Poi dopo, una volta che ne prendiamo atto, se è colpa di De Laurentiis, se è un limite di De Laurentiis, se è colpa o tengono le mani legate le istituzioni, io questo non lo so, chi sono io per dire se le istituzioni potevano fare di più, se De Laurentiis poteva fare di più, che conosco tutte le risorse di De Laurentiis fino in fondo, che conosco tutte le cose che le istituzioni possono o non possono fare, ci dobbiamo fidare delle posizioni che prendono, però dovremmo prendere atto, arrivo al punto, dovremmo prendere atto dell'impossibilità di un Napoli ancora competitivo. E di fronte a questa presa di coscienza agire in qualche modo, questo penso che sia il percorso che dobbiamo arrivare a conclusione, perché per il momento siamo appesi a un filo, cioè possiamo farlo o non possiamo farlo.
3: Però dicevo, alla luce del mercato fatto in questa estate, oltre al fatto che c'è una proposta concreta che ha avuto, a questo punto si deve prendere anche le responsabilità della Laurentiis.
0: Ma guarda, sul mercato io quest'anno non me la sento di contestare i mancati investimenti, onestamente. Mi sento di dichiarare la mia delusione per qualche idea che poteva esserci, ma anche con prestiti, con qualche cosa, qualche operazione interlocutoria da un punto di vista economico-finanziario, ma poteva essere decisiva da un punto di vista tecnico, che poi il punto di vista tecnico c'ha un riscontro economico-finanziario, perché se tecnicamente le cose vanno bene, entrano i soldi della Champions, ci sono tanti benefici economici, se vanno male ci sono tanti minus economici, quindi sono tutte collegate poi le cose, e secondo me lì si poteva fare qualche cosa di più, però economicamente io quest'anno lo sapevo, non me l'aspettavo, perché eravamo a conoscenza del fatto che non c'erano stati grandi plusvalenze, e all'orizzonte non è che ce ne siano molte, se non eventualmente una con McTominay, una con Højlund, ma non di grande livello, perché poi il Napoli McTominay l'ha pagato 30, Højlund l'ha pagato 50, per quanto possano fare bene, avere una valutazione importante, che possono arrivare 60 e 70, quindi plusvalenze, e non quelle plusvalenze che proprio ti cambiano il mondo come quelle che abbiamo avuto noi, tipo per esempio Kvaratskhelia, che lo prendi a 15 e lo vendi a 70, 80, quando, hai capito? Cioè quelle lì che proprio ti spostano e ti danno la grande forza sul mercato. E il Napoli, per avere una grande forza sul mercato, noi questo sappiamo, ha bisogno di vendere giocatori pagati poco, venderli a molto. Questa è la
3: conferma del fatto che sta diventando un limite. In questo momento
0: ho l'alternativa è avere un fatturato in crescita che ti permette di tenere i giocatori
3: migliori.
0: Ma senza
3: investimenti come cresce?
0: Però tenere i giocatori migliori è molto difficile, per una ragione molto molto semplice, che per quanto il Napoli possa fare uno sforzo, e l'ha fatto, perché il Napoli sta pagando begli ingaggi, non è che qua giocano gratis i calciatori del Napoli, il Napoli sta pagando begli ingaggi, il problema, se lo vogliamo chiamare così, è sempre questo, che quando un giocatore per fortuna fa cose straordinarie con la maglia del Napoli, arriva qualcuno che gli dà 10 milioni, 11 milioni, cioè cifre che noi non possiamo assolutamente toccare, perché innescherebbe un meccanismo poi di aumento di spese clamoroso, e quindi siamo costretti semmai a perdere quel calciatore, a incassare una buona cifra, però poi arriva il momento decisivo, cioè quella cifra incassata, non sbagliare gli acquisti, cioè, fa rimanere in atto il circolo virtuoso. Invece, se il circolo virtuoso si blocca, come è capitato in due sessioni di mercato delle ultime quattro, quella là post, le due sessioni di mercato post scudetto Spalletti e post scudetto Conte, il Napoli ha sbagliato le due sessioni di mercato e si è innescato un vortice negativo. Questa è più o meno la storia degli ultimi anni.
3: Vabbè, speriamo bene.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Edoardo.
4: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: Senti, io volevo ricollegare un po' al discorso che ha fatto l'ascoltatore di prima. Cioè, secondo me il Napoli dovrebbe decidere anche qual è il suo modello di crescita, cioè se andare dietro ai giovani con un centro sportivo, oppure campare, come posso dire, sempre alla giornata con, cioè nell'indovinare gli acquisti in pratica. Poi si tratta di questo.
0: Allora, indovinare gli acquisti oggi il Napoli, sai perché rischia? Perché il Napoli deve indovinare gli acquisti di 25-30 milioni, no, più o meno, e li deve indovinare, perché se sbagli gli acquisti, stiamo vedendo, di 25-30 milioni sono cavoli amari. Invece con uno scouting più attivo, io non voglio dire migliore, perché non so il Napoli come si sta muovendo a livello di scouting, ma con uno scouting più attivo tu puoi rischiare meno e avere la possibilità di fare un profitto maggiore, perché se incominci a fare gli acquisti di 10, 12, 8 milioni e quelli lì diventano dei giocatori che valgono molto di più, lì c'è un guadagno enorme e c'è un rischio minore. Invece qui il rischio è enorme, perché il giocatore di 25 milioni purtroppo è a rischio fallimento, non sta scritto da nessuna parte che il giocatore di 25 milioni arriva e ha un grande rendimento, abbiamo tanti esempi purtroppo da poter fare, e il rischio è molto alto e l'eventuale guadagno arriva solo se questo calciatore fa un exploit straordinario, ma stiamo parlando di Osimhen, stiamo parlando di Kvaratskhelia, perché con gli altri pure che fanno bene, benino, poi al limite ci esci pari, ma è difficile fare grandi guadagni.
4: Sono d'accordo, infatti penso che il problema del Napoli è stato il mercato fatto con il secondo,
0: sì.
4: Là, proprio 200 milioni, e poi penso che Allegri mi sembra stata una situazione del genere, nel senso che lui già viene da un fallimento, diciamo a Napoli è arrivato l'anno scorso.
0: Non si sente bene, Edoardo, ho capito. Sì, no, Allegri viene da una stagione che si è conclusa in maniera fallimentare, poi i fatti del Milan non li trattiamo con particolare attenzione, cioè sappiamo quello che è successo a livello di risultati, le partite le abbiamo viste, però tutto quello che è successo nel mondo Milan non è che lo conosciamo, come sapete io dico che ognuno di noi può parlare in maniera approfondita e seria di una sola squadra, perché è talmente complicato parlare di calcio, conoscere tutto quello che accade, che già è difficile dire tutte cose giuste quando si parla di una sola squadra che seguiamo dalla mattina alla sera per lavoro, per passione, cioè, figurati quando si parla di più squadre, perciò io diffido totalmente degli opinionisti a 360 gradi che parlano di tutte le squadre, come fanno, dico io, ad avere una conoscenza così dettagliata dell'argomento. Ecco perché a me non piace molto sentire l'opinione di quelli lontano da Napoli quando parlano del Napoli, ma non è che non mi piace per una mia prevenzione ai loro riguardi, è perché proprio da tifoso, in quel caso da ascoltatore, non trovo nulla di interessante rispetto a quello che invece noi, che lo facciamo per mestiere a Napoli, ma ancora di più a volte voi che siete semplici tifosi, conosciamo in maniera più approfondita. Pubblicità.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su zurich.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
9: Biglietti su Ticket One. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, Raffaele dice: sento cambiare di cambio modulo alla ripresa, ma se non cambia la mentalità di calcio, secondo me non cambieranno i risultati. Sì, è esattamente così, Raffaele. Bisogna cambiare l'atteggiamento in campo, diventare più aggressivi, pressare di più, attaccare con più, chiudere l'azione con più uomini. Se il passaggio al 3-4-2-1 porta a queste cose, e allora poi si dirà è stato utile quel passaggio, ma non è certamente in automatico, quindi sono d'accordo con te che passi al 3-4-2-1, bacchetta magica e tutto va bene. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Rosario.
14: Sì, buonasera Paolo. Paolo, io volevo chiederti una tua valutazione sulla condizione fisica di questa squadra. Tu che la noti, la vedi dal campo, noi purtroppo vediamo la televisione, quindi non notiamo tante cose, però una cosa mi è sembrata di vedere, che manca in questa squadra l'intensità e la reattività in alcuni giocatori. Allora, tu che la vedi dal campo, voglio chiedere com'è secondo te la condizione della rosa e soprattutto diciamo una tua valutazione sulla preparazione fisica di questa squadra. Perché, ti spiego, ho notato che quando per esempio le riserve entravano nella gestione Conte e davano il loro apporto. Invece in questo momento abbiamo dei rincalzi che fanno fatica a raggiungere una condizione fisica.
0: La condizione fisica molte volte a occhio noi abbiamo la sensazione che la condizione fisica non sia buona perché hai un atteggiamento di gioco, quindi la parte tattica, che ti mette in difficoltà, quindi l'origine la condizione fisica molte volte a occhio noi abbiamo la sensazione che la condizione fisica non sia buona perché hai un atteggiamento di gioco, quindi la parte tattica, che ti mette in difficoltà, quindi l'origine del problema è sempre difficile.

0: Vorrei vedere un Napoli che sta meglio in campo, perché quando è stato bene in campo, vedi per esempio sta famoso Napoli-Bologna, ha fatto 90 minuti dove l'intensità mi è sembrata notevole. Quindi io per deformazione mia, può darsi pure che sbaglio, ma per deformazione mia guardo molto all'aspetto tattico che porta dentro poi la tecnica, porta dentro la parte fisica, cioè se tatticamente se tu stai bene in campo diventa più facile fare le giocate buone, quindi esaltare le qualità tecniche, copri più le difficoltà fisiche, quindi io per me parlerei sempre di organizzazione, di un'identità bella precisa, che finora mi è parso che il Napoli non abbia trovato, meglio dire non abbia trovato mai con costanza, ha trovato a tratti nelle partite, poi l'ha smarrita, poi l'ha ritrovata un po' a corrente alternata.
1: Allora, questo dimostrerebbe anche la difformità di condizione di De Bruyne. Abbiamo visto nel Belgio come gioca e qui in effetti...
0: Poi se vai a vedere i dati fisici De Bruyne forse, a parte che poi è uscito al 60esimo col Belgio, però certe volte col Napoli ha fatto 11 chilometri, De Bruyne ha corso più di quanto corriva al Manchester City, perché è stato anche costretto a fare delle corse che però sono abbastanza fuori registro, cioè non sono quelle lì dove tu sfrutti al meglio le sue qualità, e quindi questo spiega tante cose, però non tutti lo riescono a capire, qualcuno l'ha messa anche sul piano della voglia. Secondo me è molto grave parlare così, dire che De Bruyne con la nazionale ha voglia e con Napoli non ha voglia. Secondo me questa è una cosa oggettivamente sbagliata. E credo che un giocatore come De Bruyne, che ha fatto la carriera che ha fatto, se fosse uno che preme il tasto oggi c'ho voglia, oggi non c'ho voglia, se fosse stato uno che premeva il tasto oggi c'ho voglia, oggi non c'ho voglia, non faceva la carriera strepitosa che ha fatto. Quindi io questo lo escludo categoricamente.
1: Supportavo il discorso tuo nel senso che di condizione della squadra, cioè di movimenti della squadra che praticamente incentivano il movimento di De Bruyne, questo era il discorso. Esatto. Quindi anche un discorso tattico e tecnico, quindi non questo volevo dire. E un'altra domanda, Paolo, ti voglio chiedere velocemente, perché non si è puntati su giovani nella precedente campagna qui? Si è cominciato a fare questa integrazione di giovani di un'alternativa a giocatori ormai saturi, di cui adesso si cerca anche di rinnovare il contratto, ma insomma a questo punto necessitava un'integrazione con giovani promettenti.
0: Non lo so, io non lo so, io ti posso,
1: la politica che secondo me è stata sbagliata.
0: Io ti posso dire solamente che sono d'accordo, più che dirti che sono d'accordo con te, che lo sostengo da tempo, non posso dirti perché non l'ha fatto il Napoli. Sinceramente lo deve dire il Napoli, non lo posso dire io, nemmeno posso interpretare io, perché ogni tanto ci proviamo noi. Forse il Napoli l'ha fatto perché economicamente non era in grado di interrompere in maniera drastica dei contratti in essere, la butto lì, può essere una motivazione, però non so manco se è questa. Il dato è che non l'ha fatto e il dato è che probabilmente non facendolo ha solamente rinviato un problema, e rinviare i problemi non è mai risolvere i problemi.
1: Diciamo. Va bene, Paolo, grazie.
0: Ciao, grazie. Michele.
2: Ciao Paolo, buonasera e complimenti come al solito.
0: Grazie.
2: Niente Paolo, io avrei un paio di considerazioni. Io ho la mia idea che magari, perché una squadra che arriva secondo, no? Diciamo, quello che magari avrà pensato il presidente, siccome che il calcio non è una cosa matematica, no? Io ci metto un allenatore che più o meno ha vinto. Perché parliamoci
0: Lorenzo ha pensato, io ci metto un allenatore che ha vinto. Quest'anno non si fanno male come l'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati secondi, quest'anno senza gli infortuni arriviamo primi. Questo è il pensiero di Laurentiis, ma non è che io leggo nel pensiero, lui le ha dette queste cose.
2: Ma la logica sarebbe stata giusta, Paolo, perché sinceramente il fatto degli infortuni
0: sarebbe stata giusta, però anche bella ottimistica, sai, diciamo.
2: Sì. No, perciò ti ho detto il calcio non è una cosa matematica. Poi ritornando un po' al discorso tattico, Paolo, sempre il fatto che il Napoli magari è stato un po' basso, ma il Napoli per difendere un poco più alto, diciamo, salendo un po' più alto, Paolo, ci vuole un pressing, perché io vedo che il Napoli senza recuperare palla,

0: come fare un pressing più alto, diciamo, sì, rischia qualche contropiede, qualcosa c'è, però in linea di massima io non vedo i giocatori adatti che fanno questo pressing.
1: Io ho visto che col Bologna abbiamo fatto, con l'Inter l'abbiamo fatto ed è venuta benissimo, col Bologna è venuta bene, tranne che poi ci siamo abbassati purtroppo e vabbè, è andata come è andata, però quando abbiamo pressato mi sa che siamo andati a recuperare il pallone, diciamo che abbiamo fatto pure gol, no?
0: Sì. Diciamo che Paolo, noi diciamo tra virgolette un po' sfortunati il 2-1 che ha fatto all'Inter subito al 54, 55, quando è stato?
1: Sì.
0: Quello ci ha tagliato un po' le gambe, perché se noi avessimo
1: resistito altri 10 minuti... Su quel gol tu dici sfortunato, hai ragione, perché loro fanno una grande giocata, però insomma loro le fanno le grandi giocate perché sono una grande squadra. Sì. Però io mi chiedo sempre, se non si era abbassato Politano, perché noi teniamo questa mentalità che dobbiamo difendere con l'esterno alto che deve andare a marcare l'esterno avversario, e quindi si è trovato Politano lì, se noi invece facevamo un bel movimento di far allargare su quel cambio gioco l'esterno difensivo, cioè Giovanni Di Lorenzo, avevamo, io non lo posso dimostrare questo, ma la domanda la posso fare, avevamo qualche chance in più che Di Lorenzo
0: due sulla stessa traiettoria del pallone,
1: poteva contrastare meglio, mentre quell'azione io Di Lorenzo l'ho visto dove stava, stava Paolo, in aria e non teneva nulla da fare. Allora questo atteggiamento così difensivo, come potete vedere da piccoli esempi e guardando con attenzione le partite, Michele, questo atteggiamento difensivo, ultra difensivo, a volte c'è costato dei gol, non c'è falso per prenderne meno.
0: Sì, Paolo, ma allora tu se difendi un poco più alto e riesci a fare un pezzo, tu comunque, non dico rischi di meno, ma comunque...
1: Come l'ha detto Rachmani che sta là, non lo dobbiamo dire, manco lui l'ha detto Rachmani, noi difendiamo meglio quando li andiamo a prendere un po' più su, l'ha detto Rachmani, cioè non è che dobbiamo
0: fare. Questo è il punto. E poi
1: quindi basta
0: cosa,
1: che Allegri si convinca di questo, ma si convinca di questo a prescindere dall'andamento della partita, cioè quando tu sei convinto che è meglio difendere così, difendi così anche quando sei in vantaggio 1-0, non che tu lo fai e poi appena passi in vantaggio 1-0 metti la retromarcia e tutti quanti nella nostra area.
0: Paolo, l'ultima cosa, a me mi sembra un pochettino però preoccupante il discorso che tu facevi prima, che la situazione economica del Napoli, il Napoli deve sempre andare sul mercato e andare a prendere i giocatori che magari poi può rivendere con una plusvalenza. Sai che il calcio, ripeto, non è un fatto, il mercato si può sbagliare, bisogna avere una forza societaria, perciò lo dico io, ma non è che il nostro presidente sta cercando di passare la mano, perché Paolo, altrimenti su questo
1: devo fare più il cronista che l'opinionista, perché come faccio ad avere un'opinione su una cosa del genere, mi dovete dire, ragazzi, come faccio? Allora il cronista è facilissimo farlo. De Laurentiis ha detto che non ha nessuna intenzione di vendere il Napoli, punto, è finita la storia per me è finita, nel momento in cui le ultime dichiarazioni sull'argomento di De Laurentiis sono state così chiare, nette, precise, il club non è in vendita, rifiuterei qualsiasi tipo di offerta, mi sembra inutile che ne parliamo. Se in segreto lui invece pensa altre cose, e appunto essendo in segreto io non lo posso sapere.
0: No, perché altrimenti veramente stiamo messi male, Paolo, stiamo in una parabola discendente.
1: Ma
0: secondo me
1: se lui dice che vuole restare, però, Michele, ti saluto, grazie.
0: No.
1: Ciao. Se lui dice che vuole restare e ha intenzione di andare avanti, è perché al di là di quel momento che fa parte anche di una dialettica abbastanza spigolosa fra lui e le istituzioni, dove lui rimanda la palla dall'altra parte dicendo... sappiate, cari tifosi, che per colpa di chi mi blocca io non potrò fare più un Napoli competitivo. È un gioco delle parti questo. Però lui resta, poi dichiara che vuole restare e che ci sono grandi progetti per il Napoli, vuol dire che crede che abbia la strada, la conosce la strada per... Non voglio manco usare questa parola, rilanciare, perché qua non è che poi... Per poche giornate dove Napoli è arrivato primo e secondo gli ultimi due anni, quindi rilanciare non mi sembra la parola giusta, ecco, perché vuole far sì che le cose continuino, forse è meglio dire, ad andare bene e fare un altro anno, che per me lo sapete che cosa significa andare bene, io sono realista, per me andare bene significa fare meglio in Champions, passare almeno il turno iniziale anche attraverso i playoff, e poi arrivare ai playoff e poi semmai passare un turno ma soprattutto arrivare nelle prime quattro in campionato. Questo per me significherebbe andare bene, perché è cambiato lo scenario, sono diventate più forti le avversarie, a noi un anno di transizione, quindi arrivare nelle prime quattro porterebbe, almeno per quanto mi riguarda, a un commento positivo, al netto di tutte le cose che stiamo dicendo: questa partita mi è piaciuta, questa partita non mi è piaciuta, criticare un atteggiamento tattico, una scelta di allenatore, dei giocatori, una sessione di mercato. Queste sono critiche sui fatti che si verificano piano piano, però nel giudizio finale io anticipo la mia posizione. Se il Napoli arriva nelle prime quattro, il mio giudizio finale sarà positivo su questa stagione. Fabrizio.
2: Ciao Paolo, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
2: Ciao, io ti seguo sempre, quindi io ho 13 anni e sono un tuo grande fan.
1: Grazie Fabrizio.
2: Allora, ti volevo fare delle domande su magari dei futuri, di quattro giocatori e poi dopo vabbè di Allegri.
1: Vai. E chi sono i quattro giocatori?
2: Allora, per quanto riguarda i giocatori, McTominay e Sa restano, la stessa cosa anche per Luca Lang e Neres.
1: Allora, aspetta un momento, fermati, Fabri, subito ti rispondo. McTominay potrebbe restare, credo che alla fine si possa trovare il modo per farlo restare. Anguissa non credo che resti, sinceramente. C'è uno scenario che mi fa pensare che non resta. Luca e Lang non restano, a meno di clamorosi ribaltoni. Neres pure un po' a rischio la posizione, però se sta bene è un giocatore sul quale si può continuare a puntare.
2: E mentre Luke e Lang non restano
1: con il rischio che non restino addirittura dopo gennaio. Mi auguro di no, perché significa che fanno abbastanza bene da qui a gennaio, almeno si decide di portarli fino a fine stagione.
2: Non ho capito, quindi non c'è neanche la possibilità che loro vengano prestati magari ad un'altra squadra?
1: C'è, se ora che siamo ottobre, novembre, dicembre, se ottobre, novembre, dicembre non iniziano a dare un contributo, il Napoli sarà costretto a gennaio, per il bene loro e per il bene del Napoli in primis, a intervenire proprio su questi due giocatori per liberare due caselle e fare due innesti nuovi.
2: Sì, certo, è vero.
1: Ma speriamo di no, però, Fabri, come tifosi noi dobbiamo sperare di no, perché significherebbe che non sono andati bene e in questo momento invece noi abbiamo bisogno che Luke e Lang diano un contributo, perché si deve giocare talmente tanto che pure loro dovranno giocare, quindi speriamo che dal prossimo blocco di 9 partite in 27 giorni inizino a fare qualche gol, qualche assist, qualche dribbling, qualche cosa di buono.
2: È vero, solo che con la situazione che sono messi tutti e due, prima Lang se ne doveva andare al Galatasaray un'altra volta, poi dopo è successo qualcosa sicuramente con la società, stessa cosa con Luca, prima se ne doveva andare, tutti e due. Lang non vorrebbe, se mi confermi, non vorrebbe restare a Napoli.
1: Lui è uno che poi vuole essere protagonista, e nel Napoli finora, ora per esempio, apro una parentesi grazie a questa tua domanda, se il Napoli passa al 3-4-2-1 e quindi nei due dietro Højlund possono giocare Neres e De Bruyne o Vergara, ovviamente Alisson rischia di non essere più titolare, ma troverebbe spazio. Lang scivola ancora un po' più dietro. Ecco, per esempio, questa è una cosa sulla quale possiamo iniziare a parlare meglio quando e se il Napoli passerà a questo nuovo atteggiamento.
2: Ma perché Lang vuole l'atto l'ha già fissa, non vuole saltare una partita?
1: Non vuole saltare una partita, no, ma la titolarità la vorrebbe, sì. Hai centrato bene. Grazie Fabri.
2: Un secondo.
1: Vai veloce che sono in ritardo già.
2: Sì. E Favasoli viene riscattato?
1: Sì, no, Favasoli c'è l'obbligo, il Napoli l'ha acquistato.
2: Ok, ultimissima domanda, nonostante i rumors che se ne va, Allegri resta?
1: Allegri resta, secondo me, a meno di scatafasci che dobbiamo scongiurare, solo mentre lo diciamo facciamo tutti gli scongiuri possibili, perché se va via Allegri vuol dire che il Napoli è andato proprio male, male, male, allora speriamo invece che le cose si aggiustino. Grazie Fabri, e complimenti per la qualità delle domande e per la serie incalzante di domande che mi hai fatto, una vera e propria intervista one to one fatta molto bene, complimenti. Vado con o vado in pubblicità. Francesco, ciao.
3: Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
3: Ben trovato, perché un po' di puntate che purtroppo ti ho perso, quindi non ti ho seguito, ma io ti seguo sempre perché sei davvero uno dei pochi giornalisti che dice sempre quello che pensa, e quindi sono veramente molto contento di seguirti.
1: Grazie assai.
3: Ma niente, io mi sono fermato un po' di puntate fa nelle quali tu dicevi: speriamo che Allegri cambi, diciamo.
1: Io lo so che molti di voi non siete, allora, quelli un po' critici nei confronti di Allegri o molto critici nei confronti di Allegri sono più critici di me rispetto ad Allegri, perché mentre io critico Allegri quando non gioca bene, però poi con Napoli-Bologna gli faccio i complimenti e per lunghi tratti di Napoli, di Inter-Napoli gli faccio i complimenti, quelli là proprio, diciamo, critici e basta nei confronti di Allegri dicono: ma Paolo, ma che speranze c'hai? Lui non cambierà mai.
3: No, io ti dico la verità, Paolo, io non sono per niente, non ho nessun pregiudizio, tant'è che guardi, io abito nelle Marche, ho rifatto l'abbonamento da tanti anni, veniamo giù a vedere le partite, per noi la partita in casa del Napoli è una trasferta, se avessi avuto dei pregiudizi nei riguardi di Allegri non l'avrei rifatto proprio l'abbonamento, quindi non è quello. No, io mi chiedo se davvero tu pensi che lui possa cambiare idea, perché io sto seguendo, come penso sicuramente seguirei anche tu, campionati stranieri, esteri, ho visto anche le partite delle nazionali, noi veramente abbiamo un calcio molto molto molto molto mediocre, per cui penso che, cioè, siamo un po' prigionieri non di Allegri, ma siamo prigionieri un po' del passato nel nostro calcio, per cui io non credo che
1: ma del nostro italiano stai parlando, del nostro calcio italiano stai parlando.
3: Sì, io sto parlando del nostro
1: perché
3: calcio.
1: Poi per fortuna noi come nostro napoletano abbiamo fatto belle cose.
3: No, io sicuramente, cavolo. Cioè noi negli ultimi anni siamo, negli ultimi 15
1: abbiamo
3: anni
1: fatto
3: siamo
1: belle cose,
3: che produce di più. Ma
1: no, io sono d'accordo con te, che proprio la forza del Napoli, in un buon periodo storico, che poi è anche ritornato, la forza del Napoli è stata andare in controtendenza con il calcio, diciamo, classico italiano, che oramai non serve più a nulla, e andare in controtendenza e colpire tutti. Si parlava di sto Napoli che anche in giro per l'Europa faceva un calcio molto molto all'avanguardia, molto moderno. Ora mi sembrerebbe strano se noi tornassimo sui nostri passi che ci hanno portato a grandi risultati.
3: Male, penso proprio quello che stai dicendo tu, nel senso che noi, avendo sempre proposto un calcio molto all'avanguardia, siamo un po' prigionieri
1: anche il presidente da questo punto di vista.
3: Dico proprio la sincerità come la vedo io, non perché io ce l'abbia con Allegri, perché ho detto, l'ho anche spiegato perché. Io non credo che ritornerà sui suoi passi. Penso che troveremo sempre
1: di sì, un
3: Allegri
1: perché
3: molto difensivista.
1: No, ma io non è che sono ottimista. Io dico che non esiste la possibilità che questo atteggiamento così difensivista porti ai risultati. Non lo dico io, lo dicono i numeri.
3: Lo dicono i numeri.
1: Allora, Allegri che vuole andare incontro a un risultato clamorosamente negativo per il Napoli e per se stesso? No. E quindi, fatto questa considerazione, dico, ma per logica dico, proverà a cambiare. Poi ci riuscirà o meno, non lo so, ma a provare ci dovrà provare, secondo me. Che ti consegna la sconfitta così per tue convinzioni che oramai non sono più praticabili nel calcio moderno per una serie lunghissima di ragioni che abbiamo più volte elencato. Grazie Francesco, pubblicità.

0: IVA, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Andiamo da Michele.
6: Ciao Paolo, buonasera.
5: Buonasera a te.
6: Ciao Paolo, io... Riallacciandomi al fatto di De Laurentiis, che ogni tanto sento che dovrebbe vendere, che ormai si è scocciato, ma io penso che comunque lui non venderà mai, se no quale occasione migliore era vendere in estate, dove dicono che abbia ricevuto questa proposta da 2 miliardi. Quando li prende più 2 miliardi? Impossibile. Visto che il
5: ma lui ha detto che non è legato alla cifra che gli offrono, è legato alla decisione che di non voler cedere, è stato molto chiaro su questo, ecco, sì. De Laurentiis a volte quando parla noi dobbiamo interpretare, con questo c'è poco da interpretare, è stato chiaro, io non voglio vendere il Napoli.
6: Sì, infatti per questo penso che sia inutile parlarne ancora.
5: No, e ogni tanto poi le persone dicono, queste sono le dichiarazioni ufficiali, però forse poi in gran segreto sta incominciando a pensarci. Io per il momento
6: ma l'avrebbe già venduto.
5: Io non mi voglio avventurare, ma non per qualche cosa, non mi voglio avventurare perché veramente diventa difficile capire quando poi nella testa di una persona scatta la motivazione per prendere una decisione così importante, perché oramai insomma la vita sua e della sua famiglia è non voglio dire totalmente, ma quasi totalmente caratterizzata dal Napoli.
6: No, ma poi
5: al calcio, perché c'hanno anche il Bari.
6: Anche perché quest'anno comunque non ha fatto mercato semplicemente perché come penso io, lui crede che questa squadra sia una squadra importante che possa puntare tranquillamente
5: e questa è un'altra dichiarazione sulla quale lui è stato molto chiaro, speriamo che abbia visto giusto, ogni volta che parliamo di sta cosa dobbiamo chiosare dicendo speriamo che abbia visto giusto lui, i suoi collaboratori.
6: Infatti.
5: Ciao Michele, grazie, è finita la puntata. Grazie a Michele, grazie a Nello Iori in regia. Ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio. Buona serata a tutti.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
9: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed uccisa a Pellazzano nel Salernitano, fermato con l'accusa di omicidio aggravato il figlio 53enne. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, la scorsa notte l'uomo avrebbe strangolato la madre mentre riposava all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano per poi allontanarsi. Ancora la cronaca, una bambina è morta dopo un parto avvenuto in un appartamento di Mugnano. La madre, una donna di 31 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è tuttora ricoverata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la 31enne avrebbe partorito la bambina nel bagno di casa. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. E si è svolta questa mattina al mausoleo di Posillipo la celebrazione per ricordare le quattro giornate di Napoli e il sacrificio dei napoletani caduti per liberare la città dall'oppressione nazifascista. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Manfredi, il presidente della regione Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza Bovio davanti alla lapide all'ingresso della Camera di Commercio e in piazza Carità davanti alla stele dedicata a Salvo D'Acquisto. Chiusura con il calcio, il Napoli tornerà domani ad allenarsi a Castelvolturno in vista della ripresa del 10 ottobre contro il Frosinone. Allegri spera di recuperare gli indisponibili ed avere finalmente la rosa al completo per invertire il trend. Intanto questa sera torna in campo l'Italia, impegnata in casa della Turchia per la seconda giornata di Nations League. Il CT Mancini convoca Vergara, che potrebbe iniziare dalla panchina, così come Di Lorenzo, che è insediato da Caiode. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A domani.

0: Eccoci qua, ben ritornati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Ringraziamo Nello Iorio e curare la parte tecnica e stasera non sono da solo ma in grande compagnia del mio amico Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Una canzone diceva: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: Non finiscono mai.
1: È un piacere per me ritornare qui al posto di combattimento che mi ha visto protagonista insieme a te nella passata stagione per chiacchierare un po' del Napoli nell'attesa che riprenda il campionato. Sembra non passare mai questa sosta.
0: E già non passa mai una settimana, poi
1: tre, perché poi alla fine dobbiamo attendere un'altra settimana prima dell'inizio del campionato, con una nazionale tra le altre cose che comunque non ci dà diciamo così spunti di discussione sereni e felici. Anzi, la situazione della nazionale mi sembra più complicata di quella del Napoli.
0: Di sicuro non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso, visto anche il risultato con il Belgio. Speriamo che stasera almeno si veda qualcosa di buono. Ricordiamo i numeri di telefono per i nostri amici che ci vogliono chiamare: il 081 546 6873 per il nostro filo diretto, per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto 342 00 0010. Siccome Marcello, ne parlavamo fuori onda, visto che comunque sai ci vediamo spesso in redazione, certo. Diciamo quest'anno abbiamo avuto poco diciamo per poter parlare, e volevo capire anche la tua analisi, visto che adesso il campionato è fermo. Cosa ne pensi di queste prime 5 giornate del Napoli? E se sei preoccupato, oppure secondo te l'esperienza comunque di Allegri riesce comunque a far ritornare magari quella mentalità vincente che comunque il Napoli ha avuto negli anni con Spalletti, con Conte? Perché secondo me è un po' quella che è mancata. E se pensi che dopo la sosta si vedrà qualcosa di buono, ma non più che altro per vedere un grande calcio, ma un qualcosa per arrivare ai risultati.
1: Mano, è evidente che quello che ci ha raccontato il campo in queste prime giornate di campionato, più la sfida di Champions con l'Arsenal, fa un po' preoccupare. Non fosse altro perché, al di là della questione legata al gioco, che onestamente a me non ha sorpreso, anzi, se ricordi bene, nel corso di quest'estate, quando ancora eravamo insieme nella conduzione di questa trasmissione, dicevamo: Allegri sulla carta è l'allenatore migliore per raccogliere l'esperienza post Conte, ma non ci aspettiamo un calcio diverso da quello che Allegri ha fatto proporre alle sue squadre nelle ultime stagioni. Il problema è che a questo aspetto si sono aggiunti dei fattori che non ci aspettavamo. In primis il calendario, che non è stato assolutamente favorevole. In seconda battuta gli infortuni, che purtroppo anche in questo inizio di stagione hanno colpito il Napoli, e lo hanno colpito in ruoli fondamentali nell'idea di gioco di Massimiliano Allegri, perché quando si fanno male esterni offensivi, quando si fa male Alisson Santos, quando si fa male Neres, viene un po' a cadere il rifornimento che nell'idea di gioco di Massimiliano Allegri era fondamentale per Rasmus Højlund. E questo secondo me ha inciso tantissimo nella scarsa produzione offensiva del Napoli. Se a questo poi ci aggiungiamo il fatto che quelle occasioni che sono state create, alcune clamorose nel corso di queste sfide, non sono state concretizzate, perché poi, Manu, lo abbiamo sempre detto, va bene il gioco, ci sono tanti modi di poter arrivare al risultato, però poi il risultato è quello che nel calcio, come nello sport, rappresenta l'aspetto più importante. Se Anguissa segna a Milano, stiamo parlando di un'altra partita. Se il Napoli con il Como riesce ad acciuffare il pareggio nel secondo tempo, dopo che il Como si era ritratto praticamente nella sua area di rigore, stavamo parlando di un'altra classifica, nonostante delle difficoltà dal punto di vista del gioco, anche in fase difensiva, e nonostante gli infortuni. Quindi c'è della preoccupazione, è giusto che ci sia, però onestamente, ragazzi, non possiamo far altro che attendere i rientri degli infortunati e quando Allegri avrà la rosa a disposizione, lì naturalmente le giustificazioni tra virgolette a suo favore verranno un attimo a cadere, perché se hai la rosa a disposizione, il Napoli continua ad avere difficoltà sia in fase offensiva che in fase difensiva, allora le colpe dell'allenatore diventano un attimo più importanti rispetto, ecco, a questi fattori che vanno un attimo a giustificare questo inizio di stagione. Poi bisogna capire se da un punto di vista tattico, come ha fatto Conte nella passata stagione nell'emergenza, anche Allegri può tirar fuori il coniglio dal cilindro, perché si parla tanto anche di un ritorno della difesa.
0: Ma guarda Marce, io sono d'accordo con te della tua disamina, perché poi, come abbiamo sempre detto, sai, le partite si decidono spesso dagli episodi, no? In queste prime 5 partite il Napoli ha avuto degli episodi in negativo, però io penso che comunque anche i calciatori, che comunque sono abbastanza grandi, perché comunque il Napoli ha un'età media importante, alcuni episodi te li devi andare anche a cercare, nel senso abbiamo analizzato le prime 5 partite, ovviamente ci sono delle lacune, perché comunque anche il gioco non è frizzantino, ma ce l'aspettavamo già quando è arrivato Allegri. Però comunque al di là di questo non mi aspettavo che comunque il Napoli in 5 partite comunque ha creato occasioni da gol, eppure tante. Poi è peccato un po' di cinismo sotto porta e poi di disattenzione, di superficialità, perché
1: errori dei singoli in fase difensiva
0: e regali, ci sono stati molti regali, e quindi sai, se Anguissa avesse fatto quel gol, o magari non gli regalavi il gol di Rachmani al Como, magari il Napoli c'aveva 3 punti in più, stavi a 3 punti dalla prima, e di magari giudizi magari
1: un po' diversi.
0: Cambia. La cosa che mi ha sorpreso di più è quella che secondo me Allegri ci deve lavorare. Non so se hai notato un po' di quella mentalità che comunque è venuta a mancare, per esempio anche la troppa facilità, la troppa superficie a prendere gol, le facce dei giocatori non hanno quel veleno che magari, sai, con Spalletti si divertivano, si è vinto uno scudetto, col Conte si è vinto lo scudetto perché Conte riteva nella corda sempre, con Allegri secondo me è mancato quel pizzico. È probabile che alcuni giocatori che magari sono qua da tanti anni avessero perso qualche stimolo.
1: C'è una partita che non mi fa dare tanto spago a questa spiegazione. Io la metterei più magari sulla questione legata alle tante energie spese nel corso della passata stagione, della gestione Conte in generale negli ultimi anni, più che delle motivazioni, perché con l'Arsenal, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, la squadra, nonostante le difficoltà, nonostante si stesse giocando contro una delle squadre più forti in Europa, è uscita dal Maradona con gli applausi, perché la gente si è resa conto che la squadra ha dato tutto. Quindi io, dal punto di vista delle motivazioni, della voglia di dimostrare di essere ancora competitivi e di dare tutto per questa maglia, non ho granché da rimproverare sia alla vecchia che alla nuova guardia. C'è, secondo me, invece una problematica magari legata all'usura dal punto di vista fisico di una parte della rosa, oltre agli infortuni. Quindi su questo aspetto, secondo me, ne possiamo parlare e bisogna assolutamente migliorare. Ma onestamente, se devo dire di aver visto una squadra o dei calciatori demotivati in campo, che non hanno più quella voglia di dimostrare e di rendere a questa città, a questa tifoseria, tutto l'amore che ricevono, questo non me lo sento di dire. Di sicuro ci sono tanti altri aspetti, come ho detto in precedenza, su cui bisogna migliorare, che non mi aspettavo rappresentassero una problematica in questo inizio di stagione, su tutta la fase difensiva, ragazzi. Il Napoli non ha subito tanti gol, però effettivamente ci sono state delle partite in cui si sono fatti dei regali, come giustamente dicevi tu, sia per errori dei singoli, soprattutto per errori dei singoli, che in generale per la fase difensiva di tutta la squadra, sia perché effettivamente la squadra si abbassa un po' troppo, e quando ti abbassi così tanto
0: presti fiducia anche all'avversario. Sì. Guarda, iniziamo questo nostro filo diretto, vediamo cosa ne pensa Sergio. Ciao Sergio,
2: ciao,
0: sei in diretta.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Io volevo fare una considerazione, però volevo fare fede alla vostra memoria.
0: Sì.
2: È vero come dicevate, come parlavate, che voi vedevate, cioè, l'impegno della squadra, l'impegno dei ragazzi. Allora mi sorge spontanea una domanda, visto che c'è l'impegno, se bisogna dire che questo è il vero e il reale valore dei giocatori. Io dico, voi, a vostra memoria, io ho 60 anni e non è che sono nato ieri, ricordate un giocatore meno forte di Lucca?
1: Io te ne posso fare una
2: che abbia messo la maglietta, che abbia indossato la maglietta del Napoli.
1: Ma io te ne posso fare una sfilza di nomi, dipende che range di epoca vuoi prendere, perché io sono nato nell'87, quindi ho qualche anno in meno.
2: All'epoca del Napoli io non ricordo un giocatore meno forte di Lucca.
1: Il resto in attacco, e ti faccio un nome che è Calderon.
2: Guarda, anche Calderon, ti posso garantire che aveva giocato poco, ha avuto, io ricordo uno che secondo me, magari faccio pure peccato mortale a dirlo, era Silenzi.
1: Ma che mi ricorda molto Lucca, Emanuele.
0: Sì, ha le stesse caratteristiche.
1: Emanuele lo può confermare già dall'anno scorso, disse, ragazzi, comunque è identico a Lucca nelle movenze.
2: Bravissimo, però Silenzi i suoi gol li faceva, ne sbagliava 10, però uno lo indovinava.
0: Sì, vabbè, io ovviamente mi leggo comunque a Marcello, ce ne sono stati qualche altro, infatti i nostri amici ci scrivono e si stanno scatenando, dai vari Offer ai vari Michu,
1: Stoiak addirittura, Stoiak. Sempre in quella stagione di Calderon.
2: Non hanno avuto Offer. Le chance che ha avuto Lucca.
1: No, qualche chance io te lo posso assicurare che l'hanno avuta. Calderon, fino a quando non è stato ceduto a gennaio, aveva avuto delle chance sia in Coppa Italia che in campionato, ma era evidente anche in allenamento. Michu ce lo ricordiamo, e come le chance che ha avuto in Champions League e in campionato. Offer, mi ricordo che giocò in Coppa Italia e qualche partita anche in campionato, quindi anche loro delle chance le hanno avute. Certo, magari se stiamo lì a cercare di capire il minutaggio preciso, Lucca può aver giocato qualche minuto in più, però di calciatori che hanno dimostrato meno di Lucca fino a questo momento nella storia recente del Napoli, secondo me ce ne sono stati. Poi
0: no, un nostro amico ci scrive Calaiò.
1: Come ti permetti di scrivere Calaiò, amico?
0: Aspetta, io dico questo, al di là del magari della cosa ovviamente un'altra generazione, a parte gli scherzi, non la faccio sotto un certo aspetto tecnico, ok? Perché magari, sai, Lucca magari in Serie A un domani potrebbe fare molto più di me, ma la cosa diversa magari che ci poteva essere tra me e Lucca, che almeno io davo tutto, cioè nel senso, quando c'era una palla in area di rigore io mi ci buttavo proprio, lo sai come, cioè quando c'era una palla nell'arietta piccola, oppure una punta che comunque ha la voglia di fare gol deve stare in area di rigore, cioè è proprio la mentalità che secondo me è diversa tra me e magari Lucca. Poi diventerà il più grande attaccante al mondo, ma è proprio la mentalità che secondo me deve cambiare di questo ragazzo, e magari, chi lo sa, può darsi che comunque Napoli non è assolutamente una piazza adatta a lui. È molto semplice, perché poi una società deve mettere in conto, quando fa 11 acquisti in una stagione, ci può stare che 2-3 li sbagli, ma come succede in altre società. Quindi per me potrebbe essere stato un flop. Noi ovviamente ci auguriamo che magari fino a gennaio, perché fino a gennaio sarà l'alternativa di Højlund, ci auguriamo che Lucca può cambiare, che ritorni al gol, che gli dà quel pizzico di fiducia in più, e lo speriamo, perché sia per ovviamente per la squadra del Napoli, sia per comunque quello che ha investito il Napoli, perché il prossimo anno, se Lucca continua così, è normale che il Napoli deve mettere in conto che qualcosa ci deve perdere sull'investimento.
1: Grazie Sergio.
2: Ciao, buona serata.
1: Un abbraccio. Un abbraccio.
2: Grazie.
1: Manu, prima di andare da Luca, come dicevamo l'anno scorso, però nel momento in cui Luca fa parte della rosa del Napoli, nonostante non abbia neanche in questo primo scorcio di stagione offerto quello che ci si aspettava da lui, da riaddosso ed eleggerlo a capro espiatorio di tutte le problematiche del Napoli, ragazzi, è controproducente e soprattutto sbagliato, perché i problemi del Napoli di questo inizio di stagione non si possono racchiudere
0: in Luca
1: che non è riuscito a dare il suo contributo. Quindi lasciamolo un po' in pace a questo ragazzo, perché dandogli addosso di sicuro non facciamo il suo bene. Poi, come diceva Emanuele, a gennaio si faranno delle valutazioni.
0: No, ma anche perché l'unica cosa che possiamo dire, Marcello, e non si può negare, è che comunque quest'anno sarà un anno difficile. Già qualificarsi comunque per i primi quattro non è scontato, perché tante squadre si sono rinforzate soprattutto sulle alternative.
1: Sì.
0: E allora, se io penso al Como che c'ha la doppia punta Ken e Duvicas, se io penso alla Roma che c'ha Malen e poi c'ha Castro come alternativa, e il Milan comunque ha preso Ramos, e la Juve comunque è un'ottima rosa, l'Inter non ne parliamo proprio, e anche stesso l'Atalanta c'ha sia Skamatka che Krstovic. Quindi ovviamente le alternative del Napoli, soprattutto davanti, è quel Lang e quel Luca che quest'anno magari è stato preso Allegri anche per questo, magari per rivitalizzarli, no? Perché comunque è uno che fa molte rotazioni e gestisce bene anche il gruppo, anche perché Allegri ogni partita Luca entra.
1: Sì, sì.
0: Quindi comunque la fiducia ce l'ha avuta. A Firenze ha avuto 40 minuti, compresi il recupero, per fare qualcosa di importante, e ancora oggi facciamo fatica a vederli ad alzare, diciamo, l'asticella, quello che avrebbe comunque bisogno il Napoli, perché ragazzi, Højlund dobbiamo tenerlo in una bolla di vetro, perché sì, comunque non è che può fare 60 partite e tutte fino al 90esimo. E quindi Luca,
1: anche perché, come abbiamo visto anche in nazionale, è un titolare inamovibile,
0: esatto,
1: soltanto le partite con il Napoli, ma anche quelle con la nazionale. Luca con noi, ciao Luca.
3: Ciao Marcello, buonasera, complimenti per la trasmissione. Forza Napoli, saluto il bomber Emanuele Calaiò, che oggi è difficile trovare un attaccante come lui. All'epoca la ricordo con Bucchi, quando giocava Correa, ma di un livello assolutamente superiore a Bucchi in Emanuele. E poi volevo dire che, diciamo, con questo nuovo assetto che avrà il Napoli, siccome abbiamo i terzini che possono fare tranquillamente i quinti di un centrocampo a quattro, di noi, di Lorenzo e Spinazzola, vedremo. Secondo me, volevo chiedere Emanuele, maggiormente le sovrapposizioni da parte, diciamo, da parte di Lorenzo e Spinazzola oppure Favasutti, perché, diciamo, mettendoli a centrocampo, diciamo, c'è maggiori possibilità. E poi abbiamo parecchi che calciatori che sono praticamente molto validi, se giocare come esterni alti come Neres e Vergara, se giocare in due dietro Højlund, che è un grandissimo centravanti secondo me. E poi potremmo vedere, diciamo, ulteriori chance a Luca, che assomiglia un po', volevo chiedere Emanuele, a Llorente della Juventus, e altrimenti vedremo il pazzo nuovo, secondo me, se diciamo Luca non rappresenta una valida alternativa. Grazie, un abbraccio, forza Napoli.
0: Grazie Luca.
1: Anche con Llorente, anche se secondo me Luca è un po' più veloce di Llorente, però Llorente di testa era più forte.
0: Llorente anche con i piedi non era neanche,
1: ricordiamoci, il Llorente non di Napoli, ma quello là della Juventus.
0: No, io rispondendo a Luca, ovviamente non penso che poi alla fine si andrà per il falso 9, perché comunque sai, c'è Højlund e Luca, sono due prime punte. Se devo vedere un falso 9 in campo, vuol dire che è proprio una super bocciatura per le prime punte. Se si dovesse cambiare l'assetto, magari Allegri ci sta lavorando di nuovo in questa difesa a 3 e provare a fare 3-4-2-1, anche perché i due centrocampisti, solo Lobotka e Gilmo, sono rimasti.
1: A me sono i due braccetti che non convincono in questo modulo. Poi
0: No,
1: ma volevo chiedere dopo.
0: Io sono d'accordo con te quando l'anno scorso ti dicevo che né Di Lorenzo né Oliveira comunque li preferivo come braccetti, quindi per fare questo 3-4-2-1 preferirei tre difensori centrali, come magari Marin, come Rachmani, come Beukema e come Badiashile quando ritornerà, ma attualmente non li hai. Quindi se tu vuoi giocare a tre, e devi mettere per forza Di Lorenzo.
1: A me sono proprio i difensori centrali nel ruolo di braccetto a sinistra e a destra che non convincono più di tanto. perché secondo me Rafa Marin a tre da braccetto a sinistra non so quanto si trova a suo agio. Beukema da braccetto a destra l'abbiamo visto nella passata stagione, per carità Conte poi fu esagerato a preferirgli qualsiasi altro giocatore in quel ruolo, però abbiamo visto che quando ha giocato da braccetto a destra, mi ricordo un Napoli-Sassuolo, Lorentelo mise in una difficoltà sì. enorme, tant'è vero che venne sostituito
0: nell'uno contro uno.
1: Poi Marianucci, che può giocare nella difesa a 4 sia da centro-sinistra che da centro-destra, come si gestisce nel ruolo di braccetto a destra? Quindi io non so se Badiashile ha giocato da braccetto a sinistra a Milano con l'Inter, per carità, situazione particolare, ma secondo me è stata una delle cose che maggiormente l'ha messo in difficoltà in quella prestazione, cioè interpretare un ruolo che secondo me in carriera non ha mai fatto, che forse in Inghilterra o in Francia non ha mai giocato da braccetto a tre. Quindi a me quella più che altro la preoccupazione. Poi a centrocampo e in attacco, come l'anno scorso in Supercoppa, il Napoli ha i giocatori che possono adattarsi a quei ruoli, è in difesa che sì. con i centrali che non sono
0: da metà campo in su. Il Napoli ha tante soluzioni, perché comunque il doppio play con i due trequartisti dietro Holland possono starci tutti, possono, da Vergara a sì. De Bruyne a Politano a Neres stesso, anche perché Alisson non ce l'hai, quindi Alisson è uno più da fascia, non è uno che viene dentro. Ma io, se si dovesse giocare a tre, io il quarto di destra ci vedo benissimo Favasuli, perché ci vogliono questi giocatori con personalità, intraprendenti, che comunque non mollano mai, cercano di andare sempre uno contro uno, e poi darebbe anche aiuto al braccetto sì. difensivo. Quindi potrei ipotizzare un Di Lorenzo, se tu vuoi giocare a tre, un Di Lorenzo braccetto Favasuli quarto, e davanti uno delle due, o Politano o Neres o Vergara, vicino comunque a De Bruyne. Ma la cosa più importante, che io batto sempre lo stesso discorso, per me i moduli sono numeri, cioè, ma è come si va a interpretare il ruolo, come vai negli spazi, come vai a occupare lo spazio, la qualità di gioco che hai, e non come tanti passaggi sbagliati che abbiamo visto in queste prime cinque partite. È normale, se devi giocare col 4-2-2-1 hai due trequartisti, la palla gliela devi far arrivare immediatamente sì. e devi verticalizzare, perché se vai sempre in ampiezza allora è inutile che giochi.
1: Perdi
0: comunque con i due trequartisti. Quindi i due trequartisti devono avere la qualità di farsi trovare tra le linee, i centrocampisti che devono verticalizzare, e appena trovi i trequartisti, Højlund fa il movimento e gliela devi dare. Non come le ultime partite, che arrivi bene negli ultimi 20-25 metri e sbagli sempre la scelta. È normale che poi si parla di moduli, ma alla fine sono i giocatori che fanno la differenza in campo, e la qualità che poi alla fine fa la differenza.
1: Manuel, ciao Manuel.
4: Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti.
0: Ciao Manuel.
4: Volevo fare una domanda all'arciere.
0: Sì.
4: Io voglio sapere perché Vergara non gioca. Vergara non gioca, Beukema non gioca, e non gioca neanche ultimamente, non riusciamo ad attaccare, cioè dovremmo dare la coppa a Lucca, a Højlund, ma se non creiamo offensivamente, ma come fanno ad attaccare, come fanno a segnare questi attaccanti? Grazie mille.
0: Grazie a te Emanuele. Io guarda, sicuramente Vergara è un giocatore che comunque l'anno scorso ha dimostrato di saperci stare, alcune partite ha fatto la differenza, è entrato benissimo a Genova, poi non ha fatto bene in casa quando Allegri l'ha messo alto a sinistra, e lì è stato secondo me un errore mettere Vergara alto a sinistra, perché Vergara per me o è una mezzala che ci deve arrivare da dietro, sì. o deve giocare a destra o sotto punta, come lo utilizzava Conte, partire sì. largo ma avvicinarsi a Højlund, e le cose migliori l'anno scorso l'ha fatto là. Poi è chiaro, non bisogna dargli tutte queste responsabilità, nel senso che non è che magari può giocare 40 partite, dagli subito la titolarità, però secondo me ha giocato troppo poco per quello che era, con quell'investimento, perché ragazzi Vergara ci aveva mercato, se il Napoli l'ha voluto tenere e non magari
1: fare lo stesso discorso di Gutiérrez,
0: Vuol dire che comunque sì. su sto ragazzo ci devi puntare. Io ho una piccola sensazione che comunque ad Allegri non faccia impazzire, perché altrimenti l'avrebbe sicuramente inserito più partite o l'avrebbe messo in un posto migliore e dove lui si esaltano le sue caratteristiche, ma non a sinistra perché tu l'hai bruciato a fine primo tempo.
1: Ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Vincenzo.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben rientrati, andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
5: Buonasera a voi, volevo innanzitutto ringraziare Emanuele per quello che ha fatto per noi con la nostra maglia.
4: Grazie Vincenzo.
5: E poi volevo muovere un'osservazione per chiedere il vostro parere. De Bruyne ha fatto una partita ottima col Belgio, percorrendo meno di 7 km durante i 60 minuti che ha giocato. In 2 partite fatte con noi, soprattutto quella col Bologna dove non ha giocato male, ha percorso più di 10 km. Non è che questo correre più della media a cui è abituato le condiziona, diciamo, la sua prestazione?
4: Vabbè, certo Vincenzo, questo è un fatto, è un'analisi che ci può stare corretta, perché magari con il Belgio magari non gioca 80 minuti, con il Napoli ne fa 60, corre di meno, ma il problema è sempre come corri. Tu puoi correre, e l'abbiamo visto col Bologna e l'abbiamo visto anche con l'Arsenal, ha fatto chilometri e chilometri, ma alcune volte corre male, perché spesso si trova a indietreggiare e poi quando deve andare a fare l'ultimo passaggio deve fare 60 metri di campo. Quindi è normale che col Belgio magari corre meno, però è più incisivo, perché gli trovano la posizione giusta. E invece magari con Allegri, che abbassa un po' il baricentro della difesa, è normale che sta troppo dietro e quindi aumentano le distanze e corre di più. Secondo me De Bruyne deve stare molto più spesso nella tre quarti e non farlo indietreggiare, lasciarlo un po' più libero di trovarsi la posizione. Ma il problema è quello, il problema è servirlo subito quando si parte in contropiede, perché noi nelle ultime 3 partite abbiamo avuto delle potenziali occasioni, 5 contro 3, 4 contro 2 che non sono stati sfruttati perché si è perso tempo a trovarlo. E col Belgio ha fatto una grande partita con l'Italia, perché comunque si trovava la posizione e il primo passaggio era su di lui, perché ovviamente è quello che c'ha più qualità.
6: A questo dobbiamo anche aggiungere, come sempre, che molto, magari non tantissimo, ma comunque una parte della prestazione di un giocatore e di come si muove in campo dipende dall'avversario. De Bruyne contro l'Italia ha trovato delle praterie a centrocampo che secondo me su 19 partite in Serie A non so contro quante squadre può trovare lo stesso spazio, lo stesso modo di poter provare la giocata. Quindi anche questo può averlo messo in condizione di esprimere al meglio tutto il suo potenziale, tutte le sue qualità, anche da un punto di vista fisico.
4: Anche perché poi Marcello, come tu ben sai, i grandi campioni, quelli che giocano comunque da metà campo in su, per esaltarsi e devono giocare più palloni possibili. Sì. De Bruyne, Modric, la palla deve passare da loro, perché come dice Allegri, come dicono tutti gli allenatori, chi ha allenato De Bruyne, chi ha allenato Modric, loro hanno una visione di gioco che in pochi hanno, e quindi più palloni gli dai e più c'è quella pericolosità che può partire dai loro piedi.
6: Stefano, ciao Stefano.
7: Buonasera,
6: ciao
4: Stefano.
7: Complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
7: Due domande, una di natura etica, ovvero sia, secondo voi non è, diciamo, sbagliato che in una società ci sia un numero eccessivo di giocatori rappresentati dallo stesso procuratore? Mi riferisco, non sapete benissimo a chi mi riferisco, e se questo può influenzare il rendimento della squadra. Seconda domanda, che mi interessa un po' di più, secondo voi dopo la pausa ci sia un numero eccessivo di giocatori rappresentati dallo stesso procuratore? Mi riferisco, non sapete benissimo a chi mi riferisco, e se questo può influenzare il rendimento della squadra. Seconda domanda, che mi interessa un po' di più, secondo voi dopo la pausa vedremo giocare

0: il club ha un certo rapporto importante con Giuffredi, e magari i migliori giocatori di Giuffredi magari il Napoli ne approfitta e Giuffredi glieli manda
1: al
0: Napoli.
1: Da un punto di vista etico, come diceva l'amico precedentemente, io non ci vedo nulla di male. Seconda battuta, non so quanto questo possa andare ad incidere sull'andamento della squadra o sulla serenità del gruppo dello spogliatoio.
0: Marcello, ma niente, perché comunque alla fine sai, poi ognuno di loro ha il proprio procuratore. Se poi il Lobotka di turno, che ce n'è un altro e lo accontenta, che se ne frega dei contratti che può avere comunque Favasulli o Di Lorenzo o Politano.
1: Su Beukema,
0: ragazzi,
1: ce l'aspettiamo anche noi.
0: Lo stiamo aspettando perché comunque,
1: anche perché sta bene, ci dicono che lui ha recuperato completamente.
0: Spero che magari Allegri, in questo momento di comunque che il campionato è fermo, lo sta valutando, che la condizione sia in crescendo, che arriva al 100% e che possa comunque giocare sia in una difesa a 4 che in una difesa a 3, perché secondo me ancora rispetto a Luca Lang, Beukema secondo me anche l'anno scorso l'abbiamo visto di meno, perché alcune partite le ha fatte bene, soprattutto a 4 che magari
1: inizio
0: a 3
1: stagione,
0: però io non riesco ancora a giudicarlo il suo percorso fatto a Napoli, quindi mi auguro che magari Allegri sia un allenatore che magari su di lui possa rivalutarlo e possa esaltargli le sue caratteristiche. Ma come mi aspetto che piano piano anche Badiashile, tu l'hai preso,
1: un motivo ci sarà,
0: anche se io sono sempre un po' scettico sul mercato del Napoli, perché secondo me in fase difensiva qualcosa in più si poteva fare, visto il bilancio di l'anno scorso, che è stato il reparto dove è stato un po' più in difficoltà. Mi aspettavo più un difensore pronto, e non per forza si dovevano andare a spendere 60 milioni, perché tu non puoi fare mercato, ok, ma magari un altro difensore, non dico a caro prezzo, lo potevi prendere, ma lo prendevi pronto. Invece
1: un'operazione
0: adesso,
1: tipo Favasulli dalla serie, cioè comunque, ma per me anche Gatti, ragazzi, poteva andar bene, perché stiamo parlando di un giocatore che, per carità, può non piacere da un punto di vista della qualità, del modo di interpretare il ruolo, ma quantomeno un giocatore che di
0: conosce
1: esperienza
0: in Serie A,
1: conosce il campionato, conosce Massimiliano Allegri,
0: ma poi è pronto
1: ed è uno di quelli che sa difendere, poi non fa impazzire per come interpreta il ruolo, ma ragazzi,
0: ma anche Tomori stesso, che alla fine è stato quasi fuori lista, e a un certo punto adesso non gioca, quindi Allegri lo conosce bene, soprattutto in una difesa a tre, e non è che dovevi spendere 60 milioni come Ghila, che poi alla fine non l'hai preso più. E anche per esempio a centrocampo numericamente sei corto, e allora dico, non vuoi spendere soldi, tieniti Foloruscio, un'alternativa in più, e magari eviti di tenere Giovane in lista, che attualmente non l'abbiamo ancora visto. Di trequartisti ce ne stanno una marea, e numericamente ti serviva più un giocatore come Foloruscio che magari di Giovane, che in un 4-3-3 alla fine era inutile utilizzarlo. Quindi su queste cose secondo me si poteva fare qualcosina in più. Poi è chiaro, la società ci dobbiamo attenere, che sono quelle dei bilanci, perché abbiamo sempre detto il Napoli è una società che si autofinanzia, non si può permettere ogni anno di spendere barca di soldi, però sai, qualcosina in più secondo me si poteva fare.
1: Paco, ciao Paco.
2: Sì, allora, innanzitutto complimenti, perché solamente se posso parlare.
0: Sì,
1: prego,
0: ti ascoltiamo.
2: Sì, allora Manuè, innanzitutto vabbè, inutile farti complimenti, lo sai, stai nei nostri cuori, perché
0: grazie,
2: sei stato tu che ci hai portato un'altra volta, su tu e Sosa, che ci avete riportato, vabbè. Però io voglio chiedere una cosa, innanzitutto voglio dirti che sei l'unico, almeno io seguo tutte le trasmissioni vostre perché sono pensionato, e ti dico che sei l'unico che mi leggi come se mi leggessi nei pensieri, dopo che sto continuando a sentire tutto qua, c'è su Badiashile, sì, su Beukema, parlano adesso, ho sentito il direttore parlare della difesa a 3, si paventa che voglia Allegri provare la difesa a 3,
0: sì.
2: E tu sai bene che Beukema in Don Bologna la difesa a 4 ha funzionato una bellezza, ma la difesa a 3 è un incontro, Badiashile è comunque un incontro, lei è venuto di, ma non ti ho telefonato.

0: per dirlo sì, la stessa cosa per sentirtele dire di nuovo.
1: Sì.
0: Quello che voglio chiedere, che sto sentendo dal direttore, che il Napoli dovrà certamente intervenire nel mercato di gennaio. Allora io mi faccio due domande.
1: Sì.
0: Prima.
2: Aspetta Paco, tu parli del direttore De Maggio o del direttore Manna?
0: No,
2: perché...
0: direttore De Maggio.
1: Ah, okay, okay, okay. Sì.
2: Perché l'aveva detto anche Manna, non ha detto che si dovrà intervenire, ma ha detto a gennaio se ci sarà bisogno ci faremo trovare pronti, per questo volevo.
0: Sia Manna che ha detto pure che mamma, allora io mi domanda e di che domanda a voi, scusatemi, sì. che vi risulta, ma i soldi. Un presidente l'avevi chiusa a borsa a giugno, a gennaio pensa di aprirla, perché se i giocatori non li abbiamo potuti togliere e vendere, non siamo riusciti a liberarcene a giugno, pensate che possiamo toglierli a gennaio? E poi mi chiedo, e se mai non dovessimo riuscire a toglierli, quindi naturalmente ci troviamo nella stessa situazione, o si crea la possibilità di aumentare la rosa comprando qualcun altro. Mi sono spiegato?
2: Sì, sì, chiarissimo. Sono Paco.
1: Sì, sì.
2: Grazie mille.
1: È stato chiaro, Paco.
0: Come economicamente e come disponibilità di rosa,
2: certo.
0: Vorrei una vostra risposta.
2: Grazie Paco.
1: Vabbè, io penso che se è stata questa la politica della società, magari di provare con la rosa che aveva a disposizione, con tutti gli infortunati che rientravano dallo scorso anno, arrivare a gennaio con questi e poi eventualmente fare qualche sacrificio in più a gennaio su qualche ruolo che può venire a mancare,
2: perché
1: a colmare
2: del bilancio successivo dell'altro anno.
1: Esatto, esatto, però ovviamente come tu ben sai Marcello, gennaio non è un mercato, certo. Facile, perché non è che i giocatori migliori te li danno a te, tranne che prendi 60-70 milioni e vai, ma non penso che sia il caso
2: no.
1: del Napoli, anche perché il Napoli ha avuto difficoltà magari a prendere qualche alternativa migliore, perché abbiamo sentito le parole di Manna quando ha detto su Gabriel Jesus ci stavamo lavorando, poi non si è potuto fare niente perché poi in uscita si è fatto poco, e questa è la testimonianza del fatto che comunque giocatori come Lang, come Lucca non ci avessero tutto questo mercato, quindi è difficile vedere le caselle
2: e a titolo definitivo né con obbligo di riscatto,
1: esatto, le caselle in uscita, certo. non si liberavano, quindi ha potuto fare poco, però ripeto, la scelta magari del difensore o del centrocampista è lì che anche senza spendere soldi si poteva cambiare qualcosa, poi magari a gennaio, sai, adesso vediamo fino a gennaio dove stiamo e vediamo la classifica e magari se c'è da intervenire si proverà a fare qualche sacrificio a gennaio, quindi penso che è stata l'idea della società è di puntare sulla rosa che ha a disposizione fino a gennaio e poi vedremo
2: cercando di valutarla quanto più possibile, non svalutarla accettando magari offerte particolarmente a ribasso, oppure accettando di mandare in prestito con diritto di riscatto calciatori come Lang, come Lucca, che poi eventualmente avrebbero liberato sì il posto per Gabriel Jesus, ma di fatto non ti saresti liberato dell'ingaggio.
1: No, questo no, però Marcello è chiaro che come ti dicevo prima, se tu hai l'opportunità sei in difficoltà. E comunque a gennaio stai magari ancora indietro rispetto comunque alle prime, è normale che tu devi mettere in conto che qualcosa ci devi perdere,
2: certo.
1: Perché qualche casella la deve liberare, non so in prestito, non so se vendere, svendere, però se alcuni giocatori non ti performano per fare posto ad altri dove devi andare a migliorare la rosa, e alla fine tu lo devi mettere in conto, come tanti anni, certo. De Laurentiis ha fatto le fortune di questo club prendendo giocatori e magari facendo quella politica di prendere magari uno
2: delle
1: sconosciuto,
2: certo.
1: E fare delle plusvalenze, devi mettere in conto che qualche flop l'hai fatto e quindi ci devi perdere, e quindi è normale.
2: Samuele, ciao Samuele.
3: Salve a tutti, io volevo dire un paio di cosucce. Innanzitutto io vedo una squadra alquanto demotivata, nel senso che una squadra che non ha voglia di giocare, vedo gente come Anguissà ragazzi in mezzo al campo cammina, vedo gente come Politano che forse ha dato il massimo e non riesce a dare più quel contributo che dava in passato, vedo gente anche come che sappiamo benissimo come Spinazzola, Oliveira, che si fanno male spesso in campionato. Secondo me vendere Gutierrez è stata una vera cavolata. Vedo gente demotivata come Lang, che secondo me insieme a Lucca non fanno bene allo spogliatoio. E volevo dire un'altra cosa, il giocatore Vergara che secondo me dovrebbe giocare titolare per dare anche per inizio alla nazionale, per crescere anche a livello nazionale, cioè lo volevano molte squadre come il Como, come il squadre all'estero, e Allegri non lo vede, però lo prende proprio in considerazione. Per non parlare di Beguemà è stato pagato 45 milioni 2 anni fa e non gioca.
1: Ah, e guarda Samuele, io ne abbiamo parlato prima di Vergara, è un giocatore che comunque la società ha voluto investire, non l'ha voluto mandare via, e tanti club erano alla finestra. Se tu vuoi rimanere, far rimanere un giocatore, è perché ci devi puntare. No, dico, ci devi puntare, quindi secondo me dovrebbe giocare un po' di più. Non dico che deve fare titolare fino all'ultima giornata, però magari si può alternare con Politano, ma vederlo più spesso in campo, ma soprattutto vederlo in un ruolo a lui adatto e non magari esterno a sinistra che deve rientrare sul destro.
3: E ora ti faccio una domanda: allora perché a Firenze ha fatto entrare Anguissa, che come abbiamo visto camminava su una gamba e non ha fatto entrare lui?
1: Ma infatti quello è stato la nostra sorpresa, nel senso, il motivo perché magari ha fatto quel cambio, tra l'altro un cambio che Anguissa veniva comunque da un infortunio, quindi visto che Anguissa anche
2: qui si riapre, purtroppo si riapre la questione: scelta improvvida di Allegri oppure aveva avuto rassicurazioni dal calciatore e dallo staff medico di un completo recupero? Che mi sembra un po' la stessa situazione che si è creata l'anno scorso con il rientro di Neres col Parma. Capisci?
3: È proprio di Neres, volevo dire un'altra cosa su Neres, ma fallo giocare a sinistra, secondo me non va bene per il giocatore, perché deve rientrare spesso, non riesce a saltare bene l'uomo. Secondo me Neres o gioca a destra o è meglio che non lo facciamo giocare.
1: Sono d'accordo, è inutile farlo giocare, Samuele, io sono d'accordo, quella è stata secondo me una scelta per necessità virtù, perché praticamente non hai Alisson, Lang non ti sta dando niente a livello di gol, di assist, di intraprendenza, e allora lui cerca con Neres e con la tecnica anche magari di saltare l'uomo e mettere questa palla in mezzo, come magari spesso
3: ha fatto. Sì, ma hai visto che non riesce a saltare l'uomo Neres?
1: Ma io ragazzi, Neres per me deve giocare a destra tutta la vita o sotto punta, ma sempre giocando sul sinistro, cioè io dall'altra parte faccio fatica a vederlo.
3: Gioco Conte non riusciva a giocare, Gioco Conte sulla sinistra, Conte non faceva giocare, ha fatto giocare alcune partite ma non riusciva a
1: lui ovviamente preferisce, ragazzi, Neres al 100%, se lo metti nel suo ruolo a destra potrebbe essere il valore aggiunto di questo Napoli. Però
2: dove
1: secondo me
2: le cose
1: ancora
2: quando è stato bene,
1: esatto, ancora non è al 100%. Io me lo ricordo, il periodo della Supercoppa, quel di Lorenzo Politano Neres era in un periodo dove veramente avevamo la fascia invidiata da tutti, e Neres
2: avevano giovato
1: bene
2: tutti, perché anche Lang ne giovò di quel tipo di assetto, ne giovò anche Spinazzola, che se ricordi in Supercoppa fu protagonista e fece una serie di assist anche in campionato.
3: Però io voglio dire una cosa anche sulla fascia sinistra, ma noi sappiamo benissimo che Oliveira e Spinazzola fanno metà campionato, è stata una cazzata vendere Gutierrez.
2: Ragazzi, là la motivazione è stata economica, dal punto di vista tecnico
1: l'unico che potevano fare soldi è che era comunque lui. Ragazzi, 30 milioni sono 30 milioni e quindi alla fine chi per fare un po' di cassa chi si poteva vendere, e allora ne hanno scelto uno che praticamente i soldi erano abbastanza, ne erano tre in quel ruolo là, e alla fine dice vabbè, bene o male io con Oliveira e Spinazzola va bene, mi sacrifico magari
3: voglio fare l'ultima domanda e poi vi lascio.
2: Vai.
3: Io comunque vedo talenti italiani che in Serie B, ma anche qualcuno l'ho visto in Serie A, che è un punto
2: Abbiamo un problema con Samuele, mi dispiace non aver ascoltato l'ultima domanda.
1: Vabbè, immagino che voleva dire che
2: andiamo a prendere altri Favasulin in Serie B. Speriamo, anche quello comunque non è sempre semplice, perché non tutte le ciambelle riescono col buco anche in Serie B. Con Favasulin ci è andata la grandissima, però poi non è che puoi impostare un mercato di una società come il Napoli soltanto su calciatori che arrivano dalla Serie B, perché poi non si tratta soltanto di questioni tecniche ma anche caratteriali. Non tutti riescono a reggere il salto dalla Serie B ad un Napoli che lotta per le prime posizioni,
1: soprattutto in una piazza come Napoli. Esatto. Mo adesso le lasciamo stare che lui caratterialmente ha personalità, è intraprendente, comunque non si fa problemi, e comunque pure lui è del sud, cioè c'ha tanta passione, però ragazzi, non è che noi in Italia ci abbiamo tutti questi giovani alla Jamal che vengono in Italia, allora tu è giusto che li butti dentro. Si devono far crescere da anni, si va con altri obiettivi, dalla Serie B al Napoli che ha competente un'altra piazza esigente, ha obiettivi competente diversi. Poi anche Favasuli lo stiamo esaltando, però ancora, voglio dire, deve dimostrare, nel senso, partita dopo partita, anno dopo anno. Adesso è facile perché comunque c'ha quell'adrenalina addosso, che comunque giocava in Serie B a Catanzaro, mo c'ha la fortuna di giocare a Napoli, è normale che è tutto bello, è normale che sta in fiducia, però i giocatori forti si devono sempre confermare anno dopo anno.
2: Prima della pubblicità, formazione ufficiale dell'Italia, che lo ricordiamo giocherà in Nations League contro la Turchia in trasferta, 4-3-3 per Roberto Mancini, Donnarumma tra i pali, Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, il quartetto difensivo, Frattesi, Fagioli e Tonali a centrocampo, Raspadori, Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito in attacco. Al rientro dopo la pubblicità voglio ascoltare anche il parere di Emanuele su questa formazione ufficiale, a tra poco.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Torniamo in diretta, Manu, il tuo parere su questa formazione ufficiale?
4: Sì, diciamo che è un 4-3-2-2-1, diciamo stuzzicante questo fatto di vedere i due fratelli insieme stasera. E ovviamente diciamo Pio che fa il terminale con magari sì. Esposito e Raspadori che lavoreranno dietro di lui. Diciamo che è una formazione diciamo diversa con tanti giocatori nuovi, c'è Caiodè, Scalvini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, una formazione questa che è atipica perché non giocano insieme da anni, anche il centrocampo è diverso con Frattesi, Fagioli e Tonali. Fagioli penso che agirà da play e Tonali e Frattesi da mezzala, però con questa formazione secondo me sei un po' più propositivo, perché comunque anche Frattesi è una mezzala che comunque si butta dentro quindi però siamo sempre lì, Marcello. Io in questa formazione, come in quella precedente, io in questa formazione, tranne 2-3, io faccio fatica a vederli in squadre top club europee. Cioè, se dimmi tu uno, due, tre giocatori che potrebbero della nazione italiana far parte del Real Madrid, del Paris Saint Germain, del City, forse Donnarumma,
3: sì,
4: poi Tonali è un giocatore forte da Premier, però anche lì con Del Derby al Tottenham sta avendo difficoltà. Io poi non vedo questi altri giocatori che potrebbero giocare in grandi club.
3: Quindi panchina per Giovanni Di Lorenzo e anche per Antonio Vergara, che magari potrebbero trovare spazio a gara in corso. 081-546-6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato invece al 342-00-00100. Ragazzi, ricordiamoci a gennaio che possiamo cedere in prestito massimo un giocatore ore 23, in quanto già 8 sono in prestito, il nuovo regolamento poi appunto a 9 fuori rosa o svendi. By Danny Di Lorenzo. Questa è una giusta osservazione da parte del nostro amico. Ragazzi, buonasera, su questo non sono d'accordo, perché se veramente volevamo acquistare qualcuno potevamo dare in prestito gratuito Luke e Lang, perché sicuramente qualcuno li acquistava. Lino, il fatto è che il Napoli aveva messo in conto, o magari ha già messo in conto, di fare una minusvalenza con questi due giocatori, però giustamente se li dai in prestito gratuito a gennaio evidentemente non vai a risparmiare praticamente nulla. Se invece aspetti di capire se questi calciatori innanzitutto possono darti una mano nei primi 6 mesi fino a gennaio, e poi in seconda battuta magari fai una valutazione se trattenerli a gennaio perché stanno facendo bene, oppure farli andare via in prestito con obbligo di riscatto, perché magari decidi di contenere al massimo la minusvalenza, sapendo che poi dandoli in obbligo di riscatto a gennaio tu sicuramente avrai un'entrata di un certo tipo nel mercato estivo.
4: Sì, sì, ma Marcello,
3: ragionamento
4: penso
3: in estate ci poteva stare.
4: La politica del Napoli è alla fine, se Allegri è stato preso, Marcello, è stato preso anche per questo. Oltre che con la sua esperienza, la sua furbizia, un allenatore navigato, ha vinto scudetti. Ma De Laurentiis sperava di rivitalizzare alcuni investimenti che l'anno scorso sono andati bene. E allora ha detto: proviamo, magari con Luca, con Lang, fino a gennaio ce li teniamo, non li svendiamo e vediamo come vanno. Magari con Conte era una cosa,
3: con Allegri è un'altra.
4: Ora non ci sono riusciti. Ma se io faccio il discorso inverso, anche le altre società che vogliono acquistare questi due giocatori nessuno ormai li prende in prestito secco, magari un obbligo o un diritto di riscatto magari ci può essere. La politica di Napoli ha detto: arriviamo fino a gennaio e poi vediamo, se devo perdere qualcosa lo farò a gennaio, lo farò il prossimo anno.
3: Sì, sì. Mario con noi, ciao Mario.
5: Ciao, buonasera, Forza Napoli.
4: Ciao, sempre. Ciao.
5: No, giusto, ho seguito un po' grande bomber Emanuele, belli ricordi di te, quando venivamo allo stadio a vederti sempre segnare, è sempre stata una bella soddisfazione.
4: Grazie, grazie.
5: Solo però, giusto, non mi trovo d'accordo con te per la nazionale, ovviamente, tanto di rispetto e da crisci, però questo non ho capito. Allora, se un giocatore non gioca in grandi club, non può far parte dell'Italia, oppure non
4: no
5: può,
4: no ma per... era Mario, era un mio parere personale, nel senso, secondo me la nazionale, al di là che tante cose non vanno, perché le cose devono cambiare dall'alto e della federazione, non di certo però secondo me una nazionale che comunque vuole provare comunque a essere competitiva, secondo me la nazionale di questi grandi top giocatori che giocano in nazionale, che possono fare la differenza, cioè noi non ci possiamo paragonare a Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, e questo secondo me la qualità, il giocatore top che manca. Infatti non è che abbiamo giocatori che possono giocare in grandi club.
5: Facendo invece discorso un po' come Napoli, che attualmente non abbiamo nessuno, oppure se abbiamo, diciamo, calciatori di spessore, perché dopo tanti anni nel Napoli sono cresciuti giocatori che nessuno li conosceva, stanno a Napoli. Però attualmente, mo come oggi in Napoli non ha nessuno che dice: aspetta, fa la differenza. Teniamo nomi, però appete un filo, non fa la differenza.
4: Guarda Mario, su questo non sono tanto d'accordo, perché un conto è la nazionale, un conto è il Napoli, il club che comunque con la maggior parte di questi giocatori tu ci hai vinto due scudetti. Ma se io faccio un calcolo dalla metà campo in su, ragazzi, noi abbiamo giocatori come McTominay, come Lobotka, come Gilmour, come De Bruyne, come Vergara, come Alisson, come Politano, come Neres e come Højlund. Cioè, ragazzi, la qualità c'è. Il problema è che di questa qualità bisogna essere bravi, un allenatore deve essere bravo a far esaltare le caratteristiche, mettere i giocatori nel posto giusto, al momento giusto, e far esaltare le loro caratteristiche. Perché io non ci credo che con la Fiorentina, io nel secondo tempo, entra Neres, fallo laterale, e Neres a due metri ti sbaglia un appoggio e la tira fuori. Cioè, è troppi.
3: Stessa cosa Anghissà.
4: Troppi errori tecnici e di pulizia. Giocatori che hanno vinto lo scudetto 2 anni fa, 4 anni fa con Spalletti. Cioè, è chiaro che gli anni passano. Però ragazzi, non possiamo dire che non ci sono giocatori di qualità in questo Napoli. Poi non lo so, è un pensiero mio, Mario.
5: Se poi vi lascio a voi. Il Napoli di adesso, c'era il Calaiò, il Pamba e Mondervino, noi stavamo al primo posto a
4: Ah, vabbè. Era un'altra.
3: Ciao Mario. Intanto il primo anno di Serie A, l'inizio di campionato fu fantastico, se ricordi. Era un Napoli che navigava tra il quarto e il quinto posto nelle prime giornate, quindi sicuramente quell'inizio di campionato dove c'eravate appunto tu, Sosa, e anche Montervino faceva parte di quella rosa, fu migliore di questo inizio.
4: Ma c'era Paolo Cannavaro, Domizzi, comunque era
3: Bocio, c'era Mario.
4: Poi era un'altra generazione. Noi avevamo appena vinto il campionato, quindi avevamo una voglia, un entusiasmo incredibile. Poi far riportare il Napoli dove comunque meritava di stare. Io ho avuto il privilegio, poi quando sono ritornato con Mazzarri, a fare la nostra prima qualificazione in Champions. Cioè, quindi era un altro calcio. Adesso è un calcio più fisico, non so se adesso sono tutti robot i giocatori, quindi non so se io, il Pampa o Montervino potevamo rimanere in questo
3: allora io ricordo calcio. Le prime giornate di campionato: sconfitta in casa con il Cagliari, poi la vittoria Udine 5-0, vittoria con la Samp 2-0 in casa, la quarta adesso non la ricordo, ma forse fu il pareggio a Roma con la Roma, no, forse è arrivato un po' più in là, adesso andiamo
4: però
3: a controllare.
4: È stato l'inizio.
3: È stato l'inizio, no, volevo confrontare le prime 5 giornate di quel campionato con queste di quest'anno. Allora, sì, vittoria con l'Udinese alla seconda, sì. Vittoria 0-0 a Empoli, vittoria con il Livorno in casa, sono 3, 4 e 5. Stiamo parlando di 2, 6, 7, 10 punti nelle prime 5 giornate. Ti trovi?
4: Sì, sì, sì, sì, abbiamo fatto
3: 3,
4: sì.
3: 6, 7 e 3, 10. Napoli-Livorno 1-0, tra l'altro con il gol all'ultimo del Pampa, ci fu anche sì, una tua sì, ribattuta sì, in rete.
4: È
3: quindi...
4: stato bello il primo anno, l'inizio. Poi c'è stato nel giro di ritorno, noi eravamo infognati nella seconda sì. parte della classifica, tant'è che io poi quando ho rigiocato
3: la doppietta
4: a Livorno, quella vittoria fu importante sì. perché ci siamo allontanati dalle zone basse, però ovviamente era il primo anno di Serie A dopo la Serie C, la Serie B ci poteva stare, poi quello che ha fatto il Napoli con gli anni è stato veramente straordinario.
3: Siamo arrivati in chiusura, Manu, lascio a te la chiusura.
4: Sì, sì, sì, no, io ringrazio Nello Iorio che ha curato la parte tecnica, ringrazio a te Marcello Galvano di questa compagnia, è sempre bello.
3: È stato un bel tuffo
4: parlare,
3: nel passato, recente passato.
4: È stato di sicuro magari
3: bella
4: ci
3: ora
4: sarà durante l'anno
3: certo.
4: anche un'altra volta dove staremo insieme. Io ringrazio la gente che comunque ci ha chiamato, l'appuntamento è sempre domani ore 19 con il calcio della sera. Da Emanuele Caraio è tutto e buona serata.
3: Ciao.
2: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno, buon lunedì 28 settembre, nuova settimana per Yes and No Kiss Kiss, e in questa nuova settimana andremo a verificare quanto crescerà la bellezza di Rosario Verde, eccolo qua. C'è la bellezza che cresce, capito? Cresce, cresce.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, vi saluta Marco Pesacane. Ho verso Blil, sono grazioso su 7.6 di Digital Terrestre. C'è un con la tosse, ecco, Samuren, salala, niente.
0: Bastardo.
1: Che si supporto, signori, si chiama Marco Pesacane.
0: Ah, almeno sono in zona ospedaliera, Pesacane. Qualcosa dovrebbero fare per salvarmi.
1: Mutino chip, mutino chip.
0: Che chip?
1: Un chip.
0: Che sono un cane?
1: No.
0: No. Sta animale, guarda, è proprio una bestia. Buongiorno Fabio Esposito, buongiorno. Allora, siamo prontissimi, se vi sentite un po' appilati siete nel posto giusto, se volete un po' di bellezza siete nel posto giusto. Ci sentiamo prima una canzone e poi iniziamo con un bel paio di notiziole simpatiche.

0: Martedì, ma stai buono, martedì.
1: Ma io ora che insomma approfitto, mi chiedo, lei che dottore, cosa mi consiglia di fare?
2: Ma sei inguaiato, frate. Insomma, appena fine settembre, credo, oggi è 27.
1: 28,
2: oggi è fine settembre. Hai tu Giuliaccio, muove un fritto, cioè fra poco. E tu muro, frate tuoi, cioè tu non mi arrivi a gennaio.
1: Dottore, scusi.
2: E Sacane, tu non mi arrivi a gennaio.
1: Ma io ho fatto.
2: Sei cagionevole.
1: Ma non ho chiesto quando morirò. Chiesto, dottore, mi dia una mano, cioè cosa posso prendere?
2: Che te posso dire? Tu stai mettendo un pigiama pesante? Ah sì, lo vai a cuccare ancora a nulla.
1: No. Diciamo manica lunga. Carne
2: meglio in dillo in sulla,
1: povera tua moglie. Tua moglie che le guarda.
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Vi leggo questa notizia che secondo me è inattuabile in una città come la nostra, Napoli.
1: Peccato.
2: perché ci. Ecco, lo sapevi perché, peccato. Cioè, a noi è proprio una caratteristica della nostra popolazione, no?
1: Peccato.
2: Cioè noi siamo proprio fatti così, con Frenzi, insomma. Siamo fatti così. A chi di noi non è mai capitato di stare in una sala d'aspetto di un dottore, oppure che dovete aspettare qualcuno, e la signora a fianco per raccontarvi da loro? Cioè, se pigli l'aereo, per esempio, Amsterdam-Napoli, ad un anno, chi l'affianca a te ti racconta tutte le cose sole, che è giunto Amsterdam a rapinare la società perché vuoi fare dritta, senza sapere tu chi sei, che fai.
1: Ti parli quando vai ad Amsterdam, tu, non ho capito.
2: Che tu lo sai, Amsterdam, puoi aprire una.
1: Lo so.
2: Capisci, pago solo 15%, perché in Europa c'è anche questa cosa, è una nostra caratteristica. A Singapore, per esempio, è mai capitato che state in due pullman. Oppure state da qualche parte, state aspettando la metropolitana e chi là a fianco si fa videochiamate con coccolino. È capitato? E siete te fatti chi.
1: Anche al supermercato.
2: Al supermercato mentre cammini in mezzo alle cose. A me piace, insomma, perché è una cosa che caratterizza proprio il nostro modo di essere.
1: Ti piace?
2: Sì, perché a te no.
1: No?
2: No, non ci piace. Allora, Singapore, 340 euro di multa a chi ascolta musica o guarda video ad alto volume sul bus. Va bene.
1: Sono pure pochi.
2: Il no per niente, già sta condividendo Netflix con tennis, metto con tutto quanto. Va bene, insomma, adesso.
1: Ma magari fosse allora, quello.
2: Disegno di legge era stato discusso ed approvato già nel 2025. Ora sono state introdotte multe fino a 340 euro, sarebbero $500 di Singapore. Va bene. Per comportamenti scorretti, tra cui ascoltare musica o guardare video ad alto volume. Ma se da pure dice che a Singapore tu anzi fanno i fatti loro, non è come cacca. Per esempio, tu stai pigliando un caffè o bar, ci sta il signore a fianco che non ne hai mai visto e ti mette a parlare con il signore. Mi è capitato?
3: Sì.
2: Questa socialità, questa cosa. Ma questo è diverso. Non è bello, sta pure che la gente commette e dice: ma quante confidenze? Che vuole questo? Non mi dite che.
1: Non farmi ridere.
2: Si può arrivare fino a 3.400 euro di multa, quasi $5.000. Regole simili erano già applicate sulla rete ferroviaria, così eccola. Noi l'unica città in Italia che approva questa cosa è Parma. In Italia, a Parma, per esempio, il regolamento del TEP, l'ente di che eroga i servizi di trasporto pubblico in superficie della città, specifica sul sito ufficiale che è vietato l'uso di radio. Va bene, radio, registratore, amplificatore e altri apparecci per diffondere musica.
1: Sono rimasti un po' gli anni 70 con questo regolamento. La radio penso che non ce l'ha più nessuno addosso.
2: Ultimamente andai a Dorusso a Mamagnana.
4: Mi piace
2: sapere, sentire, penso pure a voi, no? State nel supermercato, senti parlare, ma per esempio da Gitte se va a Dorusso, c'era questa coppia a fianco che ha tutto pranzo, proprio in video come collegamento con chi state, insomma, che se va a due rotte in coppa una motocicletta, sai come faceva? Parlavo,
1: cioè, sei riuscito a vedere che stava su una motocicletta?
2: Se devi fare ragnore che canzacci che era fatta, cainato, che era fatto il corno a chilo. E tu mentre mangiava parlavi di lavoro con questo. Una reccia a can, una reccia.
1: È un beautiful all'là, praticamente.
2: Una reccia a can, una reccia là. Ecco, io dico anche la notizia di dopo, che daremo dopo, insomma, ci tocca molto da vicino. No, noi napoletani siamo fatti così, per questa canna.
1: Siamo fatti un po' male.
2: Ma come stiamo fatti male?
1: Ma sì, siamo
2: socievoli. Ci pulimmo bene.
1: Ma scusami, cosa c'è di socievole?
2: Tutto assieme, è strano, sembra che lui te la pure una mano.
1: Che tu c'era tra una mano a chi lo coppa motocicletta per corna che aveva avviato?
2: No, sono mai interpellato, mi arrivo brutto di trasmissione.
1: Okay. No, scusami, non è proprio, è un po' invadente, cioè tipo tu fin quando fai una videochiamata o guardi Netflix come dici tu e va bene, ma la cosa drammatica è quando scrollano i video su TikTok o Instagram che tu non hai nemmeno il tempo di capire che sta succedendo e senti solo del rumore che passa uno dietro l'altro. Cioè è una cosa di un fastidioso pazzesco, perché fin quando tu sei lì che guardi il dispositivo, ancora. Ma se tu stai attorno, stai pensando ai fatti tuoi, vuoi goderti la noia della fila da solo tra i tuoi pensieri, c'è quello che rompe le palle, che si vede le cose.
2: Hai capito cosa?
1: No,
2: che capì, no, va bene. Fatti sapere, è giusto o non è giusto fare questa cosa al 342-00-00100 oppure 546-6873 per venire in diretta.
1: Ma io la trovo una cosa
2: che noi come siamo fatti noi, almeno questa poca generazione, perché poi già la generazione tua di Annanzi si tutta strana, si dicendo insomma, sta così, insomma.
1: Guarda, mo non mi interessa.
2: Chi è questo che mi sta parlando? Invece tu, voi mo sempre stamattina un bar, ma che parlando
1: le cose?
2: Non conoscevo proprio, non sapevo proprio a chi.
1: Ma questa è un'altra cosa.
2: Ha cominciato a dire fatti su noi, su tu Cardarello, tengo su fatto qua, Ulito Verino, grazie. Ulito Verino, è data analisi, cosa, mi è uscito.
1: La cartella clinica, l'ha fatto vedere.
2: Chi se deve il suo problema? Sai, vicciai, navicciai, città pure io, no, ma in Navidei, io, per esempio, all'improvviso mi spiego. In che senso? Cioè, bello e buono, come se studiassi cose, ci vengo.
1: Ma stamattina è successo?
2: Ma raccontati, faccio un'analisi. Ci guarda, ma a me sul sanitario.
1: Ma povero uomo, chissà adesso che gli avrei consigliato.
2: E niente, no, hai camosa da fare un monitoraggio lo cuore là. Ma raccontati questa cosa, no? Giustamente, sì. Sapevi chi l'ha me.
1: Non
2: sapeva a me, però sai, ma visto intelligente, chi se la faccia intelligente?
1: Vedo. Ah, io l'ho visto supereroe, hai tristezza.
2: Sei sanitario.
1: Sì, fammi chiedere. Ma è un po' diverso, scusami, questa cosa qua, da uno che sta lì a fianco a te al bar.
2: Ma te da
1: fastidio.
2: Che non ti dà la snob, scusa. Lo ce l'ho poi che fastidio, che tu ci vuoi tipo oggi sta solo vicino al bancone.
1: Ma stai parlando di due cose diverse. La multa non va.
2: Sto pensando, why me? Ma perché già non sei vuoi tu?
1: Scusami, ma la multa non è pensata per chi ti dà a parlare.
2: Vabbè, se Lucy Kill si vicino al bancone e parlava in videochiave. Lucy, capire, è Tomir tra fascisti.
1: Sì, molto. Preferirei che lo chiedessi a me. Vabbè. Anche perché io una delle ultime volte ho visto una che stava in videochiamata costante con questo tizio, che questo stava stravaccato sul divano mezzo nudo.
2: Bello, capi,
1: e tu
2: bello,
1: vedi a questo, è lei che raccontava tutta la giornata.
2: Ma la videochiamata.
1: Sì, è terribile.
2: Siamo una famiglia.
1: È di una cafonaggine pazzesca.
2: Tu lo sai che siamo tutti fratelli, no?
1: Ma chi te sa,
2: fateci sapere come la pensate al 3-4.
3: Buongiorno ragazzi, chi si rimane dove ne ha fatti casa, chiama malattie voi.
1: Sì, ah, speriamo di no, speriamo di no.
4: Pochi vic su invita a Marco, perché è noi che buono.
5: Allora, quello sì. Buongiorno Rosa, alla fine la generazione tua, la ultra cinquantenni che smettere un coppa i pullman in sala d'attesa, con cellulare a palla, sa buffa i TikTok.
2: Hai capito?
5: Mica generazione nostra, siamo discreti, abbiamo pure le cuffie grandi.
1: Hai ragione.
6: Marco, ma sei un po' raffreddato.
1: Sì,
6: perché dalla voce sembra che tu parli con una voce nasale.
1: Molto, sì.
6: Stai facendo pure un po' di tosse, insomma.
2: Chi si ci vuole lasciare? Vai giù, allora.
1: Mi devo fare una grattata.
7: Guttante loro, vai a bere a chi l'indo telefono sdraiato mezzo.
2: Ma la buttata lui ce l'ho,
1: la buttata lui. Butti.
2: La buttata lui.
1: Ma quella gira.
2: Perché tu giravi lo sguardo, invece ti piace.
1: Vabbè, il voyeur è un'altra cosa, il voyeurismo. Poi ti parte, ovviamente.
2: Prima canzone è tornata, ma che pure la notizia che vi do dopo, pure è molto
1: molto hot. Everything was so much simpler.

0: Buongiorno, chiedo scusa, potrei sapere questa canzone che sta andando in onda come titolo?
1: Allora, quella che sta andando in onda adesso, che è finita ora, è Lizzo, Love in Real Life. Love in Real Life. L'amore nella vita reale, sarebbe.
2: Allora, stavamo dicendo questa socialità che abbiamo noi napoletani, insomma, che si sa, ci dà a conferenze, che alcuni dà fastidio come Mark, però per esempio un altro luogo che a noi piace assai, un bar, no? Un bar, noi napoletani a Scimbamba.
1: Oh, tu poi.
2: Ecco, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno. Dice che in Italia c'è questo allarme di Confesercenti, in 6 anni sono scomparsi oltre 24.000 attività. Dalle città ai piccoli comuni, no, ma qua stiamo parlando di grossi centri come Roma, per esempio, stanno sparendo questi bar, pur se inizia, cioè cresce il turismo e roba varia, un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale aperto su cosa, due chiacchiere con i vicini di casa, come dice
1: vicini di casa, persone che conosci, intende,
2: È stato sempre uno dei più tipici di noi italiani e li stiamo perdendo. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 24.073 imprese del settore, cioè tutto bar, lunch bar e altro. Il calo riguarda tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto all'economia locale quasi 7,2 miliardi, cioè praticamente nella raccolta di tasse pure si fanno mai, su 7,2 miliardi
1: qualcuno lo
2: di
1: farà.
2: Consumi, ecco, pare che a noi non tocca. Il calo più forte nell'area geografica registra al centro, su 7.323 bar in
1: centro Italia, quindi
2: centro Italia, pari al 20% rispetto al 2019, seguendo il nord-est. In nord-ovest la riduzione è più continua, poi ci stanno in Lombardia, nel Lazio, nel Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte, ma nelle Marche seguono Lazio, Valle d'Aosta e Veneto. A Napoli no,
1: ma sta a ogni 5 metri
2: in Campania, perché noi stiamo ipiripilato, ma fuori un bar diciamo anche.
1: Assolutamente.
2: E noi il bar è poi il luogo del disoccupato, allora si mette disoccupato, noi insomma siamo stati sempre in crisi, no? Allora noi ci siamo scelti, si può, non fa ironia.
1: Dici tu, è un posto socialmente utile il bar, no? Sto facendo.
2: Capito? A noi il bar, insomma, resiste. Io ti direi pure perché resiste ancora,
1: perché?
2: A noi. Non te lo posso dire in onda.
1: E perché non me lo puoi dire?
2: Ditemelo voi, perché da noi resiste un bar? Okay. Per esempio, ti faccio l'esempio: piazza del Capodichino, piazza di Vittorio, piazza Capodichino è la piazza dove abito io. Se ti metti la piazza e conto il bar, ne tenimi ciò assai noi che la piazza Medaglia d'Oro.
1: Probabile.
2: Ne tenimi ciò assai noi con il centro direzionale che stanno tutti gli uffici.
1: Sicuro.
2: Perché?
1: Okay. Mi piace il caffè, non lo so.
2: Ci piace il caffè.
1: Avete una tipologia di caffè per ogni giorno della settimana e ruotate durante i 7 giorni, non
2: perché
1: lo so.
2: Stanno tutti si bagano, non so che casi, sì, ce ne sta uno, due, tre, cioè uno di fronte al Lazio ce ne sono 4.
1: Scusami,
2: ma altri due San Crescenzo, una di tre.
1: Ma la domanda è mal posta. Noi non ci abitiamo, non lo possiamo sapere. Tu che ci abiti, dici tu come
2: è
1: mai?
2: È un pensiero, me lo sono fatto.
1: È un pensiero. Io ho un altro pensiero.
2: Come fan?
1: A Vianicolardi, tu la conosci Vianicolardi, no?
2: Certo, ci passa ogni tanto. Porti creatura a vedere la gente che è sordo, io papà cassi casa, la gente è bene,
1: dove devono ambire, dove sì, devono sì, arrivare sì, sì. A un certo punto ci sono aperti una serie di bar uno dietro l'altro,
2: e perché?
1: Non lo so, però l'ultimo che ha aperto ci guardammo e dicemmo vabbè, questo dura un quarto d'ora perché ce ne sono veramente, sta ancora là, cioè, resiste e persiste.
2: Come mai?
1: Non lo so
2: come mai.
1: Ma non mi fare con la testolina così, che mi incuriosisca.
3: Qui, ma come sei uno zodico, fatemi prendere il mio caffè, non mi disturbate, ma non mi conosci, io sono Marco, Marco di Kiss Kiss.
1: Veramente, proprio sabato ho incontrato un ascoltatore sotto qui, sotto al palazzo qua, ci siamo fatti anche la foto.
2: Tu le vacce, non ricordi chi lui?
1: Assolutamente no.
4: Il problema dei bar è che purtroppo ogni cosa che si fa è per fare business. O caffè era un punto di incontro, che a sciocchezza che costava poco, allora uno si riuniva e poi spendeva anche su altri prodotti, ma purtroppo che è diventato un business pure un coppo caffè che non fa attrazione per far avvicinare le persone al bar, ovviamente perché si chiudono, perché la gente non ci vanno, ma poco, cominciamo dal caffè, un caffè fatto bene è un grosso modico, la gente si va a pigliare. Poi il resto, vabbè, ditelo voi.
2: Io penso pure che le giovani generazioni non vanno più al bar perché ci tenono, fanno la dieta, o connetta mattina, mattina vendo, prendo la fetta di pane.
1: Allora, un caffè.
2: Un caffè, ma insomma, le giovani generazioni sono più attente su queste
1: cose. Senti questa storia
2: qua,
1: che è bellissima. Qualche tempo fa, 7:40 di mattina, nel treno per andare a Napoli da Portici, posto dietro di me in viva voce lui che chiama lei, ecco. E si sentiva che si era appena svegliata e dice a lui: te volesse qua vicino a me.
2: Bella.
1: Te
2: ma
1: proprio
2: dai. Ma dai, una bellissima,
1: ma proprio detto proprio, e lo ha sentito praticamente mezzo treno, ci guardavamo imbarazzati e lui tranquillo, non se ne fece proprio, perché era nella sua dimensione di privacy incapace, capito? In realtà poi
2: vabbè, ma chi ci sei male?
1: Ma anche lei, cioè, probabilmente se avesse saputo che la stava sentendo
2: ma
1: un vagone.
2: Ma chi ci sei male, pensate. Ma come ha ricattato l'alcol, perché? Ricattato l'alcol e l'ovasto, perché? Perché da già fa bua bene. Amo, quando viene a casa, accanto l'ovasto, io spirito.
1: Perché... Detto in viva voce potresti da essere passabile per denuncia, lo sai.
2: Ma dopo chi si denuncia, se... Ma tu hai parlato all'arma,
1: mettete le cuffie o parlate con l'orecchio azzeccato quando parlate
2: o bar,
1: con qualcuno.
2: O bar ad noi sta in crisi in tutta Italia, a Napoli, o bar,
1: ma non ci dice
2: resiste, o bar ad
1: noi. E persiste, tra le altre cose.
2: Vabbè, vai.

0: Insomma, da quello che sto sentendo dai messaggi che arrivano, insomma, si lamentano un po' tutti perché è aumentato un bar, insomma. Oggi beh, sì. Due cornette, due caffè vengono a fare 5-6 euro.
1: Purtroppo sì.
0: Ma ancora, ragazzi, ancora poco, io vi ripeto, Monaco, in piazza, due cornetti, un cappuccino e un caffè, 16 euro. E volete pure la mancia? Cioè, ti diamo 5 euro? No.
2: No, no. Dopo che hai speso 16 euro, 4 euro di mangia,
0: gli mi spaghetti a vongola, no. cioè il trupesce a indu, frate.
2: Pensa se chiedevi le vongole.
3: Sì. A Napoli i bar non chiudono, e a nord sì, è semplice. Che a nord un caffè non saranno fa. Allora si mettono in da macchina, vengono a cama, si vengono a più caffè. Che stai? È una questione d'acqua.
0: No, beh, il fenomeno è strano, perché pure Roma, che è piena di turisti, chiudono i bar.
2: Posso dire, però, secondo me è una questione di uso popolare, cioè nel senso, se voi entrate in un bar a Napoli, pensate al caffè, cioè voi potreste ordinare un sacco di tante altre cose, no, al bar, dalle premute ai succhi, ai alcolici, ai superalcolici. No, sto facendo un esempio. Se entri a Napoli, però, tu pensi al caffè, cioè nell'80% dei casi stai per prendere un caffè. Quando entri in un bar qualsiasi di un'altra città, in particolare dal centro a salire, cioè il caffè è quel prodotto, se non marginale, ma che comunque fa parte di quel calderone di cose che ti vendono al bar. Cioè, tante persone vanno lì, ma non prendono a prescindere il caffè così come lo prendiamo noi.
0: Che si piglia una grappa, che si piglia?
2: Ah, beh, si prendono i succhi, si prendono altre cose, c'è molta più l'idea dell'aperitivo lì.
0: Ma non si può fare 30 euro una colazione.
2: Amico.
0: Premuto l'arancio, quanto sta? 5-6?
2: No, però 5-6 euro, no, però un 3 euro al banco. Al banco
0: 3 euro, premuto l'arancio, sicuro.
2: 3,50 euro di media.
0: Tu dici? Bah, non lo so, io penso un pochettino.
2: Ma dove starà? Andò su arancio, cioè.
0: E chi lo vuoi? Fammi.
4: Oh, la marca di Epolimo, ma ci scedate. Se siete messi vicino a me, muovete la testa proprio.
5: Ragazzi, buongiorno. Babbo, comunque stamattina in un cornetto e in un caffè a Piazza Dante, perché chi le pasticcerie?
0: Sì.
5: 3,10 euro, va bene. Però lo sa, mi fatto io, perché hai ragione. Una politica forse si è ripetata la mattina di un bar.
0: Un bar.
5: Cioè. Pure si sa, ma secco.
0: Sì.
5: Non sbagli mai niente. Sei il numero 3,10 euro, va bene. Però lo sa, mi fatto io, perché hai ragione. Una politica forse si è ripetata la mattina di un bar.
0: Un bar.
5: Cioè. Pure si sa, ma secco.
0: Sì.
5: Non sbagli mai niente. Sei il numero 1.
0: Frate, ma un cornetto quando vuoi?

0: Ma come fanno? Cioè...
1: Eppure lavorano. Ragazzi, buongiorno, sono stato a Singapore, lì le persone sia in metro che in autobus, ma anche per strada, non danno fastidio se stanno al telefono, usano gli auricolari. Poi quello che più mi ha colpito è che stanno tutta azzaccata a giocare, quasi tutti con la testa abbassata e non ti degnano di uno sguardo. Consiglio Singapore da visitare perché è spettacolare, sembra quella di Futurama. Gaetano, al Corriere.
0: Ciao,
1: Gaetano.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Allora, ascolta, o perché forse è la zona che noi lavoriamo e tutto, però via Galileo Ferrari o via Nando Lucci, un caffè e un cornetto nella mattina lo vogliamo 2 euro.
0: Ancora 1 euro il caffè?
2: Sì, ma o perché magari ci sono le aziende attorno, allora lui lavora sulla moltitudine.
0: Eh sì, penso di sì, sì.
2: Però sinceramente un caffè e un cornetto 2 euro.
0: Ma comunque
1: a volte hanno il laboratorio interno per il cornetto, e quello lì magari pure ti aiuta ad ammortizzare.
2: No, se li fa portare perché l'abbiamo
1: visto. Ok.
2: No, li fa lui.
0: Va bene, grazie fratello.
1: Buona a sapersi.
0: Se fossi in chiaro, però, euro, lì dice tassi, lì dice chissi, lì dice che l'altro, quando viene a fare? Sempre perché il discorso che facevamo ieri.
1: Dici tu batti lo scontrino?
0: Fratello caro, come tu faccio a vendere un caffè in euro? Allora ci stanno i tassi, ci sta la tassa della munizia, la tassa dell'insegna fuori, ci sta il signore che sta all'altro che fa il caffè, la già papà, o il caffè la già cattà, la già carica, la già scarica, l'acqua corrente, l'ascia che è stritta, la mogliere che è chiatta, insomma.
1: Ma perché l'ascia che è stritta?
0: Dici, c'è un problema. Come fai a fare papà in euro un caffè? Vabbè, pronto.
1: Infatti ormai ragazzi, non si trova più.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io volevo essere testimone di quasi un miracolo.
0: Sì.
3: Se me lo permetti. Noi ci siamo sentiti qualche tempo fa e io ho conseguito laurea in ingegneria meccanica a 46 anni.
0: Complimenti.
3: Ragazzi, ho fatto l'estate con una sorta di documento che certificasse la mia idoneità al lavoro con esperienza a tirocinio. E il mese prossimo firmo un quinquennale.
0: Vai!
1: Vedi, volere e potere, che bello!
0: Ottimo!
1: Grande!
3: È un punto di partenza, anche se mi sposterò un pochino, non fa niente, si fanno sacrifici per questo. E poi aspiriamo magari ad un giorno, ad un tempo indeterminato, però al momento ci accontentiamo. Le ambizioni sono alte, speriamo di fare di più, aggiornarsi, cercare di fare il meglio.
1: Vabbè, però possiamo dire che nel giro di poco da quando hai conseguito la laurea iniziando, no?
3: A fine testata di luglio ho fatto anche un percorso.
0: Sì, non pensavi fatto tu, il stipendio quant'è?
3: Allora, diciamo che per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda tutto quanto, sono stato un rimborso spese, quindi è andata liscia come l'olio. Adesso si parla comunque di un buon stipendio, almeno per me che ho fatto rider e quant'altro, parliamo di un 1.400 grosso modo, per 5 anni.
0: Faccia loro, bello stipendio, faccia loro.
1: Bene così, bene così.
0: 1.400 anni fa, 1.400.
3: Grazie a loro.
0: Ma che grazie allora, dici pure grazie, ma che c'ha miseria, ma ci siamo abituati proprio a ribasso.
1: Senti,
0: ragazzi.
1: Senti, fatti mettere nel contratto almeno il caffè la mattina, con quello che costa.
0: 1.400 euro, un ingegnere.
1: Vabbè, sta entrando, dai.
3: Ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao, bello, ciao,
1: grande, un abbraccio forte. E allora c'è Florida con David Guetta, Club Can Handle Me, qui su Kiss Kiss Napoli. E torniamo tra pochissimo anche con i vostri messaggi. 3-4-0, ma no, alle volte c'ho il 342 00 00 100.

0: perché chi lo sa.
1: Che cosa?
0: Tutti i messaggi che arrivano, ti dà supposto, mi dà supposto, mi sa che ti dà perché.
2: Poi
0: tu andi così. Ma tu quando sei supposto dove lo metti a te?
1: E tu che ne sai che funziona?
0: Che ne sai?
1: E tu che ne sai? Malandrino.
3: Ma sei boscondrino, però adesso ti è scritto non fiscale. Certo, ma come fai a fare? Certo, se no, se va a fine serata, pure quanti caffè ci fa?
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Quanti ne hai
0: passi? È una sua... un conteggio.
4: Allora, Marco, buongiorno. Con questo Garibaldi, a metà corso Garibaldi, un caffè e un cornetto, 1,80 euro. Vedi, salvamate carabinieri, polizia, per tutto quanto là.
0: Insomma, ma un cornetto fatto con burro e non con margarina, non lo so mo, come tu facci mangiare un cornetto così, cioè, non lo so.
1: Ragazzi, sappiate che c'è un
0: se vuoi accattare tu bufa a casa, non dove viene. Non ieri... viene, la corrente ro furno e roba.
1: Ragazzi, ieri mi è uscita tra le ricette da fare nel bimbi, quello te le propone, il pan chocolat, cioè la ricetta per fare il pan chocolat tipico francese. L'ho letta, ma ho gettato la spugna prima ancora di comprare gli ingredienti, perché la devi prendere, devi fare l'impasto, devi fare il burro, lo devi stendere, devi fare le pieghe. Devi fare...
0: posto, no?
1: No, per dire... mettici poi la mano d'opera che ci vuole per fare queste cose, oltre al costo degli ingredienti.
0: Che tempo che te la casa fu un pan cioccolato,
1: non l'ho, ho appena detto che non l'ho fatto, ma non, mi sente...
0: non lo devi fare,
1: Fabio, ma mi ascolta. Io quando parlo
0: una fatica, l'ho peccato, usci e rompi lavoro
1: qua, qua. Già faccio,
0: e fu rompio triplo lavoro,
1: quadruplo. Sentiamo,
5: ragazzi, buongiorno. Ma non è una questione solo di caffè. Qua a Napoli ogni bar non fa solo caffè, comunque hanno il tabacchino, fanno i dolcini,
1: molti, sì, è vero.
5: Nel complesso lavorano, ma se fa il bar apre solo per il caffè, per guadagnarti qualcosa e fa 10.000 caffè al giorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Emanuele da Torino. Ragazzi, vi racconto un fattariello a proposito del bar. Io prima lavoravo e vivevo in altissimo Friuli, praticamente a 40 km dall'Austria. E mi ricordo che la mattina, quando facevo colazione al bar, l'unico bar aperto alle 7:10 di mattino era quello prima della rotonda per entrare in tangenziale, in autostrada. Uh-huh. Ebbene, quel bar teneva due cornetti messi in croce, poi teneva assolutamente solo panini piccolini, bacetti, come li chiamano loro, queste cose qua, e bianco vini con la pala. Quindi praticamente la gente che andava là alle 7:10 del mattino si beveva il vino bianco, la grappa e qualcosa. Io solo pensandolo mi veniva l'acidità in stomaco. Un abbraccio, Emanuele.
0: Ma fa pure fritto là.
1: Sì, là lo fanno pure per...
7: Salve Marco, sono Antonio da Torre del Greco. Pure io ancora oggi al bar, sarà perché sono cliente, caffè cornetto 2 euro.
1: Vabbè, perché sei cliente, cioè ti conosce da tanto, ti fatti l'accortenza, però da listino.
8: Ragazzi, allora, ieri abbiamo preso un cornetto con marmellata, una grappa farcita, due caffè macchiati, 5,90. Che dite? È troppo?
0: Non dico che è giusto, ma sono due pezzi con si puoi fare due e due e quattro. Due caffè, già stiamo fuori. Ragazzi. Sei tutta pure, sei tutta a tavola con cameriere che tu porti. Cioè, non lo so. E sa che Allah!
1: Mi fai dire. Quei bei tempi che il caffè lo pagavamo 80-90 centesimi, ormai vi ricordate com'era bello?
0: Sì, ma giro da là.
1: Non mi fa ridere. Tu più mi fai ridere, più tossisco.
0: Ma tossisco là, cioè, che lo fuggire, che fuggire. Ecco, ma...
1: sta cercando di assassinarmi in diretta, guarda. In 10 secondi di intro di canzone sta cercando di farmi fuori. Vabbè, temi in pala, ragazzi, torniamo tra pochissimo, state con noi.

0: andiamo ancora al telefono, se volete 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100.
1: Volevo mandare un messaggio per l'ingegnere di prima. Fratello, devono ringraziare loro a te, no, tu a loro.
2: Bravo.
1: Il miracolo l'hanno avuto loro, non tu.
2: Eh sì.
1: L'Italia, questo è 1400 euro mese a 46 anni, una persona laureata. È vergognoso.
2: Sono d'accordo.
3: Rosa, guaggiù, ma ti sei mangiata la sfravocatura, poi tu cornetto con burro, con margarina, ma quanti cazzo sei vizi?
0: Benissimo.
4: Buongiorno ragazzi, sono Luigi, ma la questione è, voglio dire, come si dice il patto nostro?
5: Ragazzi, buongiorno. Sabato mattina, seduto a tavolino, ho preso uno spritz, ma ci sono veramente quattro patatine e due scimitani, quasi niente di cotto, di rosticceria. Due lattine di Coca-Cola, due caffè freddi, ho pagato 22,90 euro. Fratello caro, a ma fornuti fa aperitivo bar.
2: Oh, già, uno spritz 6 euro. Va bene.
0: Meno.
2: Anche meno.
0: Diciamo la media è 8.
2: Seduto a tavola sarebbe 8, vai, facciamo 7 euro. 7, due Coca-Cola e prima pavà 3 euro l'uno.
0: Almeno,
2: a tavolino.
0: Almeno.
2: E su 6, 8 e 6, noi siamo ignoranti.
0: Però c'è la Coca-Cola, quella è un caffè,
2: piccola. O Cristiano è venuto là, non è che sono i prezzi cari, è che l'euro che non serve. Cioè, non è che. O 20 euro che non conta niente, non è pronto.
0: Ma è colpa dell'Europa.
2: È certo. Pronto.
6: Pronto.
2: Buongiorno.
0: Enzo.
2: Ciao.
6: Buongiorno ragazzi, tutto a posto?
2: Tutto a posto. Meno.
6: Io ho fatto, mi sono fatto un'idea, i bar stanno detto che la gente è da Indobagna, a me tu sei chiesto per tutta la
2: città.
0: Sempre con grande clistile.
2: Comunque, perché tu dici che l'euro è buono, tu ti trovi buono con l'euro?
0: Sì. No,
2: dico, sei buono, sei allettato, dico, l'euro dando gnome mio, do gnome, a me che me ne fotti. Cioè,
0: che avrebbe pagato in lire 40.000 lire, la stessa cosa.
2: 40.000 non erano 20.000 lire.
0: Certo che lo erano.
2: Per esempio, ci stava a tavola uno spritz e due caffè e pagavo 40.000 lire, erano soldi, 20 euro non è niente.
0: Okay? Guarda che come sono andati i tempi, sarebbe uguale. Anzi,
2: comunque tu ti trovi buono, dico, stai bene, insomma, sei soddisfatto.
7: Ma ci fumato panificio, ci pagato un panino sfuso 30 centesimi. Affattate che andava a scherzare, ci ha pronto un euro e 30, a sciupagnare, a bottiglia d'acqua a pagando sotto la fontana, un euro e 30, a sciupagnare da cipipato.
2: Vi
0: faccio un esempio, no? Ci sono, stanno aprendo da un po' di tempo alcune.
2: Ma te lavate in mano quando mi sono preso a carte prosciutto le avevo, avete il male delle lavate.
0: Sei mai andato da uno di quelli che ti fanno lo yogurt appeso?
2: No, non ci va chi no.
0: Cioè, se tu ci sono questi posti signore. Dove tu ti metti lo yogurt nella tua vaschetta, poi ci metti quello che vuoi, no? Di tutte le cose che ci stanno. Alla fine della fiera tu vai lì e sempre un 5 euro se ne va a yogurt, c'è cioè 4,80, 5.
2: Scusa, ma pensate, stiamo parlando da rosette, euro a cattata, no, 30 centesimi, la carta di prosciutto, come si legge? Mo, fatto
0: per dire, tornando al discorso di quanto costano le cose in generale, stanno parlando pure degli spritz, stiamo parlando di.
2: Ma che sei? Cioè,
0: quando vuoi togliere uno sfizio che puoi andare da qualche parte, ma. Ormai è impensabile che riesci a risparmiare tra virgolette.
2: Portate da borsa Africa presso e tu mangi un coppa panchina. Che faccia lì? Ecco, abbiamo pronto? La telefonata veloce, vai, pronto?
8: Pronto?
2: Sì, buongiorno, ciao.
8: Ciao Rosa, buongiorno, sono Luca. Rosa, prima di una cosa di Monaco che mi ha sconvolto. Due caffè, 10 euro.
2: Due caffè e due un caffè, un cappuccino e due cornetti, 16 euro.
8: Ma la cosa che mi ha sconvolto, tu hai visto per 16 euro ma da mettere pure un pesciaio, ma che
2: no!
0: Lo vedi?
2: C'è il caffè era fatto all'astice.
0: Vedi quanti danni fai?
2: Dicevo,
0: vedi?
2: Il pesce nel senso di una cosa di valore, no?
0: È una vergogna. Chiudiamo questa prima ora di programma.
2: Che vergogna.
0: Tra un colpo di tosse e una vergogna, lasciamo la linea alle ultime notizie.

0: E allora, seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Anche con lui, Marco Pesacane.
0: E grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Vi ricordo sempre i numeri per poter interagire con noi: 342-00-00100. Ma anche andiamo al telefono, ma anche perché in realtà abbiamo subito pronto il collegamento con un ospite, perché torna a Napoli una manifestazione molto, molto interessante, che si chiama Open House Napoli. Parliamo di architettura e ne parliamo con Stefano Fedele. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno, grazie a lei che è intervenuto. Ci spieghi un attimo cosa, perché stavo leggendo, sono 160 siti ed esperienze gratuite, praticamente ci sarà dal 2 al 4 ottobre 2026 Open House Napoli. Ecco, di cosa si tratta?
2: Perfetto, questa è l'ottava edizione del nostro festival. È un festival gratuito dedicato all'architettura, quindi ci saranno 160 esperienze che vengono aperte, quindi sono soprattutto luoghi ma anche percorsi, alcuni laboratori, alle visite dei partecipanti, completamente gratuiti, con una enorme squadra di volontari che sono circa 600 quest'anno, che quindi presteranno le loro competenze e il loro entusiasmo per raccontare ai cittadini napoletani appunto le bellezze e comunque insomma i grandi valori architettonici della città, soprattutto attraverso l'apertura di luoghi che sono in gran parte normalmente non visitabili, quindi
0: quindi un'occasione insomma per gli appassionati e non, perché insomma abbiamo modo di andare a sbirciare in location che solitamente non sono accessibili.
2: Esattamente. Posso citare qualche cosa? Allora,
0: certo.
2: Citerei diciamo un paio di cose. La prima cosa, che è una novità che noi portiamo quest'anno, è l'introduzione proprio di una sezione completamente nuova che esce fuori dalle 10 municipalità che sono normalmente quelle raccontate, cioè la città di Napoli, e va verso la città metropolitana. Quindi noi anno dopo anno cominceremo anche a raccontare pezzi dell'intera provincia, e quest'anno cominciamo dai Campi Flegrei, per cui ci sarà la possibilità di visitare luoghi come insomma affascinanti, come il Faro di Capomiseno, il Parco Letterario di Nisida, oppure i depositi archeologici di Pozzuoli. Quindi il venerdì sarà dedicato quindi in particolare a queste aperture nell'area dei Campi Flegrei, che è un'area insomma importante, con una storia lunghissima e anche ovviamente per gli avvenimenti più recenti anche profondamente attenzionata, quindi è importante essere lì. E poi le giornate di sabato e domenica verranno invece dedicate alle visite all'interno delle municipalità, quindi alla città storica.
1: È interessantissima sta cosa, ecco, per partecipare c'è un sito?
2: Assolutamente, c'è un sito. In realtà noi qualche giorno fa abbiamo aperto le prenotazioni, anche se sono pochissimi i luoghi su prenotazione, una ventina, e sono andati quasi immediatamente esauriti. Però la enorme maggioranza del programma, quindi 140 esperienze, sono semplicemente a disposizione, ci si presenta sui luoghi e si partecipa, per cui andando sul sito openhousenapoli.org si può vedere tutto quanto il programma, quindi con pagine dedicate a ognuno dei luoghi presenti nel programma, ci sono gli orari, c'è tutto, e quindi ci si presenta, ci si mette in fila, si attende il proprio turno e poi quindi si può vivere l'esperienza.
1: Leggo anche Scampia, Restart Scampia nell'area industriale.
2: Assolutamente, questo è un pezzo veramente molto importante per noi, perché voglio dire, Scampia è uno dei luoghi al centro di un dibattito infinito rispetto alla città. Quindi Restart Scampia, venerdì ci sarà proprio l'inaugurazione di Restart Scampia, che è un grande progetto, un investimento di 160 milioni di euro circa, con la demolizione della Vela Gialla, demolizione della Vela Rossa, la riqualificazione della Vela Celeste con 500 alloggi e poi anche la costruzione di 3 nuovi edifici residenziali che sono stati realizzati da uno studio di Torino. Quindi questa veramente sarà una novità assoluta, cioè è la prima volta che aprono, quindi i visitatori venerdì, sabato e domenica avranno la possibilità di vedere un pezzo di città che cambia, e soprattutto un progetto determinante sempre per riannodare la città, cioè per non fare più periferia, ma per fare in modo che Scampia costituisca, come deve essere, un pezzo nevralgico della vita proprio e dell'identità della città. Quindi in questo senso architettura significa anche grandi operazioni che proprio influenzano la vita quotidiana dei cittadini. Non è solo la bellezza dell'edificio, appunto la bellezza architettonica, ma è qualcosa che cambia la nostra vita. Quindi, e questa è la filosofia dell'evento, cioè aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto all'importanza e alla centralità del valore dell'architettura.
1: Ecco, ricordiamo pure, se avete tempo, sabato 3 e domenica 4, anzi questo mo sabato ci va in onda solo tu, perché mo va a fare sta passeggiata.
0: Oh, che bella notizia.
1: Diciamo, sabato 3 e domenica 4 i riflettori si sposteranno sulle 10 municipalità cittadine, per esempio tra le aperture storiche del Teatro Antico Neapolis, nell'Anticaglia, la Necropoli ellenica a Neapoli, cioè tutte cose non lo sapevo manchi. Infatti abbiamo dei tesori. I chiossi di San Giovanni a Carbonari che hanno rifatto, li vedo da fuori, sono bellissimi là.
2: E li hanno appena riaperti, sì. Lì è un altro progetto legato alla rigenerazione temporanea, e quindi c'è stata l'inaugurazione, mi sembra, a giugno con il sindaco, il presidente della regione.
0: Ma io notavo.
2: Anzi, immediatamente noi diamo la possibilità di visitarli.
0: Notavo anche un'altra cosa, perché sono andato sul sito e sto guardando un po' il programma, sia quello lì, diciamo, cittadino, che gli sconfinamenti. È interessantissimo come vedere anche dei siti storici, come delle basiliche, delle chiese, però poi ci sono per esempio anche le stazioni della metropolitana, perché ovviamente quando parliamo di architettura parliamo di passato e di futuro fondamentalmente.
2: Assolutamente, ma sa, poi in particolare rispetto al futuro dell'architettura. Per almeno una ventina d'anni il nuovo è stato soprattutto concentrato sulle nuove stazioni della metropolitana, che sono stati dei grandi interventi che anche quelli incidono molto poi sulla struttura delle piazze, non so, pensiamo alla Piazza Dante, insomma, che le cambiano completamente. Quindi noi negli anni abbiamo un rapporto stabile proprio di partnership molto stretta sia con EAB che con ANM. Abbiamo aperto praticamente tutti i cantieri, cioè adesso molte delle fermate che vedo, la stazione di Ponte San Pasquale a Chiaia, molte di quelle, oppure Monte Sant'Angelo a Soccavo, luoghi che adesso vediamo finalmente aperti, noi negli anni li abbiamo aperti in fase di cantiere, quindi consentendo ai cittadini di capire progressivamente che cosa stesse succedendo. Quindi per esempio proprio in riferimento alle stazioni, ecco, su Sconfinamenti ci sono le stazioni di EAV di Pozzuoli e di Baia, che sono aperture recentissime. Pozzuoli deve aprire proprio in questi giorni.
0: Esatto.
2: Quindi anche lì è un modo per capire come la città si muove, insomma, come cerca di, appunto, di guardare al futuro.
1: Va bene, allora Marco, ricordiamo di nuovo il sito, se volete andare a fare una girata e vedete.
0: Allora è facilissimo, openhousenapoli.org, trovate il programma, trovate insomma tutti i dettagli, c'è anche una sezione molto interessante dedicata ai bambini, che ci sono delle attività e delle attività che possono fare anche loro. Io l'unica cosa che mi sento di dire, Fedele, forse due giorni sono pochi, cioè dal 2 al 4 ottobre ci vorrebbe.
2: Tre giorni sono pochi e sono d'accordo con lei, però dobbiamo sempre ricordare che è un evento che nasce su base volontaria, cioè grazie alla partecipazione gratuita di questo numero, appunto, di questa comunità di volontari di 600 persone.
0: A cui facciamo un applauso, perché vanno, però sa, per vedere un po' tutto ci vorrebbe una settimana.
1: Grazie.
2: Questo è sicuro, grazie.
0: Allora ringraziamo Stefano Fedele che ci ha raccontato in maniera così dettagliata questo evento dal 2 al 4 ottobre, Open House Napoli. Andate sul sito openhousenapoli.org, scegliete i siti che volete visitare, magari vi potete fare un percorso ragionato,
1: che abbiamo
0: per visitarne più di uno.
1: Non sappiamo mai che l'esistenza di
0: esatto. Quindi partecipiamo, che è una bellissima iniziativa, poi completamente gratuita, quindi approfittiamone. C'è Neffa, molto caldo.

0: Allora andiamo subito a richiarire un paio di cose, perché ci sono un sacco di messaggi che ci avete chiesto di ripetere il sito openhousenapoli.org e trovate appunto il sito con tutte le informazioni. Qualcuno ci dice: ma è già tutto esaurito? Aspetta un attimo. Sì, no. Quelli che sono i siti con prenotazione, purtroppo ce l'ha detto anche Stefano Fedele, sì, sono andati subito esauriti, ma ci sono altri 140 siti tra Napoli e dintorni che sono visitabili tranquillamente, basta presentarsi lì in loco su quel sito, appunto.
1: Se posso consigliare
0: problemi,
1: quello là di, del centro di Napoli è stupendo, perché ci sono dei posti che voi semmai ci siete pure passati davanti, però non sapete
0: l'interno. O ci passi tutti i giorni.
1: O ci passi, no, oppure non ci siete mai passati, è stupendo. Io ho fatto questo giro quando la prima volta che fecero, come si chiamano, mi ricordo comunque con Bassolino, mi faceva tutto
0: okay,
1: giro, che fece Bassolino sta cosa, e ci sono dei posti che stupendi, che ho visto, dice, ma guarda su palazzo com'è bello, perché all'interno ci sono tutti i chiostri, queste cose.
0: Ma noi a volte le location più blasonate,
1: cioè, portici una piazzola, cioè,
0: una piazzola di sosta,
1: bravo.
0: Non ti rispondo nemmeno, guarda.
1: Pronto?
2: Qua, frate, capita a fagiolo.
0: Eccolo.
1: Voi?
2: Perché? Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: a te,
0: Carmine.
1: Rostino, dimmi.
2: Quando vado a fare tutti questi giri, è stancato, ovviamente, chiamatemi a me, campanello d'assista.
1: Sì, abbiamo i mezzi pubblici, abbiamo le metropolitane, non ci interessa. Non...
2: Beh, perché non sono mezzi pubblici, ma magari perché mi
1: chiedi? Non sei pubblico tu, non sei pubblico, tu inquini.
2: Tu,
1: a benzina a naffa da tu, perdi dei tempo, come fai?
2: Io però per non inquinare,
1: sì,
2: io scendo e butto la macchina, un cliente mi romano.
1: Brava.
0: La macchina delle Flintstones, va a ferro,
2: che buco andare.
1: Bravo. Ciao Carmine, ciao bene.
0: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: come ti chiami?
1: Ciao.
3: Enzo.
0: Ciao.
1: Ciao Enzo, dimmi.
3: Ciao ragazzi. Oi. Volevo riallacciarmi alla questione del diciamo del caro vita, della difficoltà delle famiglie ad andare avanti, no?
1: Sì.
3: E volevo capire da Marco se lui veramente è convinto diciamo di dipendere a spada tratta l'Europa, l'Unione Europea e
1: no, vabbè, no, non è che lui difende l'Europa, perché la denigro io, allora per venire contro a me, ma sì. Se mi avessi con cospito che parlasse malamente dell'euro e dell'Europa, lui sarebbe d'accordo. È perché sono
0: me piace il fatto che lui fa la domanda a me e risponde lui per me.
1: Lui va contro me.
0: Se mi chiama mai un giudice, mando te a parlare. Comunque
1: sicuramente
0: indifendibile.
1: Sicuramente, se no stavo dicendo la mia, poi rispondi, prego.
0: No, grazie, se
3: scusami,
0: posso.
3: Scusami, volevo chiedere a Marco, se hai mai fatto il conto da quando c'è l'euro, le famiglie di risparmiatori italiani non riescono più a mettere soldi da parte, e quelle famiglie che mettevano i soldi da parte erano famiglie monoreddito con la lira. Oggi perché c'è stata difficoltà a risparmiare? Perché sono tutte famiglie che hanno il buono, la colpa a tutti i risparmiatori italiani e non all'euro.
1: Meno tecniche, pensate, danno una risposta meno tecnica.
0: No, prego, parla tu, perché
1: tutti,
0: tanto figurati, tanto mi interromperesti, quindi vai, risponditi tu.
1: Che
0: devo fare io con
1: questa domanda? Scusa.
0: Ma rispondi sempre tu, parlaci tu, no? Fa domanda così tecnica, importante, che dai il tuo contributo.
1: Rispondi, scusa.
0: Non è quella stessa cosa, amico mio, se ci fosse rimasta la lira avresti avuto lo stesso problema, perché l'inflazione sarebbe rimasta,
3: sì,
0: probabilmente sarebbe addirittura aumentata.
3: Tu ragioni con i sé, se fosse rimasta la lira, non ragioni con la certezza.
0: Ma anche tu stai ragionando con i sé, perché se tu stai dicendo se fosse rimasta la lira non avremmo questo problema, ma la certezza
3: no,
0: non ce l'hai.
3: Non ho detto questo, ho detto che i risparmiatori italiani con la lira mettevano soldi da parte, o con l'euro è un dato di fatto, non si risparmia più. La colpa è di tutti i risparmiatori o dell'euro, secondo te?
0: La colpa secondo me è del fatto che in 26 anni da quando c'è la moneta unica sono successe tante di quelle cose negative,
3: ecco,
0: che se tu avessi avuto la lira o avessi avuto l'euro la situazione non sarebbe realmente, ma non lo dico io, cioè ci sono, se vai a studiare ci sono degli studi che ti possono dare qualche indicazione.
3: Ho capito, tutte cose che hanno causato i risparmiatori che pagano di tasca propria.
0: Ma io non ho mai accusato i risparmiatori, io non ho mai accusato, dico solo che stando a quello che ho potuto leggere, poi forse saranno tutte fonti sbagliate, col senno di poi e visti gli anni e le cose a livello globale anche che sono successe, non è che saremmo un paese ricco adesso, ma assolutamente no.
1: Scusa, diciamo, lui ci è piaciuto il cambio come l'abbiamo fatto con la lira e l'euro, va insomma. Lui per esempio il cambio che abbiamo firmato è piaciuto a Marco.
0: No, non mai detto,
1: ci contento che ha fatto.
0: Non è il cambio,
1: no, stato... trova buono tu, il cambio, ci trova bene.
0: Il cambio è stato sicuramente sfavorevole, ma
1: lui si trova bene comunque. Pronto.
4: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, va a Barbarossa, Rosario.
0: Ciao, poi Barba.
4: Marco, sono d'accordo con te, questa cosa quando parliamo di cose tecniche, Marco è molto capace.
1: Sì, è molto
4: l'euro, sì. L'inflazione e sull'euro c'è marciato qualche contribuente, qualche, diciamo,
0: ma sicuramente
4: cambio. Adesso, per esempio, ragazzi, voglio fare una domanda a voi, ma poi volevo parlare però dei tesori di Napoli, velocemente. Sì. Ho benzina a 2,03 euro, 2,04 euro, non vale niente. I prezzi giustamente aumentano, perché purtroppo il latte, quello mette più benzina e aumenta il latte. Mo che a benzina spendiamo quanto prima, torna 1,5, 1,6, con latte torno come prima.
1: No, vedrai mai, secondo me, poi ti risponderà più tecnicamente Marco che non capisci ciò assai, però io ti dico, che non scenderemo mai più a 1,4, 1,5.
4: No, vabbè,
1: ma levatelo proprio a capo, potete fare 5 euro. Non...
4: Io dico scendiamo a 1,6, non lo so, ma la domanda è un'altra, se scendessimo a 1,6, 1,7, un latte. Torno con ma prima o rimane con ma benzina 2,10?
1: Non
4: come la benzina 2,10.
1: Non
0: il discorso diventa un po' di speculazione e di mercato, purtroppo.
4: Quella mamma mia, esatto.
0: C'è una legge di mercato che è fetente assai, che è quella che se io metto un prodotto, un bene nel paniere, lo chiamano così loro, che ha una certa cifra e comunque viene acquistato, quel prezzo resta quello.
4: Resta quello perché ce l'abbiamo comprato e quindi poi non esatto. Facciamo
1: no, a tutto il dico ho trovato buono voi a cucire, che state bene.
0: Per logica,
1: siete felici voi. Okay,
0: per logica, se chi ti vende il latte giustifica quell'aumento per i costi del carburante, una volta che si ritorna al prezzo basso, quel prezzo dovrebbe sì abbassarsi di sopra.
1: Però voi avete trovato buono, Rick. Va, pronto. Pronto.
4: Marco, si
1: condensi. Si trova buonissimo.
4: Stiamo a posto a lui.
1: Che la magnatura va, frate.
0: Vabbè, poi sempre queste banalità. Le banalità.
5: Let's move.

0: Allora torniamo in diretta 11:28 minuti in questo preciso istante. Ci sono un po' di messaggi al 342 00 00 100, li andiamo anche a leggere. Nel frattempo, se volete, le linee aperte 081 546 6873. Ragazzi, con la lira adesso magari pagavamo il pane 4.000 lire al chilo, saremmo lamentati sicuramente, ma adesso lo paghiamo 4 euro 8.000 lire e chi sto problemi, il raddoppio. Dice un altro amico,
1: fatti il conto che prima dell'euro tenevi 100.000 euro in banca, appena entrato l'euro 100 milioni in banca, con l'entrata dell'euro ti sei trovato 50.000. E poi mi dovete spiegare perché noi siamo l'unico paese, noi e qualcun altro, ma soprattutto noi, ad avere gli stipendi più bassi di tutta Europa. Io non dico che l'euro non è buono, ma pure come l'hanno gestito, insomma, non... o no Marco Di.
0: Ma dipende sempre da come
1: c'è, cioè, se trova buono, pensa che si trova bene.
0: No, allora, sai cosa? Che alcuni analisti dicono: se tu fossi rimasto con la lira.
1: No, okay. Non sto dicendo che se tu, sì, tu sei d'accordo, ti piace l'euro, ti piace l'Europa, come è fatto. Ok, ti piace.
0: Sì,
1: ti trovi bene, no? Ti trovi bene. Però dico, anche come è stato gestito in Italia, ti trovi bene?
0: No, assolutamente. Non sto dicendo che.
1: Non si trova buono, mi sa. Me l'ha battuto, mi sa, è per ridere, un po' di leggerezza. E che cazzo, mica possiamo cambiare noi la cosa, che ce ne importa? Ci parliamo.
0: Per rispondere agli amici, Pronto?
1: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno e buonasera.
1: Ciao nonno.
0: Ciao nonno.
2: Sono nonno Michele. Ragazzi, cortesemente, solo voi mi potete fare questo piacere in diretta.
0: Sentiamo.
2: Oggi compio 46 anni di matrimonio.
1: Bella, auguri.
2: E mia moglie, che è una santa, mi sopporta dal 1973. Volevo fare gli auguri di vero cuore a lei, che ho trovato una santa donna.
1: Grazie, non piace, bello. Bello, bravo, vai.
2: Un bacione.
1: Ma sai già niente, perché sono 43 anni, no? Perché è una santa moglie.
2: No, sono 43 anni solo di matrimonio, sposai il 28 settembre.
1: Quando di fidanzamento? Quando siete stati fidanzati?
2: Ecco, no, ragazzi, mia moglie sta entrando e mi ha accennato, sono 46 anni di matrimonio che facciamo oggi.
0: 46, ragazzi.
2: Mi sposai il 28 settembre dell'80.
1: Sì, ho capito, di fidanzamento.
2: 73.
1: Quando? Sì, va bene. Ok.
2: E abbiamo 5 nipoti.

0: Ciao nonno, complimenti,
1: auguri,
0: complimenti.
2: Voi complimenti. Pensate, ti fa
0: con
2: mare.
0: Ma
2: te fa pa famiglia, ti fa
0: con. Ma io ho una storia giovanissima, se ci pensi. Cioè, mamma, già pensavo con mare.
2: Ah, è giovanissima con mare. Ehi, bravo,
0: no,
2: bravo.
0: La storia,
3: la storia.
2: Vabbè,
3: ragazzi, allora l'euro non c'entra niente. Io sono stato in Albania dove non hanno l'euro.
0: Vero.
3: E al cambio, cioè con i soldi loro, praticamente la benzina la pagano come noi, cioè costa tale e quale quello che costa in Italia, quindi non è una questione di euro, ma è una questione di inflazione.
4: Poi comunque, ma voi dicevo, ho fatto questo campanello, la chiave di tutto questo è che stiamo parlando di caro prezzo, è una sola, ragazzi, chi sarà il governo, comunque esso sia destra, sinistra, centro, la coppa,
0: sotto,
4: pensano solo ai fatti loro, da quello che io mi ricordi non è mai stata fatta niente per il popolo, quello che ci rimette è sempre un popolo, aggiungo, ti dà per l'anca.
2: Oh, so, cioè, d'accordo tu mi sa che
0: no, però vabbè,
2: non sei, quando mai i governi sono stati contro il popolo, diciamo, è soprattutto per il popolo che si fanno le cose, e non si è mai visto di interessi privati o altro,
0: assolutamente.
2: Solo per il popolo,
0: assolutamente, assolutamente. No, per esempio pure l'amico di prima, no, citava l'inflazione, tu prova a immaginare,
2: ma che anni,
0: tu hai un euro che è pari più o meno al dollaro, no, c'è questo margine, un euro vale un poco in più di un dollaro, tu prova a immaginare se dovessi comprare l'energia e l'Italia compra praticamente l'energia dall'estero con una moneta debole come poteva essere la lira adottata solamente in Italia, tu ti saresti trovato poi con un'inflazione che diventava 5 volte più grande probabilmente quella che hai attualmente, quindi sono tanti fattori da tenere conto.
2: Ci fa serio, ma appiccicando non ti rispongo manco, cioè va bene,
0: allora, no,
2: lasciamo la tua tesi che vada avanti così.
0: È la mia tesi.
5: In diretta, ascoltavo in diretta, ti chiede ancora perché gli stipendi in Italia sono così bassi, ma in realtà c'è stata una missione del governo italiano e dell'Europa da parte di Draghi, che ha detto che il governo italiano su sua, diciamo,
2: sì, ha tenuto gli stipendi bassi,
5: non voglio dire bastardata perché è brutto, su suo consiglio è dagli anni 90 che tiene gli stipendi bassi perché volevano essere competitivi rispetto all'Europa, praticamente, capisci?
2: Ha detto pure, diciamo, che ha sbagliato, sì, cioè, ha ammesso l'errore, sì, però ormai come torni indietro, no? A noi ci piace così, a noi piace così, ci piace, va bene così, va bene.
0: Fermi lì ragazzi, senti che canzone che arriva, senti che canzone, 1984.
2: Poi ci si dimaga canzone, Nuno, va bene?
0: Sì, sì.
2: Allora, bene.
0: Tu nella vita,
2: Un ce ne fu. Relax.
0: Bella, la canzone si chiama Relax.
2: Che ve ne fotto, la pochissima hanno pure campato.
0: Tu devi.
2: Avere che confremo, negli ospedali
0: devi imparare a goderti piccoli momenti di pace che la vita ti dona. Vedi questa canzone.
2: Un buon saluto.
0: Io più o meno.

0: Spiega, ma perché l'Inghilterra è sciutura l'euro? È una misura da sterline. Stanno buono o stanno malamente? Fammi sapere.
1: Ah, non si sanno buono o malamente. No?
2: C'è chi dice bene e c'è chi dice male. C'è chi dice sono abbastanza divisi.
3: Io sarei proprio curioso di vedere un pizzaiolo quando vai a fare due margherite e ti chiede 36.000 lire. Un panettiere quando vai a comprare un chilo di pane ti chiede 8.000 lire. Un macellaio quando vai a comprare un chilo di carne ti chiede 44.000 lire. Sarei proprio curioso di vedere la faccia.
1: Aspetta, però, tu una volta che lire, per esempio, un operaio guadagnava 1.200.000 al mese, va bene? Oggi guadagna, per esempio, 1.400 euro, fossero 2.800.000, va bene? Sì. Mettiamo adesso che 2.800.000 rispetto a 1.400 euro. Cioè, dice Marco, ma tu comunque pagavi sul caffè, per esempio, 2.000 lire, però si sta guadagnando 2.800.000, 50.000 lire, era tale quale a 50 euro.
2: Ma la domanda diventa un'altra, scusa.
1: Capi qual
2: tu sei
1: è il
2: sicuro?
1: Discorso?
2: Tu sei sicuro che se non ci fosse stato l'euro.
1: Il quaderno tu pagavi 500.
2: Sì, tutto a posto, è chiarissimo.
1: È stato mal gestito anche dai politici italiani.
2: Però ti dico una cosa: cioè, siamo tutti sicuri che se non fossimo entrati nell'euro avremmo avuto l'aumento dello stipendio?
1: Ma non lo so.
2: E quello diventa
1: non
2: il discorso.
1: Non lo so, ma come non lo sai neanche tu, non
2: perfetto,
1: lo sa nessuno.
2: Però, secondo me, fare l'associazione che per colpa dell'euro che non sono aumentati gli stipendi, probabilmente in parte si può commettere un errore.
1: Prima dell'euro noi abbiamo superato pure la Germania, negli anni 80 abbiamo superato anche la Germania, eravamo la settima potenza industriale mondiale, non si può niente di più, non lo so, gestita in un'altra maniera, avendo più potere, vi ripeto, perché ormai i governi italiani non hanno più neanche il potere economico di fare una politica economica, infatti vedete, parlano tutti quanti i diritti civili, okay, la femmina, la minigonna, non parlano più i soldi, politica industriale di un paese,
2: forse
1: non...
2: siamo rimasti anche un po' legati a quei numeri della lira, no? Che ci sono rimasti un po' tatuati nel cervello, perché dice anche un amico, ma sono passati 24 anni, perché nel 2000 c'erano i prezzi del 1976? Assolutamente no, basti pensare quanto pagavamo noi, la mia generazione, un gelato da noi in salumeria, il bancone, no? Il classico ghiacciolo che lo pagavi 50 lire?
1: Sì, vabbè, però vi dovete ricordare quando ci fu il cambio, tutti quanti qua abbiamo un'età che ci ricordiamo, ricordate quando c'era il kit dell'euro? Ricordate che c'era la lira e c'era l'euro?
2: Quando c'era la doppia moneta, sì.
1: Mentre gli altri paesi mettevano il doppio prezzo, noi non abbiamo messo più il doppio prezzo. Per esempio, un quaderno che costava 300 lire si è arrivato a un euro. In niente, vi ricordate, no? O si discutava?
2: All'inizio lo ricordo.
1: Che governava Berlusconi, ma proprio l'hanno tenuto un mese rimesso, poi l'hanno luato e all'improvviso abbiamo pagato. Poi l'euro di carta. Aveva ragione Tremonti, diceva facciamo l'euro di carta come c'è il dollaro di carta, perché un paese come il nostro che i soldi spicci non l'hanno mai saputo, non l'hanno mai tenuto i soldi spicci come la Francia, come la Germania, ci siamo trovati con quest'euro che pareva 100 lire, sai, spenditi così.
2: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Pronto?
2: Sì, ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno. Ciao.
4: Sono Gennaro. Ho sentito questa cosa, ma non ci dimentichiamo che prima il marco costava 900 lire a noi e girata un euro, a noi ci è costato 1.900.
1: Sì, il cambio è stato fatto proprio sbagliato, sì.
4: Quello, perciò non ci troviamo con il valore dell'euro.
1: Sì, un marco e un franco non ha cagnato niente, noi abbiamo cambiato, sì. I governanti dell'epoca fecero sta cosa, che mo si negano, Vi ricordate, lavorerete, ce l'ha negato.
2: Non
1: l'ho mai detta, non l'ho mai detta, è una cosa che è girata. Pronto?
5: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao caro.
2: Ciao.
5: Marco, si contenta?
1: Si è contento.
2: Ma guarda, si è calmata un po' la tosse, quindi va meglio, sì.
5: Marco, ti voglio bene, sono pure i porcici, quindi volimici bene prima di tutto.
2: Ma per carità.
5: Seconda cosa, i ragionamenti semplici sono quelli che funzionano meglio, parere mio, Se voglio fare la persona ignorante, faccio una strada e ci metto 10 minuti, piglio la strada nuova, la seconda volta ci metto 30 minuti, la terza volta 30 minuti, poi torno alla strada vecchia. Allora dico io, ma se ne che sta moneta a lira, che bene o male campavamo, quando è trasuto l'euro ci abbiamo avuto il legnare di rini, come si dice a Portici, perché non si è cagnato nato? Ma se tu mi vieni a dire... Stiamo peggio ancora, ma chi te lo dice che stiamo ancora peggio? Mo, che sentiremo
2: no, ma infatti io prima ho detto, c'è chi le dice che quindi, ci sarebbero stati vantaggi e c'è chi dice di svantaggi.
5: No,
2: io, aspetta, io facevo un ragionamento tenendo conto di un fattore, cioè che tipo tu oggi, ad oggi, 28 settembre 2026, c'hai una guerra in Ucraina, c'hai la guerra del Medio Oriente, c'hai tutte delle situazioni che sembravano dovessero durare poco, stanno lì e dureranno ancora per parecchio.
5: Ma questo è
2: questa cosa qua, se tu ti ritrovavi con la moneta come la lira, probabilmente o ti andava meglio perché forse riuscivi ad avere energia da solo, bla bla bla, o ti poteva andare molto peggio perché avevi una moneta debole.
5: Allora, e allora ragioniamo ancora più semplice. Io metto il tarantello, non mi vado a mettere, cioè se io non voglio avere problemi non mi vado a mettere in il tarantello, quindi la prima cosa da fare per la propria napoletana, non sto parlando, cioè io non mi vado a mettere con una persona che ha benzina.
1: Ah no, sì, se non eravamo in Europa inutile, il discorso è fa Marco, non sussiste, sì.
5: Perché sì. Qua per esempio che sbagliato, perché mi ha trovato in dall'Europa. Sì. Stava facendo una stronzata, ma mi aveva ganato condominio, figli miei.
1: Ma sicuramente sì, l'Italia avrebbe fatto un'altra politica estera. Vabbè, ma chi c'è
5: sì? Voglio portare.
2: Sì, però tu avresti comunque pagato le conseguenze del barile che ti costa l'ira di Dio
1: per colpa della guerra. Il problema è che noi teniamo questa Europa inutile, non teniamo governo europeo, cioè non teniamo ministri.
5: Ragazzi.
1: Non votiamo,
2: siamo l'unione.
5: Voi non vi ricordate, forse lo sai, se lo ricordo. Prendevamo, diciamo così, le energie dalla Libia. Da quando
1: Libia,
5: c'era
1: Gheddafi,
5: poi che successe? Chissà perché a chi l'umarono l'hanno acciso e hanno aiutato i francesi e lì, e noi ci hanno avuto a cattopo la mano a che stata gente e l'hanno fatto 30 volte tanto. Quindi io personalmente già a infarinarmi con quest'euro che veramente ci ha portato in dei canali che siamo obbligati, Marco, quello è il discorso.
2: Ma l'esempio che hai portato tu, scusami, l'esempio che hai portato tu, se tu avevi la lira, comunque compravi da quei paesi, si intromette qualcun altro, ti leva la situazione, tu comunque hai l'obbligo però di comprare la con una moneta debole, tra virgolette.
1: La Francia ci muoveva.
2: Capito che ti succedeva?
1: La guerra ci muoveva, guerra a noi, la Francia.
2: Guarda, la muoveva ai terzi, che se ne fotte poi della conseguenza su di te.
1: Vabbè. Ciao amico mio, ciao, ma
2: fermi lì. Vai.

0: un altro Marco al telefono.
1: Vai, sperando troppi che lui Marco. Non abbia la tosse.
0: Troppi Marco, pronto?
2: Troppi Marco, vabbè, pazienza.
0: Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao caro.
2: Scusate se mi permetto, ma capisco che la vostra trasmissione è una trasmissione leggera e quindi insomma...
1: Beh, leggera ogni tanto ci girano pure qua, però amico mio, sappilo,
2: No, ma da come vi esprimete sembrerebbe che insomma certi argomenti molto seri siano un po' affrontati, dico con leggerezza, però... Allora, prima di tutto, il tasso di conversione fra lira e euro lo hanno stabilito i politici, ma lo ha stabilito il Consiglio d'Europa. Secondo, il tasso di conversione fra lira e euro 1936,27 è dovuto al fatto che l'Italia aveva il peggior debito pubblico. E sì. Non sto qui a spiegarvi cos'è il debito pubblico.
1: Lo sapevo.
2: Il fatto di non appartenere all'area euro, chi di voi dice ma sì, ma bello, ma non bello? No, avrebbe eventualmente comportato che l'Italia poteva gestire in maniera autonoma le proprie decisioni in termini finanziari, cosa che, essendo all'interno dell'Unione Europea, non può fare perché è sottoposta alle certo. leggi dell'Unione Europea. Allora, diciamo le cose così come sono, per favore, perché altrimenti si crea una serie di...
0: Guardi, amico mio, su certe cose si sa più il tifo che altro, cioè ci sta chi tifa di più una squadra e chi tifa più un'altra squadra, non si ragiona come sta facendo lei, perché se ci sediamo e ragioniamo pragmaticamente viene fuori questo discorso qua. Poi c'è sta chi là che dice tifa per una cosa e quell'altro tifa per l'altra, insomma, e quindi non si arriva mai a niente. Via.
2: Vabbè, ma a vostro parere voi state conducendo la trasmissione e state dicendo delle cose, vale la pena di affrontare l'argomento certo. come tifo?
0: No, però vabbè, noi non siamo Radio 24, insomma.
1: Però, per esempio, la domanda, dato che sembra che lei ne abbia di conoscenza in materia, lei dice giustamente se l'Italia non fosse entrata, diciamo che l'Italia già era nell'Unione Europea, non aveva ancora adottato la moneta unica, ovviamente poi ha adottato la moneta unica, facciamo che non adottava la moneta. Come dice lei, dice è un paese che mantiene una propria sovranità per politica, per scelte e quant'altro, perché sono slegato dall'Unione Europea. Ma se poi l'Unione Europea, quindi tutti gli altri paesi che ti sono intorno, decidono tutta una serie di cose che fondamentalmente ti svantaggiano o ti generano delle difficoltà, non sarebbe stata comunque un problema poi forse ancora più difficile da affrontare, sia economicamente che politicamente?
0: Per esempio, va, per fare un esempio.
2: Allora, molto semplice. Se noi non fossimo stati nell'euro, e attenzione, non dico che essere nell'euro o non, anzi, non essere nell'euro sarebbe stato un vantaggio, perché non è in maniera assoluta così, però non è se noi non fossimo stati nell'euro sì. avremmo potuto, come si dice, battere moneta. Ed è una cosa che in certe situazioni, come in momenti di crisi, che sono avvenuti, avrebbe potuto aiutare molto.
1: Io so ora, che però pure la paghi questa cosa a lungo termine.
0: La famosa 500 certo. lire che avevamo noi, insomma.
2: Certo, bravo, hai ragione. Però, potevamo aver avuto un'influenza maggiore su determinate decisioni, tipo la benzina. Allora, c'è un sacco di gente che sento, anche da voi, ma per carità, ripeto, la vostra è una trasmissione abbastanza leggera, la benzina che non scende è colpa del governo. Allora ragazzi, la benzina che non scende è colpa dei gestori, perché il ministro Bersani, che non è ancora vivo, stavo dicendo che Dio la benedica.
1: Con
2: le sue liberalizzazioni ha permesso che siano i singoli gestori delle pompe, neanche le compagnie petrolifere, a fare l'ultimo prezzo della benzina. E tutti a dire, è colpa del governo, è colpa del governo. Una volta la benzina era statale, una volta tante cose erano di
0: beh, avevamo più sovranità. Io la devo fermare, purtroppo, bel discorso.
1: Ci richiami, ci richiami.
0: Allora, fra la benzina, geopolitico e altro, signori, finisce anche questa puntata di Essa non chi schizza. Appuntamento domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
1: E adesso andiamo a scoprire e a parlare ovviamente del Napoli e di tutto il suo mondo insieme a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Chissà c'è un problema, non so. Ci ritroviamo domani con lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito in regia. Grazie per aver sopportato la mia fastidiosa tosse. Che la felicità sia con...

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo